0: @lamusica di Rete 1. L'informazione torna fra un'ora.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Viviamo nell'epoca dell'individuo sovrano, autonomo, performante e impeccabile. Poi però basta un dolore, una perdita, una crepa qualsiasi e scopriamo che Aristotele aveva ragione. Siamo animali relazionali. Concita De Gregorio racconta La cura, una riflessione sulle relazioni che non fanno notizia, ma cambiano la vita. Gli incontri di Rete 1, Concita De Gregorio, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie delle tre. 100.000 posti di lavoro saranno tagliati nei prossimi anni da Volkswagen, ovvero il doppio di quanto finora previsto. Lo scrive la rivista economica Wirtschaftswoche, citando un piano che non viene ancora confermato dal gruppo automobilistico. Prospettata anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco, compreso lo stabilimento Audi di Neckarsulm nel Baden-Württemberg. Ancor più sorprendente, se confermato, è l'abbandono del marchio spagnolo Seat, che dovrebbe sparire entro il 2030. Volkswagen si vuole infatti concentrare sulla marca Cupra, che gode di ampio successo dopo essere stata scorporata dalla stessa Seat. Il governo brasiliano minaccia ritorsioni nei confronti dell'Unione Europea, che ha bloccato da ieri le importazioni di carne, pesce, uova e miele brasiliani. Bruxelles contesta al paese sudamericano il mancato rispetto delle norme sull'impiego di sostanze antimicrobiche. Le autorità brasiliane sostengono invece di aver già adottato le misure necessarie e di aver fornito all'UE la documentazione richiesta. In Spagna il primo ministro Sanchez ha dichiarato in giornata che non ci sono solide evidenze che il Marocco abbia pianificato o provocato la crisi migratoria di Ceuta, l'enclave in territorio africano presa d'assalto a fine luglio da un'ondata di profughi. L'esponente socialista inoltre ha difeso la gestione dell'emergenza. Dure critiche al premier spagnolo sono arrivate dal Partito Popolare e dalla formazione di estrema destra Vox. Dalla Svizzera, come altri cantoni, anche il Ticino è stato colpito dalla sottrazione automatizzata di dati personali dei proprietari di veicoli accessibili sul sito della sezione della circolazione. Non sono però interessati i cittadini che hanno chiesto di oscurare il proprio numero di targa. L'attacco informatico non ha comportato intrusioni nei sistemi informatici del cantone. C'è però il rischio che l'utilizzo fraudolento dei dati rubati possa generare richieste di pagamenti. Pertanto le autorità invitano la popolazione a diffidare da comunicazioni inattese via posta, email o SMS. Per la pagina sportiva iniziamo dal calcio di Super League con la vittoria casalinga del Lugano, che ha battuto il Servette per 1-0 con una rete di Aieti in pieno recupero. I bianconeri sono dunque in testa alla classifica con 15 punti, uno in più dello Young Boys, che sempre ieri ha vinto in trasferta sullo Zurigo per 4-2. Terzo è il Basilea con 10 punti e sconfitto in casa 2-1 dal Sion. US Open di tennis, eliminato a sorpresa il canadese Félix Auger-Aliassime al secondo turno dal russo Karen Khachanov in 4 set, parziali di 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Oggi su tutta la Svizzera previsto ancora bel tempo.
0: Rete 1.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
1: You see, in life we can search forever, and then one day we find our sun.

0: Notizie delle 4 in studio Alberto Andreani. La scomparsa del marchio Seat e il taglio di 100.000 impieghi negli stabilimenti in Germania sono la soluzione prevista da Volkswagen per uscire dalla crisi del mercato automobilistico. Si tratta della più grande ristrutturazione del gruppo tedesco. La notizia riportata dalla rivista economica Wirtschaft Woche non viene ancora confermata da Volkswagen, che sempre secondo anticipazioni di stampa si appresta a valutare la possibile chiusura di 4 fabbriche entro il 2034. Il marchio Seat potrebbe invece sparire già entro il 2030. La vicenda dei presunti legami tra Credit Suisse e i conti riconducibili al regime nazista torna a mettere in difficoltà UBS, che come noto ha rilevato l'allora seconda banca elvetica. Stando all'agenzia di stampa Bloomberg, il presidente della Commissione Giustizia del Senato americano, il repubblicano Charles Grassley, ha chiesto informazioni a UBS già lo scorso 17 luglio, ma attende ancora risposte esaustive. La banca per ora non prende posizione, ma una persona vicina il dossier ha confermato all'agenzia svizzera AVP che l'elaborazione di una risposta è in corso. Nestlé annuncia un piano di investimenti da 310 milioni di franchi in Brasile per potenziare il suo settore nutrizione e salute nel paese sudamericano. Il programma prevede la costruzione di un nuovo stabilimento dedicato agli alimenti per lattanti e il rafforzamento delle strutture esistenti. Nel Locarnese i municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Se andasse in porto, l'unione darebbe luce al secondo comune più popoloso del Locarnese, con circa 11.000 abitanti. Locarno ne ha 17.000. E ancora per l'attualità regionale, c'è stato uno scontro ieri sera tra un'auto immatricolata in Ticino e un'ambulanza del Salva di Locarno e Vallemaggia. È accaduto a Contone, dove l'automedica, secondo Rescue Media, è stata urtata all'interno di una rotonda. Il conducente dell'auto ha riportato ferite. Ancora uno sguardo al tempo per oggi venerdì, che si manterrà soleggiato sull'insieme della Svizzera, con temperature molto elevate per la stagione. L'informazione su Rete 1 torna fra un'ora.
1: Rete 1.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma

0: Rete 1.
1: Ore 5 di venerdì 4 settembre, in studio Alberto Andreani. 100.000 posti di lavoro saranno tagliati nei prossimi anni da Volkswagen, cioè il doppio di quanto finora previsto. Lo scrive la rivista economica Wirtschaftswoche, citando un piano che non viene ancora confermato dal gruppo automobilistico. Prospettata anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco, compreso lo stabilimento Audi di Neckarsulm nel Baden-Württemberg. Ancora più sorprendente, se confermato, è l'abbandono del marchio spagnolo Seat, che dovrebbe sparire entro il 2030. Volkswagen si vuole infatti concentrare sulla marca Cupra, che gode di ampio successo dopo essere stata scorporata dalla stessa Seat. Il Brasile minaccia ritorsioni nei confronti dell'Unione Europea, che ha sospeso le importazioni di carne, pesce, uova e miele brasiliani per il mancato rispetto delle norme sull'impiego di sostanze antimicrobiche. Le autorità brasiliane sostengono invece di aver già adottato le misure necessarie e di aver fornito a Bruxelles la documentazione richiesta. Dalla Svizzera, come altri cantoni, anche il Ticino è stato colpito dalla sottrazione automatizzata di dati personali dei proprietari di veicoli accessibili sul sito della sezione della circolazione. Non sono però interessati i cittadini che hanno chiesto di oscurare il proprio numero di targa. L'attacco informatico non ha comportato intrusioni nei sistemi informatici del cantone. C'è però il rischio che l'utilizzo fraudolento dei dati rubati possa generare richieste di pagamenti. Pertanto le autorità invitano la popolazione a diffidare da comunicazioni inattese via posta, email o SMS. Nel Canton Vaud la consigliera di Stato Valérie Ditli è di nuovo nella bufera, questa volta per una donazione di quasi 20.000 franchi ricevuta da un facoltoso proprietario di vigneti. L'imprenditore, secondo un'inchiesta dei nostri colleghi di RTS, ha versato la somma poche ore prima che l'esponente del centro presentasse un piano di aiuti al settore vitivinicolo vodese. Tempistica e modalità sospette, anche perché l'uomo ha suddiviso la donazione in più parti per aggirare l'obbligo di trasparenza. Per la pagina sportiva iniziamo dal calcio di Super League, con la vittoria casalinga del Lugano che ha battuto il Servette per 1-0 con una rete di Aieti in pieno recupero. I bianconeri sono dunque in testa alla classifica con 15 punti, uno in più dello Young Boys che ha vinto in trasferta sullo Zurigo per 4-2. Terzo il Basilea con 10 punti e sconfitto in casa 2-1 dal Sion. US Open di tennis, eliminato a sorpresa il canadese Félix Auger-Aliassime al secondo turno dal russo Karen Khachanov e in 4 set, parziali di 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. E le previsioni di Meteo Svizzera indicano per tutto il paese ancora tempo bello e caldo.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il Triathlon di Locarno. E ci sarà anche Rete 1 con Alice Pedrazzini e Axel Belloni in diretta per raccontarci gli atleti, il pubblico e soprattutto gli arrivi. Il Triathlon di Locarno, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Su Rete 1 sabato dalle 14 alle 16. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 5:30. Sì, sì, sì. Un sorriso, un caffè, una buona compagnia, spero anche in questo ultimo giorno della settimana. Questi gli ingredienti perfetti per iniziare una nuova giornata. Ciao a tutti voi che siete all'ascolto. Ben arrivati su Rete 1, Alba Chiara, di questo venerdì 4 settembre 2026. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi fino alle 7. Da questo momento vi accompagniamo con la musica più bella, con le notizie di giornata, con il buon umore che non deve mai mancare, ricordiamocelo. E allora, ben svegliati, benvenuti. Che tempo farà oggi? Stavo sbirciando sul sito di Meteo Svizzera e posso assicurarvi che sarà una bella e calda giornata anche oggi, perché praticamente in tutto il paese sarà caldo e soleggiato, con temperature che arriveranno alle massime di 31 gradi a sud delle Alpi, a 32 addirittura in Svizzera romanda e in Vallese, a 30 anche qua per quanto riguarda la Svizzera tedesca. Stavo dicendo, un po' più fresco? No. Quindi ancora un 4 settembre molto caldo e soleggiato, praticamente temperature estive, possiamo ancora godere di tutto questo. Grazie per esserci da subito allo 076 321 1113. Tra poco leggo tutti i vostri messaggi. Siamo pronti a partire?

Ad aprire in musica questa puntata di Alba Chiara stamattina, due voci meravigliose insieme, Whitney Houston e George Michael. Era il 2000, If I Told You That. Buongiorno e ben arrivati anche attraverso il nostro canale WhatsApp, che ve lo ricordo è l'unico modo per mettervi in collegamento con noi della Rete 1. Scrivono già in tanti chi è sveglio e attivo alle 5:35. Angela, Pietro, Francesco, Flavia, Giovanna, Fabio, buongiorno, buongiorno, buon venerdì a tutti. Grazie anche per le belle immagini che mi mandate. Ci sono scorci fuori dalle vostre finestre, fuori ancora buio, e quindi ci sono le luci delle città e delle case che iniziano ad accendersi, ci sono colazioni, ci sono tazzone di caffè che aiutano a darci un po' una svegliata a quest'ora molto presto. Buongiorno, ciao Kate, ero sempre presente ad ascoltarti, buona trasmissione, buona giornata, buon fine settimana, buon tutto insomma. Ciao anche ad Angelo, anche in Germania oggi una giornata molto calda, scrive Angelo, e grazie per questo campo di fiori meraviglioso. Se siete invece sulla via in direzione lavoro, appunto già in macchina, vi state magari spostando in treno, ebbene vi daremo anche naturalmente aggiornamenti se dovessero essercene per quanto riguarda la viabilità. Buongiorno, questa mattina sentendoci un po' frastornati, come se fossimo usciti da un pacco postale. È quello che è successo a Will Armstrong, questo studente britannico 22enne che ha pensato bene di spedirsi da solo. Cosa ha fatto? Si è messo in un grande scatolone di cartone e si è spedito dall'Inghilterra alla Scozia, ovvero da Brighton a Edimburgo, 8 ore di viaggio in camion. Esperienza vissuta diversi anni fa, nel 2010, che poi è diventata, attenzione, uno spettacolo teatrale ideato sempre da questo Will Armstrong, da lui. Cioè, ha fatto tutto da solo, si è detto una mattina: io voglio tentare questa avventura, vedere come va a finire, e quindi che faccio? Mi spedisco, arrivo a destinazione sano e salvo e poi racconto appunto di questa esperienza. La mia domanda è: chi è che è andato a vedere questo spettacolo? No, perché qualcuno ci sarà andato sicuramente a vedere Will,

Ma può essere che uno si sveglia la mattina e dice: oggi faccio il pacco postale, mi spedisco? Eppure è successo. Era Will Armstrong il protagonista di questa storia che vi raccontavo, questo studente britannico, 22 anni, che si è messo in uno scatolone e dall'Inghilterra alla Scozia, viaggiando 8 ore in camion, si è fatto Brighton, Edimburgo. E poi questa esperienza ha voluto raccontarla in uno spettacolo teatrale. C'è chi scrive: diciamo che questo non aveva nulla da fare, e forse non sta neanche un tantino bene. Ma dai, ma poro! Buongiorno, questa cosa che la sveglia la mattina suona deve finire, scrive Daniele. Ahinoi, hai proprio ragione. Buongiorno cara Giovanna, buon caffè a te e buon risveglio. Allora, oggi 4 settembre 2026, sì, ma sapete che ci piace tornare indietro nel tempo e raccontarvi cosa vale la pena ricordare del 4 settembre nella storia. Vediamo gli avvenimenti del giorno. Nel 1636 viene fondata l'Università di Harvard, che è la più antica e prestigiosa degli Stati Uniti. Il nome deriva da un certo John Harvard, un giovane pastore che donò metà del suo patrimonio e circa 400 libri al college. Ha una biblioteca immensa Harvard, leggevo, una cosa da record, pensate, 20 milioni di libri. Ma chi è che li deve spolverare tutti questi libri? Ci sarà qualcuno addetto. Chi ha studiato ad Harvard? Beh, tra gli ex studenti figurano tre presidenti degli Stati Uniti: John Fitzgerald Kennedy, George W. Bush e Barack Obama. Sempre negli Stati Uniti, ma ci spostiamo a New York, arrivava in prima mondiale la luce elettrica, correva l'anno 1882. Dietro a tutto c'era Thomas Edison, che lavorava nel suo laboratorio di Manhattan. E proprio ieri leggevo un interessante articolo su Repubblica che raccontava proprio di come funziona il sistema della rete elettrica statunitense, ovvero si affida, pensate, a migliaia di trasformatori vecchi e ancora costruiti a mano. Sembra fantascienza, ma pare che non lo sia. Infatti la domanda poi che il giornalista si poneva era: ma se gli Stati Uniti malauguratamente restassero completamente al buio, potrebbe essere anche uno scenario possibile. 4 settembre del 47, il giornale Libera Stampa, e qui siamo ad una ricorrenza di casa nostra, presenta un progetto avveniristico di linea ferroviaria super veloce, capace di collegare, ascoltate, nella allora futuribile anno 2000, collegare Basilea e Lugano in appena 2 ore. Il progetto, elaborato dall'ingegner Brunner, prevedeva tra l'altro la costruzione di una galleria ferroviaria da Amsteg a Biasca. Questa lunga 50 chilometri e convogli in grado di viaggiare sulla linea del Gottardo ad una velocità fra i 160 e i 200 chilometri all'ora. Era il 1947 e si facevano queste ipotesi. Chissà cosa direbbero oggi dell'Alptransit questi signori. Infine, oggi nel 98 Larry Page e Sergey Brin, allora dottorandi alla Stanford University, fondano niente po' di meno che Google, che è conosciuta ormai, beh, la storia, no? Loro due che lavoravano in questo garage, erano un po' due nerd, ha dato il via a tutto questa loro idea e soprattutto alla nascita e alla realizzazione di uno dei colossi aziendali più importanti al mondo. Un motore di ricerca che voleva mettere a disposizione un ampio ventaglio di informazioni. L'idea però era semplificare l'esplorazione dell'utente in rete, quindi appunto aiutarlo a cercare ciò di cui lui aveva bisogno. Quali sono gli argomenti più cercati su Google? Sapete che c'è un modo per saperlo? È Google Trends, che mostra le tendenze di ricerca e tutto quello che viene appunto ricercato in tempo reale in base al paese selezionato.
E tutto questo succedeva il 4 settembre, nei vari anni, nella storia, nel passato. Abbiamo dei compleanni musicali da festeggiare questa mattina e lo facciamo naturalmente in musica. La prima artista che festeggiamo è Carmen Consoli, catanese, classe 1974, già a partire dai 14 anni ha cominciato a esibirsi nei locali di Catania, della sua città, con un piccolo gruppo. La sua voce è inconfondibile, rimane decisamente impressa a chiunque abbia avuto modo di sentirla per la prima volta. Nel 95 viene chiamata da una casa discografica, collabora con Franco Battiato e poi arriva la chiamata a Sanremo. Nel 96 canta Amore di plastica, scritta in collaborazione con Mario Venuti. Si era già iscritta all'università Carmen Consoli, voleva studiare lingue, aveva preparato anche 3 esami. E poi cosa succede? Che arriva la notorietà e quindi lei lascia perdere gli studi. Da quel momento si dedica alla sua carriera musicale, che decolla, e oggi, come sappiamo, è una delle personalità del cantautorato italiano più apprezzate. Buon compleanno, Carmen Consoli.

dal film del regista Muccino, se non erro, L'ultimo bacio, la voce di Carmen Consoli, che oggi compie 52 anni, che l'altra sera ha terminato il suo tour estivo di Come dannate ingenue a Verona. Era in provincia di Verona, invitato sul palco insieme a lei un cast tutto al femminile. C'erano Nada, Marina Rei, c'era Erika Mu, Anna Castiglia, Casa di Lego e Alice Giuliano. Tanti auguri, buon compleanno Carmen Consoli. E poi, tornando un pochino indietro nel tempo, ricordiamo Mead Lewis, pianista, fu uno dei maestri del boogie woogie, nato a Chicago il 4 settembre 1905. Mead Lewis, molto famoso per aver composto uno dei brani più spettacolari della storia del pianoforte, del boogie woogie, quello che stiamo ascoltando. Il titolo è Honky Tonky Train Blues, composto nel 1927, raggiunse però la fama internazionale solo dopo essere stato registrato nel 39 ed è diventato proprio un classico di questo genere musicale del boogie woogie. Mead Lewis, scomparso a Minneapolis nel 64, ma appunto ci ha lasciato questa bella eredità musicale. Si balla il boogie woogie, è difficile ballare il boogie woogie, non lo so, mi ci metto neanche. Cambiamo decisamente genere, entriamo nel mondo del pop con la seconda festeggiata di questa mattina. Facciamo gli auguri a Beyoncé. Oggi la Queen Bee, la regina del pop, spegne 45 candeline, 45 anni di voce, di talento, di spettacolo, di continue trasformazioni. Dalle Destiny's Child, lei cantava con le Destiny's Child, ve le ricordate? E poi ha intrapreso la carriera solista, è diventata la superstar mondiale che conosciamo. Beyoncé canta, balla, recita, produce, scrive e soprattutto riesce a trasformare ogni suo album, ogni suo tour, ogni suo singolo in un vero e proprio evento. Beyoncé che, dopo la recente scomparsa di Dolly Parton, ha voluto renderle omaggio. Ha scritto sui suoi social: Dolly Parton ha insegnato a tantissime persone come essere se stesse nel modo più unico possibile. Sono grata per la sua arte, il suo cuore, la sua generosità, il suo senso dell'umorismo e il suo spirito imprenditoriale. Mi sento incredibilmente onorata ad aver avuto l'opportunità di lavorare con lei. Beyoncé poi ha incluso la sua canzone Jolene, la canzone di Dolly Parton, in uno dei suoi album Cowboy Carter. Chissà come festeggerà oggi Beyoncé. Forse lo scopriremo tramite il suo profilo Instagram, seguito da quasi 300 milioni di persone. Wow!

0: it to the flow now.
1: The Queen Bee, Beyoncé, Texas Hold'em. Oggi compie 45 anni e infine facciamo gli auguri a Mark Ronson. Lui invece di anni ne compie 51 in questo 4 di settembre. Uno dei nomi, Mark Ronson, più importanti della musica negli ultimi 20 anni. Lui è DJ, è produttore, è un musicista britannico e ha firmato e prodotto alcuni dei brani più iconici della musica pop e soul contemporanea. Ha lavorato con Amy Winehouse, ha lavorato con Miley Cyrus, con Lady Gaga, con Bruno Mars, e insieme a Bruno Mars lo ascoltiamo. Questa era Uptown Funk, è stato un successo planetario qualche anno fa. Happy birthday Mark Ronson, buon compleanno da tutta la famiglia di Alba Chiara.

Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars insieme per il vostro risveglio, soprattutto per festeggiare il compleanno di questo produttore, di questo DJ britannico che risponde al nome di Mark Ronson e che oggi compie 51 anni. È pronto Alberto Andreani qui in studio perché su Rete 1 si sono fatte

0: Rete 1.
1: Ben ritrovati dalla redazione. La scomparsa del marchio Seat e il taglio di 100.000 impieghi negli stabilimenti in Germania sono la clamorosa soluzione di Volkswagen per uscire dalla crisi del mercato automobilistico. Si tratta della più grande ristrutturazione del gruppo tedesco. La notizia riportata dalla rivista economica Wirtschaftswoche non viene ancora commentata da Volkswagen, che sempre secondo indiscrezioni si appresta a valutare la possibile chiusura di 4 fabbriche entro il 2034. Il marchio Seat potrebbe invece sparire fra il 2029 e il 2030. L'estate 2026 verrà ricordata in Ticino anche per un numero di annegamenti in crescita. Tra le cause, le varie ondate di canicola che hanno spinto più persone a cercare refrigerio in acqua. Il dato sulle vittime è nel servizio di Elisa Fraccaroli.
2: A fine estate 2026, il responsabile di progetto Acque Sicure, Sasha Gobbi, abbozza un bilancio.
3: È stata un'estate impegnativa, siamo passati da 3 annegamenti nel 2024 a 5 nel 2025 e oggi ci attestiamo sulla decina o qualcosa in più. È anche vero e va detto che la canicola di quest'estate, rispettivamente la volontà della gente di cercare zone di refrigerio, ha portato tanta gente a bordo lago, a bordo fiume, e quindi più gente è presente, più il rischio aumenta.
2: Un rischio che aumenta ancora di più se si va a nuotare da soli senza accompagnatori. Uno dei messaggi ricorrenti nelle campagne di prevenzione.
3: Nonostante questo, gli incidenti che sono avvenuti ci portano verosimilmente a riorientare un attimo la nostra attività integrando dei messaggi legati alla salute, non solo al non nuotare da soli nel lago o fare attenzione alle correnti nei fiumi, ad esempio. Qualche incidente, ma non abbiamo ancora le conferme, può essere legato a dei malori e quindi probabilmente un tema interessante potrebbe essere quello dello shock termico quando una persona è esposta al caldo e poi si tuffa in acqua fredda.
2: Ma per Sasha Gobbi la sola prevenzione non può risolvere il problema degli annegamenti.
3: La prevenzione è una parte del tutto, deve esserci anche un comportamento responsabile delle persone che entrano in un lago, in una piscina o fanno il bagno in un fiume.
1: Sempre per l'attualità regionale c'è stato uno scontro ieri sera tra un'auto immatricolata in Ticino e un'ambulanza del Salva di Locarno e Vallemaggia. È accaduto a Contone, dove l'automedica, secondo Rescue Media, è stata urtata all'interno di una rotonda. Il conducente dell'auto ha riportato ferite. Nel Canton Vaud la consigliera di Stato Valérie Ditli è di nuovo nella bufera, questa volta per una donazione di quasi 20.000 franchi ricevuta da un facoltoso proprietario di vigneti. L'imprenditore, secondo un'inchiesta giornalistica di RTS, ha versato la somma poche ore prima che l'esponente del centro presentasse un piano di aiuti al settore vitivinicolo vaudese. Tempistica e modalità sospette, anche perché l'uomo ha suddiviso la donazione in più parti per aggirare l'obbligo di trasparenza. Il tempo previsto per oggi si manterrà bello su tutto il paese e con temperature superiori alla media stagionale. Per lo sport sentiamo Giordano De Lucia.
4: Lo sport. Una rete al debutto di Aieti regala i 3 punti a Lugano. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. È stato dunque un esordio alla grande quello del nuovo attaccante bianconero Alban Aieti. Contro il Servette, che ha sbagliato un rigore ad inizio partita, l'ex Basilea è entrato in campo nella ripresa. Proprio all'ultima azione ha trovato il gol del decisivo 1-0 arrivato al 94esimo minuto. Vittoria che riporta i bianconeri in testa alla Superliga, punteggio pieno, ovvero 15 punti in 5 partite, una in meno dello Young Boys, secondo a quota 14. Terzo posto per il Basilea, fermo a 10. Renani sconfitti ieri 2-1 in casa e in rimonta dal Sion, trascinato ancora una volta dal bomber Botteli, autore di una doppietta, l'attaccante valesano, la sua 12esima rete in 11 partite stagionali. Sempre per il calcio, oggi si apre il terzo turno di Serie A con l'anticipo tra Genoa e Como delle 20:45. Per il tennis, agli US Open, eliminazione già al secondo turno per Ogier Aliassime, il canadese testa di serie numero 3 del torneo. È stato battuto in 4 dal russo Kachanov, fuori anche il numero 13 del torneo Musetti. Passano invece tra le donne Osaka e Swiatek. Nell'hockey, Friburgo subito vincente in Champions League, i campioni svizzeri all'esordio in Austria hanno superato 4-2 il Graz. Oggi prima partita anche per il Davos, che affronta in trasferta i norvegesi dell'Amar, mentre Ginevra accoglie gli Eisbären di Berlino. Per l'atletica scatta invece la 2 giorni delle finali di Diamond League di Bruxelles. Diretta TV delle prime gare dalle 20 con Angelica Moser impegnata nel salto con l'asta. Domani la prova più attesa per noi con Audrey Verrot, protagonista attesa degli 800 metri donne, mentre la Vuelta con lo spagnolo Mas sempre più leader e ora con 1 minuto e 45 di vantaggio in generale su Roglic. Oggi si corre la tappa numero 13, un profilo vallonato e 192 chilometri da percorrere.
0: Viviamo nell'epoca dell'individuo sovrano, autonomo, performante e impeccabile. Poi però basta un dolore, una perdita, una crepa qualsiasi e scopriamo che Aristotele aveva ragione. Siamo animali relazionali. Concita De Gregorio racconta La cura, una riflessione sulle relazioni che non fanno notizia, ma cambiano la vita. Gli incontri di Rete 1, Concita De Gregorio, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
5: Le 6 e 6 minuti di questo venerdì mattina 4 settembre 2026. Buongiorno a chi fa partire il mondo anche in questo venerdì. Come state? Allora, spero bene, spero che abbiate riposato e che vi siate svegliati con l'umore giusto, con lo spirito giusto per affrontare l'ultimo giorno di questa settimana insieme, che è volata. È incredibile, come scrive qualcuno al numero di WhatsApp. Siamo già a venerdì, come vola il tempo quando ci si diverte. È proprio così. Buongiorno a Giuseppe, buongiorno Ale, c'è la Pat, forza Caterina, mi scrive. Sono proprio io, Caterina Righenzi, insieme a voi fino alle 6 per questa seconda ora di Alba Chiara, dove a quest'ora ci prepariamo il caffettino. Allora, un bel caffettino condiviso, faccio io per tutti, ci penso io, che questa moca è gigantesca. Nostra moca qui a Rete 1 è una cosa, è una cisterna di caffè per tutti quanti voi praticamente. Poi mi dite se lo preferite zuccherato, con un goccino di latte, la grappa no, è troppo presto. Buongiorno Alessandro, ciao Caterina, scrive, bello lo studio nuovo, tu sempre brillante. Tanti saluti, ciao, grazie. A proposito di studio nuovo, vi ricordo che abbiamo inaugurato lunedì, quindi questa è la sua primissima settimana di vita, un nuovo studio appunto dal quale trasmettiamo i nostri programmi del mattino. Se accendete la vostra TV sul secondo canale, lo vedete in tutta la sua bellezza. Allora, oggi i nomi di oggi sono Rosalia e Mosè, auguri a chi porta questi nomi, ed è la giornata mondiale della salute sessuale, lo ricordiamo. All'obiettivo questa giornata di informare, sensibilizzare e legittimare il tema della sessualità e della salute sessuale appunto. Il tema di quest'anno scelto è Everybody, un gioco di parole che significa sia in inglese ogni corpo, sia ogni persona, e dunque l'idea è sottolineare appunto diritti, giustizia e piacere che riguardano la nostra sfera sessuale, che devono essere accessibili a tutti indipendentemente dal nostro corpo. Come sempre mi piace poi a quest'ora del mattino condividere con voi un aforisma. Ho scelto le parole di un ricercatore italiano che si occupa di coaching e di crescita personale. Lui si chiama Andrea Fredi. Un giorno ha detto: il primo passo è quello che fa la differenza tra muoversi e rimanere fermi.

0: Correva l'anno 1986, sono passati 40 anni dall'uscita di Easy Lady, Ivana Spagna su Rete 1. Dall'86 però torniamo subito ai giorni nostri. Oggi 4 settembre abbiamo ricordato la nascita di Google in un garage nel 98. Abbiamo festeggiato Beyoncé che compie 45 anni, ma a noi interessa sapere come aprono le prime pagine dei quotidiani questa mattina. E allora dal Corriere del Ticino titola Carobbio sul caso Zali, sono rimasta allibita. La Presidente del Governo torna sulla crisi istituzionale scoppiata a partire dalla diffusione dei file audio del ministro leghista. Dice momenti difficili e ripercorre tutto quello che è successo. Sono allibita, una persona che rappresenta lo Stato non può dire certe cose. A pagina 3 appunto del Corriere una lunga intervista, se ne occupano i colleghi del Corriere appunto. A pagina 8 invece San Pellegrino Sapore Ticino 2026 celebra la sua 20ª edizione che sarà dedicata interamente alla cucina svizzera. Un viaggio nella cucina svizzera dal 13 settembre al 15 novembre. Il festival ospiterà alcuni dei migliori chef del paese. Questo per valorizzare i prodotti, le tradizioni gastronomiche elvetiche. L'obiettivo è promuovere appunto la Svizzera e il Ticino come destinazioni d'eccellenza per il turismo enogastronomico. Poi Ticino. Competenze di base, al via la campagna cantonale per la formazione continua. Il cantone ha lanciato una nuova campagna per sensibilizzare gli adulti sull'importanza di... di mantenere aggiornate le competenze di base, dunque leggere, scrivere, fare calcoli, utilizzare gli strumenti digitali. È un'iniziativa che punta a incoraggiare chi ha difficoltà proprio in questi ambiti. E sono cose, insomma, questo importanti, sono fondamentali per il lavoro, la vita quotidiana e la partecipazione alla società. Aiuto! Quando arriva questo momento qua della rassegna stampa, mi viene quella cosina qua dell'aria condizionata. Chiedo scusa, ce la possiamo fare. Vi sarete accorti, fare il pieno oggi costa sensibilmente più di qualche mese fa. Un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Svizzera, prezzi che stanno tornando vicini ai livelli più alti registrati quest'anno. In particolare attualmente il prezzo medio è di circa, allora la benzina 95 è arrivata a 2,10 franchi al litro, la benzina 98 a 2,12 franchi, il diesel si aggira attorno ai 2,26 franchi. Allora, questi sono prezzi appena un centesimo inferiori a quello che è stato il picco raggiunto il 20 agosto. Ma perché questi prezzi aumentano? Secondo il TCS ci sono soprattutto, allora, due fattori che sono la guerra in Medio Oriente che sta creando tensioni sulle forniture di petrolio e il Reno. Grazie Pippo che mi porta l'acqua. Grazie. Dicevo, allora aspettate che bevo. Grazie mille. Forniture di petrolio appunto e il Reno che ha problemi di navigabilità. Allora, con i livelli dell'acqua molto bassi, questo rende più difficile trasportare carburante attraverso il fiume e va a aumentare i costi logistici. Non siamo ancora però ai livelli record del 2022, comunque la preoccupazione c'è. A proposito di benzina e di automobili, se ci spostiamo tra le pagine della regione, la regione si occupa di questo attacco hacker che ha colpito anche alcuni automobilisti ticinesi e che ha permesso a questi malintenzionati di sottrarre in modo automatizzato dei dati pubblici relativi appunto ai detentori, no, di questi veicoli. L'hanno fatto attraverso le targhe. Quali dati sono stati rubati? Hanno potuto ottenere gli hacker il numero di targa appunto, il nome e il cognome del detentore, e l'indirizzo, quindi dove abita. Il vero rischio adesso, dicono gli esperti, è il phishing, cioè chi possiede questi dati potrebbe contattare gli automobilisti e fingersi, per esempio, il cantone o un'autorità. Quindi mandano un SMS, mandano una mail o una lettera dove scrivono, per esempio, hai una multa che non è stata pagata, devi versare tot franchi entro oggi, e avendo nome, indirizzo e targa reali, ecco che il messaggio potrebbe sembrare vero, credibile. Quindi mi raccomando, fate attenzione. Sempre tra le pagine della regione, pagina 2, per i medici di famiglia e pediatri il nuovo tariffario è malato. I medici di famiglia e pediatri svizzeri stanno criticando questo nuovo sistema tariffario, si chiama TARDOC, che è entrato in vigore da pochi mesi. Voleva valorizzare di più la medicina di base, ma questo obiettivo non è stato raggiunto. In alcuni cantoni le prestazioni dei medici di famiglia sono addirittura state svalutate. Qual è il problema? Che contemporaneamente la spesa complessiva per le prestazioni mediche ambulatoriali è aumentata, quindi per rispettare il principio di neutralità dei costi potrebbero arrivare dei nuovi tagli oppure delle riduzioni delle tariffe. I medici chiedono di non applicare una riduzione uguale a tutte le specialità. Il timore più grande è per il futuro che la professione di medico di famiglia, quindi generalista, diventi poi meno interessante rispetto alle specializzazioni. Quindi sempre meno giovani medici potrebbero appunto decidere di non scegliere, no, questa professione, e si andrebbe ad aggravare già la presente carenza di medici generalisti. Si parla anche di emergenza climatica tra le pagine del quotidiano. El Niño si intensifica, l'ONU lancia l'allarme, il pianeta scivola in una zona di pericolo climatico mai esplorato prima, travolto da appunto questo fenomeno che pare si faccia sempre più grande. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale preme sul bottone rosso, è stato lanciato questo allarme. Cosa significa? Che le temperature del Pacifico equatoriale centro orientale, che sono già al di sopra della media, raggiungeranno il picco a fine anno, fine 2026, e questo persisterà fino a febbraio del prossimo anno. Legato a questo, l'ondata di caldo che ha caratterizzato anche l'estate in Svizzera, e lo sappiamo, ha causato il peggior raccolto di patate mai registrato nel nostro paese. Per fare fronte a questa carenza sono state necessarie importazioni, scrive la regione, per 130.000 tonnellate. In una conferenza stampa che si è svolta a Zurigo, l'organizzazione di settore ha reso noto che quest'anno la raccolta di tuberi si è attestata a sole 333.000 tonnellate, siamo al 20% in meno rispetto agli anni scorsi. Queste alcune notizie che trovate nei quotidiani, a voi buona lettura.
1: Adesso bevo però, I Luna Pop in Alba Chiara per il vostro risveglio questo venerdì mattina quando sono le 6:21. Era il 1999 e noi saliamo sulla Vespa insieme a loro.

0: Harabe de palo, come dice lui. Dipende, dipende. Bisogna prendere la vita per il verso giusto o perlomeno provarci. 6 e quasi 30 di questo venerdì mattina mi ha raggiunta qui in studio Monica Fornasier, che è la capa edizione per quanto riguarda l'informazione di Rete 1 oggi. Ben arrivata Monica, buongiorno.
1: Grazie, ciao, buongiorno.
0: Dunque, raccontaci qual è il menù per la prima edizione del radiogiornale in onda alle 7.
1: Sì, questa mattina parleremo di guerra ibrida russa. Negli ultimi giorni si è parlato molto di sabotaggi, cyberattacchi e provocazioni di vario tipo. Sono stati segnalati in diversi paesi, in particolare in Germania e nel Regno Unito. Sono attacchi che hanno

0: andare anche sulle specie geneticamente modificate in Svizzera, però lo sappiamo, c'è una moratoria su questo tipo di coltivazioni fino al 2030, si chiedono quindi in sostanza degli allentamenti. E poi c'è stato un aumento di malori in acque, di annegamenti quest'estate in Ticino, le temperature, lo sappiamo, hanno portato un numero maggiore di persone a cercare refrigerio in laghi, fiumi, oltre che nelle piscine. Si spiega così questo aumento degli incidenti, però è un'evoluzione che fa riflettere molto chi si occupa di prevenzione proprio sul tipo di messaggio da far passare. Si pensa per esempio di portare maggiormente l'attenzione in futuro anche per esempio sullo shock termico che si rischia andando proprio appunto a cercare queste acque fresche.
1: E allora, temi importanti e interessanti naturalmente come sempre, grazie Monica, ci sentiamo tra mezz'ora circa. Buon lavoro a te, per noi c'è la viabilità. E Via Swiss informa che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. Sempre sulla A2 in direzione nord tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne, e vi informiamo anche che la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è stata riaperta parzialmente durante il giorno. Sarà aperta tra le 6:30 del mattino e le 20:30 di sera. Fate buon viaggio con Rete 1.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: 6:32, buongiorno, buona mattinata, buon caffè se avete acceso adesso la vostra radio. Alba Chiara di questo venerdì 4 settembre 2026 con la Kate che c'ha freddo in questo nuovo studio. È molto bello questo nuovo studio, però fa freddo, c'è l'aria condizionata. Per chi come me non è amante dell'aria condizionata, poi subito viene quella cosina, quel raspino. C'è chi mi suggerisce: Kate, metti una pashmina. È vero, prossima volta mi devo portare, lunedì mi porto un fularino, un qualcosina, anzi adesso vado a mettermi la giacca che ho lasciato qua fuori. Grazie, vedi che mi date anche i consigli giusti, che uno alla mattina è ancora un po' così, no? Rimbambito, non ci arriva, non ci pensa, e quindi siete voi meravigliosi a ricordarmi questi appunto suggerimenti. 076 321 1113, buongiorno e grazie per questi bei saluti. Ciao Kate, scrive Patrick, faresti gli auguri di buon compleanno a Françoise? Ma certo che sì, aspetta però che cantiamo la canzoncina. Françoise, auguri! Hey!

Buongiorno Caterina, complimenti per la trasmissione, sempre piacevole ascoltare la mattina presto, ma troppo buoni, fai cominciare la giornata con più calma e serenità, anche se io potrei dormire, sono in pensione da un po', ma ugualmente mi fai affrontare la giornata con un altro spirito. Ma Silvio, ma che belle queste parole, grazie, guarda che io prendo tutto, prendo, metto in tasca, porto a casa, che questo fa bene per l'autostima. La Lucy anche mi ha mandato un caro saluto, un bel vocale, grazie. Lucy, buon venerdì a te. Grazie Kate, ci dai la carica. Abbiamo marmellata di albicocche e fragole fatte in casa. Daniele, che meraviglia e che bontà, buona colazione se magari vi state godendo la colazione del venerdì con dei prodottini buoni buoni a chilometro zero. La cosa migliore è un bel foulard di seta, mi scrive Angela. Ah, vedi? Ecco, allora devo andare a rubare un foulard di seta a mamma, perché non credo di averlo nel mio guardaroba, ma adesso capiamo, adesso in qualche modo farò come detto. Allora, grazie, ancora tante cose da raccontarvi in questa seconda parte di ora, e poi vi ricordo che giocheremo al nostro gioco musicale. Senza premi, ma si vince la gloria.

Novità musicale su Rete 1, James Blunt, questo nuovo singolo. Si intitola Taste Like Summer. Quali sono i sapori che stanno d'estate? Le emozioni, le sensazioni, le vibrazioni, le good vibes, no? Come dicono gli inglesi. Tante cose diverse, no? Possono essere. A proposito di estate, abbiamo sentito già nel notiziario, meteo, lo sentiremo probabilmente più tardi anche con il collegamento con Locarno Monti. Ecco, anche oggi sarà una bella e calda giornata, un bel venerdì, e così anche per il fine settimana, credo, piccolo spoiler, ma dopo approfondiamo. E quindi può essere questa, perché no, un'idea, un suggerimento per uscire, fare cose, scoprire il nostro territorio, scoprire la Svizzera italiana. A questo proposito, noi di Rete 1 abbiamo pensato di darvi qualche suggerimento, qualche consiglio con un format che ho la fortuna di realizzare insieme a Marco Bitonti, il nostro regista e videomaker, format che si chiama Piccole Meraviglie e ci porta alla scoperta dei luoghi più belli e più instagrammabili, appunto, della Svizzera italiana. Complici queste temperature ancora calde, questa coda d'estate che stiamo vivendo, perché no, no? Può essere, ecco, un'idea per uscire, per passare del tempo all'aria aperta. Da oggi e poi per ogni venerdì per le prossime settimane esce una nuova puntata di questa quarta stagione delle Piccole Meraviglie. Ve lo segnalo, vi porteremo sul Monte Tamaro quest'anno, a Bosco Gurin, sul Passo del Gottardo, poi ci sarà anche una puntata dedicata a Rossa in Calanca, entreremo nelle viscere del Malcantone alla scoperta della miniera di Sessa e poi in tutta un'altra lista di posti meravigliosi. E quindi, se volete, potete anche recuperarle le vecchie puntate, quelle delle prime tre stagioni, andate a vederle tutte sul profilo Instagram, basta che cercate Rete 1, mettete un bel follow, seguite la pagina, seguite il profilo e poi ecco i vostri suggerimenti. Amore, amore, amore nell'aria, in quest'aria calda. Dopo giochiamo, state pronti. Air.

Che bella cosa se ci fosse tanto tanto amore nell'aria. Cerchiamo di portarlo noi, dai, in questo venerdì mattina. Buongiorno anche a Franca, grazie per le belle foto che mi mandate, grazie per tutti questi bei messaggi. E adesso bisogna mandarne tanti di messaggi, sì, perché è arrivato il momento del nostro gioco musicale, quello che vi vuole sfidare. Se siete pronti a mettervi alla prova, è questo il momento giusto per farvi avanti. Chi pensa di riconoscere tutti gli artisti che tra poco ascoltiamo? Vi sfido. 076 321 11 13. Ditemi chi canta questo brano del 1963.

Angela è stata la prima insieme a Irma a scrivermi. È Celentano. Sapete, care, che non è Celentano? No. Allora, era il 63, ve l'ho detto. Non andare col tamburo, non ve l'ho detto, è il titolo di questo pezzo che stiamo ascoltando. Lui, scrive René, è Bobby Solo, io sono sicuro. Tac. Invece no, René. Lui cantava Baci, la ragazza del mio cuore. Vi dice qualche cosa? Vi do un aiutino se vi dico che cantava anche con la moglie Luisa.

Beh, comunque tanti messaggi che lo prendono, eh. Remo Germani? Quanto siete bravi, quanto siete bravi! Andiamo avanti di 20 anni giusti, facciamo un balzo al 1983, rimaniamo nell'ambito della musica italiana, dovete dirmi a chi appartiene questa voce.

Quanti anni hai? Il titolo del pezzo. Lui, forse questo è facile a giudicare dalle vostre risposte. Silvio, Simona, Franca, Simonetta, Benedetta, Mimmo, Marco, Pietro, bravi, bravi tutti, Maurizio, Mirna, attenzione. Allora, lui, esponente della New Wave italiana, lui che si ispirava un po' a David Bowie, lui che non era Renato Zero, no? Non era neanche Miguel Bosé, scrive Pietro.

Buongiorno Kate, un saluto dal Lago Lemano. È difficile, oppure i miei neuroni, scrive Renato, sono ancora nel sonno. Un bacio da bebè. Bravo, Riccardo l'ha preso, Antonella anche l'ha preso, Garbo è il nome che cercavamo. Quanti anni ha il titolo di questa canzone dell'83? Siamo pronti? Siamo al terzo ed ultimo brano, che non voglio arrivare in ritardo dai colleghi di Locarno Monti, lo sentiamo.

0: mi sono innamorato di tuo marito. Ma lui chi è? Questo mix di portoghese e italiano per questo artista italiano famosissimo, fortissimo, una capigliatura che è un marchio di fabbrica, i suoi capelli, no? Questo ciuffo bianco dritto dritto dritto, porta sempre gli occhiali da sole. Oh, e poi è sempre uguale, no? Sembra non invecchiare questo signore che risponde al nome di... Malgioglio Cristiano, bravi, sì, sì, avete azzeccato? Praticamente non ci sono risposte sbagliate, ma sono talmente tanti questi messaggini che non riesco neanche a leggerli tutti. Comunque vi ringrazio per partecipare sempre con tanto entusiasmo. I nomi da indovinare questo venerdì mattina erano Cristiano Malgioglio, Garbo e Remo Germani. Il gioco torna lunedì.
1: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
0: E saluto Luca Nisi in diretta da Locarno Monti, 6:50 precisi. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Luca, partiamo da oggi e poi magari diamo uno sguardo anche al fine settimana, che ne dici?
2: Sì, per quanto riguarda il sud delle Alpi siamo sotto l'influsso di una zona di alta pressione, al momento centrata sulla penisola iberica, che si estenderà ulteriormente entro domenica anche l'Europa centrale, quindi continuando a determinare condizioni di stabilità, quindi tanto sole per la giornata di oggi sull'insieme del paese e molto caldo per la stagione, con temperature massime che potranno toccare i 30 gradi al nord, a sud delle Alpi potremo vedere anche 31 gradi. Anche montagna, le temperature sono aumentate, l'isoterma di 0 gradi si è spostata temporaneamente almeno fino a domani sui 4600-4700 metri. Nel fine settimana al sud delle Alpi concretamente vedremo tanto sole, in prevalenza soleggiato domani con passaggio di velature ad alta quota, ben soleggiata nella giornata di domenica. Domani probabilmente sarà alle basse quote la giornata più calda, dove localmente potremo toccare anche 32 gradi, mentre domenica non supereremo più i 29-30 gradi. A nord delle Alpi, nella giornata di sabato, avremo il passaggio di un debole fronte freddo, questo causerà una giornata di sabato temporaneamente un po' più nuvolosa, quindi tempo solo in parte soleggiato e qualche rovescio possibile sparso sul territorio. Oggi abbiamo detto nord delle Alpi 30 gradi, domani ci fermeremo 25 e con l'afflusso di aria meno calda dal nord-ovest anche domenica non supereremo più i 26-27 gradi, però con un tempo che tornerà a essere soleggiato anche al nord.
0: Grazie Luca Nisi per aver fatto il punto con noi, ti diamo appuntamento a più tardi all'interno di 7:20, buona mattinata e buon weekend.
2: Grazie mille, a dopo.
0: Ciao.

La nuova canzone di Ligabue, Qualcosa per te. Siamo ai saluti. Io sono Caterina Righenzi, vi ringrazio per aver condiviso con me questa settimana di risvegli, di caffè, di notizie, di chiacchiere e di sorrisi. Vi invito a rimanere su Rete 1, tra poco il radiogiornale delle 7 e poi tutta la nostra programmazione. Passate una bella giornata, un ottimo weekend. Ciao, grazie!

0: Il segnale orario con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa, in particolare in Germania e Regno Unito. L'Europa si aspetta un aumento di questo tipo di azioni e cerca una risposta. Volkswagen prevede di tagliare 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni, il doppio di quanto finora previsto. Prospettata anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco. La produzione di patate ha sofferto molto del caldo e della siccità rispetto agli altri anni, ne mancheranno 130.000 tonnellate in Svizzera. L'associazione di categoria punta su specie più resistenti, anche geneticamente modificate. La maggiore ricerca di refrigerio in laghi e fiumi di quest'estate ha comportato un aumento di malori in acqua e annegamenti in Ticino, un'evoluzione che spinge a riorientare la prevenzione, portando l'attenzione per esempio anche sullo shock termico. E per il calcio, il Lugano con il neo acquisto a Jeti segna all'ultimo minuto contro il Servette, si riporta in cima alla classifica di Super League davanti allo Young Boys. L'Europa cerca dunque una risposta al moltiplicarsi di attacchi ibridi russi. Negli ultimi giorni si sono verificati sabotaggi, cyberattacchi e provocazioni in diversi paesi, tra cui la Germania e il Regno Unito. Sono state prese di mira in particolare le industrie della difesa e altre infrastrutture critiche. Sentiamo Camilla Camponovo.
3: È un momento critico per l'Europa e servono nuove misure per contrastare la crescente pressione russa. I nuovi attacchi ibridi finora hanno riguardato droni alle frontiere, cyberattacchi, interferenze contro infrastrutture critiche, intimidazioni che puntano a destabilizzare le democrazie europee. Ora l'Unione Europea sta valutando nuove misure come l'introduzione di nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, le petroliere utilizzate da Mosca per raggirare le sanzioni internazionali, la riduzione di visti per i cittadini russi e una rapida erogazione degli aiuti da 90 miliardi all'Ucraina. Per il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il comportamento ostile della Russia va oltre all'Ucraina e si estende ad altri paesi. Dopo il caso più eclatante di inizio agosto, quello del drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia e attribuito a Mosca, altri episodi sono stati segnalati in Europa. Rischi che finora hanno riguardato l'industria della difesa danese, un cantiere colpito da esplosivi in Germania, mentre in Polonia è stata segnalata la presenza di aerei di ricognizione russa sul Baltico. Infine, nel Regno Unito è stata rafforzata la sicurezza informatica delle istituzioni legate alla famiglia reale. A inizio settimana la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva incontrato il capo della NATO, Mark Rutte, avvertendo che l'episodio all'aeroporto di Lipsia rientrava in una campagna russa di attività ibride e che di fronte a queste minacce è necessario rafforzare la deterrenza europea.
4: Stand in full solidarity with Germany, and if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
3: Von der Leyen aveva affermato che se gli attacchi avevano lo scopo di fare ridurre il sostegno dell'Europa all'Ucraina, beh, che questi avevano avuto l'effetto contrario. Un tema che oggi, con ogni probabilità, von der Leyen indicherà tra le priorità dell'Unione Europea in vista del discorso sullo Stato dell'Unione di metà settembre.
2: Intanto in Finlandia oltre 2.000 persone hanno partecipato a un'esercitazione della protezione civile. La minaccia alla quale ci si prepara è sempre la Russia, che nel 1939 invase il paese. Quella di ieri è stata la più grande esercitazione in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo di più nel servizio di Giorgia Lorenzini.
5: In un rifugio della protezione civile della città di Kuopio, in Finlandia, due persone indossano tute protettive e maschere antigas, mentre misurano i livelli delle radiazioni. Non si tratta di un disastro nucleare, ma di un'esercitazione della protezione civile, a cui partecipano studenti e volontari. All'interno di quello che normalmente è un centro sportivo, oltre 2.000 persone imparano come reagire in caso di attacco. In questo scenario, le infrastrutture di acqua ed elettricità della città di Kuopio sono state messe fuori uso da un attacco informatico. Internet non funziona e c'è una minaccia missilistica da parte della Russia. Russia che con la Finlandia condivide un confine di ben 1.300 1.500 chilometri, dal Mar Baltico fino al Circolo Polare Artico. Dall'invasione dell'Ucraina, nel febbraio del 2022, la popolazione finlandese è più vigile. Ormai è quotidianità avvistare dei droni. Per questo c'è chi vuole sapere cosa fare in caso di attacco. C'è un certo senso di responsabilità e di dovere, come spiega questo partecipante alle esercitazioni.
6: It's our duty to serve and protect this country. That's why we have our independence.
5: È nostro dovere servire e proteggere il paese. È per questo che siamo indipendenti, dice. Anche se le esercitazioni di per sé possono non essere piacevoli. Dopo poco più di un'ora si sente che ci sono oltre 2.000 persone qui. Anche con la ventilazione attiva l'aria è davvero pesante, racconta un altro partecipante. In un clima di tensione e incertezza sul piano internazionale c'è chi si prepara ad ogni evenienza.
2: 100.000 posti di lavoro saranno tagliati nei prossimi anni da Volkswagen, è il doppio di quanto finora previsto, lo scrive la rivista economica Wirtschaftswoche, citando un piano che non è ancora stato confermato dal gruppo automobilistico. Si prospetta anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco, compreso uno stabilimento Audi nel Baden-Württemberg. La ristrutturazione prevede anche l'abbandono del marchio spagnolo Seat entro il 2030. La canicola di quest'estate ha inciso pesantemente sul raccolto di patate in Svizzera. L'associazione di categoria Swiss Patat parla del peggior raccolto dall'inizio delle rilevazioni, il 20% in meno rispetto alla media degli ultimi anni. Per far fronte a caldo e siccità, in futuro si punta sull'irrigazione, ma anche sulla ricerca di nuove specie più resistenti. Da Zurigo sentiamo Gianluca Olgiati.
7: Patatine fritte e chips saranno più piccole del solito quest'anno. È uno degli effetti dell'estate torrida 2026. Patate di buona qualità, ma più piccole e soprattutto meno abbondanti. Una situazione che Niklaus Ramsayer non ha mai visto sui suoi campi nel canton Berna. Lui è presidente dell'Unione Svizzera dei produttori di patate. Ondate di calore già a inizio stagione, la pioggia che è mancata in quasi tutta l'estate. L'associazione Swiss Patat prevede un deficit di 130.000 tonnellate che andrà compensato con le importazioni. La risposta dei produttori come Ramsayer puntare su specie più resistenti e sull'irrigazione. La metà dei campi è stata irrigata quest'estate con effetti notevoli, un rendimento del 55% superiore agli altri, ma potrebbe non bastare. Entro il 2040 si punta a coltivare l'80% delle superfici con specie più resistenti a siccità, parassiti e malattie, con un uso minore di pesticidi. Il problema? La creazione di nuove varietà richiede fino a 15 anni, troppo rispetto alla velocità dei cambiamenti climatici. Il presidente di Swiss Patat, Urs Reinhardt, chiede un passo in più. Accorciare i tempi grazie alle nuove tecnologie genetiche ritenute meno rischiose, ma ancora sottoposte a moratoria, almeno fino al 2030. Dopodiché Reiner chiede che la Svizzera si allinei alle regole europee.
2: Nei mesi estivi che ci stiamo lasciando alle spalle, il Ticino ha registrato un numero di annegamenti e malori in acqua in crescita. Le ondate di canicola hanno spinto più persone a cercare refrigerio in laghi e fiumi e così è aumentato anche il rischio di incidenti. Dettagli con Elisa Fraccaroli.
8: A fine estate 2026 il responsabile di progetto Acque Sicure, Sasha Gobbi, abbozza un bilancio.
9: È stata un'estate impegnativa.
8: In particolare si guarda alle cifre degli annegamenti in rialzo.
9: Siamo passati da 3 annegamenti nel 2024 a 5 nel 2025 e oggi ci attestiamo sulla decina o qualcosa in più. È anche vero e va detto che la canicola di quest'estate, rispettivamente la volontà della gente di cercare zone di refrigerio, ha portato tanta gente a bordo lago, a bordo fiume, e quindi più gente è presente più il rischio aumenta.
8: Un rischio che aumenta ancora di più se si va a nuotare da soli senza accompagnatori. Uno dei messaggi ricorrenti nelle campagne di prevenzione.
9: Nonostante questo, gli incidenti che sono avvenuti ci portano verosimilmente a riorientare un attimo la nostra attività integrando dei messaggi legati alla salute, non solo al non nuotare da soli nel lago o fare attenzione alle correnti nei fiumi, ad esempio. Qualche incidente, ma non abbiamo ancora le conferme, può essere legato a dei malori, e quindi probabilmente un tema interessante potrebbe essere quello dello shock termico, quando una persona è esposta al caldo e poi si tuffa in acqua fredda.
8: Ma per Sasha Gobbi la sola prevenzione non può risolvere il problema degli annegamenti.
9: La prevenzione è una parte del tutto, deve esserci anche un comportamento responsabile delle persone che entrano in un lago, in una piscina o fanno il bagno in un fiume.
2: E di nuovo bufera sulla consigliera di Stato Vodese Valérie Ditli. Stavolta a far discutere è una donazione di quasi 20.000 franchi a sostegno della sua attività politica da parte di un facoltoso imprenditore e proprietario di vigneti. La somma sarebbe stata versata all'indomani dell'annuncio da parte di Ditli, responsabile nel cantone della politica agricola, di una cospicua serie di aiuti proprio per la viticoltura. Lo ha rivelato un'inchiesta dei colleghi di RTS, ce la riassume Anna Riva.
10: Il 14 novembre dello scorso anno, su un conto riconducibile al partito del centro del Canton Vaud, che Valérie Ditli sarebbe stata la sola a utilizzare, atterravano in totale 19.800 franchi. L'origine è da ricercare in quattro società facenti capo a Jürg Stoibli, un importante proprietario di vigneti nella regione, tra le 300 persone più facoltose in Svizzera. Il 13 novembre 2025, invece, dunque il giorno prima, Ditli, consigliera di Stato a capo dell'agricoltura, presentava un piano di aiuti per il mondo vitivinicolo vodese per oltre 17 milioni di franchi. Tempistiche queste che sollevano più di un interrogativo. Stoibli, da parte sua, riconosce di aver suddiviso la donazione in quattro per aggirare gli obblighi legali di trasparenza. Dice inoltre che il denaro versato era destinato proprio alla ministra, che a suo dire svolge un ottimo lavoro. Ebbene, i membri del governo vodese non possono accettare contributi sotto forma di denaro né regali dal valore che superi i 300 franchi. Per Ditli si è trattato però di una donazione a favore di una sua futura campagna. Stoibli ha scelto da solo le tempistiche e l'ammontare del versamento. Insomma, nuove polemiche attorno alla 33enne che ha lasciato il centro per lanciare una sua formazione politica. In questo caso non è ancora chiaro se ci siano gli estremi per aprire un'inchiesta per corruzione. Ditli è peraltro già nel mirino della procura, tra le altre cose, per abuso d'ufficio.
2: Al Tribunale Penale Federale di Bellinzona si è chiusa la fase dibattimentale al processo contro uno dei presunti referenti dell''ndrangheta in Svizzera. Siamo all'apice del filone elvetico della maxi inchiesta denominata Imponimento, che rimanda la cosca calabrese Anello Fruci. Per l'imputato, un 59enne residente in Argovia, sono stati chiesti 6 anni e 3 mesi di carcere. La difesa in arringa si è battuta per il pieno proscioglimento. La sentenza è attesa per il 10 novembre. Intanto facciamo il punto con Giampaolo Driussi.
11: Rocco Anello, 20 anni di carcere in appello in Italia, aveva passato anche una notte a casa sua. I due erano conoscenti dall'infanzia, ma lui, l'imputato, nega ci fosse qualsiasi legame di 'ndrangheta, anche perché, aggiunge il suo avvocato, i contatti con il capoclan, pur con gesti di cortesia, erano fortuiti e superficiali. È uno degli elementi d'arringa esposti ieri al termine del dibattimento contro il 59enne residente in Argovia, ritenuto il referente in Svizzera della cosca Anello Fruci. La difesa ha chiesto per lui il pieno proscioglimento, quindi anche dall'accusa di traffico di droga, perché se traffico c'era era semmai di formaggi e salumi calabresi. Il pubblico ministero, che lo accusa di aver fornito sostegno finanziario e logistico all''ndrangheta nell'arco di un ventennio, aveva chiesto 6 anni e 3 mesi di carcere. Le sue attività di intermediazione fra droga, armi, riciclaggio, intimidazioni e riscossione di crediti e mazzette avrebbero generato oltre 1 milione di franchi. Prove sostanziali sono difficili da raccogliere in quest'ambito, ha riconosciuto l'accusa. Il materiale probatorio si fonda fra l'altro su alcune intercettazioni e un ampio rapporto di un agente infiltrato. La sentenza verrà pronunciata il 10 novembre e andrà a concludere il primo grado del filone svizzero della maxi inchiesta Imponimento, sfociata nel luglio 2020 in oltre 70 arresti, 160 indagini aperte in Italia, 13 in Svizzera, Ticino compreso. 2 italiani residenti nel nostro paese sono nel frattempo stati estradati e condannati in Italia. Uno di loro, un ex dipendente di un comune del Luganese, è stato condannato in appello a 10 anni e 8 mesi di carcere.
2: E infine, negli Stati Uniti è stato un briefing con i media particolare, quello andato in scena ieri alla Casa Bianca. Partita l'ex portavoce Caroline Leavitt e in attesa della nomina di un successore, il compito di condurre la tradizionale conferenza stampa è toccato niente meno che al vicepresidente J.D. Vance. Ci racconta com'è andata il nostro corrispondente Andrea Vosti.
12: Un J.D. Vance sorridente e visibilmente dimagrito fa puntualissimo il suo ingresso nella sala stampa della Casa Bianca. Per un giorno al numero due del governo americano tocca il ruolo spesso ingrato di confrontarsi con le domande dei giornalisti. E J.D. Vance non si sottrae al suo compito rispondendo a 360 gradi, dall'Iran al costo della benzina.
13: Will this war be over by the time of the midterm elections?
14: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting.
12: Quella con l'Iran non la chiamerei una guerra, non ci sono combattimenti in corso, solo fiammate occasionali, ha detto il vicepresidente rispondendo a Caitlin Collins di CNN, precisando che le operazioni militari finiranno soltanto quando l'Iran cesserà di bersagliare le navi cargo che transitano nello stretto di Hormuz.
14: Our message to the Iranians is simple. You've got to stop shooting at commercial shipping. They've got to stop.
12: J.D. Vance ha quindi riaffermato la posizione del presidente Donald Trump. Nessun negoziato diretto con l'Iran finché la Repubblica Islamica minaccia la navigazione nello stretto.
14: The president's been very clear. We're not talking to them. And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
12: Il vicepresidente americano ha quindi parlato di tassi di interesse, ribadendo la posizione della Casa Bianca. La Fed dovrebbe abbassare i tassi di interesse affinché tutti possano permettersi una casa.
14: Our view, and this has been a consistent message from the president and the rest of the administration on down, is that we believe that the Fed should be lowering interest rates.
12: A J.D. Vance è stato quindi chiesto se e quando il prezzo della benzina tornerà a $3, cioè ai livelli precedenti il conflitto.
14: Gas, frankly, could have been much much higher were it not for our efforts.
12: Francamente, senza il nostro intervento per scortare le navi commerciali, la benzina sarebbe ancora più cara, ha risposto il vice di Trump. Ma non sono in grado di promettere quando si tornerà ai $3 al gallone.
14: But I'm not going to make a promise about when it's going to return to $3.
12: Poi, dopo un'ora abbondante, il vicepresidente, portavoce per un giorno, si commiata e se ne va.
14: Thank you all. Good to see everybody.
2: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
15: Lo sport.
16: C'è anche Bislimi che potrebbe ricevere, infatti è così. Mette in mezzo, sul secondo palo. Aieti, gol! Aieti! La rete dell'1-0!
17: Una rete al debutto di Aieti che regala i 3 punti al Lugano. Buongiorno da David Conti. È stato dunque un esordio da incorniciare, quello del nuovo attaccante bianconero che ha permesso al Lugano di rimanere a punteggio pieno e di tornare dunque in cima alla classifica davanti allo Young Boys e al Basilea, sconfitto in casa 2-1 dalla Sion del solito Botelli. Doppietta. Paolo Laurenti si diceva Lugano vittorioso anche grazie al fattore A.
18: A come Aiella Arena, dove Lugano ha sempre e solo vinto in tutte le competizioni, 7 su 7. A come attaccante e doppia A come Albian Aieti, subito uomo copertina. Solo un gol nei 712 minuti giocati nel 2026 con la maglia del Basilea, ne sono bastati 20 all'ultimo arrivato in casa bianconera per regalarsi e regalare una gioia che ha fatto letteralmente esplodere lo stadio che si stava rassegnando al primo pareggio in Super League. E invece no, quinta vittoria di fila in campionato al termine di una partita certamente controllata dai bianconeri, nonostante il turnover, ma senza riuscire a impensierire seriamente il portiere del Servette e non senza qualche brivido. Vedi il rigore sbagliato da Mraz nel primo tempo, l'occasione di Ouattara nella ripresa e quella di Mutanva salvata da un prodigioso riflesso di Fonbalmos pochi istanti prima della festa scatenata dal pallone scaraventato in porta da Aieti. Per Cimignani, il Lugano è stato premiato per la caparbietà con la quale ha sempre cercato il successo.
19: Abbiamo provato, abbiamo fatto tanti cross sulle ultime 20 minuti, abbiamo spingere tutta la partita, era importante definirla con questi 3 punti per il mentale. Siamo consapevoli che possiamo fare grandi cose quest'anno, tanti campionati e in Europa, dobbiamo sempre continuare a spingere, a vincere più partite possibile e vedere alla fine dove ci troviamo.
18: La stella della serata dunque Aieti, e per la terza partita consecutiva è risultato decisivo un giocatore entrato dalla panchina, benissimo pure un altro subentrante, Pilström, notevole la parata di Fulmalmos, come anche Kelvin dal primo minuto. Il peggiore, Kendusi, troppi errori come il fallo da rigore su un giocatore che stava uscendo dall'area, non certo una genialata.
17: Sempre per il calcio, oggi si apre il terzo turno di Serie A con l'anticipo tra Genoa e Como delle 20:45. Nel tennis agli US Open, eliminazione già al secondo turno per Ogier Aliassime, il canadese testa di serie numero 3 è stato battuto in 4 set dal russo Kachanov, fuori anche l'italiano Musetti, e nella notte De Minor. Passano invece tra le donne Osaka e Swiatek. Nell'hockey, in attesa dell'amichevole del Lugano contro il Rapperswil a San Gallo delle 19, in Champions League debutto riuscito del Friburgo, campione svizzero, 4-2 in casa degli austriaci della Graz. Sul ghiaccio oggi scendono il Davos in trasferta contro i norvegesi dell'Amar e il Ginevra in casa contro gli Eisbären Berlino. Per l'atletica scatta la due giorni delle finali di Diamond League di Bruxelles, diretta TV delle prime gare dalle 20 con Angelica Moser impegnata nel salto con l'asta, domani la gara più attesa per noi con Vero protagonista degli 800 donne. Infine nel ciclismo alla Vuelta e con lo spagnolo Massa sempre più leader, ora con 1 minuto 45 di vantaggio in generale su Roglic. Oggi si corre la 13ª tappa, una frazione vallonata di 192 km in Andalusia. È tutto per lo sport, buona giornata.
15: Sono le 7:21, buongiorno Svizzera.
20: Buongiorno.
15: Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo, anche oggi a 7:20 in questa prima settimana della nuova stagione, fino alle 8:30 saremo qui. Paolo,
20: ci tenevi a fare un saluto?
15: Sì, voglio fare una cosa un po' fuori programma, vorrei salutare tutti gli over 60 che ieri sera hanno partecipato ad una disco festa, una discoteca all'aperto al Lido di Lugano, una serata organizzata da Prosenectute Ticino e Moesa.
20: Il tuo ruolo?
15: DJ, insieme all'amico Fabrizio Casati. Abbiamo messo la musica incredibile, Paolo, tu non ti puoi rendere conto, ballavano tutti, cioè abbiamo messo Romagna, sì, abbiamo messo Romagna Mia, sì, davvero, e abbiamo messo anche gli AC/DC e i Deep Purple, capito?
20: È una battaglia di questo programma, sì. 7:20, dimostrare che terza e quarta età vuol dire a volte dei bisogni, ma a volte vuol dire piena efficienza,
15: vero,
20: ancora un sacco di cose da fare.
15: Sì. No. E anche voglia di divertirsi in questo caso. Quindi
20: assolutamente.
15: Un abbraccio a tutti voi che avete partecipato, siete davvero anche tanto, avete dimostrato tanto affetto alla Rete 1. Ho detto domani mattina allora te sei lì col Guglielmoni. Mi hanno detto così, e c'è la dimostrazione qui, Paolo è qui con me, e quindi un saluto a tutti voi.
20: Mi dai il destro per dire che oggi ho preparato proprio dei contenuti sull'invecchiamento,
15: sì,
20: ma in termini positivi, non le solite cose, la nostalgia di quando avevo 20 anni, adesso ho tutti i dolori, non riesco a fare le cose,
15: sì,
20: proprio il contrario, invece sì, riesco a fare tante cose e ho una nuova consapevolezza,
15: sì,
20: ne parliamo tra poco.
15: Non tutti però.
20: Adesso c'è Luca Nisi.
15: Sì, Luca Nisi.
20: Nome d'arte Luca Nisi.
15: Non è un nome d'arte, il suo vero nome, Luca Nisi, in collegamento da Locarno Monti. Pronto Luca, eccoti.
21: Buongiorno, buongiorno a tutti.
15: Buongiorno, allora che tempo farà oggi? Poi magari diamo un'occhiata anche al weekend.
21: Sì, per la giornata odierna in tutto il paese abbiamo condizioni di tempo ben soleggiato e molto caldo per la stagione. Toccheremo i 31 gradi a sud delle Alpi, ma anche a nord delle Alpi in alcune località potranno essere raggiunti 30, quindi aggiungendo un'ulteriore giornata per definizione tropicale a questo semestre estivo, in quanto l'abbiamo detto già nel corso della settimana, l'estate meteorologica è terminata. Quindi molto caldo, tutte le quote con isoterma di 0 gradi che si spingerà fin verso i 4600 metri. Anche per il fine settimana vediamo di per sé tanto sole a sud delle Alpi, con solo la giornata di domani, soprattutto lungo le Alpi, che sarà caratterizzata dal passaggio di qualche banco nuvoloso ad alta quota esteso, ma altrimenti tanto sole. Domani probabilmente sarà la giornata più calda, a sud delle Alpi si potranno toccare i 32 gradi. Nord delle Alpi domani sfiorerà un debole fronte freddo, porterà dell'aria un po' meno calda a partire poi dalla serata di domani, però ci sarà un tempo solo in parte soleggiato con rischio di rovesci presente già al mattino, più probabile al pomeriggio, rovesci sparsi senza accumuli di rilievo, temperature massime sui 25 gradi. Domenica a nord delle Alpi tornerà il sole, quindi giornata ben soleggiata, però con temperature un po' più contenute rispetto a quelle odierne, sempre sui 25-26 gradi.
15: E quindi confermata la giornata di canicola domani, Luca, questo è confermato soprattutto per le temperature notturne?
21: Allora, sì, ci avviciniamo alle soglie canicolari, è vero che probabilmente localmente verranno superate, però ecco, non saremo ufficialmente in canicola.
15: Ok. Bene, è una buona notizia da un certo punto di vista. Grazie Luca Nisi, buon lavoro.
20: Buon lavoro.
21: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
15: Adesso andiamo a Bien. Buongiorno Ilaria, Ilaria Schwegler, com'è la situazione sulle strade a quest'ora?
0: Buongiorno a tutti voi. Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Infine informiamo che la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è stata riaperta parzialmente durante la giornata tra le ore 6:30 e le ore 20:30.
15: Grazie Ilaria, ci sentiamo più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Grazie a voi, a dopo.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
15: Ieri i ragazzi che ballavano, sì, gli over 60 al Lido di Lugano, hanno ballato anche Diana Ross.
20: Ma mi fa molto piacere. Io spero che tu e Casati siate andati a mettere dischi gratuitamente per fare una cosa bella per la comunità. Avete percepito un emulamento?
15: Ci hanno offerto da bere.
20: Okay. Va bene, tra poco parliamo di invecchiamento qui su Rete 1. Intanto, come diceva il collega Rauseo, arriva Diana Ross.

0: Allora ci tengo a dire, Rauseo, che oggi ti vedo particolarmente bene.
1: Visto, nonostante la serata.
0: La serata con Prosenek Tutte e i suoi soci, hai un bel aspetto, sei un bel uomo nella tua maturità, lasciatelo dire.
1: Grazie, ti voglio bene.
0: Noi siamo amici da 30 anni, ma tu, magari riveliamo un segreto di Pulcinella, non sei sempre stato di bell'aspetto. Quando...
1: ma no, cioè, stai facendo body shaming.
0: Non è body shaming, che capita che quando uno è più giovane guarda fuori meno bene di quando è maturo. Negli uomini può capitare.
1: Può capitare, sei da ragazzo.
0: Magari, in televisione sulla 2 mandiamo una foto di qua. Ecco, possiamo cominciare a vedere le pezze d'appoggio di questo mio discorso.
1: Vediamolo. Qui era un po' tamarro, con i capelli lunghi.
0: Quando tu avevi, diciamo, eri nei tuoi 20 anni, avevi questa pettinatura a strati, no? Strato 1 e strato 2, che sembrava che in testa c'aveva una torta di matrimonio.
1: È vero.
0: Dico questo perché? Perché ci sono.
1: Possiamo togliere la foto?
0: Tanto qui,
1: grazie Roberto.
0: Tanto qui è veramente body shaming in studio, la gente ride. Perché il discorso è che ci sono uomini che migliorano con l'età, come te, e uomini che perdono con l'età. Per esempio, io rispetto a te ero molto bellino da ragazzo.
1: Sì, sì,
0: e
1: è vero.
0: Ho perso qualche colpo. Però c'è una notizia, perché non dico tutto questo a caso.
1: Ecco, arriviamo alla notizia che ci riporta ad un'app.
0: Come saremmo diventati a 50 anni? Io e te non lo sapevamo a 20, abbiamo dovuto aspettare il tempo.
1: Vero.
0: E poi dopo, nel tuo caso, ti è andata bene e eri un po', come si dice, male in arnese a 20 anni, sei diventato meglio a 50. Mentre per i giovani, e questa è la notizia, i giovani oggi con un'app, per mezzo di un'app, possono capire con ragionevole

0: se l'avessi avuto negli anni 90, perché come dici tu ho sofferto quel periodo, quando ero giovane e tamarro non sapevo che sarei migliorato, quindi ho avuto dubbi per anni.
1: Abbiamo un'altra foto di te di quel periodo?
0: Roberto, no,
1: hai paura di farla vedere?
0: No dai, facciamola vedere.
1: Facciamola vedere.
0: Qui c'è scritto tanti auguri, avevo 23 anni qui, c'è sulla torta c'è scritto 23 anni. Io avevo accorciato un po' il capello. Cosa ridete qua in studio?
1: Allora la gente che sta guardando la televisione ride, naturalmente tutti noi abbiamo gli scheletri nell'armadio, però io voglio fare un commento.
0: Togliamo quella foto per
1: No, invece è molto bella, sembri Nanni Moretti con la Sacher Tour.
0: Va bene, io la tolgo, toglila tu.
1: Il mio commento è che io trovo che sia una bella cosa per la nostra generazione il fatto di non sapere, no? Abbiamo dovuto aspettare l'avanzare dell'età, degli anni, per capire insomma come si sarebbe trasformato il nostro corpo, il nostro volto. Invece queste nuove generazioni hanno tutto subito, possono mettere la loro foto in un'app e determinare come saranno 50 anni. Manca un po' di poesia, magari.
0: Sì, è vero. Susanna,
1: sei ancora sotto shock perché abbiamo mostrato
0: mamma
1: la foto.
0: Mamma mia, scusa,
1: possiamo andare a una canzone che Rauseo non
0: ci sta. Susanna dice: si dice bello in fascia, brutta in piazza. Ti risulta questo?
1: In piazza per i capelli?
0: Forse.
1: Sì. Comunque non ti preoccupare.
0: Va tutto bene.
1: Guardiamo sempre avanti con fiducia.
0: Va bene. Dopo leggiamo qualche messaggio che sta arrivando.
1: Sì. E soprattutto mi interessa capire dal pubblico se anche loro sono migliorati con l'età. Soprattutto gli uomini. Oggi stiamo sugli uomini, faremo un'altra puntata sulle donne.

0: Stiamo parlando di uomini che migliorano con l'età. Ci scrive Carla da Uster e dice: mio marito è molto migliorato con gli anni, più bello adesso di quando l'ho sposato. Peter da Arzo scrive: a me dicono che il capello bianco mi ha dato tutto un altro savoir-faire, sarà vero?
1: Non lo sappiamo, dovremmo vedere delle fotografie. Max scrive: confermo, decisamente migliorato, sono andato in piazza clamorosa, aveva perso i capelli, quello può succedere, però sono guarito dalla demenza giovanile, dice Max.
0: È che è più consapevole, meno insicuro nell'età matura,
1: sì,
0: forse.
1: Di solito si dice, Susanna dice, bello da piccolo e brutto da grande, però a volte succede il contrario, no? Come stiamo testimoniando. E poi c'è anche qualcun altro che dice, se non avessi paura di essere giudicata a 65 anni andrei in discoteca.

0: Tutti sabati sera.
1: Qui fa riferimento al fatto che tu e Casati ieri avete messo sì. i dischi in una festa di Prosse Nectute.
2: Sì.
1: Appunto avete fatto ballare tutto il Lido di Lugano. È chiaro che è vero che andare in una discoteca oggi a 65 anni porta un giudizio sociale.
0: Vero.
1: Questo è sbagliato, sicuramente.
0: Ma è vero, magari ti senti fuori luogo perché ci sono anche altri giovani, però non è.
1: Bisognerebbe andare con degli amici, sì. fare un gruppo sì. e fregarsene.
0: Ah, è così funziona, sì.
1: Però sull'età matura degli uomini, sì. io volevo portare anche l'esempio di George Clooney.
0: Sì, non uno so, bello, tra l'altro.
1: Se hai visto che George Clooney ha ricevuto la mostra cinematografica di Venezia. A cavallo un po' di
0: sì, un premio alla carriera, il leone d'oro alla carriera.
1: Ecco,
0: sì.
1: Allora, a margine di questo riconoscimento, Clooney ha parlato con i giornalisti e ha detto una frase che tra le altre mi ha colpito: I am 65.
0: Sì.
1: Cioè, vuol dire che George Clooney. Il nostro George Clooney
0: ha 65
1: il vostro
0: anni.
1: George Clooney ha 65 anni.
0: Quindi invecchiamo tutti anche George Clooney, questa è la morale, vero?
1: Attenzione George Clooney sul fascino dell'uomo maturo. Lui ci aveva già marciato quando era nei suoi 30.
0: Vero.
1: Perché il suo successo si deve a IAR, che è una serie che conosciamo tutti, sì. che è partita nel 94.
0: Medici in prima linea.
1: Sì, lui aveva 33 anni ed era già brizzolato.
0: Sì.
1: E quando aveva i capelli neri, George Clooney non prendeva una parte, mm-hmm. faceva solo sagre dell'uva. e praticamente...
0: Ma non è vero.
1: No, da brizzola, quando è diventato brizzola, sì. ha incontrato invece il gusto del pubblico, per lui è brizzolato praticamente da più di 30 anni ed è così che, tra virgolette, è migliorato nella sua età matura ed è lo stesso percorso che hai fatto tu.
0: Più o meno. Visto che
1: stiamo parlando di cose che capitano, eh? Sì. Non è un discorso sull'aspetto fisico, bello, brutto, non stiamo facendo shaming, cioè, in qualche modo shaming lo stiamo facendo,
0: sì,
1: ma non
0: perché
1: body.
0: Siamo noi shaming. Sì. Visto che sei un grande appassionato di cinema, vuoi darci un film di Clooney da vedere assolutamente?
1: Sì, do due titoli, ci tengo.
0: Sì.
1: Allora, assolutamente Paradiso Amaro e assolutamente Fratello Dove Sei.
0: Fratello Dove Sei, bellissimo, sì.
1: E sono due film in cui George Clooney non ha paura di sembrare scemo,
0: sì.
1: e proprio per questo riesce a comunicare una grande umanità.
0: Anche tu, Paolo, non hai paura di sembrare scemo e proprio per questo riesci a comunicare una grande umanità.

0: Sono le 7:41, ben arrivato Alan Crameri.
1: Grazie.
0: E bentornato David Conti.
2: Aspetta che ti apriamo il microfono.
3: Ah, sono io già, è vero, perché di là sì, sono, sì. Sono io, va bene. Sì.
0: Torniamo allora, sera. Alan è arrivato con tanti giornali svizzeri e sì, ovviamente si torna a parlare un po' di quello che è successo ad Arau in qualche modo.
2: Sì, con nuovi risvolti?
1: Ma no, sull'inchiesta e sui motivi di questo gesto folle nel quale è morta una persona, la ricordiamo al rave party nella notte su domenica? Sì. No, che è l'aspetto più interessante. Quindi tantissime redazioni si sono scatenate e direi che hanno invaso Montsevier, che è il posto, la località ai piedi del Giura dove risiede l'autore di questo gesto. E quindi molti sono andati lì per cercare di capire chi è, da dove viene, perché per cercare di ricostruire il profilo di questa persona che ha fatto questo gesto di cui non si sanno appunto i motivi. Il Venkat Röhr, il Blick, l'Argauer Zeitung, il Tagesanzeiger, tutti oggi in prima pagina cercano di capire chi è, tutti arrivano più o meno alla stessa conclusione. È una persona estremamente introversa, che non aveva quasi contatti sociali. Qualcuno ha parlato anche con la sua ex docente di elementari, che dice già da bambino parlava praticamente poco o nulla a scuola con i compagni e i docenti. Vabbè, questi sono dettagli che possono anche lasciare un po' il tempo che trovano, però anche adesso praticamente i vicini di casa dicono non salutava quasi, se lo si bonjour lo si salutava, lui si girava. Solo da 2 anni, lui ha 43 anni, solo da 2 anni aveva un appartamento da solo, la mamma gliel'aveva trovato nel paesino vicino appunto qui a Montsevier. Quindi emerge il ritratto di una persona molto strana, diciamo così.
2: Solitaria.
1: Solitaria, quasi invisibile, dice il Venkat Röhr, in paese. Lui si è presentato, lo sappiamo, alla stazione di polizia nella 24 ore dopo il gesto, praticamente a 1 di notte, dicendo ho dei problemi. Molti interpretano che questi problemi siano psichiatrici, però lui non si sa esattamente cosa ha detto, però certo. Ecco, tutto il quadro sembra andare un po' in quella direzione, tanto che il Tagesanzeiger intervista uno psichiatrico forense che dice, parlando in generale e rifacendosi ad alcuni esempi come l'accoltellatore di Winterthur, quel signore che aveva incendiato un'autopostale nel Canton Friburgo l'anno scorso, mi sembra che era, ecco, questo psichiatrico forense dice c'è la tendenza nella nostra società a trascurare persone con problemi psichici non acuti, diciamo così, quelli lì si vedono evidentemente, finché poi scoppiano. Lui dice che i medici e altri specialisti dovrebbero avere più tempo per loro, ma anche sindaci e la società dovrebbero non girare la testa dall'altra parte quando qualcuno viene categorizzato come molto strano, quando davanti alla stazione qualcuno da un po' fuori di matto. Vabbè, è un po' facile a dirsi, devo dire, rispetto a quella che poi è la vera realtà, però questi sono i ragionamenti.
2: Però è una serie di case che stanno accadendo in Svizzera con questo tipo di profilo.
1: Sì, senza esagerare, sì, sì. E questo psichiatra dice anche, no, evidentemente sono pochissime le persone con disturbi psichici che poi sono aggressive nei confronti degli altri e poi addirittura che magari uccidono qualcuno. Bisognerebbe aiutarli in primo luogo perché è un problema per loro stesse, perché sì, soffrono loro stesse queste persone. E quindi voilà, non è bisogno drammatizzare dicendo che è pieno di gente con problemi che poi ucciderà qualcuno. Ecco. Però il profilo che emerge da svariate redazioni, veramente, che oggi su tutti i giornali sono andate a Montsevier a cercare di capire chi era o chi è questa persona che adesso è in carcere preventivo, ecco, giungono a questo simile ritratto.
0: Sì, cambiamo completamente il registro con, sì, un altro spunto che ci hai portato, anzi l'hai trovato sulla NZZ.
1: Sì, è un'intervista che ci parla del fatto che noi svizzeri siamo molto sportivi. c'è una Versportlichung della società, addirittura dicono, no, si fa sempre più sport da bambini, molti sono iscritti a delle società di calcio, ginnastica,
0: lavoro, atletica,
1: cioè. Esatto, tanto che a quanto pare non c'è neanche più spazio per i nuovi iscritti, i bambini, si fa fatica a trovare il posto. Poi però quando si diventa adulti si lasciano un po' le società e si va in palestra,
0: si diventa più individualisti in qualche modo.
1: Bravo, potresti essere tu il sociologo,
0: hai visto?
1: Dell'intervista, perché questa è un po' la spiegazione. situazione, tanto che per la prima volta ci sono più iscritti in palestra che iscritti alle società sportive. Poi si va in palestra un'altra cosa, però comunque perché si fa così, perché c'è più individualismo, si vuole più l'aspetto fisico, i muscoli, farli vedere. E un sociologo dice: meno si usa il corpo per lavorare, più il corpo diventa status symbol, mostrare che si è in forma. Questo è un po' il quadro, l'interpretazione.
0: Beh, insomma, di sport parliamo, però di quello vero, quello giocato.
3: Quello parlato, quello nel mio caso.
0: È parlato nel caso di David Conti, ma ieri a Jeti il nuovo attaccante del Football Club Lugano ha lasciato il segno subito.
2: Una mezza favola?
3: No, ma anche più di mezza favola. Cioè, voi immaginatevi, giocatore di calcio...
2: Arrivato da poche ore.
3: Fai fatica a Basilea, ti chiama Lugano, non sappiamo se all'ultimo per l'infortunio di Behrens. Tu dici, bene, se... volessi fare qualcosa di importante, di interessante, sarebbe quello di entrare in campo magari gli ultimi 10 minuti e segnare al 94esimo sotto la curva prima del fischio finale. Insomma, è successo, sì. È successo davvero ieri sera. Albian Ajeti, arrivato da qualche giorno alla IL Arena, ha segnato, ha permesso a Lugano di continuare questo inizio di stagione veramente interessante. 5 vittorie su 5 partite in campionato, la qualificazione ai gironi di Conference, al girone insomma
0: sta girando decisamente Conference, bene.
3: La vittoria in Coppa Svizzera sulla carta facile, ma ricordiamoci che l'anno scorso Lugano perse contro il CAM, quindi comunque no, davvero sta girando tutto bene. I giocatori sono rimasti lì, quelli che dovevano verosimilmente partire sono ancora a Lugano, quindi ci sono veramente tutte le il puzzle, insomma, ci fa capire che questo Lugano può quest'anno ambire davvero a fare qualcosa di importante.
2: Ok, attenzione a non gufare, però
0: però
2: è così.
0: Altri spunti sportivi oltre questa favola di Ajeti?
3: Ma c'è un po' di tutto. Ci sono gli US Open purtroppo senza svizzeri, ci sono soprattutto gli svizzeri che debutteranno a partire da questa sera alle finali di Diamond League di atletica. Dunque ci sono le finali a Bruxelles. Questa sera c'è Angelica Moser, che abbiamo ammirato anche al Gala Athletics Gala dei Castelli, e ci sarà soprattutto Audrey Verreau, che al Gala Athletics non è venuta perché era un po' stanca dopo il bel classe e atletissima, che ci sarà sempre negli 800 la possibilità appunto di vincere qualcosa di importante, soprattutto sempre alla caccia di questo record che sopravvive da tanti anni.
0: Grazie David. Alan, ancora uno spunto dalla stampa svizzera.
1: Sì, per tornare a parlare di siccità, no? Della siccità che c'è stata quest'anno, che ha messo in difficoltà molti contadini, lo sappiamo, ne abbiamo parlato. Adesso il Tagesanzeiger mette in evidenza un aiuto un po' ambivalente ai contadini da parte di Migros, perché Migros ha un fondo per aiutare in caso di difficoltà gravi gli agricoltori, allevatori, e da questo fondo adesso partiranno 2 milioni di franchi di aiuti per i contadini in particolare difficoltà. Ognuno può ricevere più o meno, leggo qua, tra i 5 e i 15 mila franchi. Diciamo che non basta dire la siccità mi ha fatto perdere il raccolto di fieno, bisogna avere anche qualcosina in più, però insomma è inteso così, e a quanto pare sono molte le richieste, quindi è una cosa che c'è bisogno a quanto pare. La distribuzione tra l'altro non sarà semplice, però c'è anche chi, come la sezione di Schaffhausen dell'Unione Svizzera dei Contadini, che dice: più che la carità sarebbe meglio se ci pagaste un po' di più nel quotidiano per i nostri prodotti che vi vendiamo un po'.
2: Ma è una cosa, cioè bisognerebbe sentire anche la campana di Migros su questo.
1: Allora sì, l'ho letto fino alla fine per vedere cosa poteva rispondere Migros. Penso che Migros a questa cosa non risponde nell'articolo
0: direttamente,
1: non viene più interpellata. Come sempre Migros dice che fa gli interessi dei clienti, noi vogliamo trovare sugli scaffali il prodotto possibilmente buon mercato, la concorrenza c'è, credo che le trattative sono sempre dure come in ogni trattativa tra fornitore e chi poi compra. Comunque questo è un po' il dilemma di questi contadini, che si trovano a chiedere un po', letta malamente, l'elemosina da chi di solito ti fa un po' la pressione sul prezzo.
0: C'è anche una curiosità,
1: sì,
0: perché però riguarda
1: sempre, no? Parlando di siccità, l'ho vista questa per caso sulla Glarner Nachrichten, la mancanza di fieno mette in difficoltà non solo i contadini ma anche il Kinder Zoo di Rapperswil, lo zoo del circo CNI di Rapperswil.
0: Perché?
1: E gli elefanti manca il cibo, perché
0: cioè manca l'erba sostanzialmente.
1: Manca il fieno come tutti, quindi anche per foraggiare gli elefanti. Non so se si hanno scelto gli elefanti perché sono un po' il simbolo, no?
0: di uno zoo, sì.
1: Dello zoo, e dicono beh, invece di erba gli portano arbusti, e hanno lanciato anche un appello alla popolazione lì vicina della zona: se aveste degli scarti di giardinaggio, soprattutto di nocciolo, sì.
0: Non portateli all'ecocentro, ma portateli a noi.
1: Chiamateci, chiedeteci se si va bene, portateli pure qua che li vado a mangiare agli elefanti.
0: Va bene. Grazie Alan e grazie David di nuovo. Adesso torniamo a Vienna con Ilaria Schwegler.
4: Code in Romandia sulla 1 tra Bardonè e la Galleria di Confignon in direzione di Losanna a causa di un veicolo in avaria con ritardi fino a 30 minuti.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Hai visto cosa abbiamo tirato fuori? Eros Ramazzotti con una storia importante.
1: È una canzone dei miei tempi.
0: Sì, degli anni 80, sì. Metà anni 80.
1: Mi ricordo ancora quando Ramazzotti vinse Sanremo con sì. E adesso tu.
0: Sì.
1: E la Totip gli regalò un cavallo.
0: Era successo davvero? Sì. Eh sì, perché Totip sponsorizzava, insomma, il festival. Sono bei ricordi, Paolo. Ti ricordi di cose strane?
1: Anche perché abbiamo un'età e possiamo andare indietro nel tempo.
0: Però prima ci dicevi che sei appassionato di cinema, ma lo
1: molto,
0: sanno tutti.
1: Molto.
0: E dopo le 8 vuoi tornare un po' in sala in questo caso?
1: No,
0: in sala cinematografica.
1: Voglio fare un discorso a favore delle sale cinematografiche sì. che soffrono in questo momento. Anche noi col nostro film dei Frontaliers che è uscito all'inizio dell'anno, Frontaliers Sabotage, ci siamo resi conto che insomma gli incassi si fanno durante le feste di Natale e obiettivamente tante persone all'ascolto se devono dire quante volte vanno al cinema in sala, magari è una volta all'anno, due volte all'anno. Questa è la situazione.
0: Troppo poco
1: rispetto a quello che il cinema merita. E allora c'è un'iniziativa che arriva domenica 6 settembre, domenica questa, 500 sale in Svizzera faranno vedere i film a 7 franchi, una proiezione costa 7 franchi.
0: Che bella iniziativa.
1: Con l'idea di incentivare il ritorno anche delle famiglie in sala,
0: vero.
1: Così da riprendere un po' il filo con l'esperienza diretta con il cinema che non è mediata dalle varie piattaforme.
0: Sì, quindi 500 sale in Svizzera, anche ovviamente tutte le sale del Canton Ticino aderiscono a questa iniziativa.
1: Esatto, poi voglio fare un discorso passatista, nostalgico, perché secondo me abbiamo l'età per fare un po' di nostalgia qui a 7:20.
0: Tu soprattutto,
1: sulle vecchie sale cinematografiche. Quelle che sono scomparse
0: bellissimo.
1: E che a me mancano come il pane.
0: Sì. Ascoltiamo una canzone e poi l'informazione delle 8.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Le previsioni fino a stasera: in tutto il paese soleggiato e molto caldo per la stagione, temperature massime sui 31 gradi.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa in vari paesi europei. L'Europa si aspetta un aumento e cerca una risposta. Si allontana ulteriormente per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania non si farà. La produzione di patate ha sofferto molto, caldo e siccità. Quest'anno ne mancheranno 130.000 tonnellate in Svizzera. L'associazione di categoria punta su specie più resistenti, anche geneticamente modificate. L'Europa cerca una risposta al moltiplicarsi di attacchi ibridi russi. Negli ultimi giorni sono stati segnalati sabotaggi, cyberattacchi e provocazioni varie in diversi paesi, tra cui Germania e Regno Unito. Ad essere prese di mira sono soprattutto le industrie della difesa e altre infrastrutture critiche. Sentiamo Camilla Camponovo.
4: È un momento critico per l'Europa e servono nuove misure per contrastare la crescente pressione russa. I nuovi attacchi ibridi finora hanno riguardato droni alle frontiere, cyberattacchi, interferenze contro infrastrutture critiche, intimidazioni che puntano a destabilizzare le democrazie europee. Ora l'Unione Europea sta valutando nuove misure come l'introduzione di nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, le petroliere utilizzate da Mosca per raggirare le sanzioni internazionali, la riduzione di visti per i cittadini russi e una rapida erogazione degli aiuti da 90 miliardi all'Ucraina. Per il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il comportamento ostile della Russia va oltre all'Ucraina e si estende ad altri paesi. Dopo il caso più eclatante di inizio agosto, quello del drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia e attribuito a Mosca, altri episodi sono stati segnalati in Europa. Rischi che finora hanno riguardato l'industria della difesa danese, un cantiere colpito da esplosivi in Germania, mentre in Polonia è stata segnalata la presenza di aerei di ricognizione russa sul Baltico. Infine, nel Regno Unito è stata rafforzata la sicurezza informatica delle istituzioni legate alla famiglia reale. A inizio settimana la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva incontrato il capo della NATO, Mark Rutte, avvertendo che l'episodio all'aeroporto di Lipsia rientrava in una campagna russa di attività ibride e che di fronte a queste minacce è necessario rafforzare la deterrenza europea.
5: In full solidarity with Germany, and if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
4: Von der Leyen aveva affermato che se gli attacchi avevano lo scopo di fare ridurre il sostegno dell'Europa all'Ucraina, che questi avevano avuto l'effetto contrario. Un tema che oggi, con ogni probabilità, von der Leyen indicherà tra le priorità dell'Unione Europea in vista del discorso sullo Stato dell'Unione di metà settembre.
3: La Svizzera dovrà attendere ancora molti anni prima di avere il sistema di difesa aerea Patriot. Non andrà infatti in porto l'accordo con la Germania per ottenere una o più batterie di questo sistema di produzione americana. Lo ha confermato questa mattina a Radio SRF il responsabile dell'armamento dell'esercito svizzero, Urs Loher. Come è noto, gli Stati Uniti avevano deciso di rifornire prima la Germania con i Patriot inizialmente riservati per la Svizzera perché Berlino deve rimpiazzare quelli passati all'Ucraina. La Svizzera aveva quindi cercato delle alternative. Questo significa ulteriori ritardi e rincari per la Confederazione. Loher stima che i primi Patriot arriveranno negli anni 30. Il prezzo potrebbe raddoppiare, se non triplicare. La canicola di quest'estate ha inciso pesantemente sul raccolto di patate in Svizzera. L'associazione di categoria Swiss Patat parla del peggior raccolto dall'inizio delle rilevazioni. Per far fronte a caldo e siccità, in futuro si punta sull'irrigazione, ma anche sulla ricerca di nuove specie più resistenti. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
2: Patatine fritte e chips saranno più piccole del solito quest'anno. È uno degli effetti dell'estate torrida 2026. Patate di buona qualità, ma più piccole e soprattutto meno abbondanti. Una situazione che Niklaus Ramsayer non ha mai visto sui suoi campi nel Canton Berna. Lui è presidente dell'Unione Svizzera dei produttori di patate. Ondate di calore già a inizio stagione, la pioggia che è mancata in quasi tutta l'estate. L'associazione Swiss Patat prevede un deficit di 130.000 tonnellate che andrà compensato con le importazioni. La risposta dei produttori come Ramsayer puntare su specie più resistenti e sull'irrigazione. Entro il 2040 si punta a coltivare l'80% delle superfici con specie più resistenti a siccità, parassiti e malattie con un uso minore di pesticidi. Il problema, la creazione di nuove varietà richiede fino a 15 anni, troppo rispetto alla velocità dei cambiamenti climatici. Il presidente di Swiss Patat, Urs Reinhardt, chiede un passo in più. Accorciare i tempi grazie alle nuove tecnologie genetiche ritenute meno rischiose, ma ancora sottoposte a moratoria, almeno fino al 2030.
3: Nei mesi estivi il Ticino ha registrato un numero di annegamenti in crescita. Le ondate di canicola hanno spinto più persone nelle acque di laghi e fiumi e così è aumentato anche il rischio di incidenti. Dettagli con Elisa Fraccaroli.
6: A fine estate 2026 il responsabile di progetto Acque Sicure, Sasha Gobbi, abbozza un bilancio.
7: È stata un'estate impegnativa.
6: In particolare si guarda alle cifre degli annegamenti in rialzo.
7: Siamo passati da 3 annegamenti nel 2024 a 5 nel 2025 e oggi ci attestiamo sulla decina o qualcosa in più. È anche vero e va detto che la canicola di quest'estate, rispettivamente la volontà della gente di cercare zone di refrigerio, ha portato tanta gente a bordo lago, a bordo fiume, e quindi più gente è presente più il rischio aumenta.
6: Un rischio che aumenta ancora di più se si va a nuotare da soli senza accompagnatori. Uno dei messaggi ricorrenti nelle campagne di prevenzione.
7: Nonostante questo, gli incidenti che sono avvenuti ci portano verosimilmente a riorientare un attimo la nostra attività integrando dei messaggi legati alla salute, non solo al non nuotare da soli nel lago o fare attenzione alle correnti nei fiumi, ad esempio. Qualche incidente, ma non abbiamo ancora le conferme, può essere legato a dei malori e quindi probabilmente un tema interessante potrebbe essere quello dello shock termico quando una persona è esposta al caldo e poi si tuffa in acqua fredda.
3: Infine una notizia di calcio: il Lugano con il neoacquisto Aieti ha segnato all'ultimo minuto contro il Servette e si è riportato in cima alla classifica di Super League. L'ex giocatore del Basilea è entrato in campo nella ripresa, ha trovato il gol del decisivo 1-0 proprio all'ultima azione al 94esimo minuto. Vittoria che riporta i bianconeri in testa alla Super League a punteggio pieno, 15 punti in 5 partite, 1 in meno dello Young Boys a quota 14.
8: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Infine informiamo che la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è stata riaperta parzialmente durante il giorno tra le ore 6:30 e le 20:30. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Sono le 8:08, di nuovo buongiorno a tutti. Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo a 7:20 fino alle 8:30.
10: Allora, riprendo quello che dicevo poco fa. Domenica 6 settembre 500 sale cinematografiche in Svizzera faranno un prezzo speciale per ogni proiezione si pagherà 7 franchi.
1: Sì, tra l'altro c'è Deborah che dice 7 franchi è un prezzo accessibile, io ho già prenotato con mia figlia, andiamo a vedere Spider-Man, vedi che quindi incentiva un po' le famiglie ad andare al cinema.
10: Giornata diciamo dei cinema svizzeri, questa di domenica 6 settembre, che appunto vuole far ritrovare al pubblico l'esperienza in sala. Sappiamo che il settore è in crisi negli ultimi anni per vari motivi, in primis la concorrenza delle piattaforme, ma anche i cambiamenti delle abitudini delle persone.
1: Vero.
10: E proprio per quello io volevo fare una cosa nostalgica di quando invece, torno veramente agli anni 70 e 80, andavamo al cinema come divertimento principale di noi ragazzi.
1: Vero, andavi a vivere proprio la sala, era bello condividere anche la proiezione con gli amici. No?
10: Io vorrei buttare delle sale di Lugano che mi mancano.
1: Vai.
10: Allora, mi mancano le sedie di legno del Super Cinema.
1: Comodissime, tra l'altro.
10: Le sedie di velluto del Rex, che era
1: vero.
10: Era la sala, ma vero, mentre sei venuto giù da Biasca al Rex una volta.
1: No, vabbè, c'erano le sedie di velluto anche al Politeama di Biasca,
10: dopo
1: per
10: ti faccio
1: esempio.
10: Parlare sì, del Politeama di Biasca. Mi manca il Cursal di Lugano, con quell'affresco degli angeli sul tetto, mi manca il Cittadella, mi manca il Corso, al Corso io ho visto Superman, ho visto Scuola di Polizia, mi manca il Paradiso, anche andavamo col bus al Paradiso, e facendo le mie ricerche, adesso non voglio essere luganocentrico, ho scovato anche dei cinema scomparsi a Roveredo Grigioni, sì. Il Diana, sì. E a Poschiavo il Cinema Rio, sì. Che è un cinema che non ci sono più. Adesso ti do licenza di parlare del Politeama.
1: No, perché io non li conosco, però il Politeama di Biasca, i miei concittadini di allora se lo ricorderanno, a un certo punto hanno fatto tutta la serie dei film di Bud Spencer e Terence Hill, tutta la serie dei film di Bruce Lee, ma ricordo in particolare una proiezione particolare, era quella di E.T., che è uscito all'inizio negli anni Ottanta. Sì. Eravamo tutti seduti sulle sedie, sulle poltroncine, ma ovviamente era talmente pieno il cinema che tutti erano seduti anche sulle scale che scendevano verso lo schermo, no? Quindi era veramente strapieno il Politeama di Biasca per vedere E.T.
10: E.T. era proprio quel tipo di film che creava l'emozione del cinema di quegli anni, un film meraviglioso che non è invecchiato di una virgola. Noi vogliamo fare un piccolo appello.
1: Sì, allo 076-321-1113, se vi ricordate anche voi delle sale cinematografiche che hanno lasciato il segno, che avete vissuto in maniera particolare, celebriamole insieme a voi. Ricordatecele, magari anche nel resto della Svizzera. Ecco. Tu hai citato Poschiavo, per esempio, ma citateci anche magari altre sale che noi non conosciamo, magari a Zurigo, a Soletta, a Basilea. 076 321 1113.

0: I Depeche Mode con Enjoy the Silence. Tra l'altro il silenzio era d'obbligo, no? Al cinema, soprattutto allora. Poi col tempo hanno iniziato a vendere i nachos, le patatine, i gelatini, e quindi si faceva un po' di rumore.
1: Sì, chi ha cominciato a rompere un po', cioè, adesso ho detto bon anch'io come David Conti ieri. C'è da dire che quando noi ragazzi, adolescenti, andavamo a vedere film come Scuola di Polizia, eccetera, in sala facevamo casino, cioè non è che stavamo zitti. È chiaro che poi quando sono arrivati i fenomeni col telefonino che parlavano con la moglie mentre la proiezione andava, ancora. Però noi stiamo parlando di vecchie sale, sì, che purtroppo non ci sono più.
0: Sì, avete raccolto il nostro invito a segnalarci le vostre sale. Allora Monica sottolinea quello di Paradiso, anzi Giovanna di Paradiso. Monica,
1: il paradiso.
0: Poi Monica dice il Corso a Chiasso e l'Excelsior sempre a Chiasso.
1: Ok. Lì della Giubiasco anche viene citato.
0: Sì, lì della Giubiasco. Poi Biasca versus Olivone a Massagno, il Rex.
1: Prego.
0: Cita anche quello di Olivone di cinema. C'era un cinema Olivone?
1: Ce lo facciamo dire.
0: Ce lo facciamo dire, però Olivone. Segna il Massagno Rex, scrive.
1: Il Lux?
0: Lux, infatti, sì. È un errore questo. Qualcun altro ancora? Pronto? L'Ideal, pronto? Lì della Giubiasco, aspetta che arrivo, perché stanno arrivando tantissimi ricordi. Il cinema Pax a Locarno Muralto.
1: Ok, ci viene citato anche il vecchio forum, adesso c'è il forum di Bellinzona, ma una volta c'era il forum con la platea e la galleria. Anche questo è una cosa un po' nostalgica che a me manca,
0: sì.
1: che adesso le multisale, cioè, vanno giù praticamente dall'alto verso il basso. Vero. E non c'è più la platea, non te ne frega niente.
0: No, perché c'è Alessio che cita la mitica saletta cinema sotto la chiesa di Viganello, il mercoledì pomeriggio a 50 centesimi l'entrata, e alla pausa tutti a correre all'edicola a prendere i caramelloni da 10 centesimi. Che ricordi, Alessio?
1: Io ora sono residente a Viganello, ma ho fatto la mia giovinezza a Pregassona, sono tutti dei quartieri dormitori di Lugano. A Pregassona c'era il Don, che alla sala parrocchiale di Pazzalino, il mercoledì pomeriggio a un franco,
0: sì,
1: ci faceva vedere dei film molto cruenti dell'antica Roma, dove morivano ammazzati più o meno 90 persone a film,
0: sì.
1: E costava meno l'entrata, un franco, che l'aranciata a metà tempo.
0: È vero, anche Nico ricorda un po' da bambino negli anni 60-70 a Massagno, il cinema Lux, la domenica era un punto di ritrovo, costava pochissimo e infatti la sala era sempre strapiena, compresi i gradini. Ho dei bellissimi ricordi, grazie Nico.
1: Lux che c'è ancora, che continua la sua attività. Attenzione, volevo spendere due parole anche per il cinema di Valle.
0: Sì.
1: Quando abbiamo fatto il nostro giro con il film dei Frontaliers all'inizio di questo 2026, sì, sì, sì, siamo andati a Leventina di Airolo e al cinema teatro di Acquarossa.
0: Sì.
1: Li voglio salutare perché appunto il cinema teatro di Acquarossa è retto da un'associazione e veramente si basa tanto sul volontariato, sulla voglia di fare.
0: Sì.
1: E sono veramente bravissimi e continuano a proporre cinema di qualità, così come fa il cinema Leventina di Airolo. Sono anche lì dei volontari.
0: Sì.
1: Se non ci fossero questi volontari le sale oggi sarebbero chiuse.
0: Sì. Qualcuno ricorda l'Ariston di Bellinzona, Piazza del Sole.
1: Ok.
0: Vuoi che vada avanti?
1: L'Otello di Ascona c'è ancora.
0: L'Oratorio di Giubiasco la domenica pomeriggio con il mitico Don Pierino, anni 80. Due franchi l'entrata. Daniele da Montecarasso che ci scrive e ci ricorda questo oratorio.
1: Ma visto che siamo inclini.
0: Guarda quanti messaggi.
1: Inclini alla nostalgia. Sì. Io ricordo anche che quando si andava a Milano e Torino, all'inizio degli anni 80, andavo mi capitava con la mia famiglia, c'erano sale da 2000 posti.
0: Sì.
1: Cose che, cioè, guardavi un film in 2000 persone.
0: Che bello condividere queste cose.
1: Non riesco a capire quando. Sì, quando provi un'emozione.
0: Io provo un'emozione, okay. Ma anche quando ricordano il cinema che c'era anche ad Ambrì, tanti anni fa c'era un cinema anche ad Ambrì.
1: Ci fermiamo un attimo perché vi diamo modo di raccapezzare tutti i vostri pensieri, le vecchie sale.
0: Il piccolo Iride Almaghetti di Lugano.
1: Sì, l'oratorio Iride per me e mio cugino Poppi era un punto di riferimento, andavamo tutte le domeniche, tutte.

0: davvero tanti ricordi stanno arrivando allo 0763211113. Sono ricordi che ci riportano alla memoria sale cinematografiche che a volte non ci sono più, alcune di quelle che ci avete citato. Ad esempio Tilde ci dice: io ricordo la sala di Stabio, villaggio di 4.000 abitanti, passavano film che vedevi nello stesso tempo a Zurigo, parlo di 70 anni fa, sedie di legno come lo dicevate, sapete che c'era gente di tutto il Mendrisiotto, purtroppo non so più il nome o forse non ne aveva uno, però insomma si ricorda quel cinema lì di Stabio.
1: Dopo tu sei un'anima pura, no? Ma sì, alcune delle sale che abbiamo citato in quegli anni facevano anche film X.
0: XXX.
1: Pronto?
0: Sì, ho capito.
1: Quindi faceva una programmazione normale durante il giorno, la sera
0: facevano
1: film.
0: La notte. Okay,
1: no,
0: ho capito.
1: Perché tu lo sappia.
0: Tu seguivi?
1: No, c'avevo 8 anni.
0: Ah, scusa. L'oratorio da Bellinzona ci dice: grazie, dietro la collegiata, entrata a 50 centesimi, ragazze e ragazzi rigorosamente separati. Questo è un ricordo molto interessante da parte di Grazia. A Biasca c'erano addirittura due sale cinema, l'Olimpia e il Politeama, vero? C'era anche l'Olimpia, non dimentichiamo.
1: Calma.
0: Sì. No, mi sto agitando perché.
1: Perché il ricordo agita.
0: Eh sì, i ricordi agitano.
1: Il Cittadella Lugano, non so l'hanno, se l'ho detto, è importante.
0: L'hanno citato, sì. Insomma, ne sono arrivati tanti di ricordi. Grazie, non riusciamo a coinvolgervi tutti, però grazie perché ci avete aiutato a tornare indietro nel tempo.
1: Abbiamo fatto questo Amarcord per un motivo, perché sì, domenica 6 settembre c'è la giornata del cinema svizzero, con ogni proiezione a 7 franchi.
0: In tutta la Svizzera.
1: E in tutta la Svizzera aderiscono tutte le sale del Canton Ticino. È un incentivo per ritrovare l'esperienza della sala.
0: Sì.
1: Io vorrei chiudere questo 7:20 con un video che è rimbalzato su tutti i portali italiani ieri.
0: Sì, sì.
1: È una gaffe commessa da una giornalista di Rai News,
0: sì,
1: che praticamente ha letto due notizie insieme con un conseguente effetto comico.
0: Cioè, è partita da una notizia e finita con un'altra. E messa insieme.
1: È venuta fuori una storia che non c'era praticamente.
0: Vogliamo sentirla?
1: Aspetta, devo dire il contesto.
0: Ah, dillo.
1: Il contesto è la visita del capo della CIA a Mosca, è una notizia di 2 settimane fa. Il capo della CIA, dei servizi segreti americani, è andato a Mosca per parlare con gli omologhi russi, naturalmente della guerra Russia-Ucraina che crea instabilità nel mondo. Sentiamo come ha dato questa notizia la giornalista di Rai News.
2: Il direttore della CIA John Ratcliffe è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha 60
0: anni. No, né
1: bocce né Taranto.
2: Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA John Ratcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi.
1: Già meglio,
0: questa
1: già meglio.
0: Era vera questa.
1: Però il direttore della CIA, con tutto quello che c'è da fare,
0: è
1: che
0: andato
1: va
0: ai giochi olimpici
1: a giocare a bocce a Taranto. Fa sorridere. Faccio. Però adesso dal tema leggero, sì, sicuramente passiamo a un tema più importante tra poco con i colleghi di Modena.
0: Assolutamente sì, c'è ancora spazio per una canzone.

0: Termina qui la prima settimana di 7.20. Lo sapete, da lunedì 31 agosto sono ripresi i programmi della stagione abituale di Rete 1. La novità è stata Paolo Guglielmoni. Come ti sei trovato?
1: Bene, bene, bene. Il pubblico è stato molto gentile, caloroso. Sì. E noi ci ritroveremo con questa coppia l'altra settimana. Sì. Mentre da lunedì arriveranno Marcello Fusetti e Francesca Margiotta.
0: Esatto, che riprendono anche loro l'abitudine di 7.20, questa alternanza. Adesso però ci ha raggiunto in studio Amanda Pfendler per Modem. Il tema?
2: Il tema è il conflitto in Iran, tra Stati Uniti e Iran, perché dopo un mese, quello di agosto, di relativa calma sul fronte, diciamo, degli attacchi militari, da domenica scorsa sono ripresi questi attacchi, prima americani, poi le risposte iraniane. Cerchiamo un po' di fare il punto della situazione.
0: Questo nella prossima mezz'ora a Modem. Buon ascolto.
3: Modem.
4: Ce conflit entre les États-Unis et l'Iran qui s'intensifie de nouveau. Hein.
5: The largest exchange of fire since July.
6: There are fears of escalation.
7: È stato un attacco molto violento e siamo pronti a sferrarne altri in qualsiasi momento. È semplice, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Non credo che ci vorrà ancora molto, non so per quanto tempo ancora riusciranno a resistere, ma insomma non ha importanza. E le elezioni di midterm non c'entrano, non sono un candidato. È il mio partito a presentarsi e lo sosterrò. E credo che il mio partito riconosca il fatto che stiamo impedendo all'Iran di dotarsi di armi nucleari.
8: Un blocco navale è un'azione militare ai sensi del diritto internazionale e noi reagiremo in modo adeguato. Se dovessero decidere di intensificare il blocco, adotteremo le misure necessarie rispondendo militarmente.
2: Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Roberto Conti a garantire la messa in onda. Io sono Amanda Pfendler. Il presidente americano Donald Trump lo ha ribadito ancora: gli Stati Uniti stanno combattendo contro l'Iran per impedire a Teheran di sviluppare la bomba atomica. Sul fronte iraniano la risposta è altrettanto chiara: l'Iran non si piegherà, lo ha detto Mohammed Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Ma al di là della guerra suon di proclami, nel conflitto che dura ormai da oltre 6 mesi, domenica sono ripresi anche i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, cancellando

0: Svizzera, basta guardare al prezzo della benzina e del diesel. Al momento una soluzione del conflitto non sembra vicina e non è chiaro nemmeno quanto sia auspicata davvero dalle parti coinvolte. Cerchiamo allora questa mattina con i nostri tre ospiti di fare il punto della situazione. Intanto li saluto. Con noi oggi abbiamo Andrea Vosti, corrispondente RSI da Washington. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
0: Con noi anche Nima Baeli, giornalista e analista geopolitico, esperto di intelligence e relazioni internazionali. Benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: E Francesca Caferri, inviata in Medio Oriente per la Repubblica, esperta della zona. Benvenuta anche a Francesca.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dunque, inizio con te, Andrea. Non si capisce bene in questo momento che cosa voglia davvero fare Donald Trump. La guerra doveva durare 6 settimane, ora abbiamo superato i 6 mesi. Negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, prima il segretario del Tesoro americano Scott Bessent annunciava un nuovo D-Day economico per strangolare a suon di sanzioni l'Iran ed evitare quindi un'escalation militare. Subito dopo gli Stati Uniti, come detto, hanno condotto il loro primo attacco aereo diretto contro il territorio iraniano, il primo da luglio. C'è una strategia chiara quindi da parte dell'amministrazione americana, oppure Trump e i suoi sono finiti in un vicolo cieco?
1: Buongiorno anche da parte mia, dalla notte temporalesca di Washington. Beh, no, non penso, sembra abbastanza evidente che non ci sia una strategia chiara da parte dell'amministrazione americana, e anche se ci fosse sarebbe una strategia fin qui non vincente. La dimostrazione è che Donald Trump non riesce a chiudere questa guerra, che ha portato fin qui più problemi che benefici e che di conseguenza costringe l'amministrazione americana e la Casa Bianca a un continuo cambio di obiettivi e di narrazione. Anche all'inizio era il cambio di regime e ci troviamo oggi con un altro Khamenei, solo più giovane di quello precedente, con una classe al potere rimasta sostanzialmente immutata. Poi c'era l'idea di distruggere in modo totale la capacità nucleare iraniana, ma l'uranio arricchito è ancora sepolto da qualche parte in Iran sotto il controllo iraniano, e Trump sembra avere perso la fretta di andare a recuperarlo. Adesso, come dicevi anche tu, c'è l'impatto economico, si cambia ancora, si passa dalla guerra militare alla guerra economica per strangolare un regime che comunque è già abituato a mezzo secolo di sanzioni economiche. Insomma, Trump sembra essersi infilato in una specie di vicolo cieco in cui una grossa parte di responsabilità ce l'ha proprio il presidente americano, che con le sue minacce a volte apocalittiche, con i suoi post talvolta davvero deliranti generati dall'intelligenza artificiale, non ha fatto altro che creare ancora più confusione. E insomma, quella che a volte funzionava, cioè la Madman Theory, la teoria del pazzo, cioè la strategia che quello di Trump sia un caos calcolato per confondere gli avversari e costringerli a cedere, sembra avere smesso di funzionare, perlomeno con l'Iran. Quindi sì, mancanza di una strategia chiara e coerente, di una visione più politica che militare, con conseguenze negative a due livelli: sul piano internazionale, perché proietta l'immagine di una superpotenza comunque in difficoltà, incapace di arrivare a una soluzione. E c'è quindi un problema di credibilità internazionale, con un commander in chief, Donald Trump, ottuagenario e ostaggio spesso della sua stessa tracotanza. E sul piano interno poi, con l'aumento del prezzo della benzina, per esempio, più 40% da febbraio, e con la ripresa dell'inflazione, e con un presidente con una popolarità quindi impicchiata, in caduta libera a causa dell'economia. E questo a 2 mesi, come accennavi tu, dalle midterm di novembre. Insomma, Trump si è infilato in un vicolo cieco, non è proprio uno scenario ideale a poche settimane da una scadenza politica molto importante.
0: Ecco, torneremo tra poco su questa scadenza, ma intanto Nima Baeli, una domanda abbastanza simile per quanto riguarda invece la strategia dell'Iran. Negli ultimi mesi abbiamo sentito più voci iraniane con più, diciamo, opinioni su quello che deve essere la strategia del paese, quelli che devono essere gli obiettivi del paese. C'è chi cerca una soluzione, diciamo, pacifica, c'è chi invece ritiene che si debba continuare fino all'estrema vittoria o eventualmente all'estrema sconfitta. Cosa possiamo dire della strategia a Teheran?
2: Sì, possiamo dire che fondamentalmente a Teheran sia la parte, quella più oltranzista, che è la parte più negoziale, condividano la strategia di

0: mettere pressione agli Stati Uniti per cercare di ottenere delle condizioni negoziali migliori. Questo intento, per esempio, è stato dimostrato con la risposta che in questi ultimi giorni è stata data agli attacchi che Washington ha fatto sulle coste del Golfo Persico. In più, si è portata avanti una strategia di lungo termine a livello di respiro economico. Sappiamo che appunto il controblocco statunitense nel Golfo di Oman sta funzionando abbastanza bene, ma al contempo in quel periodo, in quella finestra temporale dei cosiddetti 60 giorni di memorandum d'intesa, che poi non sono stati 60 giorni, ma quel mese in cui più o meno, si è fatta una sorta di armistizio, in quel periodo l'Iran è riuscito a portare fuori dal Golfo Persico circa 100 milioni di barili su navi che stanno al largo appunto della Malesia. E considerando che l'Iran esporta circa 2 milioni di barili al giorno, questa strategia permette a Teheran di respirare economicamente per un lasso temporale di circa 2 mesi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è verosimile che la Repubblica Islamica, la leadership della Repubblica Islamica, abbia concepito una strategia tramite la quale punterà a mettere sotto pressione il presidente statunitense Donald Trump a ridosso delle elezioni americane. 2 mesi sono più o meno il lasso temporale che ci separa dall'inizio novembre, quando ci saranno le importantissime elezioni di midterm. L'idea
1: Quindi,
0: di base è di cercare di colpire l'avversario nel periodo in cui l'avversario è più debole e
1: ecco,
0: ottenere quindi, tra virgolette, migliori condizioni negoziali.
1: lei ha parlato di un elemento, di elementi di pressione nei confronti degli Stati Uniti da parte dell'Iran. Ecco, l'elemento di pressione primo fra tutti è lo stretto di Hormuz. Sia Washington sia Teheran affermano di averne il controllo. Qual è la realtà dei fatti? Chi controlla lo stretto?
0: La realtà dei fatti è che lo stretto ha fondamentalmente un percorso di entrata, un percorso di uscita tradizionale che funzionava fino, diciamo, a gennaio-febbraio del 2026. Quel tratto di mare è stato minato. Il presidente statunitense aveva dichiarato di aver tolto quelle mine per un numero di circa 200 unità, di cui però loro stessi avevano poi dichiarato che in realtà mine effettive erano circa una ventina. E questo non torna, diciamo, il numero di mine che gli iraniani potrebbero aver immesso è notevolmente superiore. E questo elemento viene confortato dal fatto che qualche giorno fa, per esempio, una petroliera è stata colpita da 2 mine ed è stata gravemente danneggiata. Quindi al momento gli statunitensi dicono di stare utilizzando una sorta di corridoio estremamente meridionale che costeggerebbe gli Emirati e l'Oman. Giusto ieri Trump ha fatto un post in cui dichiarava di aver praticamente raggiunto lo stesso numero di barili che venivano esportati prima del conflitto. Tuttavia, analizzando i dati di fonte aperta, è evidente che da un valore di circa 100 petroliere al giorno che passavano prima del conflitto, a oggi, nella migliore delle giornate, arriviamo a 10-12. Il primo di settembre è stato un valore di circa 5 petroliere. Per cui questo porta a quello che giustamente voi all'inizio di programma avete detto, a questo innalzamento assoluto dei prezzi alle pompe, appunto della benzina e del diesel, che però non è solo quello, il ritorno è anche su tutti i prodotti agricoli. Pochi sanno, noi focalizziamo sulla questione degli idrocarburi, ma in realtà buona parte dei fertilizzanti derivano da quell'area del mondo. E questo avrà un impatto importantissimo, per esempio, sul Terzo Mondo, dove questi fertilizzanti sono fondamentali per portare avanti appunto le loro produzioni agricole. Per cui questa situazione di crisi ad oggi andrà gradualmente peggiorando. E dall'altra parte, appunto, vedremo poi cosa succederà. Noi adesso abbiamo circa 3 scadenze elettorali importanti, subito a metà settembre, quelle russe, che verosimilmente sono quelle meno importanti a riguardo dell'esito elettorale che ci sarà, ma molto più importanti sono quelle appunto di fine ottobre in Israele, dove c'è una sorta di gara importante con l'antagonista di Netanyahu che potrebbe ribaltare le sorti, ma se vediamo, analizziamo poi le sue posizioni in realtà sulla questione palestinese come sulla questione medio orientale, non ha punti di vista così divergenti rispetto a Netanyahu. E infine, come dicevamo, ci sono queste elezioni statunitensi che saranno fondamentali per l'esito appunto di questo conflitto. Ecco, verosimile lei... che un Trump rafforzi. Dicevo, verosimile che un Trump rafforzato potrebbe incrementare la pressione su Teheran, mentre un Trump indebolito potrebbe scendere a più miti consigli.
1: Francesca Cafferri, abbiamo sentito Nima Baeli citare le elezioni in Israele. Ecco, c'è in questa partita tra Washington e Teheran, c'è anche un terzo attore fondamentale che è proprio Israele, che in questo momento sembra muoversi, diciamo, sul fronte del conflitto con l'Iran più nell'ombra, ma che, lo ricordiamo, resta in fondo il vero deus ex machina del conflitto. Ecco, che cosa sta facendo Israele e come si inserisce anche nella sua strategia elettorale e militare in questa nuova, diciamo, fiammata tra Stati Uniti e Iran? Per dirla in parole povere, l'attuale governo israeliano ha interesse in questo momento in una risoluzione, in una calma, una situazione di calma, o piuttosto in una situazione più accesa del conflitto?
2: Sì, buongiorno. Per partire dalla fine della tua domanda, il governo israeliano ha interesse a riaccendere il conflitto. È vero che nell'ultima fase, in questa seconda fase del conflitto, Israele non sta giocando il ruolo da protagonista che ha avuto invece nell'accendere questo conflitto. Da quando si è arrivati ad un primo accordo, Israele è fermo ufficialmente, non sta conducendo attacchi sull'Iran, ma c'è un grossissimo ma. Benjamin Netanyahu è in una posizione di svantaggio secondo tutti i sondaggi in Israele. Proprio ieri una ricostruzione del New York Times diceva: ha bisogno di una nuova crisi, di una crisi qualunque, per riprendere su di sé il manto di Mr. Security e quindi radunare attorno a sé più voti possibili. Ecco, l'Iran resta sullo sfondo e resta la crisi più forte che Israele può riaccendere. Fino a questo momento non può farlo, perché dalla Casa Bianca è arrivato un rarissimo stop a Israele sul fronte iraniano, non è arrivato uno stop simile sul fronte di Gaza, non è arrivato uno stop simile sul fronte della West Bank, ma sull'Iran sì. Donald Trump ha chiesto a Benjamin Netanyahu di non muovere nulla sull'Iran. Israele da solo non è in grado di muovere sull'Iran, ma è chiaro che ha bisogno di riaccendere una crisi, e che per riaccendere questa crisi sta premendo dietro le quinte. Quindi è una presenza al momento silenziosa. In realtà ogni tanto, se si segue la crisi, escono delle indiscrezioni attribuite a servizi segreti, a fonti non ben riconoscibili, che a guardare con attenzione vengono da Israele, che ci dicono che appunto questo attore, che tanto importante è stato nella prima fase, è ancora lì pronto a farsi avanti da un momento all'altro.
1: E Francesca, cosa possiamo dire delle operazioni militari israeliane nel sud del Libano? Sappiamo che questo è un fronte ancora aperto, Israele ha degli obiettivi precisi, combatte Hezbollah, che è un alleato dell'Iran, e l'Iran ha anche avvertito attenzione, perché se proseguirete per esempio con l'offensiva sulla collina di Ali al-Taher nel Libano meridionale, la risposta sarà forte. Ecco, che cosa possiamo dire su questo fronte?
2: Sì, il Libano è sicuramente il fronte su cui Israele ha invece le mani libere di agire, come Gaza, come la West Bank. È una situazione estremamente fragile, perché oltre alla crisi internazionale c'è la crisi interna. Hezbollah è una parte importante della scena politica libanese, una parte della quale l'attuale governo, l'attuale presidente della Repubblica, vorrebbe con gioia, con rapidità sbarazzarsi. Questo è impossibile. possibile, perché anche l'accordo che è stato fatto sul Libano prevede che la LAF, l'esercito libanese, le forze armate libanesi si schierino nel sud del paese, prendendo di fatto possesso di quelle postazioni che Hezbollah controllava fino all'inizio della guerra. Questo non sta accadendo perché la forza militare di Hezbollah, per quanto indebolita dalla guerra, è maggiore di quella dell'esercito libanese e quindi la situazione è in un delicatissimo equilibrio, in una situazione di stasi in cui il Libano non riesce, il governo libanese non riesce a imporre il proprio dominio, il controllo della situazione e Israele continua ad agire. Hezbollah sta reagendo in maniera debole, certo, perché è indebolito da due guerre una dietro l'altra, ma è ancora lì e l'Iran è ancora lì alle sue spalle. Possibile che piuttosto che riaccendersi su uno scontro diretto fra Israele e l'Iran, lo scontro si vada a riaccendere di nuovo in Libano, che è da sempre il vaso fragile di questo equilibrio medio orientale.
1: Ecco, Andrea Vosti, proprio sulla relazione tra Israele e Stati Uniti, abbiamo detto che gli Stati Uniti hanno chiesto una certa cautela, diciamo per dirla così, a Israele, ma sappiamo che Israele non sempre ascolta gli Stati Uniti, anzi nel periodo in cui si stava discutendo, si stava negoziando tra Stati Uniti e Iran, Israele ha messo anche i bastoni fra le ruote agli Stati Uniti. Che cosa possiamo dire nella relazione fra i due alleati?
3: Beh, lo hai già in parte accennato tu, Amanda, la guerra contro l'Iran, che era partita a fine febbraio come una perfetta simbiosi in termini di coordinamento militare, ma anche di obiettivi politico-strategici. Tra questi c'era anche un cambio di regime in Iran. Con il passare delle settimane ha fatto emergere delle fratture, delle differenze fra i due alleati. Per Israele l'Iran è una minaccia esistenziale che va degradata a vari livelli, programma nucleare, capacità missilistiche, sostegno alle milizie in Libano o anche in Yemen, e su questo Netanyahu non è disposto, anche per motivi evidentemente elettorali, a scendere a compromessi, a tutto l'interesse a che le tensioni ripartano. Per l'amministrazione Trump le priorità sono più ampie, in primis la riapertura delle rotte energetiche, evitare quindi che la crisi energetica si perpetui, la protezione delle basi americane in Medio Oriente, anche la protezione degli altri alleati regionali di Washington, evitare quindi una escalation del conflitto. Ma soprattutto c'è anche una differenza, una divergenza riguardo alla durata delle ostilità. Israele, proprio perché considera l'Iran una minaccia esistenziale, è pronto da sempre a uno stato di guerra permanente, vive uno stato di conflitto permanente, per così dire. Washington no, e la Casa Bianca, anche per motivi di politica interna, ha avuto più fretta di trovare un accordo, una via d'uscita. Il memorandum di giugno è stato un tentativo e Israele, abbiamo sentito, ha reagito con grande freddezza. E quindi questo ha platealmente evidenziato una divergenza di obiettivi rispetto a quello che era questa grande simbiosi iniziale. Israele ha provato a sabotare in qualche modo i tentativi di Trump di chiudere questa guerra. Le prossime settimane ci aspettano scadenze elettorali in Israele e negli Stati Uniti e ci sono interessi e divergenze che diventeranno ancora più evidenti in questo senso.
1: Ecco, Andrea, abbiamo sentito anche nella copertina iniziale Trump, diciamo, minimizzare l'impatto che le prossime elezioni di midterm hanno sulle sue scelte militari. Mancano due mesi, l'abbiamo detto, a questa prova per Trump e la sua amministrazione, ma quanto pesa davvero nella scelta anche dell'elettorato il fattore economico e soprattutto quali potrebbero essere, diciamo, le reazioni di Donald Trump? Potremmo aspettarci quasi un colpo di coda ancora più aggressivo a ridosso nella vicinanza delle elezioni per raccogliere consensi, un colpo di coda aggressivo nei confronti dell'Iran?
3: Guarda, ci sono due modi, penso, per rispondere alla tua domanda, ma soprattutto anche per capire perché Donald Trump sembra fino a un certo punto infischiarsene della situazione e del possibile probabilissimo boomerang elettorale a novembre. Il primo è che sì, senza dubbio l'economia americana non sta andando benissimo, il prezzo della benzina, che è un riferimento certo simbolico, a volte ma anche un po' esagerato, ma che è anche un po' il barometro degli umori dell'elettorato, è aumentato di un dollaro e di più al gallone da febbraio. In media si è passati da $2.98 agli attuali $4.14 al gallone, che è quasi un franco al litro, pochissimo per noi svizzeri, ma è un'eresia negli Stati Uniti. Il prezzo dei fertilizzanti, se ne parlava prima, per fare un altro esempio concreto, è raddoppiato rispetto a febbraio, mettendo in crisi il settore agricolo. Io sono stato settimana scorsa in Delaware e tutti, dai produttori di soia, di grano turco, agli allevatori di mucche, ripetono la stessa cosa: quest'anno saremo in perdita per colpa della guerra e anche per colpa delle guerre commerciali di Trump e dei dazi. Questo per dire che l'impatto della guerra sulle tasche degli americani è qualcosa di reale, di tangibile. In genere gli americani, quando vanno a votare, quando entrano in un seggio elettorale, qualche conto in tasca se lo fanno. Quindi il crollo di Trump nei consensi si spiega anche con l'impopolarità di una guerra percepita come una guerra lontana e con l'impatto della guerra proprio sull'economia e sull'inflazione. Trump, che aveva promesso, ricordo, l'inizio di una nuova età dell'oro, the Golden Age of America. In questo senso la sua strana apparente indifferenza al costo politico elettorale della guerra, che preoccupa invece molti repubblicani, mi porta alla seconda analisi. Trump sa che in un paese estremamente polarizzato il malcontento di una parte dell'elettorato conservatore non si traduce in un travaso di voti, in un voto di protesta, quindi il rischio di perdere molti voti è relativo. Piuttosto c'è un rischio legato all'assenteismo, alla mancanza di una mobilitazione della base repubblicana. Oppure c'è lo scenario, che può sembrare un po' fantascienza, ma se guardiamo al 2020 non lo è poi così tanto: Trump forse è indifferente perché non teme la sconfitta elettorale. La Casa Bianca da tempo si sta organizzando, si sa, per seminare il caos, impedire la certificazione del voto elettorale, creare una crisi istituzionale in caso di sconfitta alle midterm. Per chiudere, tu evocavi un colpo di coda, magari anche spettacolare, per chiudere la guerra proprio a ridosso delle midterm. Con Trump tutto è possibile, è vero, ma in questo momento non penso che sia una reale possibilità.
1: Nima Baeli, guardando invece alla situazione interna all'Iran, dopo mesi di conflitto la valuta locale è collassata, i prezzi dei beni alimentari salgono di settimana in settimana, ci sono state a causa degli attacchi americani vittime civili. Lo stesso presidente iraniano Pezeshkian si è scusato con la popolazione per le sofferenze causate da quella che ha definito una guerra totale. Ecco, ma qual è la reale situazione del paese? Trump, lo ricordo, ancora qualche giorno fa si è chiesto sul suo social Truth quando si ribellerà il popolo iraniano e ha parlato di una nazione fallita. Lei prima ha evocato anche queste riserve di petrolio uscite dall'Iran, che permetterebbero all'Iran di durare ancora circa 2 mesi. Ecco, la nazione è davvero una nazione fallita e la popolazione è davvero pronta a ribellarsi, o la situazione è ben diversa?
0: La popolazione si era ribellata su richiesta, anche su sprone statunitense, a fine dicembre, inizio gennaio di quest'anno, confidando in un supporto da parte statunitense, e poi nei fatti non si manifestò. Per cui la crisi economica che adesso noi vediamo è comunque un elemento che perdura, quantomeno negli ultimi 20 anni di vita della Repubblica Islamica. La situazione economica, sia per le sanzioni estere che per il malgoverno, per l'alto livello di corruzione del sistema, ha fatto sì che i principali elementi, ovvero l'inflazione, la perdita di valore d'acquisto della valuta nazionale, eccetera, eccetera, siano comunque un elemento costante nella vita di tutti gli iraniani. Tuttavia, da dicembre e adesso, con quest'ultimo giro di sanzioni ancora più strette, il peso delle sanzioni si fa sempre più pesante. Tuttavia, un altro elemento che è molto interessante è che probabilmente gli iraniani, già abituati alla guerra degli 8 anni negli anni 80 contro l'Iraq, si sono in qualche forma abituati a questo clima di guerra. per cui sono fondamentalmente colpiti coloro i quali hanno dei redditi fissi, quindi pensionati, mentre invece tutti gli altri cercano in qualche maniera di sopravvivere e di barcamenarsi con vari lavori per andare avanti. La prospettiva è difficile, come dicevo appunto, le istanze di maggiori libertà sia economiche che sociali sono tuttora vive. Tuttavia, paradossalmente, questo attacco fatto dagli Stati Uniti e da Israele ha creato una sorta di effetto di raccoglimento attorno alla bandiera. Per cui oggi chi volesse scendere in piazza avrebbe meno sostegno popolare rispetto a coloro i quali sono scesi in piazza a gennaio. E questo è un altro degli effetti non calcolati o negativi di questo conflitto iniziato appunto a febbraio di quest'anno.
1: Ecco, Francesca Caferri, ci stiamo avviando alla conclusione. Un ultimo aspetto che volevo toccare con te: il conflitto ha dal suo inizio coinvolto i paesi del Golfo e della penisola arabica. Sappiamo appunto che molti di loro ospitano sul proprio territorio delle basi americane. Cosa possiamo dire di questi paesi oggi? Come si situano? Sappiamo che per esempio gli Emirati Arabi hanno aderito anche quasi per forza alle nuove sanzioni americane. Questi paesi temono di più o hanno più bisogno degli Stati Uniti o temono di più Teheran?
2: Beh, diciamo che ognuno di questi paesi in questi mesi ha dimostrato di seguire una propria strategia, quindi gli Emirati Arabi, come dicevi tu, sono intervenuti anche militarmente a sostegno degli Stati Uniti, hanno seguito gli Stati Uniti sulla questione delle sanzioni, stanno tagliando i loro legami con l'Iran, agendo in questa maniera. L'Arabia Saudita è ha agito militarmente, ma molto meno, è profondamente toccata dal punto di vista economico e quindi questa guerra la vorrebbe veder finire, mentre all'inizio anche l'Arabia Saudita sperava, credeva, aveva fiducia nella possibilità di un regime change. Oggi è chiaro che non è così, lo ha appena spiegato il collega, e quindi c'è bisogno di chiudere questa guerra perché c'è bisogno di ritornare a far circolare il petrolio per dare respiro ad una economia che, per quanto ricca, per quanto grande, sta soffrendo moltissimo perché sullo stretto di Hormuz faceva affidamento. Lo stesso ancora di più vale per il Qatar, che ancora di più dipendeva da Hormuz e che non a caso fa parte del club dei paesi che stanno mediando con l'Iran insieme al Pakistan, insieme alla Turchia. Ha bisogno che questa guerra finisca. Il Qatar ha tagliato il suo budget per l'anno prossimo del 30% rispetto a quello del 2025, ha tagliato dell'85% gli aiuti internazionali. Pensiamo soltanto che il Qatar è uno dei principali sponsor dell'UNRWA, l'agenzia per i profughi palestinesi. Ecco, ci sono degli effetti di ricaduta di questa crisi che arrivano alle nostre pompe di benzina, l'abbiamo detto, ai nostri fertilizzanti, ma arrivano anche ai paesi del Golfo. L'Oman, un altro paese mediatore, si è ritrovato minacciato direttamente da Donald Trump. C'è bisogno di chiuderla questa crisi perché l'Iran ha dimostrato di poter resistere, i paesi che hanno scommesso sul regime change hanno perso e a questo punto bisogna in qualche maniera tornare ad una situazione di normalità che dia respiro a queste economie che sono sicuramente ricche ma che dipendono totalmente dalla possibilità di muoversi lungo il mare.
1: Quindi un conflitto che fa male soprattutto a chi non è, diciamo, direttamente coinvolto. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Noi torneremo sicuramente a parlare di Iran e Stati Uniti e di Israele, visto anche gli prossimi appuntamenti elettorali. Grazie anche a voi all'ascolto. Modem torna lunedì.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Radio Giornale.
5: Buongiorno. Buongiorno da Monica Fornasie. Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa in vari paesi, tra i quali la Germania. L'Europa si aspetta un aumento di casi e cerca una risposta. Si allontana ulteriormente per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania non si farà. Aumentati nei mesi estivi malori in acqua e annegamenti in Ticino. Un'evoluzione che spinge a riorientare la prevenzione, portando l'attenzione per esempio anche sullo shock termico. L'Europa cerca quindi una risposta al moltiplicarsi di attacchi ibridi russi. Negli ultimi giorni sono stati segnalati sabotaggi, cyberattacchi e provocazioni varie in diversi paesi, tra cui Germania e Regno Unito. Ad essere prese di mira sono soprattutto le industrie della difesa e altre infrastrutture critiche. Camilla Camponovo.
6: È un momento critico per l'Europa e servono nuove misure per contrastare la crescente pressione russa. I nuovi attacchi ibridi finora hanno riguardato droni alle frontiere, cyberattacchi, interferenze contro infrastrutture critiche, intimidazioni che puntano a destabilizzare le democrazie europee. Ora l'Unione Europea sta valutando nuove misure come l'introduzione di nuove sanzioni contro la flotta ombra russa,

0: le petroliere utilizzate da Mosca per raggirare le sanzioni internazionali, la riduzione di visti per i cittadini russi e una rapida erogazione degli aiuti da 90 miliardi all'Ucraina. Per il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il comportamento ostile della Russia va oltre all'Ucraina e si estende ad altri paesi. Dopo il caso più eclatante di inizio agosto, quello del drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia e attribuito a Mosca, altri episodi sono stati segnalati in Europa. Rischi che finora hanno riguardato l'industria della difesa danese, un cantiere colpito da esplosivi in Germania, mentre in Polonia è stata segnalata la presenza di aerei di ricognizione russa sul Baltico. Infine, nel Regno Unito è stata rafforzata la sicurezza informatica delle istituzioni legate alla famiglia reale. A inizio settimana la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva incontrato il capo della NATO, Mark Rutte, avvertendo che l'episodio all'aeroporto di Lipsia rientrava in una campagna russa di attività ibride e che di fronte a queste minacce è necessario rafforzare la deterrenza europea.
1: We stand in full solidarity with Germany, and if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
0: Von der Leyen aveva affermato che se gli attacchi avevano lo scopo di fare ridurre il sostegno dell'Europa all'Ucraina, che questi avevano avuto l'effetto contrario. Un tema che oggi, con ogni probabilità, von der Leyen indicherà tra le priorità dell'Unione Europea in vista del discorso sullo Stato dell'Unione di metà settembre.
2: La Svizzera dovrà attendere ancora molti anni prima di avere il sistema di difesa aerea Patriot. Non andrà infatti in porto l'accordo con la Germania per ottenere una o più batterie di questo sistema di produzione americana. Lo ha confermato questa mattina a Radio SRF il responsabile dell'armamento dell'esercito svizzero, Urs Loher. Come noto, gli Stati Uniti avevano deciso di rifornire per prima la Germania con Patriot inizialmente riservati alla Svizzera, perché Berlino deve rimpiazzare quelli passati all'Ucraina. La Svizzera aveva quindi cercato delle alternative come quella tedesca. Questo significa ulteriori ritardi e rincari per la Confederazione. Loher stima che i primi Patriot arriveranno negli anni 30. Il prezzo potrebbe raddoppiare, se non triplicare. Nei mesi estivi il Ticino ha registrato un numero di annegamenti in crescita. Le ondate di canicola hanno spinto più persone nelle acque di laghi e fiumi, così è aumentato anche il rischio di incidenti. E chi fa prevenzione sta pensando di riorientare i messaggi delle campagne. I dettagli con Elisa Fraccaroli.
3: A fine estate 2026 il responsabile di progetto Acque Sicure, Sasha Gobbi, abbozza un bilancio.
4: È stata un'estate impegnativa.
3: In particolare si guarda alle cifre degli annegamenti in rialzo.
4: Siamo passati da 3 annegamenti nel 2024 a 5 nel 2025 e oggi ci attestiamo sulla decina o qualcosa in più. È anche vero e va detto che la canicola di quest'estate, rispettivamente la volontà della gente di cercare zone di refrigerio, ha portato tanta gente a bordo lago, a bordo fiume, e quindi più gente è presente più il rischio aumenta.
3: Un rischio che aumenta ancora di più se si va a nuotare da soli senza accompagnatori. Uno dei messaggi ricorrenti nelle campagne di prevenzione.
4: Nonostante questo, gli incidenti che sono avvenuti ci portano verosimilmente a riorientare un attimo la nostra attività, integrando dei messaggi legati alla salute, non solo al non nuotare da soli nel lago o fare attenzione alle correnti nei fiumi, ad esempio. Qualche incidente, ma non abbiamo ancora le conferme, può essere legato a dei malori, e quindi probabilmente un tema interessante potrebbe essere quello dello shock termico, quando una persona è esposta al caldo e poi si tuffa in acqua fredda.
3: Ma per Sasha Gobbi la sola prevenzione non può risolvere il problema degli annegamenti.
4: La prevenzione è una parte del tutto, deve esserci anche un comportamento responsabile delle persone che entrano in un lago, in una piscina o fanno il bagno in un fiume.
2: E di nuovo bufera sulla consigliera di Stato Vodese Valérie Dittli. Stavolta a far discutere è una donazione di quasi 20.000 franchi a sostegno della sua attività politica da parte di un facoltoso imprenditore e proprietario di vigneti. La somma sarebbe stata versata all'indomani dell'annuncio da parte di Dittli di una cospicua serie di aiuti proprio per la viticoltura. Anna Riva.
5: Il 14 novembre dello scorso anno, su un conto riconducibile al partito del centro del Canton Vaud, che Valérie Dittli sarebbe stata la sola a utilizzare, atterrò

0: pagavano in totale 19.800 franchi. L'origine è da ricercare in quattro società facenti capo a Jürg Stäubli, un importante proprietario di vigneti nella regione, tra le 300 persone più facoltose in Svizzera. Il 13 novembre 2025, invece, dunque il giorno prima, Dietli, consigliera di Stato a capo dell'agricoltura, presentava un piano di aiuti per il mondo vitivinicolo vodese per oltre 17 milioni di franchi. Tempistiche queste che sollevano più di un interrogativo. Stäubli, da parte sua, riconosce di aver suddiviso la donazione in quattro per aggirare gli obblighi legali di trasparenza. Dice inoltre che il denaro versato era destinato proprio alla ministra, che a suo dire svolge un ottimo lavoro. Ebbene, i membri del governo vodese non possono accettare contributi sotto forma di denaro, né regali dal valore che superi i 300 franchi. Per Dietli si è trattato però di una donazione a favore di una sua futura campagna. Stäubli ha scelto da solo le tempistiche e l'ammontare del versamento. Insomma, nuove polemiche attorno alla 33enne che ha lasciato il centro per lanciare una sua formazione politica. In questo caso non è ancora chiaro se ci siano gli estremi per aprire un'inchiesta per corruzione. Dietli è peraltro già nel mirino della procura, tra le altre cose, per abuso d'ufficio.
1: Volkswagen taglierà 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni, è il doppio di quanto finora previsto, lo scrive la rivista economica Wirtschaftswoche, citando un piano che non è ancora stato confermato dal gruppo automobilistico. Si prospetta anche la chiusura di quattro fabbriche del costruttore tedesco, compreso uno stabilimento Audi nel Baden-Württemberg. La ristrutturazione prevede anche l'abbandono del marchio spagnolo Seat entro il 2030. Una foschia tossica provocata dagli incendi boschivi sta causando una grave crisi ambientale in Indonesia. La siccità legata al Niño rende difficile spegnere le fiamme e il fumo si sta espandendo in vaste aree del sud-est asiatico. L'emergenza sta diventando anche sanitaria. Sentiamo Lorenzo Lamperti.
2: La cenere che torna a ricoprire le case subito dopo essere stata spazzata, le aule delle scuole avvolte da un fumo tanto denso da nascondere i piedi degli studenti, ospedali e ambulatori presi d'assalto da persone con difficoltà respiratorie. Sono alcune immagini dell'emergenza provocata dagli incendi che da metà luglio bruciano foreste e torbiere dell'Indonesia, soprattutto Sumatra e Borneo. Tra gennaio e luglio le fiamme hanno bruciato più di 200.000 ettari, quasi 95.000 nel solo mese di luglio, l'ultimo con disponibili dati completi. Il fumo ha esposto milioni di persone a concentrazioni pericolose di polveri sottili, registrate oltre 50.000 infezioni respiratorie acute, più di 12.000 riguardano bambini sotto i 5 anni. La foschia si sta ora allargando in ampie parti del sud-est asiatico. In Malaysia sono aumentati i casi di asma e centinaia di scuole sono state chiuse. Livelli nocivi di inquinamento anche nelle Filippine e Singapore. A peggiorare l'emergenza la siccità provocata da El Niño, che rende più difficile spegnere gli incendi. Ma secondo gli esperti la maggior parte di queste ha origine umana, decenni di trasformazione del suolo ed espansione delle piantagioni di olio di palma rendono il territorio indonesiano più vulnerabile. Il problema riguarda soprattutto le torbiere prosciugate per ottenere nuovi terreni agricoli e industriali. Una volta asciutte possono bruciare sotto la superficie per settimane, liberando nell'atmosfera il carbonio accumulato durante migliaia di anni, e col picco di El Niño previsto nelle prossime settimane, la fase più critica deve forse ancora arrivare.
1: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati, una rete al debutto di Aieti ha regalato i 3 punti alla capolista Lugano, bianconeri vittoriosi 1-0 contro il Servette ieri sera e sempre a punteggio pieno davanti a Young Boys e Basilea piegato 2-1 dal Sione dalla doppietta di Botteli. Paolo Laurenti.
5: Miglior difesa, secondo attacco più prolifico e soprattutto 5 vittorie in altrettante partite di Super League e primo posto, nonostante una partita in meno. È un'estate da urlo quella che sta vivendo il Lugano, tenendo pure conto dell'avanzamento alla fase campionato di Conference League. Contro il Servette, la squadra di Mattia Crocitorti ha poi confermato di essere una grande squadra, quella capace di vincere anche partite complicate e che sembrano destinate a un altro risultato. Si sa, Audentes, fortuna, iuvat. La fortuna aiuta gli audaci e i bianconeri lo sono. Il pareggio sembrava infatti profilarsi e sarebbe stato accolto senza particolari drammi, visto che il Servette, dopo aver fallito un rigore, nei minuti di recupero era oltretutto andato vicino a beffare i bianconeri, ma per fortuna Fonbalmos ha sfoggiato riflessi da filino, ribaltamento di fronte e nell'ultima azione della gara il pallone arriva con un pizzico di buona sorte proprio sui piedi del colpo di mercato dell'ultimo minuto Albion Ajeti, che si è presentato ai nuovi tifosi nel migliore dei modi.
4: Sempre per il calcio, oggi si apre il terzo turno di Serie A con l'anticipo tra Genoa e Como delle 20:45. Nel tennis, agli US Open stamattina Alexander Zverev si è qualificato per il terzo turno, ancora una volta in 5-7 contro il francese Alice. Nell'hockey, in attesa dell'amichevole del Lugano contro il Rapperswil San Gallo delle 19, in Champions League debutto è riuscito del Friburgo 4-2 in casa del Graz. Sul ghiaccio oggi scendono il Davos in trasferta contro i norvegesi dell'Amar e il Ginevra in casa contro gli Esbären Berlino. Parliamo odierno che prevede anche la prima giornata delle finali di Diamond League di atletica a Bruxelles e la 14ª tappa della Vuelta nel ciclismo.
6: Andiamo sulle strade, vi segnaliamo che ci sono dei forti rallentamenti da Agno verso Bioggio e vi informiamo nuovamente che appunto la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è stata riaperta parzialmente durante il giorno, in particolare tra le 6:30 e le 20:30 di sera.
7: Buongiorno a tutti, bentornati a Casa Svizzera. Siamo sempre molto contenti di darvi il benvenuto, ma soprattutto di farvi accomodare qui nel nostro Stammtisch, nel nuovo salotto di Casa Svizzera. Alice Pedrazzini, Fabrizio Casati, è venerdì, ma noi siamo pronti, Alice, a far partire un weekend che, lo diciamo, dovrebbe essere ancora bello, troppo caldo, perché l'allarme canicola tornerà in un qualche modo, almeno così ci dicono proprio per sabato, sarebbe il primo sabato di settembre, quindi immaginate un po' il livello.
6: Questo è in Svizzera.
7: Certo.
6: Però noi siamo una casa svizzera che non sta solo qua.
7: No.
6: Questa settimana in particolare siamo andati oltre i confini, perché ci sono delle persone che lasciano questo paese ma non lo lasciano davvero, rimangono collegate, sono le nostre antenne.
7: Certo.
6: E noi oggi ci svegliamo in un posto che non ha niente a che vedere, ancora una volta, come ieri già eravamo a Malta. Oggi mi sveglio, vedo deserto ovunque.
7: È vero, però vedo anche un bel po' di montagne, c'è anche un po' di verde.
6: Dei canyon, sembrano un po' dei canyon.
7: Certo, giusto, bello. Bello, tra l'altro mi pare di guardare, di scorgere anche scene di serie TV, una in particolare fondamentalmente la più incredibile che io abbia mai visto, Breaking Bad. C'è lì vicino, c'è Albuquerque. Vi dice qualcosa?
6: Vedo anche delle astronavi, vedo un'area, vedo un'area con scritto 51.
7: Eccola lì.
6: Ci sono forse degli alieni, non capisco.
7: Speriamo di no. Però tra l'altro ieri hai detto, eravamo a Malta, abbiamo parlato dell'ultima fatica di Nolan, di Odissea, e Nolan lì dove andiamo adesso c'è stato, perché ci troviamo a Los Alamos dove hanno girato Oppenheimer, proprio lì perché è nato il progetto Manhattan. Ma soprattutto siamo nel Nuovo Messico dove per noi c'è Cecilia. Ben trovata Cecilia, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
7: Ben trovata, buongiorno mica tanto, perché in realtà è la una del mattino, quindi in realtà mi viene quasi da dire buonanotte, Cecilia.
8: Tra un po' sì, forse.
7: Forse, Cecilia Fratangelo, allora, siamo da quelle parti, come mai mi viene da dire si trova in quel del New Mexico?
8: Questa è una domanda abbastanza facile quando si dice che si vive qua. Non è un posto molto conosciuto, non è uno stato che di solito viene scelto, ma sono qua perché mio marito lavora al laboratorio nazionale di Los Alamos, che è molto grande, molto abbastanza conosciuto nel suo ambito almeno, e quindi niente, ci siamo trasferiti qua per questo, non so per quanto, per un paio d'anni, per 3-4, non lo sappiamo.
6: New Mexico, tu hai appena detto dove lavora tuo marito, Tu invece di che cosa ti occupi? Ti avevamo già sentito sulle onde di Rete 1 e ti occupavi in quel caso dell'integrazione delle persone, delle famiglie, degli scienziati che vengono lì. Abbiamo citato Oppenheimer poco fa, poi ci arriviamo, capiamo che effettivamente non è uno stato, non è un posto anche nello stato del New Mexico tanto conosciuto, ma se pensiamo al Novecento e a quello che è stata la bomba atomica, quello è un posto importante, ma ci arriviamo.
7: Segreta, esatto. Certo, assolutamente.
6: Però un luogo di scienziati e tu lì ti occupavi di integrarli nella società, di, anche a livello linguistico, insomma, fai ancora quello, che cosa fai lì?
8: Allora, io mi occupavo di quello in Svizzera, in realtà, quando mi occupavo, lavoravo per la Croce Rossa, quindi era un'integrazione un po' diversa. Qua ho puntato più sull'insegnamento, perché è un po' quello di cui hanno bisogno, e come una grande vantaggio di noi svizzeri che sappiamo tante lingue e loro ne hanno bisogno, per cui ho potuto insegnare un po' tutte le lingue di cui avevano bisogno, ecco.
6: Perché ci stai dicendo che ancora oggi arrivano degli scienziati e delle scienziate con le loro famiglie, siete in mezzo al deserto e quindi c'è un po' questi, siete un po' isolati?
8: Sicuramente sì, Los Alamos è stata creata apposta in mezzo a nulla, proprio perché era segreta, era una città all'inizio, c'era solo il laboratorio, poi a poco è diventata una città vera, però comunque la città più vicina è Santa Fe, che è a 40 minuti più o meno in macchina. Però sì, ci sono tante persone che si trasferiscono qua e quindi poi nelle scuole imparano come prima, seconda, terza lingua varie, soprattutto lo spagnolo, ecco, perché ovviamente il New Mexico è bilingue, è uno dei pochi stati bilingue ufficialmente, e quindi spagnolo, inglese, poi c'è chi impara il tedesco, chi impara il francese. Sì, però un po' è divertente, ecco.
7: È divertente di sicuro. Tra l'altro, anche la tua vita, l'abbiamo detto con Alice, tu sei stata già presente come espatriata all'interno di Alba Chiara negli anni. Ci fa molto piacere ritrovarti anche per raccontare un pezzo di Svizzera che si trova appunto all'estero, in questo caso ancora più lontano. Però prima hai avuto delle esperienze a Pamplona, a Barcellona, sempre girando. Quindi da quanto tempo è che in realtà sei, tra virgolette, lontana da casa, con il fisico ma con il cuore, l'abbiamo capito, ci sei sempre, e come stai portando un po' di Svizzera in giro per il mondo, ed è una bella cosa e ti ringraziamo.
8: Beh, dal Ticino manco dalla fine del liceo, finito il liceo sono partita e quindi sono passati 13 anni, sì, quindi non sono più tornata in Ticino, cioè nel senso sono tornata ovviamente ma non a viverci.
7: Sì, sì, certo.
8: Quindi sì, prima in Spagna, poi in Italia, nel frattempo un po' di Austria, poi a Berna gli ultimi anni e adesso qua.
6: Allora, quello che mi viene da chiedere è che cosa ti manca di più di questa Svizzera e cosa non ti manca per nulla lì dove ti immaginiamo a Los Alamos, lo ripetiamo, in questa cittadina montuosa del Nuovo Messico.
8: Allora, mi mancano tutte le persone, la famiglia, gli amici, e quello, vabbè, è la cosa più difficile stando così lontani e non poter prendere un volo all'ultimo momento e dire vabbè torno. E poi vabbè, il cibo, la qualità del cibo che c'è in Europa in generale, la materia prima proprio, il formaggio, i salamini, insomma tutte queste cose che ho già chiesto ai miei genitori di preparare per quando torneremo a Natale e avere tutto pronto.
6: mi sembra giusto. Invece che cosa non ti manca, che ci fa apprezzare, magari capire anche dove sei in questo momento?
8: È il clima, quello qua è soprattutto venendo da Berna, devo dire che è stato un grande cambiamento. Il sole che c'è qua tutto l'anno, quando abbiamo deciso di venire abbiamo cercato quanti giorni all'anno c'è sole, è una cosa tipo 320, quindi abbiamo detto sì, assolutamente.
7: Quello questo lo capiamo.
8: È bellissimo.
7: Lo capiamo, anche se in realtà appunto quest'anno purtroppo da una parte mi viene da dire anche da noi ci sono stati tanti momenti di sole, anzi come avrai sentito un attimo fa ce ne saranno ancora tanti, anche molto caldi. Detto questo, un'altra cosa che mi viene da chiederti, avendo visto un po' di immagini di Los Alamos, non è esattamente una città di quelle americane che ci immaginiamo, quindi grattacieli almeno per quanto riguarda la parte moderna, no? Perché spesso e volentieri le città americane americane hanno queste parti moderne molto alte, con un sacco di grattacieli, come dicevamo. Santa Fe è la capitale, non si trova esattamente molto lontano da te. Anche lì c'è qualcosa di molto differente rispetto alle città americane che abbiamo nella nostra testa.
8: Sì, assolutamente. Il New Mexico è molto particolare perché mantiene il suo stile dappertutto, in tutte le città. Santa Fe ha questo stile di case che sembrano fatte di terra, comunque molto arrotondate, proprio tipo un film di Zorro. Ecco.
7: Sì, ricorda un po' il Messico davvero.
8: Sì, e Los Alamos, vabbè, è una cittadina che è costruita poco a poco, e quindi con case che si sono aggiunte nel tempo, poi appunto un posto con molti incendi, quindi zone che sono state distrutte e poi ricostruite, quindi con stili molto diversi, però sì, è un deserto a 2200 metri, per cui particolare anche come quello che possono fare, ecco.
6: Dall'alto vedevamo degli alberi, è più alberi, sono più cactus, che tipo di vegetazione hai se guardi fuori dalla tua finestra?
8: Cactus no, non ci sono, ce ne sono alcuni, ma sono più messi apposta per fare un po' di scena. ci sono tantissimi cespugli, tantissime cose un po' rovi, ci sono dei sempreverde, ci sono alcuni tipo pini marittimi più o meno, però sì, fa specie perché appunto non piove mai e comunque ci sono alcuni alberi nonostante appunto l'altitudine, il deserto, il caldo, il sole, è molto bello, e ci sono tantissimi animali poi anche.
6: È vero, che tipo di animali?
8: Che vivono qua. Ci sono, si chiamano cervi mulo per esempio, sono delle specie, un incrocio tra un cervo e un cerbiatto, che sono... cioè che vivono qua, e questi vivono proprio tranquillamente in città, cioè ti attraversano la strada tranquillamente davanti, sono nel giardino, poi ci sono gli orsi.
6: Aspetta, ferma un secondo, conosci il cervo mulo? È l'animale più pericoloso del parco nazionale di Yosemite. Ne hai incontrati già? Perché noi quando vi sentiamo vogliamo capire quanto la percezione, quello che arriva qua, è davvero così.
8: Sì, sì, qua sono davanti casa, stanno spesso, anche nel vialetto, proprio fanno le scale, nel posteggio. In realtà qua sono talmente abituati che sono come dei gatti, cioè non si importano proprio di noi, e vanno tranquillamente, semmai si spostano loro se arriva una persona troppo vicina.
7: Comunque appartiene alla famiglia dei cervidi, giusto per capire, 150 kg il maschio, una novantina la femmina, sono piuttosto grossi, ma sono molto carine, a me piace, sembra un po' un moose, mi piace molto.
6: E gli orsi ti piacciono, Fabrizio? Perché appena
7: sì, ma non avvicinerei proprio la mia sostanza alla loro, mettiamola così.
6: Gli orsi hai detto?
8: Sì, gli orsi, sì, quelli sono un po' più pericolosi, soprattutto le mamme con i cuccioli.
7: Certo.
8: Quelli non ho ancora visto uno, non sono ancora riuscita, ma so che spesso ci sono nel condominio dove abito, ci sono i bidoni della spazzatura fuori, e la mattina spesso si trovano aperti e con tutto girato fuori, per cui sì, girano anche qua. Ci sono anche i puma, c'è la lince, tanti serpenti. È molto vario, molto bello. I coyote, ovviamente, ecco, il coyote è stato il primo animale che ho visto quando siamo arrivati.
7: Mamma mia, tra l'altro arrivano un sacco di messaggi allo 076-321-1113, vi ringraziamo tutti. C'è qualcuno che ovviamente ha sentito parlare degli alieni, dell'Area 51, parliamo di laboratori, questo momento un po' internazionale all'interno di un piccolo posto, tra virgolette, sempre in America. Gli UFO se ne parla? Ci sono storielle da campeggio, chiedono per esempio?
8: Non così tanto, proprio perché qua, essendo scienziati tutti, diciamo che sono molto per appunto per la scienza, per le cose visibili, per le cose reali, però sì,
6: più tangibili.
7: Sì, tra Nevada, insomma, New Mexico, sono tutti un po' lì.
6: Mentre stavamo per atterrare, eravamo in Nevada, è lì che ho visto l'Area 51. Certo, poi siamo atterrati, ci siamo spostati, perché siamo un UFO noi, parlando di alieni. Casa Svizzera, noi diciamo sempre un piccolo UFO che gira e poi atterra. Siamo atterrati da te, lo ripetiamo, a Los Alamos, per chi si è acceso la radio adesso. Siamo nella città, l'abbiamo detto, di Oppenheimer, progetto Manhattan, quel programma appunto segreto che, l'abbiamo detto, durante la Seconda Guerra Mondiale ha portato alla costruzione delle prime bombe atomiche. Un film ha riportato l'attenzione su questa cittadina. mi chiedo quanto sia rimasto anche quali tracce ci sono, cavalcano tanto questo momento storico nel Novecento, e soprattutto mi chiedo se anche durante le riprese tu eri lì, non eri lì, se ne è parlato, quanto c'è di Oppenheimer nel posto in cui tu vivi?
8: Allora, io non c'ero ancora quando hanno fatto, cioè non ero ancora qua quando hanno fatto il film. Io vivo qua da gennaio 2025, per cui è ancora relativamente poco. Però sì, c'è tutto. C'è la casa di Oppenheimer che si può visitare, ci sono mille statue, ci sono tutte le strade, si chiamano Trinity, Oppenheimer. Insomma, tutto quello che è relativo a sono tutte il nome delle strade, ecco, quelle. E sì, c'è ancora la casetta che era il punto di accesso. Ora è stata trasformata, però è lì. All'entrata del paese c'è una specie di, non so, di costruzione che dice benvenuti allo Salamos, dove vengono fatte le scoperte. E insomma, c'è dappertutto.
6: Però sì, non è abbandonato, ecco, questa è una cosa. No, magari potevi pensare che poi venisse abbandonato, invece ci confermi che continua a essere un luogo di scienziati e scienziate. Giusto una piccola chicca, siamo casa svizzera.
7: Siamo tutti di famiglia.
6: Una cosa bella, no, più che altro una cosa bella è che se io guardo prima di te, noi siamo collegati con una svizzera che si trova lì, ma prima di te c'era già un pezzo molto importante di Svizzera, una persona molto importante. Egon Brecher era un fisico nato a Zurigo, arrivato lì anche lui allo Salamos nel 1944, e se pensiamo a quegli anni era proprio il momento del progetto Manhattan,
7: certo.
6: E lui ha lavorato con Enrico Fermi, e quindi questa è una cosa che ci ricorda che la Svizzera c'è, non dobbiamo nemmeno far troppi giri, noi siamo pronti a farli Fabri, pur di parlare di tanti temi, ma qua non dobbiamo nemmeno farli, abbiamo Cecilia e abbiamo avuto anche Egon Brecher,
7: pensa che roba, quindi già la ringraziamo in più. Siamo anche
8: a livello
7: però c'è tempo, voglio dire, sei tranquilla.
6: Sei appena arrivata,
7: il tempo di ambientarti bene ci sei. Tra l'altro arrivano anche un sacco di saluti da persone che conosci, Angelina, Michelino per esempio dice sei il nostro mito, sei partita seguendo il tuo grande amore, sei un grande esempio per tutti noi, stai vivendo questo meraviglioso momento con il tuo Anas, che salutiamo anche noi, quindi siete forti, strepitosi, ci mancate tanto e non vediamo l'ora di riabbracciarvi e conoscere la meravigliosa Sara, perché è arrivata anche Sara.
8: Sì, da 2 mesi e mezzo, sì.
7: Grande. Siamo molto contenti di averti avuto con noi, speriamo di ritrovarti, perché a questo punto sei ufficialmente un'antenna di casa svizzera, te lo diciamo.
8: Va volentieri, bene. Molto volentieri.
7: Grazie ancora.
6: Grazie per averci permesso di risvegliarti con te, buonanotte.
8: Grazie.
7: A te. Ciao, grazie.

0: ping pong. Ping pong.
1: Ping pong di sicuro, intanto però ve lo ricordiamo, noi partiamo sempre con un brano svizzero, lei era Caroline Chauvin, che è veramente molto brava, ma noi abbiamo un momento ping pong, la nostra sfida.
0: Ping pong delle notizie, sì. Perché succede di tutto in questa Svizzera, chi dice che ci sia noia non ha ancora ascoltato il ping pong.
1: Assolutamente no, parto io con la prima?
0: Vai.
1: Allora, l'abbiamo in realtà già un po' spoilerata, perché ieri ci sono stati gli Ig Nobel in Svizzera, stiamo parlando dei premi dedicati alle ricerche scientifiche che prima fanno un po' ridere, ma poi in realtà ti danno da pensare, quindi le cose che in realtà hanno pagato un'equipe di scienziati per fare delle cose anche piuttosto assurde. La cosa bella è proprio che c'è sempre un metodo scientifico e in questo caso a vincere il premio Ig Nobel dell'anno,
0: che questa volta era a Zurigo, diciamo,
1: che è a Zurigo,
0: per la prima volta.
1: Sì, esattamente. Allora,
0: e vedi, già hai detto non bisogna ridere. Scusa, sono cose serie. E cosa hai portato?
1: Hanno seppellito delle mutande.
0: E questo è quelli che hanno vinto.
1: Più di 1000 persone in tutta la Svizzera hanno sotterrato due normali paia di mutande di cotone nei propri terreni. Più la mutanda si decompone, maggiore è l'attività biologica del suolo, ma dai. Quindi batteri, funghi, lombrichi, eccetera.
0: Allora, tu hai detto, prima fanno ridere e poi pensare.
1: Sì, perché in realtà ti fa pensare a questa roba qua. Allora, hanno ottenuto un risultato concreto.
0: Okay.
1: Quindi, fondamentalmente, ce l'hanno fatta. Nei terreni biologici le mutande venivano degradate molto più rapidamente che in diversi terreni coltivati convenzionalmente.
0: Quindi?
1: Questa è la base. Quindi, terreni più affamati di mutande sono risultati quelli di prati e giardini, questo l'abbiamo capito. Il ricercatore, che si chiama, facciamo nome e cognome perché è importante, Marcel van der Heijden, ha ammesso una cosa meravigliosa. Dice, avrebbe potuto fare lo stesso esperimento con le magliette di cotone, ma probabilmente non avrebbe interessato nessuno, invece le mutande, sai che roba. Cioè, più o meno la prova numero uno è mutande, i dati sono serviti per creare una mappa della salute dei terreni svizzeri, quindi questo qualcosa di buono l'hanno fatto, però di base hanno vinto il premio Ig Nobel dell'anno.
0: Però questa, sai che l'hai detta bene all'inizio, hai detto ti fa sorridere e poi no, ti fa ridere ma poi ti fa pensare,
1: sì.
0: Perché alla fine lui ha attirato l'attenzione, sai che ti strappa la risata,
1: sì.
0: E poi alla fine in realtà ti fa capire lo stato di salute e lui è riuscito a provare che
1: con 1000 mutande ha detto ok, funziona tutto bene a livello biologico, andiamo bene perché ci sono degli animaletti, dei batteri, delle cose che fanno decomporre.
0: Sì, beh, anche marketing mutande. Quello quindi la scienza deve essere anche marketing.
1: C'è gente pagata per questa roba qua.
0: Lui ha vinto
1: e lui ha vinto su tutti, numero uno, numero
0: questo
1: uno.
0: È quello che è successo in Svizzera ieri,
1: sì.
0: Abbiamo una notizia di questa mattina invece, forse anche lì fa capire anche di come noi riusciamo a infilarci in ogni notizia, ma qua per davvero. Allora, i siti dove si comprano online a prezzi bassissimi prodotti,
1: sì.
0: Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di Shein, che entra, diciamo, lì dove si vende moda, accessori, prezzi stracciati,
1: e tante polemiche.
0: È anche l'entrata deludentissima in borsa di questo sito. Da anni sentiamo parlare anche di Temu, gigantesco, come chiamiamolo, un bazar dove trovi un po' di
1: negozione online,
0: esatto, che paghi pochissimo ogni prodotto. Ma anche noi svizzeri abbiamo il nostro con grandi offerte, ne abbiamo diversi, uno in particolare si chiama Dine Deal,
1: sì.
0: Dine Deal, perché ne stiamo parlando, perché ve ne parlo, perché questo sito di offerte da prendere a ciuffare al volo, stavo guardando poco fa, volevo farvi degli esempi, sono solo marche quindi non posso farveli, vi dico,
1: sì.
0: Che vendono scarpe al 50%, dei gommini a forma di orsetto a dei prezzi stracciati, ma solo per quella durata di
1: lasso
0: tempo,
1: lasso di tempo molto limitato, sì,
0: ecco,
1: è vero.
0: Loro sta malissimo, Dine Deal sta molto male, crisi di liquidità, minaccia la sua sopravvivenza, appena ricevuto dal tribunale di Zurigo, distrettuale di Zurigo, una moratoria, 4 mesi per riprendersi e poi il rischio, altrimenti è quello, non sta ancora fallendo ma è molto a rischio. Di chi è la colpa? Di quelli che abbiamo citato poco fa,
1: sì, dei giganti che arrivano da, diciamo, molto oltre Gottardo, mettila così,
0: sono loro che vanno un po', se andiamo verso est, tra l'altro Dine Deal, mi sono chiesta, ancora svizzero? No, non è più svizzero, lo era finché funzionava,
1: sì.
0: È stato venduto da Ringier, uno dei principali gruppi editoriali, sì. Svizzeri, 2 anni fa è stato venduto a una società tedesca, una società di investimento, lì era stata, fatturava 100 milioni di franchi, adesso

0: Molto meno.
1: Molto meno.
0: Occhio, teniamolo d'occhio, sì. Però possiamo parlare anche di siti che vendono a basso prezzo in Svizzera e non stanno bene per colpa degli altri.
1: Certo, di sicuro.
0: E non è l'unico problema.
1: No. C'è Elisa con L'anima vola e tra poco arriviamo degli ospiti.
0: Hai vinto te.
1: Ho vinto io, dici. L'anima è ignobile.

0: Tutt'altro, cara Elisa, anzi siamo molto attivi qui a Casa Svizzera. 076 321 1113, questo è il nostro numero per far parte ovviamente del nostro Stammtisch, che si è popolato. Alice,
1: abbiamo degli ospiti, e questo è quello che succede, è che la nostra casa è sempre aperta, porta,
0: certo,
1: aperta,
0: ci mancherebbe, assolutamente.
1: Allora li salutiamo subito, poi spieghiamo anche di cosa parleremo, certo. Io saluto Catarina Verni, responsabile della comunicazione di Ticino Turismo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E saluto anche Fabian Schönwetter qui alla mia destra, tu ti occupi di relazioni pubbliche, di comunicazione, sempre per Ticino Turismo.
3: Esatto, buongiorno anche da parte mia.
0: Ciao.
1: Allora, noi partiamo dalla premessa, Fabri. Allora, noi ci siamo guardati e abbiamo detto, beh, noi viviamo in uno di quei paesi in cui le persone vanno in vacanza.
0: Certo, giusto, è già una roba bellissima, sì.
1: E anche in un'area della Svizzera, penso alla Svizzera italiana, in cui veramente viviamo anche tanto di chi viene a trovarci, sentiamo... può parlare tantissimo tedesco, penso al Ticino in questa fase anche della stagione.
0: Poi noi arriviamo dal Locarnese, cioè, insomma sappiamo di cosa parliamo.
1: E quindi sì, ci diciamo, ma noi sappiamo davvero tutto, noi sappiamo che abbiamo una miniera d'oro vera qui in Ticino.
0: Sì, a Sessa.
1: A Sessa. Sì. Oppure che possiamo entrare in una diga, oppure che abbiamo tanti, tanti laghi a forma di cuore, ecco. Beh, ho fatto solo qualche esempio. Oppure se vado nella Svizzera italiana, mi allontano, che abbiamo delle marmitte scavate nei ghiacciai, insomma, abbiamo dei castagneti, penso alla Val Bregaglia. Insomma, abbiamo detto, ma perché non prenderci un momento, prossimamente, anche come impegno, di viaggiare di più come dei turisti in casa nostra?
0: Sì.
1: E allora abbiamo detto, ma facciamo così, noi adesso cominciamo, partiamo con voi che siete venuti a trovarci e cerchiamo di capire anche noi che viviamo questo territorio, che cosa non sappiamo e soprattutto cosa dite voi alle persone fuori, perché siete voi che raccontate, il vostro mestiere è raccontare il nostro paese, questa regione anche partendo dal Ticino, a chi viene a trovarci. E quindi mi chiedo, ma cosa gli raccontate? Cosa avete deciso di raccontargli? Che tipo di comunicazione fate? Guardo Catarina, per esempio, Berni, so che avete tantissime persone anche che vengono per dei viaggi stampa. Sì. Mi hai detto domani arriva qualcuno.
2: Domani arriva la signora, una giornalista della Süddeutsche Zeitung, che farà tutto un percorso qua in Ticino. Abbiamo preparato per lei anche tutto il viaggio con persone da intervistare. Lei farà tutto un reportage della Valle di Muggio, per esempio.
1: Bello. E come scegliete voi quando vi scrivete?
2: Allora, noi facciamo tantissime attività al di fuori dal Ticino, ovviamente stiamo lavorando tanto sulla Svizzera interna, ma anche la Germania, che sono i mercati più importanti per noi qua in Ticino.
1: Quindi non è un caso che sentiamo parlare tanto tedesco.
0: Esatto.
2: No, non è un caso, e quindi fa parte del nostro lavoro andare anche in questi mercati per promuovere il Ticino, e facciamo tanti eventi media. Abbiamo appena lanciato la nostra campagna Devi averlo vissuto, che è anche questa soprattutto sul mercato lingua tedesca, e quindi facciamo venire i redattori della Germania, per esempio, come questa signora della Süddeutsche Zeitung. Però l'altra volta abbiamo fatto venire un giornalista che scrive per la rivista più importante dal punto di vista sostenibilità, che si chiama Mondberg, che è una bellissima rivista, e l'abbiamo portato su un'alpe dove trovava ancora delle capre grigie rara, spezie rara,
0: certo.
1: Esatto. Valle Maggia, Valle Verzasca,
2: no, era sopra Tessarete.
0: Ah. Verzasca, capra nera della Verzasca.
2: Capra nera della Valle Verzasca, e lui aveva anche delle capre del Appenzeller.
0: Okay.
2: No, aveva un misto di capre, era proprio una bella scoperta, e poi lui è andato, l'abbiamo portato anche a Bordei.
0: Che bello.
2: Quindi proviamo sempre di raccontare in modo sostenibile anche per le zone giuste, per i media giusti.
1: Se arriva il Blick, per esempio, mi chiedo, magari non lo portavate lì in quel luogo?
2: Esatto, non sarebbe stato interessante per loro, magari è più interessante vedere qualcosa più vivace, no? Andare al lago, Dolce Vita, non so.
0: Certo, figurati, riesco a vedere perfettamente. Ma per esempio per questa signora che porterete in Valle di Muggio, perché la Valle di Muggio, come mai avete...
2: Perché loro hanno chiesto, okay, e volevano fare tutto nel reportage.
0: Certo.
2: Perché è ancora un po' scoperto. aperto, no? Nel senso che non è così conosciuto.
0: Ah, peccato, perché poi è una,
2: esatto,
0: una,
2: quindi proviamo proprio anche a raccontare queste cose un po' nascoste anche nella, nell'ottica della nostra campagna, far vedere un po' le chicche e le cose,
0: cioè, quindi parlano
2: i hidden gems,
0: giusto,
2: no?
0: Le gemme nascoste, quindi parlano un po', che ne so, dell'albergo diffuso per arrivare fino allo Zincarlin, tutte queste,
2: esatto,
0: queste cosine, queste,
2: esatto,
0: chicche che abbiamo,
2: sì,
0: scudellate.
1: Poi mi chiedo, va sempre assecondato anche il turista, perché effettivamente portare nelle, a scoprire le gemme, chi ascolta, sappiamo, ne avevamo parlato anche con Mattia Storni, che è specialista proprio della strategia di Ticino Turismo, porta a delle persone in dei luoghi che magari prima non erano turistici, e quindi anche voi avete una grande responsabilità, portate un giornalista, un influencer, una persona in un luogo che potenzialmente poi diventa conosciuto, coi pro e contro.
2: No, esatto, e per quello che prendevo questo esempio della rivista sostenibile, perché questo potevo portare in questo posto. Io non posso portare qualsiasi persona a Bordei, no? Già arrivarci non è così facile, però anche con altri posti, no?
1: Abbiamo detto Ticino 365, non l'abbiamo ancora citato, ma abbiamo citato un'altra campagna vostra, che è quella Devi averlo vissuto. Ti guardo, Fabian, sì, cosa dobbiamo aver vissuto? Magari anche noi che ce l'abbiamo a mezz'ora da casa e non l'abbiamo ancora visto. Che cosa raccontate lì? E a chi?
3: Allora, principalmente la campagna Devi averlo vissuto è rivolta, chiaramente, come ha detto Catarina, ad un pubblico della Svizzera interna e del sud della Germania. Però anche il ticinese può, secondo me, vivere quello che è veramente il Ticino, il territorio. Quindi personalmente ci sono dei posti bellissimi adesso in autunno, che mi rallego un po' a quello che è il foliage. Penso alla Centovallina, una bella gita in treno fino a Camedo. Penso per esempio alla Val Carassino, sopra Olivone, che con un gioco di contrasti con anche il lago artificiale della diga veramente crea qualcosa di magico. Penso al Monte Generoso e anche tutto quello che sono le sue pendici, quindi per esempio una passeggiata all'interno del bosco, però facendo attenzione a guardare anche dove si mettono i piedi,
0: assolutamente,
3: è importante.
0: Si scivola, esatto, anche i fungiata l'ascolto, insomma, stiamo,
3: esatto,
1: cioè, funghi non ce ne sono.
0: Ieri sei andata? Niente?
1: Niente,
0: zero, è una zona sbagliata, io conosco gente che invece una marea.
3: E sicuramente, collegandomi a fungo, penso anche ai prodotti del territorio, quindi adesso un momento autunnale, abbiamo le vendemmie, abbiamo le sagre, penso al 70° della sagra dell'uva che ci sarà a Mendrisio.
0: Certo. Beh, adesso poi è appena partito per Bacco, no?
3: Esattamente, anche per Bacco a Bellinzona, fuori dai nostri uffici praticamente, è iniziato proprio ieri e andrà avanti fino a domenica, ma lì, oltre a semplicemente il festeggiare quello che è la vendemmia, quindi la festa della vendemmia, ci sono anche un sacco di animazioni musicali, ci sono i mastri bottai che arrivano da Küsnacht a far vedere come vengono costruite le botti, ci sono le degustazioni chiaramente, e quindi tutto un ventaglio di possibilità per vivere il territorio e scoprirlo.
0: Certo, questo è un bellissimo modo per raccontare della nostra regione, una regione che abbiamo detto per noi è ragione di vita, ma soprattutto la viviamo, ma per tante persone diventa un posto che magari non hanno mai conosciuto, da scoprire, ed è lì che entra un attore appunto come Ticino Turismo per raccontarlo. Fabian, per te, che poi sei giovane, sei sicuramente un ragazzo molto accogliente, la domanda è dritta: quanto è facile secondo te promuovere il nostro territorio?
3: Allora,
0: appunto, quanto è difficile la seconda?
3: Certo, no. Allora, ti dico, personalmente, prima di tutto è una fortuna poter lavorare e promuovere un territorio bello come il nostro e vario. Da giovane ti dico che prima di entrare in Ticino Turismo magari qualche gemma, qualche posto, qualche luogo non lo conoscevo. E chiaramente, essendo dentro a un'agenzia che promuove il nostro territorio, chiaramente si ha poi più una visione generale di quello che è il territorio. Però abbiamo anche un'agenda online, per esempio, che rende molto facile e fruibile trovare, per esempio, degli eventi che ci sono in Ticino, delle attività, delle manifestazioni, delle esperienze, delle agri esperienze. Quindi veramente oggi probabilmente è più facile rispetto a quando ero più giovane, quando ero più piccolino,
0: sì,
3: trovare, non so, cosa
0: certo,
3: ne pensi
0: ha fatto
3: tu.
0: Il PR totale, cioè, ha raccontato esattamente quello che trovate e che si può trovare, perché comunque ci sono sempre più cose da fare. È vero che questa idea del Ticino 365 gradi parla chiaro, cioè vuol dire giorni più che altro, più che gradi, ma anche gradi. tutto è stato destagionalizzato, non ci sono più le stagioni di una volta per tanti motivi, anche a livello climatico, ma soprattutto anche forse i fruitori, i viaggiatori sono un po' diversi, no?
2: Sì, l'abbiamo anche visto, no? Quest'estate con tutta questa afa canicola, che tanti cercavano la montagna. Adesso, per esempio, da noi adesso si prolunga l'estate, no? Certo. Che voglia andare a fare il Tamarolema, per esempio, no? Adesso sarebbe un bel momento, no? Sto pensando se lo faccio domenica, sì, vediamo. Sì. Però anche lì, no? Stiamo portando sempre più anche i giornalisti nel tardo autunno. Adesso pianifichiamo un viaggio stampa di gruppo inizio novembre, sì, per far vedere un po' anche le strutture, i partner che sono aperti, che sono accessibili, no? Per esempio alle isole si può arrivare comunque anche col battello privato organizzato.
0: Sì, sì, sì, giù, per noi sono le isole.
2: Le isole di Bresago, sì, sì, esatto, siamo così dentro nella materia che lo prendiamo per scontato.
0: Sì, sì.
2: No, puoi andare fino all'8 di novembre, per esempio, poi ci sono le aperture straordinarie. E quindi l'anno scorso già abbiamo lavorato tanto sulla stagione prolungata, ma non solo, anche
0: certo,
2: tutto
0: vero,
2: l'anno.
0: Vero. Tra l'altro lì ci hai fatto vedere il sito, le varie agende.
1: Per chi ci guarda anche su RSI 2 era per capire quanti eventi ci sono, che voi raccontate a chi viene, che volete attirare, ma sono anche per chi vive il territorio. Quindi questo spazio che noi ci siamo presi, proprio questo impegno di raccontare anche agli ascoltatori e le ascoltatrici che sono sul territorio e hanno magari il Festival dei Corni delle Alpi dietro casa, Bellinzona, questo fine settimana, oppure la Fiera del Fumetto ce l'hanno accanto a Manno, oppure l'Ascona Polo Cup, vuoi vedere che qualcuno è su un cavallo e gioca questo sport, o il perbacco, penso, insomma sono tutte delle cose che voi raccontate sul vostro sito e che noi racconteremo anche nelle prossime settimane, ma che forse dimentichiamo noi, che sono anche fatte per chi vive il territorio. Voi volete attirare, ma appunto c'è gente che arriva dappertutto. Caterina, io mi chiedevo, ma da dove arrivano? Torno ai giornalisti, torno a chi è interessato a noi. Da dove arrivano per lo più? Chi è che parla di noi poi nel mondo?
2: La maggioranza viene comunque dalla Svizzera interna e poi subito dopo c'è la Germania come mercato più forte. Però stanno crescendo anche mercati come l'Italia, l'America. Noi quest'anno abbiamo anche accolto il Travel Classics, c'erano quasi una cinquantina di giornalisti che hanno portato dall'America per raccontare il Ticino.
1: E cosa volevano vedere loro?
2: Loro hanno avuto tutto un programma grande, hanno per esempio visto un pezzo del tour teatrale guidato per la città di Bellinzona, però hanno esplorato tutto il territorio, in tutte le zone, nel Locarnese, erano anche nel Mendrisiotto, dappertutto sono stati.
0: Bellissimo, quindi siamo veramente molto international, un posto così piccolo che però offre davvero tutto, spesso e volentieri l'abbiamo detto anche noi, adesso mi viene in mente il momento di perbacco, il momento dedicato un po' alla vendemmia, e salutiamo ovviamente tutti i vigneron all'ascolto. Sembra un po' una Napa Valley, cioè, che in America sinceramente è enorme, noi ce l'abbiamo in piccolo, ma è tanto meravigliosa, tanto
1: e quello
0: male.
1: È un gioco di parole che ho visto anche di un giochino che avete fatto sui social, per esempio, adesso ho appena visto.
3: Sì, cioè, abbiamo iniziato anche ad integrare alcuni giochi anche per esempio sulla campagna, con la possibilità di vincere dei premi.
1: Voi avete messo 4 immagini dove dite quale non è Ticino, erano immagini del Mendrisiotto, della Leventina, immagini appunto, esatto, di quello che abbiamo nei nostri vigneti, e uno era Napa Valley. Forse quello che appunto dimentichiamo anche noi è che ce l'abbiamo qui, abbiamo tanto in casa, bellissimo viaggiare, ma ve lo ripetiamo, la missione sarà quella nelle prossime settimane veramente di raccontarvelo un po' con quello sguardo che abbiamo quando andiamo all'estero e che forse, Fabian, quando siamo in casa dimentichiamo, abbiamo degli occhiali diversi, trovi?
3: Ma penso di sì, in realtà, perché come dici te abbiamo un territorio bellissimo, e io adesso faccio un esempio personale. Quest'estate non sono andato all'estero in vacanza, ma
0: dove sei andato?
3: Da nessuna parte, appunto. In Ticino. No, nel senso, sono rimasto nel nostro bellissimo cantone, perché si può andare al lago, si può andare al fiume.
1: Che fiume.
3: E io ti dico, da locarnese espatriato a Lugano, i fiumi mi mancano tantissimo, per esempio la Maggia, sì, la Verzasca.
0: Figurati.
3: E quindi abbiamo veramente un territorio che non solo in estate, ma poi anche con il proseguo della stagione, va esplorato. Io veramente, è quasi un appello. Cioè,
0: sì. State Ticinesi, qua, vivetelo fino a fondo,
3: devi viverlo.
0: È lì il claim, devi averlo vissuto. Assolutamente. Grazie mille davvero, quindi ci ritroveremo di sicuro. Grazie mille Katarina, grazie mille Fabian.
1: Sì, ci ritroveremo con delle storie anche, con delle, che voi valorizzate, perché l'abbiamo capito tutti, alla fine viviamo di esperienze, quindi ospiteremo anche persone nelle prossime settimane che ci faranno vivere delle esperienze sul territorio con quegli occhiali lì belli che hai quando sei turista.
0: Sì, tra l'altro, a proposito, domani triathlon, tu sarai triathlon, presente con Axel Belloni,
1: dalle 2 alle 4
0: venite
1: a trovarci.
0: La mattina al Green Day ci sarà Clarissa Tami a Bellinzona, insomma siamo un po' dappertutto. Detto questo, noi però vi salutiamo con Michael Bublé e poi una sigla che conoscete molto bene. A lunedì, ciao a tutti!

0: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Sono stati assolti tutti i 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo per la frana del Pizzo Cengalo che nell'estate del 2017 aveva travolto e ucciso 8 escursionisti. Il Tribunale regionale di Maloja non ha riscontrato prove di chiari segnali premonitori. La Corte ha stabilito che non hanno omesso per negligenza di adottare le misure preventive e in particolare la chiusura dei sentieri nella zona rischio. L'accusa aveva chiesto per tutti la sospensione condizionale. Alla sbarra, lo ricordiamo, sono comparsi 2 funzionari cantonali, un geologo esterno e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, compresa l'allora sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Tutti avevano sempre respinto ogni addebito. Si allontana ulteriormente per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea Patriot. L'accordo per ottenerla dalla Germania è saltato. Servono a Berlino per sostituire quelli consegnati all'Ucraina. I tempi si allungano e il prezzo potrebbe anche triplicare. Gli inviati di Trump si recheranno nei prossimi giorni a Kiev e poi a Mosca per contribuire a individuare una soluzione diplomatica alla guerra. L'agenzia di stampa russa TASS conferma la prevista missione di Kushner e Witkoff. Il Nepal intende attivare un sistema di allerta precoce al confine con la Cina, dotato di sensori e collegamento satellitare. Il piano è stato illustrato a una settimana dall'alluvione che ha provocato oltre 1000 morti e centinaia di feriti e dispersi. Volkswagen taglierà 100.000 impieghi nei prossimi anni, il doppio del previsto. Il piano, non ancora confermato dalla direzione, prevede anche la chiusura di 4 fabbriche, compreso uno stabilimento Audi nel Baden-Württemberg e l'abbandono del marchio spagnolo Seat. Ha avuto forti ripercussioni il nubifragio che una settimana fa ha bloccato 125 voli Swiss a Zurigo. L'effetto domino si è protratto per giorni. Lo rende noto la compagnia, che assumerà i costi di assistenza degli oltre 15.500 passeggeri interessati. Infine, in Ticino sono aumentati gli annegamenti. Dai 3 del 2024 si è saliti ai 5 del 2025 e quest'estate ne è già stata registrata oltre una decina. Alcuni sono stati provocati da malori. Gli esperti raccomandano prudenza e soprattutto di non nuotare da soli. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e molto caldo per la stagione, con massime fino a 31 gradi. Domani a sud sarà ancora soleggiato, con velature ad alta quota e massime in rialzo fino a 32 gradi. A nord sarà invece più variabile, con rovesci sparsi e massime sui 25 gradi.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Alessandro Bertellotti a Mille Voci. Cosa facciamo per la biodiversità e per la sostenibilità? Domani Piazza del Sole a Bellinzona ospita un evento, il Green Day, un evento annuale, allo stesso tempo un evento straordinario nei numeri e nei messaggi che vuole trasmettere all'intera comunità. Ci saremo anche noi della RSI, lo avete sentito anche poco fa e come scopriremo anche nel corso del Mille Voci, ma soprattutto da quest'anno a coordinare la manifestazione è la SUPSI, la Scuola Universitaria Professionale, e proprio a Bellinzona troviamo Manuela Varini, coordinatrice Green Day per la SUPSI. Buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro.
1: Intanto, dove si trova? Perché abbiamo detto Piazza del Sole, ma cosa c'è intorno a lei? Ci racconta cosa avremmo potuto vedere, ecco. Lo racconti agli ascoltatori.
2: Allora, sì, quello che vediamo adesso sono i preparativi della giornata di domani, quindi i visitatori che vedranno domani vedranno quello che vediamo oggi, ma molto di più ovviamente, perché la piazza sarà animata dagli espositori, da quasi un centinaio di espositori per un'ottantina di postazioni e da tutti i visitatori che verranno a trovarci in questa giornata che vuole essere una festa gioiosa, ricca di spunti, di attività e di appuntamenti nel programma, proprio per dare messaggi legati alla sostenibilità. Quindi qua attorno adesso si vedono le bancarelle vuote, senza ancora montate le tendine, i tavoli, quindi c'è chi sta montando un gazebo della postazione centrale, ci sono alcuni operai che sono occupati anche con la fontana, quindi diciamo che c'è un po' di inizio di lavori, ma molto molto tranquillo al momento, molto tranquillo.
1: Ecco, è un evento, prima di parlare degli obiettivi, è un evento davvero per tutti, per le famiglie, per i giovani, per le persone anziane, per quelli che si ritengono ancora giovani ma invece sono già decisamente anziani, insomma, ci può raccontare per chi è, a chi è destinato questo appuntamento di domani?
2: Allora, questo appuntamento è destinato assolutamente a tutti, a grandi, piccini, quindi tutte le età, perché la sostenibilità tocca chiunque, le nuove generazioni che saranno quindi le persone che si occuperanno della nostra terra domani, quindi è importante che fin da piccoli si rendano conto che cosa succede al nostro pianeta e come possiamo contribuire a costruire un mondo migliore, un futuro migliore. Però è anche proprio, non è solo per i bambini assolutamente, è anche e soprattutto anche per gli adulti, perché in molte postazioni ci saranno molti spunti e molte attività su tematiche diverse, un po' a 360 gradi sul tema della sostenibilità, quindi non solo a livello ambientale ma anche a livello sociale ed economico, che permettano proprio, spunti che permettano proprio di modificare delle scelte nella propria vita quotidiana per dare un contributo. Ognuno nel nostro piccolo può dare un contributo.
1: Ecco,
2: nel nostro grande.
1: Certo, poi affronteremo anche questo tema tra un attimo. Quindi gli obiettivi principali sono biodiversità e sostenibilità. Perché è così importante parlare di questi temi?
2: Beh, perché come penso tutti siamo consci, la popolazione mondiale sta esplodendo, quindi non abbiamo mai avuto un momento storico con così tante persone al mondo e chiaramente abbiamo delle necessità, utilizziamo delle risorse che è giusto, è normale insomma per vivere, ma il problema è come le sfruttiamo, quindi al momento l'impatto che noi stiamo avendo sulla nostra casa, sulla nostra terra è estremamente elevato e se continuiamo in questa maniera abbiamo un problema. Non so se conosce il concetto del overshoot day, quindi è il giorno del sovrasfruttamento della terra, quindi ogni anno viene calcolato quando la popolazione mondiale ha utilizzato tutte le risorse che la Terra è in grado di offrire in un anno. E noi quest'anno appunto l'abbiamo raggiunto a fine luglio, lo so perché poi anche proprio il giorno del mio compleanno e quindi in pratica dopo 7 mesi noi abbiamo già utilizzato le risorse che avremo a disposizione per 12 mesi e questo vuol dire che dobbiamo andare di risparmi, però come tutti sappiamo se in banca abbiamo un certo montante guadagniamo un tot al mese, se a luglio dobbiamo cominciare a utilizzare i risparmi non so per quanto tempo e quanti anni possiamo continuare a vivere in maniera sostenibile. Ecco.
1: Questo è uno dei grandi interrogativi dal giorno del suo compleanno, viviamo a credito insomma, nulla di personale esatto. In questa affermazione, ma era decisamente curiosa, viviamo a credito e prima o poi, possiamo dirlo tranquillamente, già sta succedendo, ne abbiamo già parlato pochi giorni fa proprio a Mille Voci, ma prima o poi la Terra chiede il conto, giusto?
2: Questo lo stiamo testimoniando già adesso, semplicemente se prendiamo in considerazione i cambiamenti climatici, quindi tutti gli eventi estremi a livello climatico che ci sono sempre stati, ma che negli ultimi anni, negli ultimi decenni sono sempre più frequenti. Quindi il problema è che aumenta la frequenza di questi eventi estremi e poi la situazione è chiaramente molto complessa a livello globale, ci sono zone dove manca l'acqua, zone dove ce n'è troppa, dove fa troppo caldo e quindi ci sono anche i migranti del clima che è un concetto che è poco conosciuto, ma apparentemente le persone che si spostano a causa delle conseguenze del riscaldamento globale sono maggiori rispetto a quelle che si spostano per i conflitti, il che è tutto dire.
1: Dunque, nel programma ci saranno spettacoli, concerti, ci saranno anche i Corni delle Alpi, tra l'altro, è un dettaglio non da poco, passeggiate, ci accenna quali sono, dal suo punto di vista, le parti più importanti, gli appuntamenti assolutamente imperdibili per i nostri ascoltatori, per le nostre ascoltatrici e per le famiglie che ci ascoltano.
2: Allora, chiaramente non posso fare differenze, quindi tutti gli appuntamenti sono super interessanti e super importanti. Chiaramente poi ognuno avrà le sue preferenze. Diciamo che dalle 9 alle 17 ci sono, c'è il clou della giornata, cioè ci sono le attività di questo centinaio di espositori, questa ottantina di postazioni, e c'è veramente di tutto di più e sono super creative, sono veramente interessanti, quindi io incoraggio veramente a venire e provare queste attività. Tra l'altro, svolgendo almeno tre di queste attività, si può compilare un tagliando, scrivendo dei timbrini, e partecipare al concorso della giornata, dove si può vincere anche una bicicletta elettrica, per esempio come primo premio, e la premiazione alle 4:30, quindi anche la premiazione dalle 4:30 alle 5 è un appuntamento importante. Se no, sì, alle 10 cominceremo con un concerto dei Corni delle Alpi, cioè la manifestazione comincia alle 9, ma il primo appuntamento alle 10 col concerto del Corno delle Alpi, e in seguito si potrà svolgere anche una caccia al tesoro dalle 10 alle 4 più o meno. Questo è un appuntamento invece prettamente per i bambini, è gratuito anche questo, è tutto gratuito all'evento, e si può venire semplicemente in centro in Piazza del Sole, ritirare la mappa, e i bambini possono svolgere questa attività nuova che è una novità.
1: Ok, perché devo occuparmi di sostenibilità? Tendiamo, quando si parla di questo tema, mi ci metto io per primo, tendiamo a procrastinare, tendiamo a dimenticarci, tendiamo a pensare tanto non cambia niente. Perché questo mio ragionamento è un ragionamento sbagliato?
2: Allora, dal mio punto di vista è un ragionamento assolutamente sbagliato, poi chiaramente ognuno può pensarla come meglio ritiene. Io dico sempre, perché poi anche ho insegnato tanti anni al liceo, eccetera, dicevo sempre anche ai miei allievi, che quindi ogni contributo conta e non è mai troppo piccolo perché non ne valga la pena farlo, e che se tutti pensassero così chiaramente non riusciremmo a traghettare questo mondo verso una spiaggia felice, anche perché i contributi devono venire a tutti i livelli, quindi a livello personale, a livello politico ed economico, però è il singolo, quindi è la popolazione, che influenza anche il mondo politico e il mondo economico, quindi parte veramente anche da ogni singola persona. E per questo c'è un racconto, che una leggenda, non si sa bene se sia africana o sudamericana, comunque che racconto spessissimo, dove praticamente diciamo ci troviamo in Sud America, scoppia un grandissimo incendio nella foresta tropicale, e c'è questo piccolo colibrì che va al fiume, prende una gocciolina d'acqua, la riporta all'incendio, mentre tutti gli altri animali corrono, si sgomitano per arrivare al fiume il più possibile per salvarsi dalle fiamme. E invece questo colibrì poverino va avanti, indietro, gocciolina d'acqua dopo gocciolina d'acqua, insomma sembra abbastanza patetico. E infatti a un certo punto lo vede un bellissimo giaguaro imponente, che gli dice: ma scusa tu colibrì, sei proprio ridicolo, ma cosa stai facendo, ma tu pensi che con una gocciolina d'acqua dopo l'altra tu riesci a spegnere l'incendio? Ma per favore. E il colibrì allora niente, si ferma un attimo, neanche troppo perché è impegnato nel suo lavoro, e gli dice: ma guarda giaguaro, tu sei bellissimo, sei potente, io sono solo un piccolo colibrì e magari quello che sto facendo, come dici tu, è assolutamente inutile, però almeno io avrò fatto la mia parte e avrò la coscienza a posto. E cosa succede a quel momento? Che gli altri animali sentono la conversazione, quindi a uno cominciano a porsi delle domande, dicono: ma sì dai, in fondo c'ha ragione. E pian pianino tutti vanno al fiume, prendono un po' d'acqua e tutti insieme alla fine spengono questo incendio. Quindi appunto la morale sarebbe che ogni piccolo contributo conta, e poi noi non sappiamo l'effetto che possiamo avere sulle altre persone a valanga, quindi ogni contributo può essere molto più grande di quello che non si possa pensare. E per questo la inviterei, Alessandro, e anche tutti gli ascoltatori, a chiudere un attimo gli occhi, a respirare profondamente e a porsi, connettersi al proprio cuore e rispondere a questa domanda: io cosa voglio essere, il colibrì o il giaguaro? A voi la risposta.
1: Giro questa domanda ai nostri ascoltatori, 0848 030808 per entrare in trasmissione, intervenire in diretta, oppure uno WhatsApp allo 076 321 1113. Cosa fate? Cosa ci aiutate a fare? Quali suggerimenti ci date per essere colibrì? In che modo siete coinvolti nel tema della sostenibilità e della biodiversità? Ricapitoliamo con Manuela Varini. Dunque, l'orario dalle 9 alle 17, svolgendo almeno tre attività in Piazza del Sole a Bellinzona e anche nei dintorni, si partecipa alla caccia al tesoro e a un concorso. Facciamo tutti insieme il punto sulla sostenibilità. C'è un biglietto arcobaleno che faccio vedere a chi sta seguendo sulla 2 la trasmissione in diretta video. Il biglietto arcobaleno è gratuito ed è scaricabile dal sito del Green Day, vi consente di viaggiare in tutte le zone in seconda classe andata e ritorno fino a Bellinzona. C'è un dettaglio che non ci ha ancora del quale non ha ancora parlato ed è l'iniziativa Ciclo Riciclo. Ci tengo particolarmente perché aiuta a comprendere davvero lo spirito della manifestazione, signora Varini.
2: Sì, esatto, è una nuova iniziativa che permetterà quindi di vendere e comprare biciclette utilizzate. Si potranno portare in Piazza del Sole dalle 10:30 alle 12 a mezzogiorno, e poi la vendita avverrà dalla 1 alle 2:30, quindi biciclette di tutti i tipi, quindi bambini, adulti, da corsa, mountain bike, elettriche, quindi chiunque può portare la propria bicicletta vecchia della quale non sa bene cosa fare, e vi incoraggiamo a portarne tante, perché essendo la prima volta che lo facciamo non sappiamo quante biciclette aspettarci, quindi è importante che arrivino molte biciclette in modo che poi la vendita possa aver luogo dalla 1 alle 2:30. Le biciclette che però non dovessero venire vendute potranno essere restituite ai proprietari, oppure possono venire donate a Velafrica, e quindi verranno portate e donate in Africa. Questa è anche un'iniziativa legata al riutilizzo, ma anche alla mobilità sostenibile.
1: Dunque, grazie a Manuela Varini, coordinatrice Green Day per la SUPSI, che ci ha parlato da Piazza del Sole a Bellinzona, dove domani per tutta la giornata sarà ospitato il Green Day organizzato quest'anno proprio dalla SUPSI. Grazie per la sua partecipazione. L'intero Mille Voci sarà dedicato a questo tema, che è un tema estremamente complesso, dal trasporto pubblico al tema appunto del nostro rapporto con la natura, fino a come si insegna la biodiversità nelle università e alla SUPSI in particolare. Grazie ancora, Manuela Varini, a presto.
2: Sì, grazie mille, a presto. Poi per maggiori informazioni potete consultare il sito greenday.supsi.ch, e speriamo di vedervi tutte e tutti in piazza. A domani, grazie mille, Alessandro.

0: Ben ritrovati a Mille Voci, 0848 03 0808 per intervenire in diretta, 0763211113. Siamo colibrì o siamo giaguari? Qual è la nostra gocciolina d'acqua, come raccontava poco fa la coordinatrice di Green Day per la SUPSI, Manuela Varini, la gocciolina d'acqua che è il colibrì, la gocciolina d'acqua che il colibrì porta per spegnere l'incendio. Do il buongiorno a Cecilia Brenni, portavoce della FART. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E buongiorno anche a Davide Sunderman, portavoce delle Ferrovie Federali Svizzere. Salve.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Parleremo per la prossima mezz'ora del tema della mobilità e del trasporto pubblico, il trasporto collettivo, in che modo ci aiuta a contribuire a raggiungere obiettivi di sostenibilità. Comincerei proprio da Davide Sunderman. Ci dà qualche numero sul trasporto pubblico e mobilità sostenibile in Svizzera e nella Svizzera italiana?
2: Assolutamente sì, in quanto FFS posso confermare che già nel primo semestre 2026 a livello nazionale si è rivelato soddisfacente sia sul lato operativo sia su quello finanziario. Per snocciolare qualche cifra, la domanda di mobilità è aumentata, i treni dell'FFS hanno trasportato in media tra gli 1,45 milioni di viaggiatori al giorno, che significa un 4% in più rispetto al primo semestre 2025. Parlando magari un po' più di Ticino invece che solo di Svizzera, anche in Ticino l'effetto combinato di Altransit, sviluppo della ferrovia Mendrisio-Varese, hanno potenziato il traffico Tilo in maniera importante. I passeggeri Tilo, per darvi un'idea, sono aumentati del 50% dal 2019, passando da 16,7 milioni a 25 milioni nell'attuale 2025, quindi lo scorso anno. Questo significa comunque anche in Ticino un incremento del 3,7% rispetto all'anno precedente.
0: Questa era una domanda che lanciava anche il fatto che domani a Bellinzona si potrà andare gratuitamente con i mezzi pubblici, e anzi gli organizzatori sottolineano l'importanza di non andare con un mezzo privato, e per questo la comunità tarifale Arcobaleno ha messo a disposizione, lo scaricate dal sito della manifestazione, è possibile scaricare il biglietto gratuito per viaggiare e ritornare da Bellinzona. Cecilia Brenni, dopo aver accennato al biglietto gratuito, la sostenibilità, voi proporrete un quiz domani a Bellinzona. Di che cosa si tratta? E sarà una delle tante iniziative interattive. Tutti gli stand avranno iniziative interattive per aiutarci a vivere meglio e a comprendere meglio i temi che sono trattati. Ci accenna, ci dà qualche suggerimento per rispondere esattamente al quiz di domani?
1: Volentieri, sì, le attività per i bambini saranno diverse, però ci sarà in particolare una versione, diciamo così, educativa del classico Forza 4 che tutti conoscono, dove due giocatori si sfidano, devono rispondere a delle domande, in questo caso sul trasporto pubblico, sulla sostenibilità e anche sulla nostra azienda. Ecco, poi quando un giocatore risponde correttamente potrà inserire la propria pedina nella griglia e, come nel gioco tradizionale, vince chi riesce per primo ad allineare i quattro pedine del proprio colore. In questo modo l'idea di imparare qualcosa ma divertendosi.
0: Davide Sunderman, abbiamo accennato al biglietto gratuito. Le Ferrovie Federali Svizzere spesso offrono biglietti a tariffe agevolate o addirittura gratuite per spostarsi per grandi eventi. Mi viene in mente il Rabadan, per esempio.
2: Sì, è una strategia chiara, è quella di poter portare avanti con gli attori sul territorio, quindi gli organizzatori di eventi, ma non solo, la possibilità proprio di poter integrare il biglietto del trasporto pubblico all'interno del biglietto dell'evento. Questo con l'obiettivo anche di far conoscere il trasporto pubblico a chi magari non entra propriamente in contatto giornalmente o vuole conoscerlo. Questa è proprio una delle strategie che porta avanti la comunità tariffale, con l'obiettivo di poter agevolare e perfezionare anche tutto quello che è il trasporto pubblico per gli eventi. Ha citato giustamente l'esempio del Ramadan, oltre al Locarno Film Festival, le cantine aperte di Ticino Wine che si sono svolte quest'anno hanno avuto un gran successo, con un pacchetto proprio dedicato solo al trasporto pubblico, per far capire anche a chi non lo conosce qual è la grande realtà in Ticino e come è cambiato da dopo l'apertura della Galleria del Ceneri il trasporto pubblico, soprattutto all'interno degli agglomerati di Lugano, Bellinzona e Locarno.
0: Ecco, resto a lei allora, perché la Galleria del Ceneri è stato davvero un cambio di passo significativo.
2: Assolutamente, e penso che si può viverlo direttamente sulla propria pelle quando si osserva come tra Lugano e Bellinzona in 14 minuti con un treno si può arrivare, quando prima o attualmente col traffico su gomma ci si impiega almeno 30 minuti, se non di più, a dipendenza del traffico.
0: Allora, abbiamo già alcuni colibri che ci hanno scritto. Elena è stata la più veloce, niente voli, quindi probabilmente utilizza trasporto pubblico su rotaia. Non bevo più acqua minerale in bottiglia, niente littering e partecipo ai clean up days. Cucino più ceci e lenticchie. Un'osservazione interessante che chiedo di, se è possibile, di approfondire alla nostra ascoltatrice Sabrina. Qualche giorno fa abbiamo, allora, un messaggio molto lungo. Il mio colibrì è la transumanza. Per chi la può fare, una sola volta a settimana spesa per ciò che posso nel negozio di paese che ci porta la verdura che non abbiamo nell'orto. Se devo andare dal medico scendo, ma per esempio non posso assistere a conferenze o altro perché non sono mai in streaming. E questo è un dettaglio non da poco. Ci vuole tempo per coltivare e preparare i pranzi di insalate e cene di patate o minestroni. Però lo abbiamo già anticipato negli anni 60-70 dello scorso secolo, ma non siamo stati ascoltati. Mantenere il territorio e non fare cose inutili. Mi priverò di cose, ma almeno ho il cuore quasi in pace e quasi felice. Allora, fa anche presente un dettaglio. Chiederei a Davide Sunderman e a Cecilia Breni di rispondere. Prima la portavoce FART. La nostra ascoltatrice sostiene che qualsiasi mobilità non è sostenibile. Anche il trasporto pubblico su rotaia potrebbe essere interpretato come un giaguare, non come un colibrì. È così? Cecilia Brenni.
1: Beh, nel nostro caso sono elettrotreni, quindi no, risponderei di no alla domanda. Per quanto riguarda i bus, certamente i bus non sono ancora elettrici, ma è un grosso progetto di FART che si concluderà proprio il prossimo anno con l'introduzione del primo bus elettrico, quindi proprio si sta lavorando proprio in questa direzione, sia a livello di proprio i mezzi di trasporto che delle strutture, delle infrastrutture. Il nuovo deposito di riassino dei bus che verrà inaugurato il prossimo anno sarà dotato di fotovoltaico, quindi potrà esso stesso alimentare i nuovi bus elettrici e anzi generare energia in più da utilizzare.
0: Ecco.
1: Di impianti fotovoltaici sono presenti anche al nuovo centro eventi di Camedo che abbiamo inaugurato lo scorso giugno, e lo sarà il nuovo polo logistico di Losone. FART traslocherà lì nel 2030, anche lì sarà interamente col fotovoltaico, in modo da poter appunto disporre a essere autogestiti in questa materia.
0: Ecco, resto a lei, ha accennato ai bus elettrici, se ne vedono già in giro per il cantone numerosi e anche nella Svizzera interna. Quali sono i vantaggi, oltre all'ovvio immediato beneficio per l'ambiente, cioè nei costi di gestione, manutenzione, si abbassano, sono diversi? Posso parlare quasi per esperienza, perché guidiamo in famiglia un'auto elettrica e questi costi sono stati abbattuti. Cioè, vale lo stesso anche per mezzi più imponenti come gli autobus?
1: Esatto, sì, adesso è difficile stimare esattamente, ma è previsto proprio nel business plan un abbassamento, come dice lei, dei costi di gestione e di manutenzione. dell'intera flotta, sì.
0: Allora, abbiamo un paio di messaggi. Simona, fa presente un'osservazione interessante. L'abbonamento Arcobaleno Studenti da Lugano a Bellinzona costa 960 franchi. Secondo lei non incentiva molto la mobilità sostenibile? 5 zone per una tratta di 15 minuti, secondo lei, non è accettabile. Possiamo dare una risposta, Davide Sunderman?
2: Beh, posso capire assolutamente che i prezzi non siano sempre intesi come positivi, ma bisogna anche considerare il fatto che bisogna lavorare con gli attori sul campo per riuscire a diminuire questo prezzo che magari è definito elevato. Quello che si pensa spesso in Svizzera è che ci sono cose gratuite, niente è gratuito in questo senso, e per questo, anche per far sì che sia tutto il sistema di trasporto pubblico, questo è quello che bisogna portare avanti. So benissimo che non è facile, so benissimo che il costo è elevato, ma la strategia è proprio quella di sostituirsi all'auto, e se si fa un paragone con quello che è il costo di un'auto annuale in confronto a un abbonamento, è chiaro che l'abbonamento è molto più vantaggioso.
0: Ci sono alcune realtà, resto a lei, in cui è più facile intervenire storicamente per mentalità. Per esempio, il territorio ticinese non è un territorio facile per chi posa binari ferroviari, mettiamo

0: soprattutto penso alle valli, quindi più al traffico su gomma. Rimangono chiaramente esempi che si possono prendere come Zurigo, perché chiaramente muoversi con il trasporto pubblico a Zurigo è decisamente più facile e molto più organizzato, ma questo è proprio legato proprio a una morfologia geografica legata al Ticino. Io quello che posso citare come esempio sono esempi di mobilità combinata, come mi viene in mente un Verzasca Express che è stato portato avanti all'interno della Valle della Verzasca su on demand, una sorta di bus on demand, e questi sono tipi di strategia che si possono applicare in Ticino che sono legate alla realtà ticinese proprio a livello geografico.
1: Cecilia Brenni, tra pochi giorni credo comincerà la promozione, se non è già cominciata la promozione del treno della Centovallina, che è davvero un'esperienza spettacolare, quella del Folliage, ma qual è la risposta del pubblico davanti a questo, a queste innovazioni o questo tentativo di essere più sostenibili? Esistono i nostalgici, esistono coloro che sono affezionati al vecchio modo di muoversi, oppure la mentalità che si sta imponendo è decisamente differente e più al passo con i tempi e con le necessità odierne?
2: No, decisamente differente, direi che appunto dal nostro, un po' dal nostro osservatorio, le persone hanno apprezzato moltissimo ad esempio l'introduzione dei nuovi treni Stadler lo scorso anno, che sono più accessibili anche proprio nel senso della dimensione sociale, quindi per più accessibili per le persone disabili, con più spazio, con un'informazione anche più dinamica e chiara, quindi sono stati molto apprezzati. E anche per quanto riguarda le autolinee riceviamo delle sollecitazioni, quindi il primo comunicato stampa con il primo diciamo inchiesta che abbiamo fatto per la futura introduzione ha avuto esito molto positivo da parte della popolazione. Il treno del Folliage viene ancora più apprezzato perché dai nuovi treni le finestre sono molto più grandi e quindi è possibile godere di questo spettacolo ancora meglio.
1: Sì, il Folliage ormai, vista la siccità, ne avevamo parlato qualche giorno fa, abbiamo passato un'estate osservando foglie già secche purtroppo, però è diventata una tradizione straordinaria in pochissimi anni, è corretto?
2: Sì, esatto, nel giro di 5-6 anni è diventata una tradizione, esatto, ormai assodata, anzi addirittura le persone devono prenotare con molto anticipo, non solo nel weekend ma anche in settimana, perché i posti sono limitati. Poi quello che a noi piace dire è comunque il Folliage è sicuramente un periodo bellissimo, ma non dimentichiamoci che anche l'inverno, soprattutto quando nevica, può garantire degli panorami veramente sorprendenti.
1: Non apro questo capitolo con Davide Sunderman perché c'è un'offerta di treni, usiamo le virgolette, turistici, e poi non è così, perché sono anche per chi abita, soprattutto per chi abita nella Confederazione, ma tra poco parleremo anche del tema dell'economia circolare, scopriremo nei dettagli di cosa si tratta, ma chiedo a Davide Sunderman se già all'interno delle Ferrovie Federali Svizzere questo tema è trattato, ovvero sia il riciclo completo delle risorse utilizzate.
0: Sì, Alessandro, confermo in toto, nel senso che la sostenibilità è legata proprio all'economia circolare e FFS ha circa 77 milioni di tonnellate di materiale in circolazione e questo materiale viene riciclato e riutilizzato in diversi modi. Posso citare alcuni esempi concreti, tra cui uno in Ticino, c'è Resale FFS, è una piattaforma dove da anni mettiamo in vendita macchinari, utensili, addirittura rotaie o addirittura treni dismessi ma ancora utilizzabili, dove si possono acquistare. Quindi anche questo è l'obiettivo, di portare con sé un pezzo di storia ferroviaria a casa per far sì di renderlo quasi un addobbo e non più renderlo un materiale da riciclare. Abbiamo poi FFS Remake, che sono materiali dismessi, vengono trasformati in pezzi 11 per creare borse, trusse, etichette per valigie, come marche che magari si conoscono a Zurigo, molto, molto conosciute, non cito adesso il nome, ma

0: proprio per, abbiamo dei laboratori di integrazione per integrazione professionali, dove anche a livello sociale, come opportunità di lavorativa, diamo la possibilità alle persone di lavorare all'interno di questo sorta di foyer, dove si creano queste bus, trus, etichette per valigie, quaderni, puzzle, quindi si riutilizzano anche tutti quelli che sono i materiali che si riutilizzano all'interno. Un altro esempio locale è sicuramente il Giardino Ferroviario di Balerna, che è stato inaugurato ultimamente, dove una zona dismessa è stata ricreata nel verde in collaborazione con il comune, e questo ha permesso veramente di creare una zona verde dove i cittadini di Balerna possono approfittare e vivere in una zona verde ricreata, insomma, con tutto quello che è la storia ferroviaria e tutto quello che può portare un'area dismessa che viene ritrasformata. Ricordiamo che anche all'interno di questa area, di questo giardino ferroviario, tutti i materiali che ci sono assi di legno, lanterne, ramine per chiudere l'orto, di diversi orti che ci sono tutti materiali FFS che sono stati riciclati proprio in questo senso di economia circolare.
1: Resto a lei, perché mentre parlava mi è venuto in mente che anche altri servizi ferroviari in Europa compiono sforzi straordinari per utilizzare interamente energie rinnovabili. Penso al caso dei Paesi Bassi o di altre nazioni nel nord Europa. È un trend europeo, non so se sa rispondermi, ma glielo chiedo lo stesso, è un trend europeo quello delle ferrovie che cercano in tutti i modi di andare verso una direzione ecosostenibile, o Svizzera o Paesi Bassi e Paesi del Nord Europa sono un caso unico e originale?
0: No, assolutamente, sono d'accordo. Chiaramente il Nord Europa è sicuramente più avanti su quello che è le strategie di sostenibilità che si possono portare avanti, ma anche noi come ferrovie, tutto quello che è il programma 2030 e 2040 è l'obiettivo veramente di rimanere sostenibili il più possibile, perché il treno è un'opzione la più sostenibile che si può avere come mezzo di trasporto, chiaramente poi non considerando la mobilità lenta.
1: Allora, Giuseppe scrive: vivo in Svezia. Ah, bene, forse non dei vostri, vivo in Svezia. Ho qualche osservazione. Il sistema del trasporto pubblico su autobus nel centro di Stoccolma è gestito con etanolo e biodiesel e si riscontra un forte odore di alcol. Mi sembra un'osservazione molto, molto interessante. È vero che chi è salito a bordo di un'auto che va a etanolo o a metano nota subito un certo odore che non si trova invece sugli autobus elettrici, per ovvie ragioni. Cecilia Brenni ha già accennato a Camedo, c'è un centro eventi, invito gli ascoltatori a andare a osservare, se non proprio percarsi di persona, ma osservare le fotografie di questa piccola stazione vicinissima al confine con l'Italia. Ci può accennare a come funziona l'utilizzo di quel centro e come lo si raggiunge? Un esempio interessante.
2: La particolarità è proprio che siamo a Camedo, quindi a due passi dall'Italia, immersi nella natura, e c'è questo centro inaugurato lo scorso giugno ci permette di organizzare eventi in questo contesto paesaggistico unico, direi. È un centro aperto a qualsiasi azienda voglia organizzare attività di vario tipo, perché il centro ha una cucina, quindi è possibile organizzare catering, può ospitare fino a 150 persone in piedi, 80 sedute, e quindi l'abbinamento con il treno diventa un elemento interessante. È possibile raggiungerlo col treno normale o con il treno storico anche, noi abbiamo ancora in funzione questo treno del 1963, e da lì arrivare a Camedo e a organizzare qualsiasi tipo di attività per poi ritornare a Locarno in treno. Quindi noi puntiamo molto sul fatto di agganciarlo all'esperienza in treno. È possibile anche organizzare workshop o seminari o eventi, come detto, di vario tipo. in collaborazione con Jazz Ascona abbiamo organizzato Soundtracks, un evento che ha previsto anche balli, danze e quindi una messa in scena anche particolare. E l'unicità è data proprio dal contesto paesaggistico in cui si trova.
1: Davvero, davvero straordinario, sì, questo è difficile trovare qualcuno che dica un paesaggio come gli altri. Ho un'ultima domanda per Davide Sunderman, che è fornita da uno dei nostri colibri all'ascolto. Vi ricordo il numero di telefono per partecipare in diretta: 0848 030808, oppure un WhatsApp allo 0763211113. Un'ascoltatrice ci fa presente: l'elettricità costa meno, ma i biglietti non calano di prezzo, anzi spesso aumentano di prezzo. Possiamo spiegare la ragione per cui l'elettricità non è l'unico fattore che determina il costo di un biglietto?
0: No, assolutamente. Per quanto riguarda l'ambito ferroviario, bisogna considerare che la ferrovia è di per sé un'attività, un business che porta tanti costi fissi. Quindi tutto quello che è la manutenzione degli impianti di sicurezza per garantire quella che è la sicurezza non solo ai viaggiatori ma anche penso a un traffico merci, ci sono tanti costi che rientrano in questa categoria e non è sempre semplice poter riuscire a gestire tutto tagliando. Non è la strategia, non è quello che noi FFS vogliamo. Noi vogliamo rendere un servizio sicuro e affidabile soprattutto a disposizione proprio dell'utente che ne ha bisogno. Quindi è un po', sembra facile ridotta questa condizione, a questa domanda, ma in verità il sistema ferroviario è un sistema molto complesso che non è solo legato all'elettricità e al costo dell'elettricità.
1: Sistema ferroviario che mette, lo ribadisco, a disposizione biglietti gratuiti per andare e tornare, per recarsi a Bellinzona e rientrare al Green Day nella giornata di domani. Trovate il biglietto gratuitamente, lo potete scaricare dal sito della manifestazione. Grazie a Cecilia Brenni, portavoce delle FART, e a Davide Sunderman, portavoce della FFS, per aver partecipato al Mille Voci. A presto.
0: Grazie mille, una buona giornata.

0: Ben ritrovati a Mille Voci, 076 321 1113 per i vostri messaggi WhatsApp. Siamo giaguari o colibrì, come accennavamo in inizio di trasmissione, ovvero sia ci diamo da fare nel nostro piccolo per cercare di fare fronte alla realtà attuale intorno a noi e a come organizzarci per vivere meglio con la biodiversità e con la sostenibilità. Un colibrì, Christian, scrive: buongiorno, sono stato diverse volte in Trentino. Da anni hanno cambiato tutti i mezzi pubblici in elettrico e hanno oltre 35 autobus. In Ticino ci svegliamo solo oggi con due mezzi che fanno pochi chilometri. Non è che siamo indietro anni luce rispetto ad altri e dobbiamo sempre camuffare tutto con la scusa del progetto di fattibilità o test? Lasciamo questa domanda in sospeso e do il buongiorno a Liliana Kostic, collaboratrice scientifica dell'Ufficio Educazione Ambientale del Canton Ticino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E mai più avrei detto che avrei ospitato in studio Davide Conconi, il produttore del Giardino di Albert e della RSI. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Credevo di aver visto tutto nella vita, ma per chi è con il Visual Radio sulla 2 e ascolta Rete 1 in televisione, Davide ha una bellissima maglietta con un polpo disegnato. Di cosa si tratta? Brothers 5 Terre, giusto per chiedere.
2: Una maglietta che viene dalle 5 Terre, un gruppo di ragazzi che ha montato un'azienda che fa anche abbigliamento, non solo, che ha avuto e continua ad avere un discreto successo, ecco, da quelle parti.
0: Ho capito, molto bene. Allora, torniamo a Liliana Kostic, al Green Day, e torniamo al Green Day. C'è un laboratorio creativo realizzato in collaborazione col Museo Cantonale di Storia Naturale. L'ho trovato sul programma densissimo della manifestazione di domani. Di cosa si tratta?
1: Esatto, allora il museo proporrà dei lavoretti manuali oppure appunto porterà alcuni reperti della propria collezione da far osservare al pubblico, ai bambini che saranno presenti, e il tutto sarà legato al tema degli uccelli in generale ed in particolare degli uccelli dei prati estensivi, che sono di per sé il tema di una mostra che hanno attualmente in questo periodo al museo, e la mostra si chiama appunto Conosci gli uccelli dei prati, quindi ci sarà questo fil rouge.
0: È una mostra che non è destinata a chiudere presto, pare di intuire.
1: Esatto, appunto sarà in atto fino all'anno prossimo, agosto 2027.
0: Quindi c'è anche tempo di andare a visitarla e eventualmente anche a rivisitarla. Davide Conconi, quali sono gli aspetti principali che invece portiamo a questo punto come Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana domani al Green Day a Bellinzona in Piazza del Sole?
2: Parlo innanzitutto del ruolo del Giardino di Albert, che sarà presente con una postazione, e noi offriamo una sorta di quiz botanico e legato ai sensi del nostro corpo, e così vogliamo tastare un po' il polso, discutere con la gente e capire un po' quanto ancora conosciamo le nostre piante.
0: Ecco, posso avere già un'anticipazione? Le conosciamo o non le conosciamo? Una via di mezzo? Ci vantiamo di conoscerle?
2: È la terza volta, se non erro, che proponiamo questo tipo di attività. Non è mai uguale, però il senso è sempre quello, è quello di conoscere la flora e le piante che ci circondano, e devo dire che abbiamo avuto esperienze contrastanti. Mi ricordo a Locarno, a un certo punto arrivò un gruppo, insomma, abbastanza di ragazzotti abbastanza muscolosi, e io non li ho inquadrati subito, e niente, hanno cominciato il quiz e azzeccavano tutte le risposte, conoscevano tutte le piante, e mi sono detto: ah, però non pensavo. In realtà poi si trattava di selvicoltori e dunque erano facevano sfoggio delle loro conoscenze professionali, insomma.
0: Capaci tutti, insomma.
2: Beh, oddio, hanno studiato per questo, dunque, e devo dire con successo, perché appunto non ne hanno sbagliata una. In generale però purtroppo devo dire che la gente si approccia alle piante con molta più titubanza e con poca conoscenza, purtroppo.
0: Ecco, uno dei temi, Liliana Kostic, sarà la rinaturazione dei fiumi. È un termine molto complesso e molto difficile anche da applicare. Domani scopriremo anche questa attività che il cantone svolge. Perché è meglio che i fiumi tornino a essere, come dice il titolo di questo progetto presentato domani, tornino a essere selvatici?
1: Allora, diciamo che appunto è meglio che tornino ad essere selvatici, perché appunto un corso d'acqua è sicuramente un valore aggiunto al paesaggio e quindi è importante per la sicurezza, per la natura e per la qualità dell'ambiente. E rinaturare un fiume, quindi renderlo selvatico, significa restituirgli dove possibile uno spazio, quindi permettere all'acqua di seguire maggiormente le proprie dinamiche. E quindi in questo modo si permette anche di avere una maggiore presenza di piante e acqua se il fiume appunto segue il suo flusso. E in questo modo si migliora sicuramente la qualità ambientale delle rive, degli ecosistemi, e si garantisce la protezione contro le piene, che appunto abbiamo visto in quest'ultimo periodo che capitano.
0: Certo.
1: E appunto al tempo stesso si contribuisce a una gestione più sostenibile del territorio e delle acque. E quindi la rinaturazione non significa semplicemente lasciar fare alla natura, ma trovare un equilibrio tra la protezione della popolazione dai rischi e la sicurezza del territorio e quindi della popolazione e la conservazione dei sistemi, degli ecosistemi naturali.
0: Davide Conconi voleva contribuire a questa domanda.
2: Sì, volentieri. Infatti noi ci occupiamo spesso nei nostri articoli online anche del tema delle rinaturazioni, che, come abbiamo sentito, è un tema molto importante anche in questo contesto climatico, perché un fiume, un ruscello rinaturato riesce a controbattere meglio quelle che sono le pressioni dovute al cambiamento climatico. C'è un aspetto ulteriore: questi ambienti rinaturati spesso offrono un accesso anche facilitato al fruitore, insomma a tutti noi, possiamo avvicinarci all'acqua in un modo molto più gradevole e facile, e questo è importante proprio per ritrovare quel contatto con la natura.
0: Chiedo ai nostri ospiti, a Liliana Kostic, collaboratrice scientifica dell'Ufficio Educazione Ambientale del Canton Ticino, e a Davide Conconi, che è produttore del Giardino di Albert, sulle nostre reti, di restare in linea. Tra poco il notiziario, ci ritroviamo a Mille Voci dopo le ultime dell'informazione.

0: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo. Anche la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, oggi consigliera nazionale del PLR. Per il Tribunale regionale di Maloja non hanno responsabilità per la morte nel 2017 di 8 escursionisti. Alan Crameri.
1: Il Cengalo è una montagna pericolante. Si sapeva anche in quell'agosto di 9 anni fa, i sensori mostravano movimenti, ma secondo il tribunale i segnali non erano sufficientemente evidenti per potersi aspettare dal punto di vista legale decisioni più incisive dalle autorità, come la chiusura dei sentieri nella Val Bondasca o delle capanne nella regione. Assolti quindi su tutta la linea gli imputati: 2 esperti dell'ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Grigioni, un geologo esterno, l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti e il responsabile dello stato maggiore di crisi comunale. La procura aveva chiesto pene pecuniarie con la condizionale. La morte degli 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri, secondo questa lettura rientra quindi tra i potenziali rischi legati alla montagna. Le famiglie, coi loro avvocati, possono fare ricorso.
0: Si allontana per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea con i missili Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania è saltato. Servono a Berlino per sostituire quelli consegnati all'Ucraina. I tempi si allungano e il prezzo potrebbe triplicare. Canicola e siccità hanno compromesso i raccolti e aumentato i costi di produzione. L'Unione Svizzera dei contadini stima perdite di 522 milioni di franchi, come nell'estate del caldo record del 2003. Aumenteranno in particolare i prezzi di latte e patate. E la Francia stanzierà 1 miliardo di aiuti per gli agricoltori colpiti dalla siccità. Sono stati annunciati in particolare indennizzi rapidi e sgravi fiscali. Il piano servirà a sostenere le aziende, a superare l'emergenza e a prepararsi alla nuova stagione. Il Nepal intende attivare un sistema di allerta precoce al confine con la Cina dotato di sensori e collegamento satellitare. Il piano è stato illustrato a una settimana dall'alluvione che ha provocato oltre 1000 morti e centinaia di feriti e dispersi. Ancora dall'interno ha avuto forti ripercussioni il nubifragio che una settimana fa ha bloccato 125 voli Swiss a Zurigo. L'effetto domino si è protratto per giorni, lo rende noto la compagnia che assumerà i costi di assistenza degli oltre 15.500 passeggeri interessati. Dopo 4 mesi consecutivi di calo, il turismo è tornato a crescere in Svizzera in luglio. Sono stati registrati 5 milioni di pernottamenti, il rialzo dello 0,5% rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso. Per quanto riguarda i dati su scala regionale, spiccano il netto incremento dei Grigioni, che risulta in crescita dell'11%, e i risultati in controtendenza del Ticino, che ha subito un calo dei pernottamenti del meno 4,7%.
2: La meteo con VZ Vermögensazentrum. Il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e molto caldo per la stagione, con massime fino a 31 gradi. Domani a sud sarà ancora soleggiato, con velature ad alta quota e massime in rialzo fino a 32 gradi. A nord sarà più variabile, con rovesci sparsi e massime sui 25 gradi.
3: Un aggiornamento con il traffico sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo. Ci sono code di 3 km a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino e del confine con l'Italia. Al portale sud le code sono di 1 km a partire da Quinto, le attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra invece è aperta.

0: Ben ritrovati a Mille Voci da Alessandro Bertellotti e dalla redazione del Mille Voci della Rete 1. Liliana Kostic, collaboratrice scientifica dell'Ufficio Educazione Ambientale del Canton Ticino, è nostra ospite con Davide Conconi, produttore del giardino di Albert RSI. WhatsApp 076 321 1113 per i vostri interventi scritti che leggo in onda, o se volete intervenire in diretta 0848 03 0808. Scrive Bruno una domanda interessante: perché questa mania di inglesismo? Non è un Green Day, è la giornata verde. Sì, è vero, possiamo anche chiamarla così, giustamente. È vero che ormai alcuni termini sono utilizzati in modo standard, day by day, anche in lingua italiana, e gli organizzatori lo chiamano Green Day, noi ci accontentiamo di pronunciarlo esattamente come viene scritto e viene proposto al pubblico. Siamo in Ticino e non in Gran Bretagna. Inoltre mi chiede una piccola pausa ogni tanto, e ha perfettamente ragione, c'è il solito tema di dove si trova l'equilibrio tra quanto raccontano i nostri ospiti in studio o al telefono e un brano musicale. È un equilibrio difficilmente trovabile, che si trova con grande difficoltà. Ogni tanto riesco a trovarlo questo equilibrio e ogni tanto no. Chiedo scusa a Bruno e agli ascoltatori che magari vorrebbero ascoltare più musica. Liliana Kostic, cosa fa concretamente il vostro ufficio, l'ufficio di educazione ambientale, sul territorio? Ci aiuta a illustrare il vostro lavoro per la comunità?
1: Allora, sicuramente noi come ufficio ci dedichiamo alla sensibilizzazione, quindi partecipiamo spesso e volentieri agli eventi, come ad esempio faremo domani, e con appunto anche altri servizi del cantone.
0: Oh, eccomi qua, scusi. Chiedo a Davide Conconi, domani sarà coinvolto molto, ne abbiamo già accennato, negli stand del giardino e della nostra azienda ci saranno numerose attività interattive. Quale sarà il coinvolgimento del pubblico? Quiz?
2: Nel nostro caso sarà, diciamo, rivolto a parecchi sensi. Per esempio chiederemo di indovinare, grazie al tatto, quali semi si nascondono nei sacchetti. Ci avviciniamo all'autunno e dunque abbiamo scelto qualche seme tipico autunnale per così stimolare proprio il senso del tatto. Bisognerà indovinare le essenze di alcune piante, annusando appunto gli estratti, e non è così facile, l'ho scoperto anche sulla mia pelle, anzi sul mio naso. E infine proporremo un gioco botanico, anche questo non troppo facile, quello di abbinare la pigna al proprio ramo. Dunque avremo diverse pigne e diverse specie botaniche, bisognerà fare l'abbinamento giusto e corretto.
0: Ecco, questo è un tema curioso. Faccio una domanda forse molto particolare, ma sono convinto che magari un 60-70 anni fa i nostri nonni avrebbero con tutta probabilità azzeccato senza troppa difficoltà tutti gli abbinamenti. È così? Nel tempo com'è cambiata questa percezione del nostro rapporto con gli alberi?
2: Beh, noi abbiamo così un riscontro direttamente proprio da questo gioco che per la terza volta, con specie sempre diverse, presentiamo nelle piazze del paese, e vediamo che, beh, a parte, come dicevo prima, i professionisti del settore, la conoscenza degli alberi è diminuita moltissimo. Si fa proprio fatica, per esempio, anche a distinguere la pigna di un abete rosso e il ramo di un abete rosso sul quale questa pigna è cresciuta. Questo denota proprio una mancanza densa di nozioni legate a questo mondo.
0: Ecco, torno a Liliana Kostic. Tra le proposte che si vedono in questo davvero voluminoso calendario e programma nella giornata di domani, Green Day o giornata verde, c'è anche le isole di Brissago. Immaginiamo le isole di Brissago come località turistica. Domani volete però dare risalto al valore del giardino botanico. In che modo?
1: Esatto, allora appunto vorremmo mettere in risalto il patrimonio botanico delle isole. Infatti sulle isole ci sono oltre 2000 specie di piante e sono tutte accomunate dal clima subtropicale. E appunto quindi vorremmo invitare i partecipanti a svolgere questo gioco, dove appunto verranno mostrati dei fiori e dovranno riconoscere appunto le specie del giardino in che zona del mondo si trovano, perché alla fine le isole sono un museo a cielo aperto e in pochi passi ci si può veramente ritrovare in diverse zone del mondo quando si va fisicamente a fare una visita.
0: Pare di capire che il tema del gioco sarà dominante nella giornata di domani e ci invoglia davvero ad andare, Davide Conconi. Abbiamo parlato di alberi, il rapporto tra noi e gli alberi è un rapporto molto difficile. Perché così complesso?
2: Beh, perché ci siamo lentamente dapprima e poi velocemente allontanati dal mondo vegetale, non ne abbiamo più bisogno in maniera diretta. Noi proponiamo per esempio una serie di affermazioni legate alla vegetazione, alle specie vegetali e testiamo in questo modo un po' le conoscenze. Per esempio, chiederemo qual è l'albero a foglie caduche più frequente della Svizzera.
0: Ecco, posso provare a rispondere. Dubbio di due, cioè uno il castagno e la betulla, che sono popolarissimi, direi.
2: È sbagliato, però capisco la tua risposta perché è una risposta che viene da un punto di vista posto a sud delle Alpi, ecco, dove abbiamo tanto castagno nella fascia collinare. No, l'albero a foglie caduche più frequente della Svizzera è il faggio.
0: Ecco.
2: Faggio che però se la sta passando molto male, abbiamo grandi morie di faggio, soprattutto sull'altopiano svizzero e nel nord-ovest della Svizzera, a causa del gran caldo e della siccità. È un albero sensibile in questo senso.
0: Ho capito. Il faggio, altri alberi molto popolari che troviamo a questo punto a nord delle Alpi e che ci accompagnano quando andiamo a fare escursioni a piedi o così?
2: Allora ti proporrei un'altra domanda. Qual è l'albero fra le conifere invece che okay. È più frequente? Hai un'idea?
0: Sarà qualche tipo di abete?
2: Esattamente. La nostra conifera più frequente è l'abete rosso.
0: Ok.
2: E questo è così, anticipo due risposte alle domande che domani porremo ai visitatori.
0: Ecco fatto, quindi chi è all'ascolto domani sarà a Bellinzona al Green Day ha già alcune risposte pronte per partecipare al concorso negli stand organizzati dal Giardino di Alberti e dalla RSI. Torno a Liliana Kostic con un'ultima domanda. Come le istituzioni cantonali si sono avvicinate alla giornata di domani? Perché questo, secondo voi, è un appuntamento importante per la popolazione ticinese?
1: Allora, il cantone ha sostenuto il Green Day dalla sua primissima edizione, che è avvenuta nel 2020, tant'è che io stessa le ho fatte tutte, sempre con qualche tema diverso, e appunto nel 2020 c'ero già con il tema che avevamo portato allora. E da allora appunto il cantone accompagna questa iniziativa con convinzione, perché solitamente la presenza dei servizi dell'amministrazione cantonale è veramente numerosa, quindi non ci saranno soltanto i nostri servizi, il museo, le isole, ma appunto ci sarà anche la salute, ci sarà il tema delle pari opportunità, quindi lo accompagna perché ne condivide i valori.
0: Perché è importante?
1: Appunto,
0: prego?
1: No, prego, prego.
0: No, avremmo terminato. Allora, perché Davide Conconi, ricordo che l'appuntamento domani è completamente gratuito anche sui mezzi di trasporto, perché è importante per la popolazione ticinese domani esserci?
2: Perché ci si prende un momento difficilmente realizzabile in altri periodi dell'anno, proprio per riavvicinarsi a questi temi che sono fondamentali per il nostro benessere. Spesso dimentichiamo che noi dipendiamo dall'ambiente che ci ospita, e domani è un'ottima occasione per rammentarcelo in maniera forte, ma anche divertendosi.
0: Perfetto, allora grazie a Davide Conconi, produttore del giardino di Albert RSI, e a Liliana Kostic, collaboratrice scientifica dell'Ufficio Educazione Ambientale del Canton Ticino, che ritroverete domani a Bellinzona in carne e ossa e non soltanto in voce, come è successo al Mille Voci. Grazie per la vostra partecipazione.
2: Grazie.
1: Grazie a tutti.

0: WhatsApp lo 076 321 1113, riprendendo il tema della trasmissione, siete colibrì o giaguari? Non sto a spiegare ancora la ragione per cui vi chiedo cosa ne pensate, ma una colibrì ci segnala Monique. Vorrei proporre una mia abitudine a diventare un gioco nei vostri giochi. Già oltre 50 anni fa mi piaceva avere un mazzo di fiori sul tavolo usando i fiori di ortaggi che nessuno riconosce: la carota, la cipolla, la lattuga, eccetera. Do il buongiorno in studio a tre ospiti. Raffaele Pellegrino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Più vicino al microfono le chiedo se può indossare la cuffia. È responsabile per la Svizzera italiana per il programma Eco School, mossa di indossare la cuffia che hanno immediatamente chiamato altri due ospiti. Francesca Cellina, ricercatrice senior e corresponsabile del Bachelor of Science SUPSI in sostenibilità e transizione sistemica. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: E buongiorno ad Alessandro Fontana, docente, ricercatore senior Istituto Sistemi e Tecnologia per la Produzione Sostenibile. Salve.
3: Buongiorno Alessandro.
0: Avere ospiti in studio così prestigiosi impone domande impegnative, ma ce la faremo. Innanzitutto voi domani sarete alla giornata verde, al Green Day. Ci andate con i mezzi pubblici o con mezzi privati? Chiedo prima a Raffaele.
1: Ci vado col bus.
0: Ah, quindi usando...
1: Sono anche vicino, sì, usando il ticket
0: il
1: riesco,
0: esatto. Eccolo qua, che facciamo vedere a chi ci ascolta e ci vede. Sulla 2, Francesca Cellina, in autobus?
2: Beh, sì, certo, autobus, treno e bici, io faccio la combinazione magica.
0: Tutti, complimenti.
2: Tutti i mezzi possibili,
0: il vero
2: ma non l'auto.
0: Il vero trasporto integrato, dunque. Alessandro Fontana?
3: Sì, col treno.
0: Ok, cominciamo da lei. Abbiamo accennato già al tema dell'economia circolare con il portavoce delle Ferrovie Federali Svizzere. Ci sarà uno dei temi domani a Bellinzona in Piazza del Sole. Ci può accennare di che cosa si tratta? Cos'è l'economia circolare? In parte l'abbiamo già capito stamattina, ma
3: l'economia circolare è un nuovo modo di fare economia, quindi è chiara la relazione sul fatto che dobbiamo generare, le aziende devono continuare a generare del profitto, generare posti di lavoro, ma in una maniera diversa, cioè è un modo di fare economia dove c'è il risparmio delle risorse naturali che in molti casi stanno diventando sempre più scarse, rare o costose. Costo e rarità molto spesso collegati come temi.
0: Lei ha usato il verbo dobbiamo. Perché dobbiamo?
3: Beh, è un imperativo, sta diventando sempre di più un imperativo, proprio perché viviamo su un pianeta a risorse limitate e quindi esistono già comunque degli esempi in cui c'è una difficoltà di approvvigionamento delle materie prime per realizzare i prodotti che noi abitualmente consumiamo, e la cosa potrebbe diventare sempre più comunque presente come problema e come rischio. E il tutto non è facilitato anche da questioni geopolitiche, dove ahimè guerre, conflitti, oppure la localizzazione di alcune materie prime in stati lontani, diciamo, dalla Svizzera e dall'Europa, rendono il tutto sicuramente più difficile. Quindi
0: possiamo avere un esempio di economia circolare facile che magari già attuiamo da colibrì senza rendercene conto,
3: certo,
0: in casa,
3: certo,
0: in famiglia?
3: Sì, ma io escluderei, vorrei provare ad andare al di là del solito esempio della raccolta differenziata, che forse la cosa che viviamo tutti i giorni, no? Ma ogni qualvolta noi compriamo un prodotto, che possa essere una maglietta, con un contenuto di materiale riciclato, quello è un esempio di economia circolare. Vogliamo fare qualcosa di più articolato ancora? Se compriamo prodotti per la casa o per l'igiene personale che sono ricaricabili, questo evita la produzione di confezioni di plastica. Ancora meglio se li compriamo in polvere e l'acqua l'aggiungiamo noi. Oh. Quindi evitiamo di fare dei trasporti di una risorsa che è l'acqua che abbiamo in casa. Esempio ultimo, un po' provocatorio, se vuole, potrebbe essere quello della decisione di acquisto, cioè il decidere di non acquistare un bene, questa è economia circolare, addolciamolo un po', il decidere di acquistare un bene che sia durevole invece di comprare, tornando all'esempio della maglietta, una maglietta a pochi franchi che sappiamo metteremo 3-4 volte e poi l'abbandoneremo nell'armadio e o la butteremo, e invece decidiamo di comprare una maglietta che sappiamo che terremo e useremo per parecchi anni, anche quella è economia circolare.
0: Grazie davvero per gli esempi. Francesca Cellina, lei è ricercatrice al SUPSI in sostenibilità e transizione sistemica. Partirete dal prossimo anno con un corso decisamente innovativo, anche se già quest'anno, pare di intuire, si trova sul vostro sito della scuola universitaria. Partirete già con una parte di progetto. Ci può accennare a cosa si tratta, cioè come mettere in pratica temi della sostenibilità tra i banchi di scuola e non solo?
2: Sì, certo, esattamente, noi siamo partite proprio dalla nostra esperienza di ricercatori, come anche quella del collega Alessandro Fontana, e dalle esigenze del mercato. Servono nuove competenze capaci proprio di favorire questa transizione verso una società che sia più sostenibile, che abbia l'economia circolare come suo principio fondante invece del sistema a cui siamo abituati, no? Per cui si produce, si consuma magari anche molto troppo in fretta e poi si va a buttare da qualche parte, non si sa bene dove. E poi magari non ci si occupa anche degli aspetti umani, di dignità di chi ha prodotto il materiale che noi abbiamo consumato così tanto velocemente. Ecco, allora, quindi noi cerchiamo di offrire una nuova opportunità professionale proprio, quindi un corso di formazione che serve per crearsi una professione futura che è sempre più richiesta, anche se ancora non è definita in maniera univoca. Noi diciamo formeremo coordinatrici e coordinatori della sostenibilità, quindi persone capaci di interagire con tanti altri esperti e professionisti che vanno a fondo con le conoscenze su diverse tematiche della sostenibilità, ma i nostri professionisti saranno proprio capaci di metterli in relazione, di farli dialogare e assieme portarli a mettere in atto concretamente iniziative che altrimenti rischiano magari di non vedere la luce. Si rimane sulla, come dire, identificazione di progetti, di visioni, ma non si concretizza perché manca qualcuno che proprio metta assieme le competenze. Allora, questo è il bachelor. Partirà l'anno prossimo, le iscrizioni apriranno da metà novembre, ma come lei ha già detto, da quest'anno, da subito, in realtà dai primi di ottobre, avremo l'anno preformativo. È l'anno passerella, quello che la legislazione nazionale ci impone, che consente a studenti che hanno la maturità liceale di entrare in una scuola professionale, universitaria professionale come la SUPSI.
0: Ecco, studenti che hanno la maturità liceale, ma questi corsi possono essere aperti adesso senza fare casi personali, che ne so, a 61 anni stempiati, leggermente sovrappeso con un altro lavoro, oppure è riservato a... Cosa c'è da ridere?
2: No,
0: oppure
2: niente.
0: È riservato a chi ha appena terminato una formazione. Si parla tantissimo di lavori del futuro, quello 61enne, parlo per un amico, quello 61enne è un lavoro che ha quasi un secolo, anzi ha un secolo di vita. È aperto anche a chi ha già una formazione oppure è troppo presto per fare questo ragionamento?
2: Ma allora, diciamo, stiamo partendo adesso a mettere in piedi tutto.
0: Okay.
2: Quindi il nostro target principale sono chiaramente gli studenti che finiscono il loro percorso scolastico con la scuola superiore e entrano nella formazione universitaria. Però al di là della battuta dello scherzo, le posso proprio confermare che abbiamo avuto tanto interesse e diversi scambi che speriamo di poter poi portare a una soddisfazione concreta da parte di persone già attive nel mondo del lavoro, con un'esperienza professionale anche consolidata, anche su tematiche vicine, quindi non solamente chi voglia ricostruire un proprio futuro, certo. E chiedono di poter frequentare, magari in modalità part-time. Stiamo cercando di capire se e come riusciremo ad accomodare anche questi interessi, che per noi sono valore aggiunto ovviamente.
0: Affronteremo sicuramente questo tema nel dettaglio anche più avanti, ma pare di intuire che davvero questo sia per forza il dobbiamo che abbiamo già ascoltato prima da Alessandro Fontana. Pare di capire che sia davvero una delle tante prospettive lavorative del futuro. Ma prima delle prospettive lavorative del futuro, parliamo delle scuole di oggi con Raffaele Pellegrino, che è responsabile per la Svizzera italiana per il programma EcoSchool. Sono andato, preparando questa trasmissione, a visitare il sito di EcoSchool, o scuola ecologica, anche per rispettare le richieste di alcuni nostri ascoltatori di utilizzare di più l'italiano, e hanno anche ragione. Il sito dedicato allo sviluppo sostenibile a scuola comincia con una bella foto realizzata in cucina, e il tema è l'alimentazione e lo spreco alimentare. È un tema delicatissimo, sprechiamo tantissimo nonostante gli sforzi enormi che facciamo per evitare tutto ciò. Cosa insegna, cosa insegnate in Svizzera e nella Svizzera italiana su questo tema molto complesso e che sta a cuore sicuramente ai nostri ascoltatori?
1: Assolutamente vero, è proprio un tema che ci tocca da vicino, ci tocca da diversi anni. Sono dei passi che stiamo cercando di muovere a più livello, cioè in generale in Svizzera, ma non solo. E noi come EcoSchool, scuola ecologica se volete la traduzione, vogliamo portare una certa sensibilità in classe, quindi dare degli strumenti concreti per evitare, adesso se parliamo appunto di alimentazione e poi di spreco alimentare, proprio per evitare questi sprechi. Come con tutta una serie di attività molto variegate che i docenti possono poi applicare, che vanno a toccare per esempio la cucina, che vanno a toccare il capire anche internamente alla scuola se nella mensa per esempio ci sono degli sprechi e che cosa possiamo fare per evitarli. Quindi tutta una serie di misure concrete che mettiamo in atto.
0: È difficile evitare gli sprechi?
1: Allora, in realtà no. Non è difficile, perché tante volte non ci rendiamo neanche conto che sono sprechi. Quindi dobbiamo fare quel passaggio del capire che quel piccolo resto che lasciamo, quel qualcosina che abbiamo dimenticato nel frigo, anche con alternative e altre modalità, riusciamo poi in realtà a riutilizzarlo.
0: C'è una differenza generazionale, cioè sprecano di più, parlo sempre per un amico, il 61enne stempiato di prima, oppure le nuove generazioni? Chi statisticamente è invogliato o costretto o distratto e spreca di più quando si parla di alimenti?
1: Allora, purtroppo non abbiamo delle statistiche precise a livello svizzero che ci danno indicazioni in questo senso. Dall'esperienza degli anni passati su quello che sono stati i progetti, abbiamo visto che le nuove generazioni tendono a sprecare meno. Sono piuttosto le generazioni, diciamo quelle del baby boom, che hanno questa tendenza a lasciare qualcosina in più. Poi ecco, non è per farne una colpa, ci mancherebbe. L'idea è proprio quella di dirsi: ok, adesso ho constatato questa situazione, magari non me ne rendevo conto, trovo delle piccole misure che metto in atto, dal fare attenzione a cosa mi resta in frigorifero, magari prima di andare a fare la spesa andare a controllare cosa avevo, al non andarci con lo stomaco brontolante.
0: Ecco, questa è una vecchia, perché non è una leggenda,
1: una leggenda
0: metropolitana. Fatto.
1: Confermo, almeno anch'io ci casco ogni volta che vado con lo stomaco brontolante a fare la spesa, perché poi rischio di comprare di tutto e di più che magari non mi serve.
0: Allora, passiamo alla giornata di domani col professor Fontana. Quale sarà il ruolo dell'Istituto Sistemi e Tecnologia per la produzione sostenibile al Green Day, alla giornata verde? Avete anche voi uno stand e con tutta probabilità, visto e ascoltato gli altri interlocutori e dopo aver osservato con una certa attenzione e studiato il programma di domani, anche voi avete dei giochi e delle attività interattive. Sembra essere il

0: come dire, grandissimo e fortissimo per l'economia circolare. Quindi la possibilità di tracciare il prodotto lungo tutta la sua vita, su tutto il ciclo di vita, dall'estrazione della materia prima o dalla produzione della materia prima alle trasformazioni, ai trasporti, alla fase di utilizzo, tutto questo per tracciare gli impatti che il prodotto genera in tutte queste fasi e per poi facilitare il fine d'uso, perché bisognerebbe non parlare più di fine vita ma di fine d'uso, sì, del prodotto, in maniera tale che possa essere riutilizzato, possa essere estesa la sua vita e proprio in ultima ratio, se proprio non è possibile riusarlo o estendere la vita, almeno riciclarne i suoi componenti.
1: Quindi, conoscendo ogni singolo passaggio, è possibile capire come riciclare meglio a questo punto.
0: Come riciclare, ma non solo, anche come riutilizzarlo, perché sapere che un prodotto ha subito numerose manutenzioni oppure meno manutenzioni, sapere lo stato di alcuni componenti più problematici, non so, penso al motore di un'automobile o al motore di una lavatrice, no? Questo ci permette di capire se questo bene potrebbe essere appunto immesso, reimmesso sul mercato, magari un mercato secondario, con pochi accorgimenti, o se le lavorazioni devono essere molto più importanti, o se è arrivata il suo effettivo momento di terminare la vita, e quindi la migliore opzione per questo prodotto è il riciclo.
1: Mi permetto di segnalare che domani sarà presente anche uno stand dell'Associazione delle Consumatrici e dei Consumatori della Svizzera Italiana, AXI, che ripareranno oggetti rotti e che spesso buttiamo via quando magari è sufficiente andare a mettere a posto un cavetto,
0: certo,
1: o aggiungere una vite.
0: Sì,
1: chiaro,
0: sì,
1: che probabilmente con le lavatrici sarà un pochino difficile, ma piccoli oggetti,
0: altri oggetti
1: saranno,
0: sì,
1: sarà possibile. Con tutta probabilità dare nuova vita e un nuovo utilizzo.
0: E purtroppo questa è un'abitudine che abbiamo perso,
1: ecco.
0: Perché negli anni questa abitudine alla riparazione è diventata sempre più rara e oggi è sempre più raro trovare anche persone che sono in grado di riparare, e quindi cosa facciamo? Compriamo qualcosa di nuovo.
1: Francesca Cellina, il suo corso sarà presente già domani al Green Day. Come vi proporrete al pubblico e in che modo, a questo punto, se vuole dare qualche suggerimento e avvantaggiare le ascoltatrici e gli ascoltatori che domani saranno al Green Day, su come risolvere e come partecipare alle vostre attività?
2: Sì, non abbiamo dei quiz o delle attività con risposte univoche, per cui diciamo siamo ben felici di avere l'interazione con le persone, e ogni risposta sarà quella giusta e quella più interessante per noi, perché chiederemo di riflettere su come si immaginano la società futura, con una frase, un disegno, parole chiave, e si potrà poi confrontarsi con le risposte date dagli altri, e quindi apriremo più un dialogo, ecco, con le persone che verranno a visitarci, volto poi a capire che cosa concretamente porterà questa figura della coordinatrice o del coordinatore della sostenibilità per garantire che questa società futura che emergerà dalle idee, dalle proposte di chi ci visiterà, sia davvero realizzata. E quindi partiremo dalle visioni, dagli ideali, per scendere poi concretamente su cosa può portare il bachelor in più.
1: Il progetto di scuola ecologica Raffaele Pellegrino è una novità in Svizzera. Domani al Green Day?
3: Domani al Green Day, magari lo faccio vedere a chi ci guarda in diretta. Portiamo una piccola attività, adesso qui vedete quella che è la mappa della scuola, dove poi dopo si potranno appiccicare delle cartine legate a diversi temi, perché qua chiederemo a chi visiterà lo stand di immaginarsi una scuola, la scuola di oggi, e di immaginarsela però anche con quello che sono questi nuovi contenuti. Adesso qua per esempio, non so, qualcosa, sono piccoline, non li vedrete benissimo.
1: Sì, ma lo raccontiamo a chi ascolta invece la radio, è una mappa con la scuola, l'edificio scolastico molto stilizzato, la mensa e la palestra, e poi ci sono alcuni parcheggi e ci sono dei campi da basket, un campo da pallavolo, campi da pallavolo e un campo da pallamano, direi dalle dimensioni, e poi ci sono alcune piccole cartine con scritto erba aromatiche, prendo a caso, pannelli solari, fiori selvatici, pale eoliche, eccetera. Cosa dovrà

0: dovranno fare gli ospiti del vostro stand?
1: Dovranno proprio immaginarsi la scuola come è adesso, quindi senza questi elementi, ed andare ad aggiungerli, quindi andare a toccare tutti questi aspetti che possono essere più legati all'energia piuttosto che all'alimentazione oppure alla biodiversità, e dovranno mappare, quindi andare a inserirli su questa cartina. L'idea poi sarà quella, in base al focus che loro hanno dato, quindi quale accento hanno messo su che cosa, poi chi vuole andare a svolgere un quiz aggiuntivo.
0: Ecco, siete abbastanza complesso questo gioco, vedo triplo vetro, facciamo un esempio, ecco, triplo vetro, dove lo potremmo mettere?
1: Allora, potremmo immaginare di metterlo per esempio nella palestra, sì. però bisognerebbe valutare, perché se fa effetto serra,
0: giusto,
1: poi i periodi caldi che adesso stiamo affrontando sempre di più ci potrebbero portare a problemi. Quindi potremmo, adesso qua non ce l'ho, potremmo aggiungere la carta alberi o alberature, e quindi andare a giocare anche su quello. Per cui cerchiamo proprio, partendo da queste carte che sono anche abbastanza semplici, di mostrare la complessità. Perché ecco, non è sempre così lineare, ma ci sono diverse vie che dobbiamo considerare per riuscire a trovare le soluzioni più idonee.
0: Questo lo troviamo domani per chi visita il Green Day in Piazza del Sole a Bellinzona. Ci fermiamo un attimo, dopodiché ritorniamo con i nostri ospiti, Raffaele Pellegrino, che avete appena ascoltato, Francesca Cellina e Alessandro Fontana.

0: Mille voci su RSI Rete 1 con Alessandro Bertellotti al microfono, Iari Salvagno in regia. Al 076 321 1113 scrive Mirto: buongiorno, ho 86 anni e non spreco quasi niente. Se trovo rimasugli nel frigo, guardo in internet e trovo una ricetta nuova. Grazie infinite Mirto per questo messaggio molto colibrì, e chiedo ad Alessandro Fontana, docente ricercatore senior dell'Istituto Sistemi e Tecnologia per la Produzione Sostenibile: c'è una differenza generazionale formidabile quando si parla di sostenibilità, riciclo, rifiuti, eccetera, anche se Mirto non ci sorprende, le vecchie generazioni non buttavano via niente, è una leggenda metropolitana anche questa, oppure era proprio così? Poi ne parleremo in cucina, già vedo Raffaele Pellegrini.
1: Ma non ho dati statistici, come diceva prima Raffaele, nell'ambito dell'alimentazione, anche sui consumi non ci sono così dei dati, almeno a mia conoscenza, dati federali che indagano la questione. Però c'è un po' questo, veramente, come dire, una diversa ottica. Le generazioni, diciamo, precedenti, e quindi dell'età dell'ascoltatore Mirto, così, erano molto più abituate a evitare lo spreco, a prolungare la vita dei prodotti. Poi forse c'è di mezzo una generazione che questa cosa se l'è scordata, quindi dagli anni 60 c'era l'abbondanza, c'era il boom economico e quant'altro. Adesso abbiamo un po' un ritorno a queste, chiamiamole così, origini. Io parlo molto spesso di una economia circolare di necessità e di intenzione. Ecco, forse al tempo era quasi più una economia circolare di necessità, cioè c'era anche una necessità economica, no? Nei confronti del appunto evitare lo spreco e di prolungare la vita. Forse è quello che vediamo anche nei paesi in via di sviluppo di più, no? Oggi dobbiamo tornare anche a un po' a questa economia circolare, dove c'è una scelta di ritornare a quei periodi, anche se abbiamo una certa abbondanza e quindi ci si fa meno il problema di buttare qualcosa che è rimasto in frigorifero, oppure cambiare un elettrodomestico con una certa facilità.
0: Nella giornata di domani ci saranno linguaggi diversi, messaggi diversi per giovani, boomers e persone ormai avanti negli anni.
1: Nel nostro stand abbiamo fatto una separazione, diciamo, piuttosto semplice, cioè un qualcosa per le come dire, veramente le più giovani generazioni, diciamo così, per i bambini, e invece per giovani adulti e adulti, ok? Quindi questa è la distinzione. Il tema sarà lo stesso, sarà diverso un po' il modo di proporlo. Faccio una piccola anticipazione: il gioco sarà fai delle scelte rispetto a degli oggetti di uso comune, no? Sul materiale con cui viene realizzato, la possibilità di sapere qual è la zona di produzione dell'oggetto e quant'altro, i suoi consumi energetici, no? E si arriva alla fine ad avere gli impatti di quell'oggetto e quindi a fare una sorta di controllo doganale per dire ok, l'oggetto passa o non passa. Questo è per i giovani adulti e gli adulti. Per i bambini invece ci sarà un gioco che ha lo stesso principio, le scelte saranno un pochino più semplificate e ci sarà proprio anche una parte ludica con la palla, quindi insomma per interagire e rendere la cosa anche più come dire, okay, facile.
0: Torniamo al corso di Bachelor of Science in Sostenibilità e Transizione Sistemica con Francesca Cellina. Da genitore, perché coinvolgere i ragazzi in questa formazione? Come si racconta alla generazione che con tutta probabilità ha seguito un corso di studi tradizionale? Come si racconta la necessità invece di spostarsi verso sia un diverso modo di insegnare, sia tematiche completamente diverse dalla scuola superiore o dall'università come l'abbiamo interpretata fino ad oggi?
2: Ma penso che ci si debba mettere nei panni dei giovani e del futuro che questi giovani dovranno vivere. Noi la nostra vita l'abbiamo fatta già in buona parte e loro hanno ancora tutto davanti. E allora, avendo ben chiaro qual è la tendenza verso cui stiamo andando, io penso che non sia difficile anche per un genitore magari aprirsi a una professione che non esisteva prima, che non era codificata, ma che oggi si capisce che è sempre più necessaria. Bisogna cambiare la società in cui siamo. E bisogna saperlo fare nella direzione corretta.
0: Sembra che ci siano temi davvero complessi, estremamente attuali. Lei ha accennato prima alle disuguaglianze di genere, che già soltanto quello è un tema colossale, che a seconda delle realtà in cui viviamo viene in questa fase storica interpretato in modo completamente differente. Come si racconterà questa e come si studierà? Ci saranno libri di testo? Come funziona tecnicamente la preparazione a un esame, ecco?
2: Questa è proprio la cosa più difficile, perché il nostro principio è quello di essere professionali, applicati, concreti. Ma sono anche temi che non sono ancora stati, come dire, oggetto di trasposizione in testi didattici. Allora come si fa a dare questa concretezza? Beh, il nostro obiettivo è proprio partire dalle esperienze che noi conosciamo bene, noi personalmente, colleghi, operatori del territorio, enti, aziende, privati o pubblici, associazioni. Quindi invitare il più possibile la realtà dentro nel corso. Sarà più che altro un'esperienza fatta di casi di studio, esercitazioni concrete, simulazioni, workshop, più che teoria presa su libri, che ci saranno ovviamente, non possiamo pensare che sia solo quello. Deve essere veramente qualcosa che è dentro situazioni reali.
0: Avete un confronto anche con altre università in Svizzera e nel resto d'Europa? Almeno sembra di capire che è un tema, un percorso inedito anche per chi insegna.
2: Esatto, sì. Diciamo che il confronto è stato prima di tutto un tentativo di mappare, di capire che cosa sta succedendo, anche perché è chiaro che lanciare un corso nuovo non è qualcosa che l'università, anche quella professionale, fa tutti i giorni, no? C'è stato uno studio di fattibilità lungo più di 2 anni che ha portato a capire che sì, c'era effettivamente l'opportunità di lanciarsi in questa avventura. E dobbiamo dire che sì, in Europa c'è qualche caso di qualche università che cerca di offrire un approccio trasversale come quello che è nostro, quindi aspetti ambientali, economici e sociali che sono tutti integrati, ma non sono vicini a noi. In Svizzera non ci risulta che ci siano questi aspetti che coniugano e mettono a sistema le 3 dimensioni, e si tratta di andare più in Olanda piuttosto che a Parigi, ecco. Quindi
0: okay.
2: Siamo veramente con qualcosa di diverso e nuovo per il nostro contesto.
0: Stessa domanda che avrà sicuramente risvolti e risposte differenti per Raffaele Pellegrino. Quando si parla di scuola ecologica, di eco school, a seconda della realtà alla quale ci si riferisce, realtà prescolare, scuola dell'obbligo, scuola post obbligo, immagino che i linguaggi siano diversi e la preparazione, il confronto con gli studenti sia completamente diverso. Cosa succederà in Ticino? E abbiamo anche qualche minuto, un po' di tempo, fino a 5 minuti abbiamo in tutto, per raccontare anche l'esperienza vissuta nel resto della Svizzera.
3: Sì. Sì, allora adattiamo esattamente il linguaggio, ma non solo, anche le tipologie di attività con quelli che sono appunto i vari target, i vari destinatari, perché vogliamo partire fin dall'inizio nel portare un messaggio di costruire assieme quello che è il percorso. E difatti una parola importante in questo è partecipazione. Quindi noi vogliamo che i ragazzi, sia gli allievi più piccoli che più grandi, partecipino ai progetti. Quindi che facciano parte anche proprio del decidere che cosa mettere in piedi. E lo facciamo a tappe, quindi li aiutiamo a fare una fotografia attuale di quella che è la situazione della scuola a livello di sostenibilità, con delle domande per esempio legate a, non so, all'utilizzo o no di materie prime, in che modo, in che quantità, i rifiuti, l'alimentazione, eccetera, eccetera. E a partire da questa fotografia che hanno fatto, assieme ai nostri consigli, a quelli delle docenti e dei docenti, andiamo poi a creare un piano d'azione. Quindi rimbocchiamo le maniche e andiamo a lavorare concretamente su un aspetto. Non lo possiamo fare e non abbiamo la pretesa che lo facciano su tutti gli ambiti della sostenibilità, ma scelgono, noi diamo 6 temi a disposizione, pescano uno di questi temi e su quel tema diventano un po' gli esperti. Quindi cercano di muoversi in questo modo per ridurre poi alla fine il loro impatto. E l'importante è farlo considerando, qui guardo Alessandro, quello che sono i limiti planetari.
0: Sì.
3: Quindi quel concetto che ci porta a capire che non abbiamo infinite risorse a disposizione in tutti gli ambiti, ma che queste risorse possono finire. Si rinnovano, ma si rinnovano magari più lentamente di quello che noi le consumiamo. E quindi dobbiamo proprio giocare su questi equilibri molto delicati per evitare di arrivare dove siamo arrivati già adesso.
0: Saranno scuole in Ticino, sarà una scuola professionale, mentre invece nella Svizzera interna, in Romandia, ci sono addirittura degli asili, quindi scuola prescolare, l'attività prescolare. Cosa si impara nelle diverse fasce di età e come insegnate a diverse fasce d'età? Penso da, per esempio, in una scuola prescolare, in un'attività prescolare sia soprattutto giocare più che leggere,
3: esatto.
0: Che non è possibile.
3: Esattamente, esattamente. Sì, usiamo tante attività disparate che vanno dai giochi, dalle storie, i racconti. Pensate anche proprio di immedesimarvi in un personaggio che segue un percorso preciso, che racconta qualcosa attraverso una storia. Il teatro, non dimentichiamo il teatro, possiamo lavorare anche tanto col teatro, creando delle pièce, quindi proprio dei momenti che poi vengono proposti ai genitori, per esempio, oppure anche con la musica. Quindi coi più piccolini cerchiamo veramente di lavorare in questi ambiti, chiaramente sempre appoggiandoci con l'esperienza delle docenti e dei docenti che lavorano.
0: C'è scambio tra diverse scuole, l'esperienza in Ticino è un'esperienza unica per il momento, visto che è una scuola professionale?
3: Allora, l'abbiamo nel resto della Svizzera, in Ticino sì, è la prima occasione, alla quale si stanno aggiungendo poi anche altre scuole elementari che stanno pian pianino entrando all'interno del progetto sulle più disparate tematiche.
0: Mentre lei parlava, vedevo lo sguardo di Francesca Cellina, che era serissimo, perché con tutta probabilità stava pensando a come copiare, è vero?
2: Beh, certo.
0: Le idee, perché l'idea del teatro e della musica è un'idea fenomenale. Dobbiamo lasciarci per qualche minuto, perché abbiamo i titoli del radiogiornale che incombono, ma questa sarà la prima domanda per gli altri due ospiti, Francesca Cellina e Alessandro Fontana, oltre a Raffaele Pellegrino, responsabile per la Svizzera italiana per il programma EcoSchool, che ha appena spiegato il progetto delle scuole ecologiche. Ci lasciamo per qualche minuto, ci ritroviamo dopo il notiziario.

0: Il segnale orario con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Laura Dick. Tutti assolti nel processo legato alla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti. Per la Corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Sollevata l'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, che chiede maggiore chiarezza in futuro sulla divisione di responsabilità tra comuni e cantone. Un altro processo si è aperto oggi a Zurigo. Alla sbarra 6 membri del gruppo di estrema destra Junge Tat devono rispondere di vari crimini, tra i quali discriminazione e incitamento all'odio. Accordo tra Volkswagen e sindacati, tagliati ulteriori 50.000 posti di lavoro entro 4 anni, la maggior parte in Germania. 4 anni al governo in Italia, quello di Giorgia Meloni è il più longevo di sempre, il suo partito può contare su un solido sostegno per le prossime elezioni. E per lo sport calcio, un arrivo atteso da un anno e mezzo, così Mattia Crocitorti e il Lugano si godono Albian Ajeti, il nuovo attaccante già decisivo al debutto.
3: Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto, le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code o forti rallentamenti anche dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. E infine, come ogni venerdì, passiamo alla segnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Alessandra di Lodiano, che negli scorsi giorni ci ha segnalato code sulla A2 a Biasca a causa di un incidente. Ringraziamo quindi Alessandra e tutte le persone che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: WhatsApp 076 321 1113 per partecipare al Mille Voci. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Ci scrive Sabina. Produrre vino biologico è essere colibrì? Anche se non è necessario bere vino buono. E poi inoltre non dimentichiamo i fiori, le farfalle, api, sembriamo lo zoo verde con difficile attenzione verso il sé umano, che così non si può più chiamare. Grazie a Sabina per il messaggio, potete partecipare anche voi, come ha fatto Sabina, come hanno fatto tanti altri ascoltatori, darci anche spunti di riflessione, come poco fa ha fatto Mirto, che ha 86 anni, che su internet cerca ricette sempre nuove per non sprecare ciò che c'è in frigo e che magari è prossimo alla scadenza. Alessandro Fontana, abbiamo accennato poco fa, e mi piacerebbe riprendere questo tema, il ruolo dell'economia circolare in rapporto al benessere e al potere di acquisto di una realtà. Siamo nel 2026, ci sono formidabili differenze tra economie nel mondo, senza fare confronti generazionali, ma confronti geografici. Sono le economie più disagiate oggi costrette a praticare l'economia circolare, oppure, e quindi abbiamo da imparare anche da economie più disagiate, oppure questa è una leggenda?
4: Diciamo che ci sono diversi aspetti da valutare, cioè prima citavo, no, l'economia circolare di necessità o di intenzione, come già dicevo prima, dove c'è una minore disponibilità economica sicuramente certi atteggiamenti culturali come il fatto di non avere la possibilità di acquistare, quindi attenzione agli sprechi, di acquistare qualcosa di nuovo, quindi prolungare la vita di un prodotto è sicuramente più facile, no? Viene quasi più normale, ok? Però dall'altra parte nelle economie nascenti o paesi in via di sviluppo mancano altre condizioni, perché comunque manca una cultura verso alcuni temi importanti nell'economia circolare come quella del riciclo. E non solo manca una cultura, manca anche una presenza di infrastrutture, come anche mancano le tecnologie. Noi dall'altra parte invece iniziamo ad avere una cultura verso appunto la circolarità, abbiamo le tecnologie, abbiamo delle infrastrutture, per noi la raccolta differenziata è ormai uno standard, no? Però ecco, abbiamo il benessere che un po' ci frena verso questo atteggiamento del prolungare la vita di un prodotto, del riutilizzare, di comprare qualcosa di usato e che è stato magari ricondizionato, o appunto l'attenzione verso gli sprechi.
5: Tanti ascoltatori che sono stati in vacanze in nazioni in via di sviluppo potrebbero a questo punto dire: sì, è vero, passavamo però lungo una strada e c'erano rifiuti abbandonati.
4: È proprio lì è la questione.
5: Questo è il tema.
4: Sì, esatto. Cioè, lì non c'è una cultura. A me è capitato di avere studenti provenienti dal Sud America al master, no? E loro mi raccontavano che per loro culturalmente è abbastanza normale prendere una bottiglia di una bibita gasata in plastica e lanciarla nel fiume. No, è proprio un fattore culturale, è un fattore infrastrutturale, cioè in molti paesi in via di sviluppo o anche già piuttosto sviluppati non ci sono le infrastrutture, non c'è una politica che ha definito, no, tutto quello che serve per attivare, no, una gestione appropriata dei rifiuti. Quindi è innegabile, ci sono queste difficoltà che noi invece siamo andati a sanare negli anni, negli ultimi 20-30 anni sicuramente.
5: Una piccola osservazione personale: tra pochi giorni, il 25 settembre se non ricordo male, ricorderemo con il Mille Voci gli 80 anni della catena della solidarietà. Ero stato inviato a Beirut, nella valle della Bekaa in Libano, per testimoniare e verificare come venivano spesi i soldi della catena. E la valle Azale, ero in questo paese nella valle della Bekaa, e uno degli effetti della catena era quello di fornire un impianto di depurazione dell'acqua, perché la situazione era talmente grave che tutte le unità, tutti i fuochi, tutte le famiglie faticavano addirittura ad avere acqua potabile a causa dell'inquinamento del suolo. Giusto per testimoniare cosa succederà tra pochi giorni su RSI Rete 1. Ma Francesca Cellina, abbiamo accennato alla presenza di studenti dal Sud America con Alessandro Fontana. I vostri corsi sono rivolti chiaramente a chi è residente sul territorio, ma ho l'impressione che avranno un'apertura sul mondo formidabile. Come si svolgeranno questi corsi, e perché è necessario guardare ben al di fuori del nostro territorio?
6: Beh, perché la sostenibilità, lo sappiamo, è un problema, è un tema globale che poi ci chiede di agire a livello locale, e noi appunto agiamo sul nostro contesto. Il nostro target principale sono le persone che vivono qui, però ci apriamo anche, speriamo di attirare altre persone che vengono da fuori, proprio perché abbiamo detto non c'è questa offerta in altri contesti. Spereremmo di avere studentesse e studenti che vengono dalla Svizzera tedesca, dalla Svizzera francese, quindi di ribaltare quello che è il processo per cui normalmente dal Ticino si esce e si va verso le altre regioni linguistiche. Magari qualcuno verrà da noi e poi magari anche dall'estero, perché no? Insomma, siamo sicuramente interessati, perché la diversità anche culturale sarà un elemento chiave intorno al quale faremo ruotare molte delle riflessioni che porteremo durante le lezioni.
5: I corsi saranno in italiano, in
6: esatto,
5: dialetto della Leventina,
6: punto chiave, no? Come facciamo a farle venire
5: della ferrovia.
6: Saranno in italiano, in italiano, perché non possiamo prima di tutto, certo, creare delle situazioni di mancata, cioè di svantaggio, mettiamola così, insomma, di non sentirsi a proprio agio, perché chi risiede qui, però alcuni dei corsi saranno poi offerti in lingua inglese. E come funzionerà? Ci sarà al primo anno un corso che porterà tutte e tutti a un livello sufficiente in inglese per poter capire ed esprimersi, e quindi poi il secondo e il terzo anno diverse lezioni saranno integralmente tenute in inglese.
5: Livello sufficiente?
6: Livello sarà lo standard B2, quello al quale porteremo tutti, e poi certo chi avrà ancora più flessibilità e capacità di esprimersi sarà solamente benvenuta e benvenuto, perché faciliterà anche gli altri.
5: Mi permetto, B2 non è così sufficiente.
6: Non è poco, ma certo, per seguire una lezione a livello universitario, capirla, ma soprattutto interagire, insomma, è quello che serve. E poi è quello che chiede il mondo del lavoro, quando si va fuori a fare le riunioni in inglese, e a noi capita di farle anche quando siamo in Svizzera, ecco, i partner di Berna, spesso parliamo in inglese perché è la lingua un po' franca che alla fine ci unisce, e bisogna sapere interagire bene, non è che si può capire a metà, perché poi dopo c'è qualche problema a livello professionale, no?
5: Sì, certo.
6: Se i contratti o gli accordi non sono stati ben compresi.
5: D'accordissimo. Raffaele Pellegrino, osservando il vostro lavoro, poi ha portato un piccolo, neanche tanto piccolo manuale, ne parleremo tra poco, ma nel vostro sito si trova un ecocodice, sono 7 passi. Ci può accennare, ci può dire in che cosa consistono questi 7 passi? Già presuppone una certa complessità di percorso nel vostro lavoro.
7: Esatto. È, diciamo, la metodologia, quindi il modo, il come vogliamo strutturare questi progetti a scuola. Questo lo facciamo per aiutare quello che è poi l'implementazione di tutte queste attività. Quindi abbiamo quello che accennavo, l'analisi iniziale, abbiamo la creazione di un eco comitato, quindi il comitato che sarà un po' responsabile di portare avanti queste attività, appunto l'analisi, poi abbiamo il monitoraggio, quindi il valutare anche quello che viene fatto, il piano d'azione, quello che ci permette concretamente di agire, poi andiamo avanti nel fare il collegamento col programma scolastico o il piano di studio a dipendenza del grado scolastico, per arrivare poi a creare, insomma, a vedere i risultati che stanno arrivando. E qui arriviamo poi all'eco codice, che è, diciamo, lo slogan, la parte un po' più accattivante che si vuole portare alla fine.
5: Sì, come chiudere tutto in una battuta.
7: Come condensare, esatto, tutto quanto in una battuta, in una parola sola, e questo lo fanno le allieve e gli allievi, quindi non è una cosa che gli adulti portano, ma loro scelgono anche la modalità, può essere un poster, può essere un piccolo sketch che poi viene messo su YouTube, sì, per esempio, sui social, a dipendenza delle scuole. Cioè scelgono loro cosa vuole essere, e questo è quel qualcosa che mostra la quintessenza del progetto che hanno svolto.
5: Francesca Cellina ha sempre lo sguardo serio di prima, perché sta anche
6: io
5: qui.
6: Io sto copiando anche questo, certo.
5: L'idea dello slogan funziona, perché davvero costringe tutto a ridurre e allo stesso tempo a spiegare in un gesto o in un segno tutto l'obiettivo.
7: Sì, esattamente, proprio quello, il condensare ti fa anche capire quanto è passato, quanta acqua è passata sotto il ponte, perché alla fine il condensare non è ridurre, non è semplificare più di tanto, ma è proprio cercare di trovare questa quintessenza all'interno del progetto che è stato svolto, e con lo slogan anche avere qualcosa di forte da mostrare agli altri, da mostrare ai genitori, da mostrare ad altre classi, ad altre scuole, che possono poi avere un buon esempio di quello che e vi è stato fatto e di quello che è stato realizzato.
5: Resta lei, è una novità in Ticino, ma nella Svizzera interna già una prassi abbastanza consolidata, quella della scuola ecologica. Immagino che le reazioni degli studenti e dei ragazzi e delle ragazze sia stata, dei bambini, sia stata entusiasta o comunque divertita e divertente, perché quello è uno degli obiettivi. I genitori come seguono questo nuovo percorso?
7: Allora sì, siamo presenti già dal 2006 come associazione Gemma Planet, che appunto ha questo progetto EcoSchool, e nelle altre realtà linguistiche svizzere il progetto è presente da più tempo, e la collaborazione con i genitori funziona bene, nel senso che, da quello che mi ha raccontato le colleghe e colleghi d'Oltralpe, Partecipano sempre volentieri alle attività della scuola, e anzi quello che dicevo prima proprio col termine partecipazione non era inteso solo nei confronti dei più giovani, ma anche degli altri, quindi del cercare di allargare la scuola e di non immaginarsela come qualcosa di chiuso e fermo su se stesso, ma qualcosa che collabora, quindi una sorta di comunità. Ed è lì che i genitori, il gruppo genitori, viene poi a far parte di questa attività.
5: Allora, 076 321 1113, un'ascoltatrice, Colibrì, ci segnala: libertà non è stare sopra un albero, ma è partecipazione. Insomma, Giorgio Gaber, che è l'autore di questa frase, era un colibrì ante litteram. Alessandro Fontana, abbiamo accennato a nuovi corsi, a cosa si fa già in alcune realtà svizzere e tra poco anche nella Svizzera italiana. Invece nel suo istituto uno dei temi è la formazione continua, che conferma quanto abbiamo raccontato fino adesso. Davanti a noi c'è un mondo che saremo costretti, e sarà probabilmente anche un piacere oltre che un dovere, esplorare e condividere. Come funziona la formazione continua nel suo istituto e la formazione per chi è già un professionista e che deve adattare il proprio lavoro alle nuove esigenze, alle nuove realtà?
4: Sì, proprio quest'anno abbiamo lanciato questo nuovo CAS, che è uno certificato degli studi avanzati. Sono dei corsi certificati, quindi vengono rilasciati dei crediti per i orientati soprattutto ai professionisti. Ok, quindi gente che sta già lavorando e che è interessata al tema della quella che noi chiamiamo la sostenibilità industriale. Questo CAS, questo percorso, è molto orientato allo sviluppo di prodotti sostenibili e l'idea è che sostanzialmente la sostenibilità e l'economia circolare non possano essere un qualcosa di vissuto come a sé stante, separato, ma la parola chiave dopo partecipazione oserei dire che è anche integrazione, e quindi questo percorso ha proprio l'obiettivo di fornire ai professionisti tutta una serie di conoscenze sul life cycle assessment, che permette la misura degli impatti dei prodotti, sulla scelta dei materiali sostenibili e sul cosiddetto eco design o eco progettazione, in maniera tale che tutti questi strumenti, metodologie possano essere direttamente integrati nel proprio lavoro. E quindi non stiamo parlando di corsi che sono solo rivolti ai progettisti, ma a tantissime figure aziendali che possono andare dal responsabile degli acquisti al marketing, al responsabile di produzione, al responsabile della logistica. Tutti questi personaggi sono accomunati da almeno un elemento, che sono persone che prendono decisioni all'interno delle aziende e decisioni che possono determinare l'impatto dei prodotti. E quindi questa integrazione è, a nostro avviso, fondamentale, ed è nato il tutto da una collaborazione che noi abbiamo ormai da anni con le aziende attraverso progetti di ricerca, i mandati diretti e, per carità, anche la formazione base, visto che mandiamo i ragazzi a fare le tesi all'interno delle aziende.
5: Quindi è una richiesta che arriva dal basso, arriva dal mondo produttivo, dal mondo del lavoro.
4: Esatto, sì, questo è, e come dicevo prima, partiamo anche dalla formazione base, no? Quindi all'interno del Bachelor di Ingegneria Gestionale noi abbiamo da anni, stiamo offrendo da anni un profilo sulla sostenibilità industriale, perché nuovamente l'ingegnere gestionale deve avere integrato delle conoscenze per sapere gestire anche i temi della sostenibilità e della sostenibilità industriale, e questo percorso può proseguire appunto anche con queste, oltre che nel master, ma anche proprio nella formazione continua, e quindi rivolto anche ai professionisti che già sono sul campo.
5: Con Francesca Cellina la domanda è più o meno la stessa. Date una risposta a ciò che è la richiesta che arriva dal territorio. Le chiedo se è così e se non sente una responsabilità nei confronti della comunità a questo punto, nel dover e nel voler formare quelli che saranno decisori del futuro e che applicheranno i temi della sostenibilità sul territorio e quindi nelle nostre vite.
6: Ma partirei proprio da questo ultimo punto. Sì, è proprio la responsabilità che SUPSI ha di orientare in qualche modo la formazione e i prodotti che offre a quello che davvero serve sul territorio, ed è da lì che siamo partiti. Abbiamo fatto questa analisi, uno studio di fattibilità per capire davvero che cosa servisse, che cosa già ci fosse, e abbiamo capito che ci sono questi spazi che ancora non sono presidiati e quindi li stiamo riempendo, come fanno i colleghi del resto col corso di formazione per chi è già nel mondo del lavoro. Sono esattamente gli stessi elementi che sono emersi dalle nostre valutazioni, e c'è questa logica coerente, no? Del percorso di formazione universitaria come bachelor, poi chi va nel mondo del lavoro ecco che ha l'opportunità di entrare in un percorso di specializzazione su certi ambiti. Quindi sì, SUPSI io direi che ha proprio questo principio della responsabilità ben chiaro e lo si vede riflesso in quello che porta come offerta per potenziali studenti, per persone già nel mondo del lavoro e così via.
4: Se posso, Alessandro.
5: Prego, scusi. prego.
4: Questo non vuol dire che sul territorio non si faccia niente, tutt'altro, cioè noi siamo in contatto con tantissime aziende e con le quali facciamo anche progetti di ricerca molto interessanti, però vediamo che alcune volte le aziende stesse hanno alcuni, per carità, esperti, professionisti, magari le piccole e medie si trovano un po' spaesati, no? E quindi partono con delle iniziative un po' sconnesse tra di loro e gli manca forse questo, come dire, il fil rouge, no? Questo veramente questa unione delle attività che siano orientate verso la sostenibilità. E poi alcune volte gli mancano magari proprio delle competenze specifiche, per esempio lato nostro importantissimo la questione della misura degli impatti, che da dove si parte per guidare tantissime decisioni.
5: Pare di capire che la società, le aziende, il mondo del lavoro, il territorio chiedono di correre verso quella direzione, correre anche in modo spedito, perché tante altre parti del mondo sono probabilmente anche già più avanti e allo stesso tempo non sanno in che direzione correre. È così, Francesca Cellini?
6: Forse Cellina. Diciamo la direzione la sanno anche, ma non sanno davvero come si fa a correre per arrivare verso la meta che si sono posti, no? E quindi noi li aiutiamo dando uno strumento molto concreto, i nostri studenti che arriveranno e correranno con loro.
5: Torno a Raffaele Pellegrino, siamo quasi in chiusura, ma un tema che abbiamo affrontato all'inizio era quello dell'alimentazione, che ha introdotto il vostro lavoro. Intanto, se può presentarci, ha portato per gli amici che vedono sulla 2, in Visual Radio assistono al Mille Voci, vedono un libro che si chiama Alimentazione sostenibile, il kit tematico per le scuole ecologiche, che è il primo, secondo ciclo e prima, seconda, secondaria, quindi è un libro abbastanza complicato. Ci può spiegare di che si tratta?
7: Allora, è un kit che riassume la maggior parte delle attività che si possono svolgere all'interno del progetto EcoSchool e contiene tutta una serie, adesso vabbè, lo faccio vedere.
5: Certo, per così. Chi guarda in TV, ma dobbiamo anche raccontarlo.
7: Dobbiamo raccontarlo, radio. Contiene tutte delle informazioni sul tema dell'alimentazione, quindi su quello che sono per esempio i quantitativi di carne consumate a livello svizzero, piuttosto che di cereali, l'importazione. Parla anche di quello che è il sistema d'approvvigionamento alimentare, quindi tutta la catena alimentare che dal contadino fino alle nostre tavole porta, ci permette di avere determinati prodotti, ma lo fa in modo tale da farvi lavorare con delle schede concrete, con delle domande stimolo legate poi anche ai piani di studio. Quindi un docente o una docente che utilizza questo kit può poi in classe direttamente trattare il tema. Il vantaggio, diciamo, che è uno strumento concreto che non richiede una grossa preparazione, quindi può velocizzare quello che è l'entrata in materia se parliamo di alimentazione piuttosto che di sprechi.
5: È vero però che il tema dell'alimentazione o delle forniture alimentari, della catena dell'alimentazione, è una catena estremamente complessa. Ormai entriamo in un supermercato e troviamo prodotti tutto l'anno che arrivano da tutto il mondo, e questa cosa come si spiega a a dei ragazzi, a delle ragazze.
7: Lo si spiega partendo per esempio da prodotti come il latte, come il formaggio, il burro, che sono magari prodotti che utilizziamo o che conosciamo meglio di altri, e quelli poi li possiamo analizzare localmente con la filiera produttiva in zona, per poi vedere che in realtà lo stesso prodotto lo possiamo avere proveniente da altre parti del mondo. Quindi andiamo proprio a comparare il locale con il globale. Come già stato accennato anche in precedenza, lo sguardo della sostenibilità non è solo su di noi, ma è anche su chi ci sta lontano, sui paesi in via di sviluppo che magari producono qualcosa che noi possiamo andare a consumare. E qui entra anche un discorso molto sociale legato al: è giusto che io non compro più quel prodotto perché viene da lontano, o sto aiutando un contadino, qualcuno che con le sue attività parte in un paese magari in via di sviluppo?
5: Questo è un tema che ha risposte estremamente complesse. Siamo quasi in chiusura. Vi chiedo una battuta, cominciando da Alessandro Fontana, che ripresento, è docente e ricercatore senior Istituto Sistemi e Tecnologia per la Produzione Sostenibile. Chiudiamo: perché domani andare alla Giornata Verde?
4: È un momento sicuramente di condivisione, di conoscenza, è bello capire che cosa si sta facendo sul territorio, conoscere le associazioni e le diverse attività, e quindi è un momento per molto, molto stimolante, oserei dire, per chi è interessato al tema della sostenibilità o per chi magari si vuole approcciare per la prima volta.
5: Francesca Cellina, ricercatrice senior e corresponsabile del Bachelor of Science SUPSI in sostenibilità e transizione sistemica.
6: Ma io direi per ritrovare amici, perché spesso e volentieri poi ci si scopre molto vicini con i visitatori ai banchetti, ci sono tante passioni in comune che vanno ben oltre insomma il nostro lavoro, e forse per farne di nuovi, specialmente chi magari non ha già la forma mentis su questi temi, è proprio quella la persona che noi aspettiamo.
5: Raffaele Pellegrino, responsabile per la Svizzera italiana per il programma EcoSchool, perché domani essere presenti al Green Day?
7: Per lasciarvi ispirare, per trovare tutta una serie di soluzioni possibili già messe in pratica che potete riprendere e riprodurre voi stessi.
5: Grazie per la vostra partecipazione al Mille Voci, da Alessandro Bertellotti al microfono e Iari Salvagno in regia. Grazie davvero per il vostro ascolto e per la partecipazione da Colibri al programma Mille Voci, ritorna su RSI Rete 1 lunedì alle 10. Buon fine settimana. Well, they-

0: La meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. E con oggi 4 settembre, anche se ad essere onesti con queste temperature pare più il 35 agosto, si aggiunge una nuova giornata soleggiata e calda alla serie settimanale di giornate pressoché uguali. E per andare nello specifico, a livello di temperature su entrambi i versanti alpini si parla di massime attorno e anche poco oltre i 30 gradi alle basse quote. L'unica variazione a livello di condizioni la farà il vento, che a nord questo pomeriggio sarà a tratti moderato in pianura e a tratti forte in montagna. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sabato 5 settembre, a sud sono sempre attese condizioni soleggiate e calde nonostante alcune velature in quota e poi qualche cumulo in più lungo le Alpi. A nord invece un disturbo in quota causerà nuvolosità a tratti estesa eppure qualche rovescio pomeridiano lungo prealpi, regioni attorno al lago di Costanza e bassa Engadina. Le temperature subiranno inoltre un leggero calo e si avranno massime attorno ai 26 gradi. Per il momento queste sono tutte le informazioni che abbiamo, torneremo però questo pomeriggio con ulteriori previsioni. Buona giornata a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Laura Dick. Alcol e farmaci, fattori determinanti per l'annegamento della 52enne Amelide. Pubblicati poco fa gli ultimi aggiornamenti sulla sua autopsia, le indagini continuano. Tutti assolti nel processo legato alla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti. Per la Corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Sollevata l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, che chiede maggiore chiarezza in futuro sulla divisione di responsabilità tra comuni e cantone. Un altro processo si è aperto oggi a Zurigo. Alla sbarra sei membri del gruppo di estrema destra Junge Tat devono rispondere di vari crimini, tra i quali discriminazione e incitamento all'odio. 4 anni al governo in Italia, quello di Giorgia Meloni è il più longevo di sempre. E per lo sport calcio, un arrivo atteso da un anno e mezzo, così Mattia Crocitorti e il Lugano si godono a Ieti il nuovo attaccante già decisivo al debutto. Iniziamo con una notizia arrivata pochi minuti fa. Ci sono delle novità riguardo all'annegamento a Melide della donna di 52 anni, donna, lo ricordiamo, che aveva diffuso gli audio che coinvolgevano il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Sono i risultati di un ulteriore approfondimento, quindi legato all'autopsia della donna. Le indagini e i primi risultati tendevano ad escludere l'intervento di terzi e ritenevano l'annegamento la causa del decesso, ma erano stati ordinati appunto degli approfondimenti a livello tossicologico. Umberto Gatti mi ha raggiunto in studio, questi risultati appunto sono arrivati, cosa ci puoi dire?
3: Esatto, come dicevi, la procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale, che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche, che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue, come dicevi, attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze, ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
1: Grazie Umberto Gatti per questi aggiornamenti. Tutti assolti a 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cengalo che si è portata via la vita di 8 escursionisti, oggi la Corte del Tribunale della Regione Maloja ha emesso un

0: emersa alcuna prova di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni che hanno preceduto la tragedia, di qui l'assoluzione dall'accusa di omicidio colposo dei 5 imputati, 2 funzionari dell'ufficio foreste e pericoli naturali, un consulente esterno del cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. La Corte ha evidenziato le differenze di ruolo e competenze degli accusati. Da un lato i 2 funzionari del cantone e il geologo chiamato a monitorare i movimenti del Pizzocengalo, 3 esperti che, in virtù delle loro conoscenze specialistiche, erano chiamati a valutare il pericolo di frane e, qualora l'avessero ritenuto opportuno, fare raccomandazioni al comune, compresa quella di un'eventuale chiusura dei sentieri in Valbondasca. Ma nei giorni precedenti la frana non ravvisarono un rischio immediato, nemmeno nei sopralluoghi fatti nell'area, poi sepolta dalla massa di rocce e detriti. Vista l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri, in ossequio dunque al principio in dubio pro reo, i 3 sono stati assolti. Ben diversa la posizione di Giacometti e del forestale di Bregaglia, che non sono geologi né hanno particolari competenze scientifiche. Non potendo che affidarsi al giudizio degli esperti, non avevano alcun elemento per disporre la chiusura della Valbondasca. I 2, ha lasciato intendere la Corte, non andavano nemmeno messi sotto accusa e non potevano che essere assolti. Espressi la propria vicinanza ai familiari delle vittime e il rincrescimento per la lunga durata del procedimento, la Corte di primo grado non ha lesinato critiche all'operato della Procura, presentatasi con un atto di accusa definito non sostanziato e privo di chiare indicazioni sulle singole responsabilità degli imputati. Da noi sentito, dopo la lettura del verdetto, il procuratore pubblico Bruno Ulmi non si è detto per nulla deluso, riservandosi di chiedere le motivazioni scritte della sentenza.
1: Enttäuscht bin ich sicherlich nicht.
0: Le parti hanno 10 giorni di tempo per annunciare il loro appello.
2: E fuori dall'aula il nostro corrispondente Stefano Barbusca ha raccolto invece la prima reazione della consigliera nazionale Anna Giacometti. Sentiamola.
3: Io sono molto sollevata che il tribunale mi abbia assolta e che abbia però anche assolto il mio ex collaboratore forestale del comune di Bregaglia.
4: Questo Anna Giacometti dopo un procedimento lungo che ha reso tutto molto più difficile.
3: Sì, il procedimento è durato 9 anni ed è stato anche per me, non tutti i 9 anni, ma regolarmente anche molto pesante, e sono molto contenta oggi di poter chiudere questo capitolo.
4: Un tema centrale è stato quello del ruolo del comune e del cantone.
3: Durante il procedimento ci siamo accorti che effettivamente le competenze tra cantone e comune non sono ben chiare per quanto concerne i pericoli naturali. I comuni non hanno la possibilità di avere dei geologi all'interno del comune, degli esperti in pericoli naturali, quindi noi dipendiamo dagli esperti del cantone e l'ufficio foreste e pericoli naturali deve assumersi questo compito e deve sostenere i comuni e non delegare tutta la responsabilità ai comuni. Quindi io invito adesso il governo, invito il Gran Consiglio a voler far sì che l'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali capisca qual è il suo ruolo e si prenda anche le sue responsabilità. E poi per finire vorrei anche ricordare anche oggi una cosa che non dimenticherò mai, che il 23 agosto 2017 sono morte 8 persone e che sono veramente molto vicina alle famiglie e ai loro amici.
2: La consigliera nazionale Anna Giacometti al termine dell'atteso processo legato alla frana del Pizzocengolo, 9 anni dopo la tragedia. E passiamo ad un altro processo iniziato questa mattina a Zurigo. Alla sbarra ci sono i vertici del gruppo di estrema destra Junge Tat. Devono rispondere di una serie di reati tra cui discriminazione e incitamento all'odio. Un processo molto atteso perché potrebbe portare in carcere i 2 giovani leader del gruppo. Al Tribunale Distrettuale di Zurigo per noi c'è Gianluca Olgiati. A che punto siamo?
5: Siamo a un punto decisivo perché Procura e avvocati della difesa stanno tracciando quelli che sono a loro avviso i limiti della libertà di espressione. Si tratta di una serie di fatti capitati in particolare nel 2022 e 23, scontri violenti con gruppi di estrema sinistra alla stazione di Zurigo, ma soprattutto 2 altre azioni contro la comunità queer a Zurigo, con striscioni, oggetti pirotecnici e un comportamento minaccioso che, secondo l'accusa, aveva spaventato i presenti. Ecco, su tutto questo no comment da parte degli imputati, che davanti ai giudici si sono avvalsi del diritto di non rispondere.
2: La procura ha chiesto per i due leader del

0: Gruppo, pene fino a 15 mesi, di cui 6 da scontare in carcere, con quali argomenti?
1: Si tratta di dimostrare che non è una questione politica. Gli imputati, ha detto il procuratore pubblico, non sono a processo perché estremisti di destra o perché contro l'immigrazione o l'omosessualità. Per questo c'è libertà di espressione. Ma a come queste idee vengono manifestate ci sono dei limiti, laddove cioè si viola la legge con danneggiamenti, violenza, incitamento alla discriminazione. Questa è la linea dell'accusa. La difesa invece ha chiesto il proscioglimento per buona parte delle accuse, relativizzando la gravità dei fatti. Insomma, provocazioni sì, ma ancora nei limiti della legalità.
0: E Gianluca, che ambiente hai trovato stamattina davanti al tribunale?
1: Beh, molto teso. Gli imputati sono stati accolti prima delle 8 dai fischi e dai cori di almeno una cinquantina di attivisti antifascisti. Ci sono state provocazioni reciproche. I membri di Jungetat hanno esposto cartelli contro quella che definiscono l'ideologia gender, un gioco che entrambe le parti conoscono bene. Del resto i membri di Jungetat si sono presentati come al solito, quindi curati, eleganti e in parte sorridenti. È l'immagine che trasmettono anche sui social media, un'immagine lontana dai classici gruppi neonazisti di una volta. Oggi però è un processo che potrebbe avere conseguenze serie. Il gruppo potrebbe veder finire in carcere, almeno per qualche mese, i suoi leader indiscussi, Manuel Corchia e Tobias Link, che hanno 23 e 24 anni e che si mostrano regolarmente in pubblico con i loro nomi e i loro volti. Non è ancora chiaro quando arriverà la sentenza, in ogni caso è molto probabile che ci sia un ricorso e che la questione non si chiuda qui.
0: Gianluca Olgiati sul processo ai membri di Jungetat. Segnale favorevole dal Parlamento svizzero sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati ha approvato con 9 voti contro 3 e un'astensione il pacchetto di stabilizzazione che inserisce nuovi elementi nei trattati esistenti come l'acquisizione dinamica del diritto europeo. Nelle prossime settimane la discussione si terrà nelle Camere del Parlamento, non è invece ancora pronto il dibattito in aula e il nuovo accordo sull'elettricità. Nessun regalo della Germania alla Svizzera. I sistemi di difesa antimissili a lunga gittata Patriot non arriveranno prima del prossimo decennio. Le trattative per la cessione di alcune componenti l'anno prossimo sono fallite, rivela Radio SRF, e questo farà salire anche i costi, che dagli iniziali 2 miliardi di franchi potrebbero addirittura triplicare. Sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
2: Ognuno pensa prima per sé e la Germania non fa eccezione, lascia intendere il capo dell'Ufficio federale degli armamenti Urs Loher, che riguardo alla speranza di vedere qualche pezzo di Patriot arrivare prossimamente in Svizzera parla di un'operazione ormai fallita.
3: Die haben sich jetzt so zerschlagen, dass sie so nicht umgesetzt werden können.
2: Ma facciamo un passo indietro. La Svizzera aveva ordinato dagli Stati Uniti 5 batterie antimissili costo 2 miliardi con le prime forniture previste per quest'anno. La guerra in Ucraina ha stravolto i piani di mezzo mondo, con la Germania che ne ha ceduta qualcuna a Kiev, accaparrandosi nel frattempo quelle destinate al nostro paese. Scivolata in fondo alla lista delle priorità statunitensi, Berna aveva però intravisto uno spiraglio, ricordando alla Germania che le batterie in questione erano state configurate per la Svizzera un po' come per le automobili, con versioni che differiscono da paese a paese. Di qui la possibilità di ricevere qualcosa ancora nel 2027, se non altro per l'addestramento.
3: Deutschland hat denjenigen gewählt, wo sie...
2: Nulla da fare, dice Urs Loher, la Germania ha optato per la soluzione più rapida per colmare il prima possibile le capacità lasciate scoperte dalle forniture all'Ucraina.
3: Aufgefüllt haben.
2: Per la Svizzera questo significa attendere almeno fino al 2032, pagare molto di più, con costi aggiuntivi fra il 1,7 miliardi e i 4,3 miliardi, e tentare di rinegoziare qualcosa con gli Stati Uniti, con tutte le esperienze negative già fatte nel recente passato. Nel frattempo si punta a un secondo sistema, fabbricato in Europa, costo globale stimato 5 miliardi. La lista della spesa sale però a 24 miliardi se si tiene conto di tutte le altre falle difensive da colmare, che potrebbero essere coperti anche tramite l'aumento dell'IVA.
0: E la Germania apre anche la pagina di attualità estera, in particolare quella economica. Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro che vanno ad aggiungersi ai 50.000 già preannunciati negli scorsi mesi. La notizia è arrivata ieri sera in tarda serata. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
4: La decisione è arrivata dopo che il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità i tagli proposti dal direttore generale Oliver Blume. Il consiglio di sorveglianza è composto da 20 membri, tra i quali ci sono rappresentanti dei dipendenti, degli azionisti, dei sindacati e dello Stato della Bassa Sassonia, regione dove si trova la sede di Volkswagen, a Wolfsburg. La decisione di ieri sera è stata definita da alcuni analisti come sorpresa, in quanto ha evitato uno scontro tra Volkswagen, sindacati e Bassa Sassonia. Il taglio di 100.000 posti rappresenta la più grande ristrutturazione del gruppo nei suoi 89 anni di storia. Non tutti saranno però licenziamenti, infatti per una parte si procederà a prepensionamenti e fluttuazioni naturali. Oltre alla riduzione dei posti di lavoro, Volkswagen ha proposto anche la chiusura di 4 stabilimenti di produzione in Germania. In questo caso sindacati e Bassa Sassonia si sono detti contrari e vogliono che si trovino soluzioni alternative a queste chiusure. Ad oggi Volkswagen, con 650.000 posti di lavoro, è il primo produttore automobilistico in Europa e il secondo a livello mondiale dietro a Toyota. Non è ancora stato comunicato il dettaglio di dove verranno tagliati 100.000 posti di lavoro, ma una parte molto importante sarà in Germania.
0: In Italia il governo di Giorgia Meloni diventa ufficialmente il più longevo della storia della Repubblica, con una durata di 1.143 giorni consecutivi, praticamente 4 anni. Questo pomeriggio a Bari Fratelli d'Italia, il partito di Meloni, festeggerà il traguardo e naturalmente in questi giorni si susseguono le analisi sul lavoro svolto in questi 4 anni. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, come può essere riassunta la legislatura che, ricordiamo, scadrà nel 2027?
5: Dunque, la parola più ricorrente, quella più usata dal governo Meloni, è stabilità, per dire che questo governo ha garantito all'Italia di attraversare questi anni di burrasca, perché due guerre e la forte pressione inflattiva, quindi i costi al rialzo che ne sono derivati, sono stati pesanti per i cittadini e le cittadine, attraversare tutto questo dando una continuità che è stata peraltro guardata con interesse anche dall'estero. Poi, guardando invece un po' più da vicino, questa stabilità diventa sinonimo di immobilismo, nel senso che non è stata realizzata nessuna delle riforme che erano nel programma elettorale. Penso al premierato, alla giustizia con il clamoroso flop del referendum dello scorso marzo, e quindi la gestione ordinaria, diciamo così, è stata fatta con poca visione politica, navigando un po' a vista, mentre i riscontri sono arrivati in politica estera, con la scelta non scontata per Fratelli d'Italia di schierarsi per l'Ucraina e poi ricordiamo il grande strappo con Trump, che era il riferimento di Meloni e del suo elettorato, che guardava e forse guarda ancora al mondo MAGA come ad un'attinenza, ad una sorta di porto sicuro.
0: Ecco, stiamo andando verso il quinto anno di governo che porterà alle elezioni politiche. Meloni raccoglie ancora consenso?
5: Sì, questo è un dato importante, perché di solito i governi precedenti, parliamo di governi politici non tecnici, ricordiamo anche che Berlusconi ha guidato 4 governi consecutivi che però per vari motivi si sono interrotti, quindi da qui deriva la longevità di oggi di Meloni. I governi precedenti dopo non molto tempo cominciavano a calare nei consensi e nella tenuta, mentre i sondaggi di fine agosto danno Fratelli d'Italia ancora in netto vantaggio, 26,8% contro il 20,7% del Partito Democratico, per fare un esempio. E perché? Perché il suo elettorato è stabile e anche perché l'alternativa, ossia il famoso campo largo del centro-sinistra, in questo momento appare piuttosto debole. Poi è vero che adesso Meloni è paradossalmente rimasta scoperta a destra, perché l'avvento di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sta creando non pochi grattacapi. Il movimento in questo momento supera Forza Italia e la Lega, e le politiche di Vannacci non si incastrano esattamente con le politiche dell'attuale governo Meloni. Però questa è già storia del futuro, quando si andrà appunto nel 2027 a votare.
0: A 9 giorni dall'inondazione che ha colpito duramente il nord del Nepal, torniamo sulla situazione ancora drammatica nel paese. Il bilancio delle vittime continua a salire, numerosi sono i dispersi. Tra questi, lo ricordiamo, c'è anche una coppia residente in Ticino. Nelle ultime ore si parla in particolare del ritrovamento insperato di 2 operai ritrovati vivi, rimasti intrappolati in alcuni tunnel di una centrale idroelettrica, ma ci sono ancora oltre 900 lavoratori ancora dispersi in questi cantieri e strutture ora inondati. Chiara Reed, sei la nostra inviata sul posto. Si temeva una tragedia nella tragedia con la rottura dei bacini artificiali. Ora la situazione si è stabilizzata.
6: La situazione non si è stabilizzata. Quello che è successo è che ci si è allontanati dagli argini. Il Bhotakoshi e il Trishul si sono allargati fino a 10 volte il loro letto e per decine e decine di metri c'è uno spesso cemento fangoso con detriti incorporati, per cui nessuno resta nelle aree, per così dire, inondabili. Non c'è più nessuno, non ci sono più strade né case in quella zona. E a valle si osserva con attenzione la piena dovuta al monsone e alle piogge quotidiane. No, quello che si teme maggiormente è che il paese non riesca a rialzarsi e viva in una emergenza perpetua. Il Nepal ha perso una valle fiorente, collegata, crocevia di commercio, base per il turismo, coltivata e con anche piccole industrie, insomma una delle meno arretrate. Non si riesce nemmeno a immaginare di ricostruire. Ricostruire cosa e ricostruire dove? Non si possono trasportare milioni di metri cubi di frana, non si può costruirci sopra, nel fango che sprofonda e che contiene corpi insieme a case, camion, carcasse. Il paese si interroga, che futuro li aspetta?
0: E finora quali sono stati gli interventi più efficaci?
6: Fino ad ora si è riusciti a portare in salvo circa 12.000 persone che si erano salvate arroccandosi sulle montagne, ma che hanno dovuto attendere anche per giorni i soccorsi senza cibo né riparo. E 279 operai sono stati tratti in salvo dai tunnel delle centrali idroelettriche. Qui si concentrano ora gli sforzi. Pare che siamo vicini ad altri salvataggi. Diverse centinaia mancano all'appello in queste strutture. E poi l'esercito, che si sta prodigando con tantissime ore di lavoro e fatica ed è visto dai nepalesi come un simbolo dello spirito nazionale. Per quanto riguarda gli aiuti, abbiamo visto insieme alle grandi organizzazioni come World Food Program e UNICEF una miriade di camion di ONG sconosciute o di nicchia, i Sikh del Punjab con i loro turbanti, convogli per il Nepal con l'etichetta scritta a mano sul paraurti, persino furgoncini di privati cittadini carichi di tutto, che senza organizzazione dietro si mettono in cammino su per il fiume per strade a dir poco pericolose.
0: Chiara, da quando sei arrivata a Kathmandu, cosa ti ha colpito di più in questi giorni segnati da questa catastrofe?
6: Sono tante. La prima è la prossimità con la morte, con i cadaveri. Sulle sponde del fiume giungono folate di un odore di putrefazione che non avevo mai sentito, dolce e acre e insopportabile, lo stesso che si sente inconfondibile quando passa per strada un'ambulanza. Ci sono così tanti cadaveri che è stata proibita la cremazione perché si rischia un incendio. Vengono sepolti, cosa non usuale in Nepal. E tante storie umane, tante lacrime sui volti rigati dalla sofferenza. Una storia tra tutte, una bambina che ho incontrato ieri, 10 anni, bellissima, in un centro per rifugiati. Non sa ancora che i genitori sono morti e i parenti che la curano hanno paura a dirglielo. Allora mi sono ricordata che l'ambasciata svizzera qui sta cercando di centralizzare le squadre di psicologi da mandare in giro per assistere nel trauma. Detto fatto, ho chiesto il loro intervento e oggi qualcuno è con la bambina, con quegli zii resi paralizzati dalla tragedia. Non la dimenticherò mai.
0: Il racconto in prima persona della nostra inviata Chiara Reed in Nepal, dove la popolazione sta ancora affrontando le conseguenze della devastante inondazione di 9 giorni fa, chiude la nostra edizione. Ora c'è lo sport.
7: Lo sport
8: con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
9: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dal calcio e dall'inizio di stagione esaltante del Lugano che ieri sera in campionato ha ottenuto il 12° risultato utile consecutivo in altrettanti incontri. 0 sconfitte, dunque, e morale alle stelle. Come ci spiega Paolo Laurenti.
10: L'allenatore lo aveva richiesto, forse anche preteso, e alla fine l'attaccante è arrivato ed è già coccolato da tutto l'ambiente bianconero. L'eroe della serata, Albian Ajeti, da parte sua probabilmente sta già meditando anche uno scherzetto alla sua ex squadra che affronterà domenica. Mattia Crocitorti lo ha desiderato conoscendone le qualità, svelando oltretutto che il corteggiamento durava da oltre un anno.
11: Ho la fortuna di vivere da tanti anni il campionato svizzero e so cosa vuol dire giocare contro Albian Ajeti. 160 partite, 63 gol, 30 assist, vuol dire che ogni due partite Albian ha sempre fatto qualcosa. So cosa vuol dire giocare contro Albian, l'ho voluto fortemente. La nostra storia dura da un anno e mezzo e quando c'è stata la possibilità martedì mattina non me la sono lasciata sfuggire. Ringrazio la società, non era facile prendere Albian, però sapevo che era un ragazzo che aveva estrema fame e Albian, con tutti gli attaccanti che abbiamo chiamato, è il primo che dopo 3 secondi mi ha detto: io voglio giocare a Lugano, e questa è la cosa che conta ed è la cosa che si è già vista.
10: Subito in gol, poche ore dopo il suo arrivo a Lugano e pochi minuti dopo essere entrato in campo, segnali. Sì, perché se da una parte ci sono i fatti che parlano chiaro, punteggio pieno in campionato, una squadra autoritaria, imbattuta in tutte le competizioni, l'Europa conquistata, dall'altra ci sono degli episodi che portano a pensare che possa davvero essere una stagione di successo per il Lugano. Moncada che si inventa il gol qualificazione in Conference League nonostante l'inferiorità numerica, Raciopi che regala domenica scorsa la vittoria a Sion, il rigore sbagliato ieri da Mraz e appunto la rete proprio dell'ultimo arrivato gettato subito nella mischia. Segnali, dicevamo.
11: È un Lugano che però l'ha cercata fino alla fine di vincere questa partita. È un Lugano che ha tenuto il controllo del gioco, è un Lugano che con i cambi poi ha cambiato la partita. Tutte le persone che sono entrate in campo hanno dato quel qualcosina in più. Ha dimostrato un'altra volta per la terza partita in una settimana abbiamo risolto la partita con 3 giocatori della panchina. Sono queste le cose importanti. Per me è questo il grande segnale della serata.
10: Avversari avvisati.
9: Avremmo voluto sentire proprio Albian Ajeti, ma per decisione del club quest'ultimo non potrà parlare ai microfoni dei media fino al termine della partita contro il Basilea di domenica. In Serie A, Genoa Como delle 20:45 l'anticipo della terza giornata. Nell'hockey continua la preparazione estiva del Lugano, impegnato a San Gallo alle 19 in amichevole contro il Rapperswil. Debuttano in Champions League invece Davos e Ginevra contro i norvegesi dello Storhamar e i tedeschi dell'Eisbären Berlino. Nell'Atletica Spazio, alle finali di Diamond League, a Bruxelles 6 gli svizzeri al via tra oggi e domani, il primo dei quali proprio Simon e Hammer in pedana per il salto in lungo. In Formula 1 la Ferrari scenderà in pista a Monza con una livrea che omaggia Michael Schumacher, richiamando la F310 del 1996, monoposto con la quale il tedesco ottenne il suo primo successo nel Gran Premio d'Italia al volante di una rossa. Sulla vettura ci sarà anche il logo usato da Schumacher, fatto dalle lettere M ed S, che vanno a comporre la silhouette dell'abitacolo di una monoposto. Sul muso sarà invece presente una citazione grafica ripresa dal disegno del casco del campione tedesco, che nelle ultime stagioni presentava 7 stelle su fondo rosso. Infine nel tennis, da 3 mesi a 1 di squalifica. Nick Kyrgios da oggi può già tornare in campo. Il 31enne australiano è risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP 250 a Mallorca nel mese di giugno, ha aderito a un programma di disintossicazione, motivo principale per il quale la sospensione si è accorciata da 90 a 30 giorni. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Nell'estate 2017 in Val Bregaglia c'è stata una grossa frana al Pizzo Cengalo, in cui sono morte 8 persone che stavano facendo una passeggiata in montagna. 5 persone sono state accusate di omicidio colposo. Omicidio colposo vuol dire aver causato la morte di qualcuno per errore o per non aver fatto abbastanza attenzione. Le 5 persone a processo, che avevano sempre detto di non essere colpevoli, erano 2 funzionari del Canton Grigioni, un geologo e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia. Tra queste persone c'era anche Anna Giacometti, ex sindaca di Bregaglia e oggi consigliera nazionale. Il Tribunale regionale di Maloja ha detto che le 5 persone non sono colpevoli. Il Tribunale ha detto che non c'erano chiari segnali di pericolo e quindi le 5 persone non potevano prevedere la frana. Il Tribunale ha anche detto che le 5 persone non hanno sbagliato e non dovevano chiudere i sentieri di montagna. La Svizzera e la Germania avevano un accordo. La Svizzera poteva comprare i sistemi Patriot dalla Germania. I sistemi Patriot sono armi per difendersi e servono a proteggere il cielo dagli attacchi e sono costruiti negli Stati Uniti. La Germania ha dato alcuni sistemi Patriot all'Ucraina, che è in guerra con la Russia, quindi non ne ha più abbastanza da vendere alla Svizzera. Ora la Svizzera dovrà aspettare più tempo per avere i sistemi Patriot e il prezzo potrebbe aumentare fino ad essere 3 volte più alto. In tutta la Svizzera sono aumentati gli annegamenti, cioè persone che sono morte in acqua. In Ticino nel 2024 ci sono stati 3 annegamenti e nel 2025 ci sono stati 5 annegamenti. Quest'estate ci sono già stati più di 10 annegamenti. Alcuni annegamenti sono avvenuti perché la persona si è sentita male. Gli esperti chiedono di fare attenzione quando si nuota e di non nuotare da soli. Se si è accompagnati e succede qualcosa, le altre persone possono aiutare. Nel Canton Ticino sono stati rubati dati personali legati al numero di targa delle auto. I dati rubati sono i nomi delle persone, gli indirizzi delle persone. Le autorità dicono di fare attenzione se qualcuno chiede tramite lettere, email, SMS di pagare subito qualcosa o se chiede il numero del conto bancario. Prima di pagare o dare informazioni, controllate sempre che la richiesta sia vera. Potete chiamare direttamente l'ufficio o l'azienda per verificare.
2: Attenzione, segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di ciclisti sulla 2 tra Stalvedro e Airolo. Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Amsteg, conseguenti attese sono quindi da prevedere di circa 1 ora in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Al portale sud invece le code sono di 4 km a partire da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Attenzione, le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, però è aperta la corsia preferenziale Cupra. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi vogliamo parlare di pelle, la pelle che parla, e noi dobbiamo imparare ad ascoltarla. Ci sono acne, dermatiti, controlli dei nei. Purtroppo qualcuno deve combattere anche la caduta dei capelli. Questi sono sicuramente i motivi più frequenti che prevedono poi una consultazione dermatologica. Sono seguiti da psoriasi, rosacea e pruriti persistenti. Oggi vogliamo appunto mettere la pelle sotto esame e capire i segnali da non sottovalutare, analizzare i disturbi più comuni e capire come affrontarli. Per farlo abbiamo un graditissimo ospite, la dottoressa Beatrice Catrini, che è specialista in dermatologia e venerologia ed è dermatopediatra. Buongiorno dottoressa.
0: Buongiorno.
2: Sembra quasi un termine coniato apposta, come nella lingua tedesca che si fanno queste composizioni. Dermatopediatra, il pediatra della dermatologia, insomma il dermatologo dei bambini.
0: Esatto, è un master in dermatologia pediatrica a cui possono accedere sia dermatologi che pediatri.
2: Noi oggi non vogliamo parlare solo di bambini, ci rivolgiamo a tutti, adulti, bambini, ragazzi, anziani, perché no? Tutti dobbiamo nel corso della vita combattere magari con qualche piccolo disturbo della pelle. E partiamo proprio dalle basi. Che cosa racconta la pelle sul nostro stato di salute?
0: La pelle può raccontare tante cose, può raccontare come abbiamo vissuto i nostri primi anni di vita, perché per esempio persone che hanno preso tanto sole da bambini possono poi da adulti o anziani sviluppare delle forme precancerose sulla pelle, o possono anche parlare del nostro stato emotivo, perché quando siamo più agitati, più stressati, allora possono peggiorare delle dermatiti che abbiamo, o a volte possono anche svilupparsi.
2: Ecco, noi spesso consideriamo la pelle forse anche solo dal punto di vista estetico, soprattutto noi signore cerchiamo di prendercene cura pensando anche a quando avremo una pelle più matura. Al giorno d'oggi si può fare tantissimo, invece è un organo importantissimo del nostro organismo. Tra l'altro, diciamolo, la pelle è considerata un organo vero e proprio.
0: È un organo ed è l'organo più esteso che noi abbiamo.
2: Allora, io voglio ricordare immediatamente i nostri numeri di telefono, perché sono sicura che poi da casa il pubblico desidera intervenire, approfittare dell'occasione dell'esperta per fare poi le domande. Allora, ricordo i nostri numeri di telefono. Se volete chiamare, parlare direttamente con la dottoressa Catrini, potete digitare lo 0848 030808. Se invece preferite, come spesso succede, la formula del messaggino WhatsApp, non esitate, scriveteci allo 076 321 1113. Dottoressa, quali sono le problematiche più comuni che vede ogni giorno in ambulatorio?
0: Cambia molto dal tipo di ambulatorio in cui sono in quel momento. Se parliamo dell'ambulatorio di dermatologia pediatrica, allora sicuramente quello che vedo più di frequente è la dermatite atopica. Se invece parliamo della consultazione con persone adulte, la visita più frequente è il controllo dei nei.
2: Mm-hmm. Quindi esiste proprio una differenza di problematiche tra bambini, adulti, anziani, anche se ci sono alcune patologie che purtroppo si trascinano poi nell'arco di tutta la vita, oppure come diceva per esempio per quello che riguarda l'esposizione al sole, può essere anche il preludio di qualche inconveniente più avanti, insomma.
0: Sì, a seconda dell'età le malattie sono della pelle sono molto variabili, e altre invece si presentano proprio a tutte le età e possono accompagnarci per tutta la vita, migliorando, peggiorando durante gli anni, ma a volte non riusciamo mai a liberarcene.
2: Si dice tra l'altro che negli ultimi anni sono un po' aumentate le visite dermatologiche, i problemi legati alla pelle, perché al giorno d'oggi siamo più attenti, più puntuali, ci si rivolge più frequentemente al medico, oppure effettivamente c'è qualcosa che sta cambiando?
0: Entrambe le risposte sono vere. Sicuro andiamo dal medico più frequentemente di una volta, ci preoccupiamo di più, siamo più attenti sul nostro stato di salute, ci facciamo più domande. E dall'altra parte è vero anche che c'è un aumento di alcune malattie della pelle.
2: Allora, facciamo chiaramente una distinzione tra bambini, adolescenti e poi adulti, ergo anziani. Si diceva, partiamo dagli adolescenti, che è uno dei problemi coi quali purtroppo i nostri ragazzi devono combattere, e a volte non solamente nell'età dell'adolescenza, perché poi il problema dell'acne può continuare anche ben più avanti. Quindi questo È uno dei problemi più frequenti. Quando sentiamo la parola acne, pensiamo subito appunto agli adolescenti, ma non è così, non sono solo loro.
0: No, una volta si diceva che a un ragazzo con l'acne si diceva fino ai 20-25 anni l'avrai e poi guarirà da sola. E invece no, esiste anche un'acne che viene definita tardiva, che arriva anche dopo i 30 anni d'età, o comunque l'acne adolescenziale può durare molto più tempo.
2: Che cos'è esattamente l'acne? Vogliamo spiegarlo?
0: L'acne è una malattia infiammatoria della pelle che è dovuta da un batterio che abbiamo sulla cute, che va appunto ad infiammare il follicolo pilifero. Parte da delle lesioni più semplici che sono i cometoni e poi può complicarsi con la comparsa di pustole o a volte anche di noduli e cisti.
2: Perché compare?
0: Compare proprio perché abbiamo una flora batterica che è alterata rispetto a quello che dovrebbe essere. Ci sono in corso tanti studi sulla flora batterica per cercare di renderla fisiologica in tutti, ma su questo siamo ancora indietro e dobbiamo aspettare anni per avere una soluzione. Quindi quando questa flora batterica è un po' alterata, possiamo poi cercare di tamponare con diversi approcci.
2: Ecco, mi ripeto, si dice sempre la malattia degli adolescenti, per fortuna non tutti gli adolescenti ne vengono colpiti, ha un po' lo spauracchio, soprattutto quando si hanno magari dei fratelli maggiori, delle cugine, qualcuno in famiglia che ha sofferto di questo problema, si ha paura di soffrirne. E innanzitutto c'è familiarità.
0: Ci può essere una familiarità, infatti a volte quando arriva l'adolescente si chiede anche se i genitori hanno sofferto di acne. E poi un'altra domanda che viene sempre fatta, spesso fatta, è se riguarda, se è un problema dovuto all'alimentazione. Si sa che un'alimentazione con troppi zuccheri, con troppi grassi, può peggiorare un'acne, quindi anche un'alimentazione sana può aiutare sul trattamento dell'acne, come può aiutare un po' su tutto.
2: Noi diciamo adolescenti, però in alcuni casi potrebbe comparire in maniera precoce, quindi i primi segni arrivano magari già anche addirittura intorno ai 9-10 anni.
0: Esistono diverse forme di acne, esiste anche l'acne neonatale, l'acne infantile, e sono delle forme anche un po' diverse e a seconda del tipo di acne abbiamo un approccio, un trattamento diverso.
2: Uh-huh. A volte poi superata questa fase infiammatoria più o meno si riesce a ritornare con una pelle normale, ci sono però, ed è abbastanza frequente soprattutto nelle donne, che l'acne continui anche tra i 25 e i 45.
0: Sì, può succedere. In questi casi possiamo anche utilizzare dei farmaci per bocca che magari riescono ad aiutare l'infiammazione e a spegnerla più rapidamente.
2: Paolo ci scrive: io ho già superato i 50 eppure purtroppo sto ancora combattendo con questa maledetta acne.
0: Sì, anche dopo i 50 anni l'acne può ancora presentarsi. Una cosa importante da fare però dopo i 40 e 50 è capire bene che si tratti di acne e che non si tratti di rosacea, perché a volte le due forme sono molto simili e per capirlo bisogna controllare bene se sono o non sono presenti quelli che noi chiamiamo comunemente punti neri.
2: Mm-hmm. Quindi comunque un genitore, quando il figlio comincia a presentare un po' i primi sintomi, dovrebbe prendere appuntamento con il dermatologo, andare a verificare se si tratta di acne oppure se sono dei comuni brufoli che si possono curare insomma in maniera più blanda.
0: Quando sono due o tre brufoletti basta iniziare con dei cosmetici, utilizzare la giusta detersione, pulirsi regolarmente il viso e utilizzare una crema che sia fluida e non troppo grassa. Poi quando parliamo di bambini e adolescenti, il primo passaggio è sempre dal pediatra di riferimento che già imposta una prima terapia. Quando anche la prima terapia impostata dal pediatra non ha avuto i benefici che si speravano, Allora è bene andare dal dermatologo.
2: Quali sono gli errori più comuni che si commettono nella cura dell'acne, soprattutto quando si fa un po' il fai da te?
0: Un errore delle ragazze abbastanza classico che non si sa è utilizzare le salviette struccanti. Utilizzare regolarmente le salviette struccanti senza sciacquarsi con acqua dopo può peggiorare tantissimo l'acne.
2: Perché influiscono sull'infiammazione questi prodotti?
0: Sono degli irritanti, comunque all'interno c'è del sapone ed è, immagino che sia anche scritto sulla confezione che dopo è importante sciacquarsi con l'acqua, ma a volte non lo si dà per scontato.
2: Quindi anche tutto l'utilizzo di prodotti cosmetici, insomma le ragazze sempre di più utilizzano anche schiume, fondotinta, cercano di coprire la zona magari che si è arrossata, questo da un lato maschera, dall'altro però potrebbe peggiorare la situazione.
0: Il trucco si può fare con l'acne, non va a peggiorare con l'acne, l'importante è utilizzare fondotinta fluidi e non compatti che non vadano ad occludire i pori della pelle. E, facciamo anche dei corsi di camouflage per le ragazze che ci tengono molto al trucco, all'aspetto, quindi il trucco in realtà non è un controindicato a chi soffre d'acne.
2: Ecco, lo sappiamo, molto spesso prima di rivolgersi al medico tante persone cercano consigli, rimedi sul famoso dottor Google, quindi i social sono comunque pieni di consigli, di indicazioni su vari prodotti miracolosi. Potrebbe essere un rischio seguire un po' questi consigli?
0: A volte sì, ci sono delle mode che si stanno espandendo come la routine coreana della detersione del volto o l'utilizzo di prodotti che arrivano da posti molto lontani che non conosciamo bene, che forse non sono così controllati, e bastano pochi passaggi molto semplici: pulire il viso e utilizzare delle creme fluide specifiche per pelli grasse e per pelli acneiche. Questi sono i due consigli fondamentali per chi ha una pelle tendente all'acne.
2: Ecco, ci è arrivata una domanda dove qualcuno ci chiede se alcuni farmaci possono favorire la comparsa dell'acne.
0: Ci sono tante cose che possono favorire la comparsa dell'acne. Farmaci a volte sì, esiste per esempio l'acne da steroidi, quindi alcuni sportivi che assumono steroidi per essere più prestanti possono sviluppare un tipo di acne molto tipica. E poi ci sono anche altre sostanze che possono peggiorare l'acne, come per esempio il cloro della piscina. Quindi chi soffre d'acne e va regolarmente in piscina può avere un peggioramento dell'acne.
2: Un'anonima dice grazie, chiamatemi anonima, dice buongiorno, volevo chiedere se per i punti neri sul naso esiste una cura chirurgica oppure bisogna trovare l'origine del problema a livello ormoni / sangue. Ho provato diversi prodotti ma invano.
0: I punti neri sono sempre molto complicati da far andare via. Quello che può aiutare sono dei prodotti con acido salicilico che vanno a pulire lo strato corneo della pelle, ad assottigliarlo in modo che escano più facilmente. E poi esiste un approccio chirurgico. Sono dei piccoli anellini in ferro che vengono utilizzati dal dermatologo che aiutano la fuoriuscita del punto nero.
2: Invece una ragazza ci chiede, ma questa moda delle influencer di utilizzare una miriade di prodotti per il viso alla lunga non danneggia la pelle?
0: Possono anche danneggiare la pelle, infatti meglio pochi prodotti ma buoni che tanti che poi tutti insieme possono seccare troppo o irritare.
2: Ecco, si sa che la grande paura per una persona che soffre di acne è quella di segni permanenti sulla pelle. È possibile evitarli?
0: Il trattamento iniziato subito con la comparsa dell'acne aiuta, e soprattutto quando si iniziano a vedere le prime cicatrici, allora lì è importantissimo andare dal dermatologo, perché dove ci sono le cicatrici allora c'è indicazione a un trattamento per bocca.
2: L'alimentazione ha un influsso sull'acne?
0: L'alimentazione, come dicevo prima, è importante avere sempre un'alimentazione sana, perché troppi zuccheri, ma anche un eccesso di carboidrati, quindi zuccheri complessi, o un eccesso di latticini, o come sappiamo bene i salumi, gli insaccati, possono peggiorare l'acne.
2: Per anni si è detto anche il cioccolato, le patatine.
0: Sì.
2: È molto più complesso.
0: Sì, tutto sicuro. Un'alimentazione con tanta frutta e verdura aiuta di più la pelle che non un'alimentazione con quello che sappiamo già che non fa tanto bene.
2: Ecco, quindi magari evitare gli alimenti che lei ha detto. Non è che esiste proprio una dieta anti-acne.
0: La dieta anti-acne non esiste, esiste la dieta sana.
2: Invece a volte le persone si rifanno a falsi miti, dicerie, non è assolutamente vero che l'acne viene provocata per esempio da scarsa igiene, da pelle sporca, o, insomma questi erano dei falsi miti.
0: Sì, nella pelle acneica abbiamo un eccesso di sebo e quello che facciamo con i trattamenti è cercare di seccare il più possibile, quindi comunque una pulizia regolare aiuta a tenere sotto controllo la pelle.
2: Qualcuno ci dice, la mia nonna mi diceva sempre esponiti al sole, asciuga l'acne, è vero?
0: Qua dobbiamo stare molto attenti, perché il sole preso pochino tutti i giorni aiuta sulla pelle. Quello che non aiuta per niente, ma invece peggiora, è fare per esempio una vacanza al mare di una settimana, prendere sole senza protezione solare per asciugare i brufoletti e effettivamente bruciandosi li seccano, però poi abbiamo un effetto rebound, ossia abbiamo un peggioramento dell'acne al termine dell'estate.
2: Allora, stanno arrivando tante domande, noi prima ci ascoltiamo un brano, Accidentally Love, e poi continuiamo a parlare della nostra pelle.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di pelle, dei disturbi più comuni, cerchiamo di capire come affrontarli. Ad aiutarci c'è la dottoressa Beatrice Cattrini, che è specialista in dermatologia e venerologia ed è anche dermopediatra, per cui essendo proprio una specialista di questo tema stiamo dapprima affrontando l'acne. Qualcuno, dottoressa, ci chiede se la sauna potrebbe aiutare.
1: Aiutare no, a volte può un po' peggiorare.
0: Addirittura?
1: Sì, più che altro perché a volte la sauna è un ambiente umido dove un ambiente umido e caldo, e gli ambienti umidi e caldi si sa che aiutano la proliferazione dei batteri.
0: Invece un altro ascoltatore ci chiede se per l'acne rosacea vanno bene solo le creme o cosa bisogna fare.
1: Per la rosacea anche qui abbiamo diversi step terapeutici. Si inizia con delle creme e dove non funziona o dove la rosacea è molto forte si possono fare delle terapie antibiotiche per bocca.
0: Perché alcune persone hanno queste manifestazioni così estese, così importanti, si fa fatica a debellarle, magari continuano anche per tutta la vita, mentre invece altre persone sono molto più fortunate, dopo un periodo riescono a risolvere il problema?
1: Anche qui torniamo a parlare di flora della pelle e di un po' di genetica. Quindi sfortunatamente per ora non possiamo ancora cambiare il perché, possiamo solamente tamponare quello che vediamo.
0: Ecco, per fortuna sono stati fatti, come in tutte le discipline, passi da gigante. Eravamo magari abituati nel passato a vedere persone che hanno portato anche segni, cicatrici a lungo per tutta la vita. Al giorno d'oggi si può fare tanto anche con le tecniche del laser.
1: Si può fare tanto sia nella prevenzione, nel trattamento e quindi prevenire la comparsa delle cicatrici, e poi possiamo fare tanto anche quando ormai le cicatrici ci sono. Adesso ormai i laser sono molto diffusi e i trattamenti laser aiutano molto nel migliorare l'estetica della pelle che ha sofferto di acne.
0: Un'ascoltatrice, Nadia, ci ha mandato la foto di una cicatrice della sua bambina, sembrerebbe sul braccio, sul polso, ma non sono sicura perché è inquadrata e ingrandita. Ci dice: questa cicatrice cheloide di mia figlia di quasi 6 anni andrà indietro con il tempo. Grazie per l'attenzione.
1: I cheloidi difficilmente non guariscono da soli, possono un po' migliorare col tempo, però quando si vuole migliorare l'aspetto estetico di un cheloide, allora è importante andare da un medico. Se parliamo di una bambina di 6 anni, allora l'indicazione della chirurgia pediatrica, dove si possono fare delle iniezioni di cortisone intralesionali in anestesia totale. Nell'adulto invece ci pensa il dermatologo, senza bisogno di una sedazione generale.
0: Visto che abbiamo detto cheloide, magari non tutto il pubblico sa di che cosa si tratta, vogliamo spiegare cosa sono i cheloidi?
1: Il cheloide è una cicatrice non solo ipertrofica, ossia rialzata, ma anche una cicatrice disordinata. Quindi non appare più come una linea, ma appare come una massa. Ed è dura e può anche essere fastidiosa se localizzata in posti delicati, come può essere un'articolazione.
0: Quindi una cicatrice che si trasforma in cheloide?
1: Sì, è una predisposizione che noi abbiamo. Chi ha fatto un cheloide ha molta probabilità di farne anche altri.
0: Allora, abbiamo detto degli adolescenti dell'acne, per loro è probabilmente il problema numero uno. Qual è invece il disturbo dermatologico che preoccupa maggiormente i genitori dei bambini?
1: Il motivo più frequente per cui vengono in dermatologia pediatrica è la dermatite atopica, e questa è una problematica che fa preoccupare i genitori, proprio perché vedono i bambini che si grattano, che a volte fanno fatica a dormire la notte, e continue recidive e difficoltà nella gestione.
0: Ecco, ovviamente le dermatiti possono comparire a qualsiasi età. Noi adesso partiamo proprio dai bambini. Che cos'è una dermatite?
1: Una dermatite è un'infiammazione della pelle. perché parte la dermatite atopica invece è una forma costituzionale della pelle, ossia una pelle che è una rete che ci protegge verso l'esterno dovrebbe proteggerci bene, ma in alcuni casi non è una rete così forte, è un pochettino più lassa e quindi si irrita più facilmente.
0: Si irrita causando prurito, arrossamento e poi tutta un'altra serie di sintomi.
1: La pelle diventa rossa, si desquama e soprattutto causa prurito e il bambino soffre.
0: Dicevamo è uno degli eczemi più diffusi nei bambini. In quale parte del loro corpo può apparire di solito?
1: A seconda dell'età del bambino abbiamo delle localizzazioni più frequenti. Nel bambino nell'età della scuola elementare le zone più frequenti sono le pieghe dei gomiti, delle ginocchia, il collo, la regione delle orecchie e a volte abbiamo anche la manifestazione palmoplantare.
0: Esistono anche da contatto?
1: Le dermatiti da contatto fanno parte di un altro gruppo, che sono le dermatiti allergiche, ossia tocchiamo qualcosa a cui noi siamo allergici e si sviluppa una dermatite.
0: Chiaramente quando il bambino comincia con la secchezza, l'arrossamento, per un genitore è difficile capire se si tratta di un'allergia, di un eczema, di una dermatite, quindi è sempre bene rivolgersi al pediatra, al dermopediatra o si può inizialmente provare magari a cercare di alleviare un po' i sintomi da soli.
1: Quando la pelle è secca bisogna sempre iniziare con una crema idratante, ma nel momento che compare la dermatite, ossia il rossore, il prurito, allora è importante rivolgersi al medico, passare sempre prima dal proprio pediatra e poi, se necessario, arrivare dal dermatologo, dal dermatopediatra.
0: C'è anche nel caso delle dermatiti atopiche una predisposizione?
1: C'è una predisposizione e c'è anche una frequenza molto elevata. La predisposizione l'abbiamo quando i nostri genitori hanno allergie respiratorie, per esempio a polline e graminacee, o hanno sofferto di dermatiti da bambini. E la frequenza è che in Svizzera un bambino su 5 si stima che abbia una dermatite atopica.
0: Qualcuno ci chiede, ma la dermatite atopica si può prevenire e si può fare qualcosa magari bevendo molto?
1: No, la pelle

0: Oggi con la dottoressa Cattrini stiamo parlando della nostra pelle, ci stiamo soffermando sul tema dermatite atopica. Leggevo, dottoressa, che può colpire addirittura un bambino su cinque, quindi è molto frequente.
1: Esatto, molto molto frequente, non sempre in forma grave, spesso si trova in forma lieve, riusciamo a gestirla molto bene utilizzando semplicemente delle creme, ma a volte può anche essere presente in forma grave.
0: Quindi può iniziare, come ha detto, nei primi mesi di vita, potrebbe migliorare nel corso soprattutto dell'adolescenza, quindi c'è un influsso magari dei cambiamenti ormonali in questa malattia?
1: Si parla un po' del cammino della dermatite atopica che non è proprio dovuto agli ormoni, ma è dovuto proprio a questa strada che deve fare, che fa la dermatite atopica. All'inizio compare la dermatite atopica e poi in adolescenza la dermatite atopica migliora, però si sviluppano le allergie respiratorie. E, non sempre, però sono due patologie che vanno un po' sotto tutto lo stesso pacchetto e a volte però la dermatite atopica persiste anche in età adulta.
0: Beh, chi non conosce una persona che soffre di queste dermatite, magari quando è il momento di andare insieme in piscina, al mare, in montagna, si vede che poi mettono le creme di protezione, devono mettere anche delle creme con cortisone. A me succede anche, per esempio, con colleghi che ti dicono quando io ho queste eruzioni cutanee, sono talmente nervoso, cattivo. Non puoi immaginare il prurito che devo sopportare, mi condiziona.

0: davvero tutta la giornata finché non riesco a risolvere un po' la situazione e far calare l'infiammazione.
1: Ci sono tanti fattori che possono peggiorare la dermatite atopica. Sicuramente il nostro stress e il nostro umore influiscono sulla dermatite, ma ce ne sono anche altri, come possono essere le infezioni. Se per esempio abbiamo anche solo un banale raffreddore o una lieve influenza, le dermatiti possono peggiorare molto. O anche i cambi di stagione peggiorano molto le dermatiti, soprattutto tra l'autunno e l'inverno, tra la primavera e l'estate ci può essere un peggioramento. E la dermatite atopica peggiora nei mesi invernali, non tanto perché fa freddo, ma perché rimaniamo più tempo chiusi in stanze con il riscaldamento acceso, l'ambiente più secco, e l'ambiente secco va a peggiorare la dermatite.
0: Allora, stanno arrivando diverse domande che non necessariamente riguardano appunto la dermatite. Laura ci dice: buongiorno, io ho la pelle molto secca e metto una crema idratante su tutto il corpo dopo ogni doccia. Volevo sapere se qualsiasi prodotto va bene o se bisogna fare attenzione ai contenuti. Quindi non, l'ascoltatrice diceva la marca, però non è tanto la marca ma forse il contenuto della crema.
1: Le creme devono essere innanzitutto sostanziose, quindi delle creme un po' grasse per aiutare la pelle. È un consiglio che diamo sempre è di applicarla dopo la doccia con la pelle ancora un pochettino umida, mettendo su un accappatoio e rimanendo 10 minuti con sull'accappatoio, così la crema penetra meglio. Per quanto riguarda le creme, le marche, ci sono tantissime creme buone in commercio, in farmacia troviamo moltissime creme buone, ma anche al supermercato si possono trovare. E se abbiamo una pelle delicata, sensibile, dobbiamo stare attenti per esempio alla presenza di profumi che su alcune pelli possono irritare e quindi è meglio evitarli.
0: Ecco, non è il costo della crema a determinare la qualità. Volevamo magari anche proporre, l'abbiamo già detto altre volte, esistono anche delle app, una su tutti è Yuka, l'abbiamo già nominata altre volte, si scrive con la Y-U-K-A, quando si fa la spesa, non solo per quello che riguarda i prodotti di igiene ma anche per tanti altri articoli, si può inquadrare il codice a barre ed escono tutta una serie di indicazioni, sicuramente gli allergeni, tutto quello che viene contenuto nella crema, e viene stilata una graduatoria, appaiono poi dei bollini verdi, arancioni e rossi. Non bisogna lasciarsi ingannare a volte, siccome si tiene conto anche dell'impatto ecologico, magari la biodegradabilità dell'involucro, se contiene per esempio tanta plastica e di difficile smaltimento, ecco che viene dato un punteggio negativo, per cui uno magari vede il bollino arancione rosso e pensa che la crema non è buona. Bisogna leggere bene tutte le indicazioni, però appunto ce ne sono davvero tante.
1: Dobbiamo stare attenti a questi bollini per tanti motivi. Uno dei motivi importantissimi è che queste applicazioni non tengono in considerazione la concentrazione degli ingredienti che sono presenti in un farmaco. Quando noi leggiamo la composizione di una crema, gli ingredienti sono posizionati in una sequenza molto precisa, ossia dall'ingrediente che è più presente a quello che è meno presente, mentre Yuka questa distinzione non la fa. È vero che esistono dei componenti irritanti, però abbiamo un regolamento europeo che in Svizzera non è esattamente valido, abbiamo un regolamento svizzero per la Svizzera che però si appoggia sul regolamento europeo, e dove questi irritanti sono controllatissimi e vengono messi, presentati in concentrazioni dove non causano problemi. Quindi, dove abbiamo un prodotto che è stato commercializzato per l'Europa, possiamo stare tranquilli che il regolamento è stato seguito.
0: Ci chiedono cosa significa quando sulla confezione appare la scritta dermatologicamente testato.
1: Vuol dire poco e niente. Prima di mettere in commercio una crema bisogna testarla questa crema, ma non esiste un regolamento su come testarla. Quindi possiamo, una ditta può anche prendere una ventina di persone, fargliela provare e quello già vale come un dermatologicamente testato. Quindi non abbiamo molta garanzia su questa frase.
0: Quindi stava dicendo comunque, chiaro, per rendere a volte la crema più attrattiva, profumata, si mettono degli ingredienti che potrebbero essere irritanti, quindi se una persona è particolarmente sensibile forse dovrebbe evitarli. Qualcuno ci chiede se quando si prende, ormai la stagione è un po' passata, comunque il sole e dopo il sole si mette la crema dopo sole, se questa davvero calma la pelle, se è importante, se invece si può mettere qualsiasi crema nutriente, non necessariamente un dopo sole.
1: Allora, tante domande. ci sono dei preparati all'interno delle creme che assolutamente sono vietati e sono gli allergeni più frequenti. Quelli il regolamento li vieta, sono elencati, si sa benissimo quali sono. Quindi per quanto riguarda persone delicate, sensibili, possono stare tranquilli che gli allergeni più frequenti sono vietati qui da noi. E quindi... come dicevo, nel momento che una crema è stata prodotta in Europa per l'Europa, quella crema sarà delicata. È vero che a volte vengono aggiunti profumi, ma i profumi non sono tra gli allergeni più frequenti. Quindi se sappiamo che siamo allergici ai profumi o se siamo delicati verso i profumi, allora meglio prendere una crema senza profumi. O anche i bambini si consigliano sempre creme senza profumi. L'altra domanda?
0: L'altra domanda, aspetta che devo rileggere, adesso sono già andata al messaggio successivo, non me la ricordo. E invece qualcuno ci chiede del pH.
1: Anche il pH, quello è già formulato per il tipo di pelle. A volte ci sono persone che utilizzano il detergente intimo perché c'è scritto che ha un pH delicato, lo utilizzano per tutto il corpo, ma in realtà il pH del detergente intimo è più acido di quello della nostra pelle, quindi da non confondere le due cose. Se qualcosa è formulato per la detersione intima, usarlo per quello specifico scopo, e invece i detergenti per la pelle utilizzarli per il resto della pelle.
0: Ecco, adesso scorrendo ho ritrovato il messaggio in questione. La domanda era: dopo l'esposizione al sole si mette appunto la crema dopo sole, attenua veramente quello che sono i danni del sole, magari l'infiammazione, il rossore? Bisogna mettere una crema specifica oppure basterebbe una crema qualsiasi?
1: La cosa più importante è la protezione solare, lo diciamo sempre e continueremo a dirlo. Proteggersi dal sole, non esporsi nelle ore di punta, se ci si espone nelle ore di punta utilizzare una maglietta che protegga dal sole, quindi prevenire comunque un'infiammazione della pelle. Se la pelle è infiammata, allora a quel punto un po' di crema solare può aiutare per ridurre un po' il danno delle cellule.
0: Ci chiedono, i bambini come detto hanno una pelle più delicata, bisogna sempre utilizzare delle creme pensate per i bambini?
1: Per quanto riguarda la protezione solare, i bambini hanno una pelle che non deve essere esposta al sole, deve essere esposta poco al sole, perché la pelle dei bambini esposta al sole, dove sono presenti degli ustioni solari, può più facilmente in età adulta sviluppare un tumore della pelle. Per il resto ogni bambino è a sé, ci sono bambini che non hanno bisogno di creme, che sono già con una pelle molto morbida, e invece se ci sono bambini con una pelle secca bisogna utilizzare delle creme grasse adatte per i bambini.
0: Mary ci porta invece su un'altra problematica e ci scrive: buongiorno, c'è un rimedio per frenare l'insorgere delle verruche seborroiche? Purtroppo con l'età si moltiplicano e provocano anche un fastidioso prurito.
1: Le cheratosi seborroiche appaiono in età un po' più matura, dopo i 25-30 anni, e appaiono soprattutto nelle zone di sfregamento. Quindi quel che si può fare per evitare che ci sia sfregamento, possiamo provare a farlo, però è una predisposizione genetica che non possiamo frenare, possiamo solamente poi andare a toglierle, a togliere quelle fastidiose in caso lo desiderassimo.
0: Ecco, forse anche in questo caso gli ascoltatori non sanno che cosa sono, le vuole spiegare?
1: Cheratosi seborroiche, chiamate anche verruche seborroiche, sono delle lesioni benigne della pelle che iniziano con una macchia brunastra e poi col tempo possono allargarsi, diventare più scure, più spesse, ma sono una forma assolutamente benigna della pelle.
0: E quando sono come anche delle piccole escrescenze, fanno anche parte di questa categoria?
1: Sì, possono essere delle cheratosi seborroiche o possono anche essere altro. Quello che ci aiuta sempre nella distinzione delle varie forme è il dermatoscopio che utilizziamo in visita, che è una lente di ingrandimento che ci permette di vedere dei caratteri particolari delle lesioni della pelle.
0: Sono comunque benigne, non bisogna preoccuparsi, però sono fastidiose, si può in qualche modo intervenire?
1: Si possono rimuovere, per rimuoverle si può utilizzare chirurgicamente una curette, si può usare l'azoto liquido o si può utilizzare il laser.
0: È una cura definitiva o si ripresentano?
1: Quella che abbiamo tolto può essere che non si ripresenti più, alle volte può recidivare e oppure ne possono anche arrivare delle nuove.
0: Maria invece ci dice verruche sotto i piedi. Allora dice: i miei nipotini hanno queste verruche, è possibile eliminarle anche definitivamente? Abbiamo già fatto diversi tentativi, ma per il momento nulla di definitivo.
1: Verruche sono un discorso molto molto discusso. Sfortunatamente non abbiamo la cura magica per le verruche. Tutti i trattamenti che abbiamo, che sono tanti, hanno un'efficacia del 50-60%, quindi una volta funziona, l'altra volta non funziona. Quello che è importante sempre dire è che prima o poi si sviluppano gli anticorpi e le verruche vanno anche via da sole. Quello che non sappiamo è quanto tempo ci possono mettere per andar via. Un trattamento deve essere preso in considerazione quando sono dolorose.
0: Esistono anche questi kit che si possono comprare in farmacia per tentare di curare da soli le verruche. Si può provare così, poi se non funziona ci si rivolge al dermatologo?
1: Certo.
0: O è meglio andare subito dal dermatologo?
1: No, consiglio sempre di provare già con un trattamento domiciliare e poi di presentarsi quando sono dolorose o quando tanti trattamenti non hanno funzionato.
0: Torniamo alla dermatite, perché Stefano ci dice: io purtroppo soffro frequentemente di dermatiti, ho veramente l'impressione che il prurito peggiori di notte, è possibile? C'è un motivo?
1: Non è proprio che il prurito peggiora di notte, ma che alla sera e mentre dormiamo siamo più rilassati, non pensiamo più a tutte le mille cose che pensiamo durante il giorno. Quindi durante il giorno il nostro cervello riceve tanti altri istinti e tanti altri stimoli che ci distraggono dal prurito. Quando invece siamo sul divano o nel letto, allora il prurito torna a farsi sentire. Bisogna però stare anche attenti ad altre forme, come la scabbia, che invece tipicamente danno un prurito fortissimo durante le ore notturne.
0: Fa strano sentir parlare di scabbia, molto spesso le persone pensano che sia una malattia del passato, in realtà voi vedete un certo numero di casi ogni anno, bisogna stare attenti, io ho sentito dire soprattutto quando magari si rientra da qualche viaggio all'estero, non perché all'estero sia più frequente questa malattia, ma perché si soggiorna in luoghi dove magari c'è un maggiore scambio di persone, ecco, più che altro.
1: Vero, la scabbia è molto diffusa, molto più di quello che si pensa, e magari veniva considerata più tipica di persone che arrivavano dall'estero, condizioni igieniche più scarse, invece si trova anche in Svizzera, tra popolazione che lavora, va in vacanza e torna con un ricordo non molto piacevole della propria vacanza.
0: Roby scrive: mio figlio ha una camera in uno Studentenheim, pensiamo l'abbia preso appunto all'interno dell'ostello, ce ne siamo accorti tardi, per noi è stato un vero incubo, abbiamo dovuto fare delle operazioni abbastanza importanti in casa per combattere questo problema.
1: Sì, molti lo vivono come un incubo proprio perché bisogna pulire tutti i giorni la casa, lavare continuamente le lenzuola, i vestiti, seguire un protocollo molto preciso, però il trattamento prima o poi funziona.
0: Abbiamo ricevuto delle domande molto diverse tra di loro, abbiamo capito che i problemi dermatologici interessano molto, torneremo sull'argomento, dottoressa, io non posso che ringraziarla per tutti i consigli dati ai nostri ascoltatori, io vi auguro di trascorrere un magnifico fine settimana, noi ci ritroviamo lunedì.
1: Grazie.

0: Sabato 5 settembre, Piazza del Sole a Bellinzona. Green Day, una giornata per parlare di ambiente e sostenibilità. 80 espositori, giochi, esperienze, attività interattive e idee concrete. Clarissa Tami ci aspetta in diretta dalle 10 con Diamoci una mano. Green Day, da vedere a Bellinzona, da sentire alla radio. Su Rete 1, sabato 5 settembre. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
1: Rete 1. Sono le 14. In studio Maria Armanda Trezzini. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia e le indagini proseguono. Umberto Gatti.
2: La procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
1: Tutti assolti al processo sulla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. Sollevata la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, che chiede più chiarezza sulle responsabilità di comuni e cantone. Sentiamo un estratto dell'intervista raccolta da Stefano Barbusca.
3: Il procedimento è durato 9 anni ed è stato anche per me molto pesante e sono molto contenta oggi di poter chiudere questo capitolo.
4: Un tema centrale è stato quello del ruolo del comune e del cantone.
3: Ci siamo accorti che effettivamente le competenze tra cantone e comune non sono ben chiare per quanto concerne i pericoli naturali. I comuni non hanno la possibilità di avere dei geologi all'interno del comune, degli esperti. Noi dipendiamo dagli esperti del cantone e l'ufficio foreste e pericolo naturale deve assumersi questo compito e deve sostenere i comuni e non delegare tutta la responsabilità ai comuni. Quindi io invito adesso il governo, invito il Gran Consiglio a voler far sì che l'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali capisca qual è il suo ruolo e si prenda anche le sue responsabilità. E poi per finire vorrei anche ricordare anche oggi una cosa che non dimenticherò mai, che il 23 agosto 2017 sono morte 8 persone e che sono veramente molto vicina alle famiglie e ai loro amici.
1: Il Parlamento svizzero ha inviato un segnale favorevole sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La Commissione della Politica Estera degli Stati ha approvato con 9 voti contro 3 e 1 astensione il pacchetto di stabilizzazione. Infine, ancora dall'interno, si allontana per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea con i missili Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania è saltato. Servono a Berlino per sostituire quelli consegnati all'Ucraina. I tempi si allungano e il prezzo potrebbe triplicare. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e molto caldo per la stagione, con massime fino a 31 gradi. Domani a sud sarà ancora soleggiato, con velature ad alta quota e massime in rialzo fino a 32 gradi. A nord sarà più variabile, con rovesci sparsi e massime sui 25 gradi.
5: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con tempi di attesa di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Hersfeld e Göschenen le code sono di 7 km e ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nei Grigioni infine code anche sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Per quanto riguarda lo stato delle strade, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resterà aperta durante il giorno tra le 6.30 e le 20.30, regolata da addetti alla sicurezza. Saranno comunque possibili tempi di attesa per il completamento dei lavori di messa in sicurezza. Resterà invece chiusa durante la notte tra le 20.30 e le 6.30.

14:05 minuti, buon pomeriggio da Francesca Margiotta. Per dove lo volete un passaggio? Perché questi sono i nostri passaggi, una parola che possiamo leggere in modi diversi, no? Possono essere i passaggi della vita, il passaggio tra un argomento e un altro, cosa che in effetti è anche, e poi dei passaggi, cioè vi prendiamo su con noi e vi portiamo un po' in giro. E anche questo è un modo di essere radio, no? Portare in vari luoghi dell'anima e anche fisici, come quello che andremo a visitare tra poco grazie a qualcuno che è proprio lì e ci porta con sé. Dove? Ebbene, la laguna più famosa del mondo, dai. Quincy Jones ad accompagnarci in questo viaggio. Ainò Corrida, era il 1981, più o meno l'anno di nascita di Alessandro Bertoglio.

0: con Quincy Jones si andava tanto a Montreux, con Alessandro Bertoglio si va ai festival del cinema come la mostra del cinema di Venezia. Ben arrivato Alessandro.
1: Ciao Francesca, sono al Lido di Venezia certo. E sto per raccontarvi delle cose incredibili.
0: Sì, allora noi ci siamo sentiti mercoledì quando ancora diciamo stava aprendosi, non ci sarebbe ancora stata la camminata ufficiale sul tappeto rosso per l'apertura della mostra del cinema di Venezia o la biennale o il festival come lo chiamiamo noi del cinema di Venezia, e poi sono arrivati i tappeti rossi, i vari George Clooney, le donne elegantissime, le attrici da pagella sulla mise più che altro, e adesso siamo al momento giustamente di parlare anche di film e di film musicali, però, perché qua c'è tanto, è previsto che a Venezia arrivi un po' di gente interessata a quello, mi sembra di aver capito.
1: Sì, allora di sicuro arriveranno i fan degli Oasis, perché di quello che stiamo parlando, domani sera alle 21:30, grande anteprima del loro film dedicato alla tournée dell'anno scorso, Don't Look Back in Anger. Allora, io finché non li vedo calpestare il tappetino rosso non sono ancora sicuro che arrivino, però mi dicono che sono arrivati degli aerei privati a Venezia, che insomma è tutta una macchina mobilitata, ci sono fotografi e paparazzi praticamente su ogni ponte dalla città al Lido, per cui credo che sicuramente qualche cosa succederà a breve, anche perché insomma l'orda dei fan per domani sarà abbastanza imponente. Tra l'altro, due cose che sono significative: pare che domani annuncino ufficialmente le date, o stasera o domani quando comunque saranno qua a Venezia, le date del loro nuovo tour dell'anno prossimo, dell'estate prossima, e secondo le ultime indiscrezioni, ve lo dico, preparatevi fan degli Oasis, oltre le data più vicino a noi potrebbero essere due sere a San Siro, quindi
0: ecco, ma
1: visto
0: adesso
1: che lo stadio c'è ancora
0: ti faccio, è vero, giusta osservazione, io adesso ti faccio uno sgambetto tematico e ti dico, ma sì, cosa c'entrano gli Oasis in un festival del cinema dove arrivano i nomi, dico solo quelli di cui parleremo dopo, arriva John Malkovich, arriva Kate Mara, arriva Gianni Amelio, c'è si parla di Werner Herzog, e poi cosa c'entrano sti due inglesi con un film su una tournée musicale? È così film così di valore?
1: Praticamente niente, però siccome ogni anno un paio di documentari a tema musicale ci sono, certo, due anni fa ce n'era uno bellissimo su John Lennon, che purtroppo, pace all'anima sua, non poteva neanche volendo venire, però se fosse stato fra di noi credo che un giretto a Venezia sarebbe stato bello fargliela fare. Insomma, sono come ci sono gli acchiappa click su internet, ci sono anche i film acchiappa pubblico, è comunque tutto un modo per avvicinare i più giovani al mondo del cinema, anche se si stanno avvicinando già ultimamente per conto loro, e poi soprattutto per creare quello che quelli che ne sanno chiamano l'hype, no? L'interesse,
0: certo,
1: per una serie di proiezioni e di film, che comunque sono sempre film, sono documentari, sono musicali, ma sono film.
0: Certo.
1: Poi domani vedremo anche come è stato fatto, perché magari ci può sorprendere, o magari essere una cosa proprio all'acqua di rose, lo scopriremo.
0: Ecco, parliamo intanto del concorso internazionale. Ho letto qualcosa di tanti applausi prima di un film e tantissimi applausi dopo un film. Raccontaci un po' quali sono questi due film estremamente interessanti. Due o tre, ecco.
1: Sì, allora, il film di apertura, ne avevamo accennato l'altro giorno, Inc., la storia della nascita, chiamiamola così, del giornalismo scandalistico che ancora oggi ci accompagna attraverso l'acquisizione da parte di Rupert Murdoch del Sun e tutto quello che è successo poi quando hanno cominciato a introdurre la pin-up seminuda in terza pagina e cose di questo genere, ed è arrivato fino a noi con tutte le derive social che adesso conosciamo. Poi ci sono stati due film di una consistenza completamente diversa, perché è stato presentato Bucking Fastards del grande maestro Werner Herzog e il gioco, adesso non sto a dirlo nella versione,
0: sì,
1: come
0: è un gioco di parole,
1: essere,
0: diciamo,
1: è un gioco di
0: inversione
1: parole,
0: di lettere iniziali, semplicemente.
1: Esatto, perché è un errore che le due protagoniste di una storia vera a cui il film è ispirato hanno fatto in tribunale. È la storia di due sorelle, non gemelle, sorelle, che vivono praticamente in simbiosi, parlano in contemporanea, fanno gli stessi pensieri, dicono le stesse cose, contemporaneamente, e già vederlo è una cosa abbastanza impegnativa, perché dopo mezz'ora sentirti parlare in stereo con due voci diverse è un po' estraniante, però è una storia vera e sono eccezionali le due protagoniste, Kate Mara e Rooney Mara, che sono assolutamente perfette. Io non so come abbiano fatto a girare un film con tutto questo tempismo, con tutta questa abilità, anche perché Werner Herzog è uno che al massimo fa 3 riprese per la stessa scena, poi dopo se la fa andar bene, e quindi complimenti soprattutto a loro. Ed è una storia piuttosto interessante. A me non ha fatto impazzire il film, però ovviamente è un film con grandissimi contenuti proprio a livello cinematografico, e poi vabbè, è una storia decisamente unica pur essendo una storia vera. L'altro è quello che al momento ha raccolto una marea di stellette, perché sai che qua ci sono tutti i giornali, i dailies, che danno le votazioni di tutti i film a stellette. Io non ho mai visto 4,35 su un massimo di 5, e ti posso raccontare un piccolo aneddoto personale. Io in un po' di anni di festival soltanto 2 volte all'uscita da una proiezione stampa di un film ho detto questo vince. Mi è successo 2 anni fa a Cannes con Anora, e mi è successo ieri dopo aver visto Wild Horse 9, che è veramente un
0: di chi, un chi lo firma
1: gioiello.
0: Questo film,
1: allora vi faccio un paio di nomi, cioè lui è McDonagh, Mike McDonagh, e lui è quello che ha fatto Gli Spiriti dell'Isola 2 anni fa, che aveva vinto il premio,
0: certo,
1: per
0: bellissimo.
1: La sceneggiatura, e è uno dei grandissimi nomi del cinema internazionale. Ha fatto 3 manifesti a Ebbing, cioè ha fatto tantissime cose anche abbastanza diverse fra di loro, ma questo film è una cosa incredibile, grazie soprattutto anche qui all'interpretazione di John Malkovich, che è, ma anche Sam Rockwell, sono veramente straordinari.
0: Sono 2 attori enormi.
1: Poi John Malkovich, che si è presentato con la camicia da paggio sulla red carpet, avete visto le foto,
0: bellissimo.
1: Probabilmente, cioè lui è immenso. È la storia di 2 agenti della CIA, siamo nel 1973, è ambientato tutto sull'isola di Pasqua alla vigilia del colpo di stato in Cile, e praticamente pare che uno dei 2 abbia a che fare con l'omicidio Kennedy. Allora, il film è scritto in maniera straordinaria, le battute sono incredibili, i dialoghi sono favolosi, ridi dall'inizio alla fine, ma quelle risate sane. Ci sono delle battute che ci sono all'inizio del film e si concludono alla fine del film, proprio è un gioiello di scrittura quasi teatrale, ed è un film che al momento ha praticamente convinto tutti. Il problema è che ne mancano altri 17-18 alla fine del concorso, e se è un escalation io non so che cosa succederà quest'anno.
0: Beh, vabbè, intanto ci hai dato un paio di titoli sui quali riflettere quando sarà il momento di chiuderci in qualche cinema, quando arriva
1: la
0: stagione invernale.
1: Se posso aggiungere, Wild Horse 9 sarà anche al Festival di Zurigo e uscirà a novembre subito nelle sale, quindi segnatevelo, perché vinca o non vinca è un film assolutamente da vedere. Mentre invece quello degli Oasis, di cui si diceva prima, sarà già nel prossimo weekend nelle nostre sale, quindi chi è appassionato e chi vuole vederselo può tranquillamente prendersi libero sabato o domenica per andarlo a vedere.
0: Grazie Alessandro, allora buon lavoro, buona continuazione, manca ancora parecchio lavoro, per cui ci riaggiorneremo e ti risentiremo qui su Rete 1.
1: Grazie a voi e buon cinema come sempre.
0: Ciao ciao.

0: Sono le 14:24 qui su Rete 1 e nelle vostre orecchie, perché nelle vostre orecchie arriva la radio, che è una creatura ancora viva e vegeta, con, almeno per quanto riguarda le nostre latitudini, alle spalle diversi decenni di vita. E siccome questa settimana Sara Tognola, frugando nei nostri archivi e nelle nostre teche, si è imbattuta in tanti documenti che le hanno fatto venire voglia di parlare di partenze, è proprio una partenza che ci tocca da vicino, quella che andiamo a riascoltare quest'oggi con le voci e le emozioni che hanno provato i nostri nonni o genitori.
1: Tracce.
2: Oggi arriviamo a una partenza diversa dalle altre. Non riguarda una persona, non riguarda una famiglia o una stagione. Riguarda invece una comunità intera. Perché anche le istituzioni, le idee, i progetti hanno una loro infanzia. La registrazione che ascolteremo tra poco ci riporta agli inizi di Radio Monteceneri, quando la radio stava ancora cercando la propria voce, il proprio linguaggio, il proprio posto nella vita quotidiana della gente. In quel momento nessuno poteva sapere che quelle trasmissioni avrebbero accompagnato generazioni di ascoltatori e di ascoltatrici, entrando nelle case, nelle automobili, nei luoghi di lavoro, negli auricolari, e diventare parte della memoria collettiva. D'altronde ogni grande storia comincia così, in modo pionieristico, fragile, un po' incerto, come un bambino che muove i primi passi, come uno scolaro al primo giorno di scuola, come un germoglio che si prepara a una nuova stagione, un po' quello che vi abbiamo raccontato questa settimana. Anche la radio, prima di diventare una presenza familiare, è stata prima di tutto una scommessa. È il 1947 ed è proprio il primo direttore di Radio Monteceneri, Felice Antonio Vitali, a raccontarci i primi passi di questa emittente.
3: La radio in fasce, primi timidi inizi, circondati dallo scetticismo generale, accompagnati da parecchia critica. Pochi collaboratori, molti dinieghi. Eppure, a furia di difficoltà, la pianticella mette radici, resiste, cresce. A ricordare quei primi tempi oggi sembra di tornare alla preistoria, così notevoli sono stati gli sviluppi della nostra radio. 15 anni or sono ebbe inizio una fatica generosa e impegnativa che si ripete giorno per giorno e giorno per giorno continua. Come all'inizio non tutti ne hanno subito compreso l'importanza eccezionale, oggi molti ancora non possono vedere le tappe del suo ulteriore progredire e si accorgeranno soltanto più tardi che la radio ha veramente segnato l'inizio di un'epoca nuova, anche se quest'epoca non sembra molto felice per l'umanità. La radio si sviluppa in tre dimensioni. Essa ha funzioni locali, nazionali e internazionali. La prima fase, quella dell'organizzazione locale, si può dire ultimata. Alla seconda e alla terza fase, il consolidamento delle basi per la sua missione nazionale e internazionale, essa volge tutte le forze. Dal monologo si passa al colloquio, dall'affermazione senza risposta al dibattito di voci che si incontrano nello spazio dove non esistono frontiere per ricercare la verità.
2: Uno spazio dove non esistono frontiere per ricercare la verità. Così il primo direttore di Radio Monteceneri nel 1947 descriveva la missione della radio ai suoi esordi. Va detto che Felice Antonio Vitali divenne celebre soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale come una delle poche voci libere in lingua italiana. In un'epoca in cui le frontiere erano ancora molto presenti nella vita quotidiana e l'informazione viaggiava a un ritmo infinitamente più lento, la radio veniva immaginata come un luogo aperto, capace di superare confini geografici, culturali e persino sociali. È un'eredità preziosa quella lasciataci da Felice Antonio Vitali, che ebbi la fortuna di incontrare alla fine degli anni 90.
1: bisognava aspettare, organizzarlo, mancavano ancora i mezzi, ma anche questo aiutava, anche questo spingeva. Con i soldi, quando ci sono i soldi, si possono fare anche molte cose negative. Noi non avevamo i soldi, quindi eravamo già un po' protetti. D'altra parte era anche molto bello pensare che una voce possa volare, che possa andare lontano, che possa essere compresa, combattuta.

0: Attenzione incisione. Radio della Svizzera Italiana.
1: La radio aveva in fondo un ideale. È facile, la radio è vita. Oggi possiamo dire, allora era un po' diverso, ma era una strada nuova, dava a chi non aveva ancora avuto delle relazioni la possibilità di entrare, di discutere, di sentire, di criticare. Sono tutte manifestazioni necessarie e buone.
2: Tracce.

racconti di questa canzone Pino Daniele sussurra, e questa la trovo una cosa estremamente emozionante, risentire la voce di questo cantautore napoletano che tante persone ha ammaliato, che sussurra in questa Che male c'è. Sono le 14:34 e torniamo, dopo aver ascoltato le voci del passato, al presente per aggiornare una cosa di cui abbiamo parlato proprio pochi giorni fa. Abbiamo detto che per la prima volta in 35 edizioni negli Stati Uniti il premio Ig Nobel, o Ignoble, cioè ignobile letteralmente, che gioca con il premio Nobel, ecco, per la prima volta sarebbe sbarcata la cerimonia fuori dagli Stati Uniti, in contrasto con le politiche di Donald Trump, quelle relative all'ingresso negli Stati Uniti di svariate personalità. E dunque erano a Zurigo, abbiamo parlato di questo anche perché insomma era il nostro paese. 1500 persone hanno salutato con la consueta pioggia di aeroplanini di carta

montato su una base che ricorda un pezzo di formaggio arborinato, tipo gorgonzola, insomma. Allora, la serata si è svolta così, i premi sono andati. Per esempio, ne cito alcuni. Per la biomeccanica, un gruppo di ricercatori inglesi e americani che hanno dato la definizione più precisa di bacio. Noi pensavamo che fosse una cosa romantica, invece loro l'hanno chiamata interazione non agonistica, che implica un contatto orale diretto rivolto verso l'altro individuo, interspecifico, con un certo movimento delle labbra o apparati boccali e senza trasferimento di cibo. Cioè, una cosa meno romantica di questa definizione vi sfido a trovarla, anche assai articolata. Il premio per la biologia è andato a un team australiano-brasiliano coraggioso, tra l'altro, che ha calpestato delicatamente e a varie temperature e orari diversi serpenti velenosi nel tentativo di capire cosa li induca a mordere l'uomo, però ha assicurato calpestato delicatamente. Vabbè. Il premio Ig Nobel per la tecnologia è andato al necroprinting, la tecnica pionieristica che usa le proboscidi di zanzara come pennini ad altissima risoluzione prestampanti 3D. Poi c'è, come per i premi Nobel, anche gli Ig Nobel o Ig Nobel hanno premio per la pace, uno studio che dimostra che apprezziamo maggiormente gli amici capaci di essere spietati verso le persone che non ci piacciono. Il premio per la chimica è andato allo studio sulle proteine del latte degli scarafaggi. Veramente, però degli scienziati anche un po' burloni. E poi il premio per l'olfatto, questa è bellissima, genitori all'ascolto, nonni all'ascolto, premio per l'olfatto, gruppo di scienziati che ha dimostrato scientificamente appunto che i neonati per i genitori hanno un odore meraviglioso. Lo stesso non vale per gli adolescenti, eh? E qua possiamo essere tutti d'accordo. Anche se sono figli tuoi, a un certo punto anche loro cominciano a avere, soprattutto nell'adolescenza, non più quel profumo di bimbo. Gli organizzatori degli Ig Nobel hanno rivelato che da adesso in poi la cerimonia a Zurigo farà tappa fissa ogni 2 anni. Capito? Quindi organizziamoci, organizzatevi. Mi piacerebbe sapere se qualcuno di chi ci ascolta, tra chi ci ascolta, è riuscito ad andare a questa serata, ma avrete tempo perché ogni 2 anni ci ritroviamo a Zurigo, mentre negli anni dispari diventerà itinerante. Edizione 2027, Anversa nelle Fiandre. Neanche quello troppo lontano da noi. Ogni premio ha il suo che di scientifico e importante e serio, e poi questo cotè divertente se lo giocano i premi Ig Nobel o Ig Nobel.

Una canzone che porta molta freschezza e luminosità, questa On My Soul, Bruno Mars, canzone che è contenuta nel suo ultimo disco uscito a febbraio. Ma a proposito di atmosfere, primo la cambiamo un po', secondo però restiamo alle novità discografiche, quelle che devono ancora vedere la luce tutte intere, ma ci sono anticipate perché oggi è venerdì, ci sono un po' di novità musicali. Allora cominciamo con la prima, che parla in italiano ed è il nuovo progetto discografico di Malika Ayan, che ha dato vita all'ultimo 5 anni fa. Bene, lei arriverà il prossimo 18 settembre con un nuovo disco che è anticipato come al solito un singolo oppure una canzone, possiamo dire così, che si chiama Detto tra noi. Ho detto che cambiamo atmosfera perché secondo me questa canzone è proprio pensata per farci fare il cambio degli armadi, insomma è una canzone che ci porta in là con la stagione. D'altra parte, fare uscire un disco quasi in autunno vuol dire che chiaramente si pensa magari anche all'atmosfera di quel periodo dell'anno lì. Lei ha raccontato così la nascita della canzone che stiamo per ascoltare, anche un po' intellettuale. Era lì che passeggiava fuori dal teatro di Brecht a Berlino e ha chiamato uno dei suoi due autori di riferimento, un giovane cantautore che si chiama Andrea Bonomo, e gli ha chiesto: com'è possibile che tu e un altro autore grandissimo che si chiama Pacifico non avete mai lavorato assieme? E lei, all'interno di questa ipotesi, si è trovata un mese dopo a Parigi, tutti e tre in studio, Andrea Bonomo, Pacifico e Malika Ayan, senza grandi scadenze obiettivi, ma con la voglia di dar vita a qualcosa insieme. Forse sarà Parigi, sarà quel che sarà, è venuto fuori una canzone che sintetizza un po' il riflesso delle luci dell'alba, il grigiore invernale, il pensiero rivolto al poi ogni volta che si comincia qualcosa di nuovo, così dice lei, insomma. Un'ombra un po' consapevole e matura che si butta sulle cose ma non le scurisce, perché c'è la fiducia, non le aspettative. La fiducia, insomma, è una serie di sensazioni quelle che racconta Malika Ayan a proposito di questa canzone. Non ci resta ovviamente che ascoltarla, questa Detto tra noi, ricordando che Malika Ayan da novembre torna dal vivo nei principali teatri italiani, parte da Fermo il 1° novembre per arrivare poi alla fine del mese a Pescara. Questa è Detto tra noi. Senti già la batteria come autunnale? Scacciamo questo pensiero. Sarà contento qualcuno invece.

non ve l'ho detto, ma il titolo del disco di Malika Ayane che arriva il 18 settembre è Cicale. Quindi titolo estivo, canzoni un po' autunnali, questa qua si chiamava Detto tra noi ed è appunto il singolo prescelto per annunciare l'arrivo di tutto il disco. La voce è sempre ben riconoscibile, il sound se vi piace bene, se non vi piace è bene lo stesso, insomma, non prenderete tutto il lavoro. Joe Jackson adesso piaceva tanto nel 1982, tanto che resta uno dei due o tre successi di questo artista che sicuramente con questi un po' di pensione se l'è pagata, dai, possiamo dire di sì. Stepping out.

0: verso l'oblò che ci ha offerto questa settimana uno sguardo approfondito sul mondo del doppiaggio. Insieme a Carlotta Moccetti per tutta la settimana c'è stato Claudio Moneta, attore e doppiatore. Tra l'altro, proprio in questa intervista ho scoperto che lui per 9 anni, per le 9 stagioni di E alla fine arriva mamma, è stato la voce di come si chiamava? Barney Stinson, se non sbaglio, il biondino, insomma, di How I Met Your Mother. Pensa un po'. E tra le tante cose che sono state raccontate, ancora manca un ingrediente prezioso, che è quello costituito da tutti coloro che lavorano in quel mondo lì, perché non c'è solo l'attore e il microfono, c'è un intero mondo di persone che rendono questo mestiere quello che è.
1: Oblò.
2: Il doppiaggio è anche lavoro corale. Dietro pochi secondi di dialogo si nascondono ore e ore di lavoro. Traduttori, adattatori, direttori di doppiaggio, fonici, attori, tutti lavorano in squadra. Ma quali sono le figure e cosa fanno? Ne parliamo con Claudio Moneta, attore e doppiatore.
3: Allora, il direttore del doppiaggio è la figura che corrisponde al regista. È quello che sa tutto del prodotto in sé, è quello che se lo guarda 57 volte, che controlla tutto il lavoro che viene fatto prima di entrare in sala, che dirige il turno insieme a un fonico e a un assistente, aiuta l'attore soprattutto a, innanzitutto chiaramente a incollarsi alle intenzioni e alle facce, ma soprattutto a far finta di parlare con altre persone, perché noi doppiamo ormai uno per volta. Io doppio un dialogo con un altro personaggio, ma non c'è a fianco a me l'attrice o l'attore che deve doppiare l'altro personaggio, sono da solo. Questa sembra una sciocchezza, invece si rischia il pericolo della colonna separata, cioè dai la sensazione di parlare col niente, con nessuno. Ci sono una serie di stratagemmi, di trucchi a cui deve stare molto attento il direttore e deve trasmettere queste informazioni all'attore. Poi naturalmente non finisce lì, perché una volta che è finito il lavoro di registrazione, il direttore deve assistere alla sincronizzazione del film, del prodotto, cioè viene migliorato il labiale, e poi c'è il visionamento del mix, che sono le altre fasi, e sono sempre supervisionate dal direttore e dal fornitore del prodotto, che insieme a lui decide anche chi deve doppiare cosa, cioè il cast dei doppiatori.
2: Beh, sicuramente nell'immaginario ancora di alcune persone, visto che nel film ci sono molti personaggi, immagineranno sì, che in fase di doppiaggio siano tutti presenti gli attori che doppiano.
3: Fino a un po' di anni fa sì, non che fossero tutti presenti, però insomma almeno 2 o 3 persone e quando c'erano i turni di brusio, cioè i turni dove si deve doppiare la folla o personaggi minori di passaggio che si sentono a malapena, allora si stava dentro anche 5 o 6, c'erano tutte le sedie dietro, che in sala di doppiaggio c'è un leggio, un proiettore che proietta le immagini, o uno schermo, e un microfono, chiaramente, delle cuffie dove tu senti l'originale, e a volte, se ti serve, senti anche le altre voci italiane che hanno già doppiato. E si era tutti lì, poi allora c'è quell'uomo che passa dietro con la camicia rossa e un passante col cane, allora alzati tu, e allora tu ti alzavi dalle sedie, andavi lì e facevi la tua particina.
2: Beh, poi c'è un'altra figura importantissima, quella dell'assistente di doppiaggio.
3: L'assistente fa un lavoro gigantesco. Apparentemente tu lo vedi solo quando in sala controlla il sincrono e quindi la sincronizzabilità delle battute, e allora dà anche dei suggerimenti, per esempio togli questa parola, sostituiscila con quest'altra, e aiuta tecnicamente il fonico, il direttore, da questo punto di vista, ed è in sala con l'attore, ma non è tanto questo il lavoro che fa l'assistente, è tutto quello che c'è prima, cioè sistemare il copione, organizzare i turni, tutti questi incroci, come si dice, tutta questa organizzazione viene fatta dall'assistente.
2: Cosa sono i rumori?
3: Tutto ciò che è rumore, suoni, musica, tutto ciò che non è parlato viene già ormai fornito da chi chiede di doppiare il prodotto, cioè c'è una colonna solo con le voci, si chiama stem delle voci, dove si sentono solo le voci degli attori inglesi, che viene sostituita con quella delle voci doppiate italiane. Poi c'è un'altra traccia audio che si chiama colonna M/E, cioè musiche e effetti, o colonna internazionale, infatti vale per tutto il mondo, che contiene musica, effetti, tutto ciò che non è parlato. Una volta, almeno per le telenovele e le soap opera, veniva ricreato in sala di doppiaggio. Il rumore, l'effetto, c'era un tecnico bravissimo con una serie di oggetti improbabili. Se andate su internet trovate dei bellissimi video e capite come vengono riprodotti dei suoni. Per fare lo zoccolo di un cavallo che corre non serve un cavallo vero che corra, si fa in una saletta.
2: Abbiamo già detto in parte in un'altra puntata l'importanza del traduttore, dell'adattatore dei dialoghi, che non necessariamente sono identici a quelli della lingua originale. Bisogna pensare alle lunghezze, bisogna pensare al labiale, bisogna pensare al senso della lingua.
3: Allo stile, perché non tutti i personaggi parlano allo stesso modo.
2: A proposito di bambini, molto spesso non sono bambini a dare la voce, sono degli attori specializzati in voci per bambini o adolescenti.
3: Per lo più donne, che perché timbricamente una donna non deve fare chissà cosa per fare la voce di un bambino. Poi si usano i bambini, è sempre dibattuta quella cosa, perché il bambino comunque ha una spontaneità quando parla, che è una spontaneità da bambino, però deve avere il testo giusto, ci vogliono le tempistiche giuste e poi soprattutto deve saper parlare italiano bene, perché ci sono bambini anche molto bravi ma hanno una calata romana o milanese, perché in genere sono poi figli di doppiatori, di attori, che io trovo molto fastidiosa, perché se siamo in una storia ambientata a New York, perché devo sentire i doppiatori che parlano benissimo, il padre che parla benissimo dice al figliolo, andiamo a trovare la mamma, figliolo, e il bambino:
1: sì, ma andiamo a trovare mamma.
3: Capisci che non c'entra nulla. Allora è meglio una doppiatrice donna, brava, che sappia però, ed è lì la difficoltà, non tanto fare la vocetta, perché non c'è da fare la vocetta, deve pensare come un bambino.

0: questo bel suono un po' caraibico di Jovanotti siamo arrivati a una nuova ora.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Claudio Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia diffusi dalla Procura che continuano a escludere l'intervento di terzi. I medicamenti riscontrati in concentrazioni terapeutiche avrebbero potenziato gli effetti delle bevande e ostacolato la capacità di nuotare o provocato una caduta in acqua. È stato predisposto un ulteriore esame radiologico da parte degli specialisti di Zurigo. Il Ministero Pubblico precisa che le analisi proseguono anche sulle tracce prelevate. Parallelamente continuano le indagini attraverso la raccolta di testimonianze e la valutazione di altri elementi circostanziali. Tutti assolti al processo sulla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. Sollevata la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, che chiede più chiarezza sulle responsabilità di comuni e cantone. Rischiano fino a 15 mesi i due principali imputati al processo che si è aperto a Zurigo nei confronti di 6 membri del gruppo di estrema destra Junge Tat. Sono accusati di danneggiamenti, violenza e incitamento alla discriminazione. I fatti risalgono al 2022 e al 2024. L'accusa ha tracciato i confini della libertà di espressione. La difesa ha relativizzato la gravità delle azioni che ha definito provocazioni nei limiti della legalità. Non è ancora nota la data della sentenza. Incidente mortale con una mongolfiera ieri sera nella campagna turgoviese. A Homburg, nella regione meridionale del lago di Costanza, un uomo di 86 anni è stato colpito dal cesto di un pallone aerostatico in fase di decollo. L'anziano è deceduto sul posto. In breve dall'estero, in Yemen hanno causato oltre 120 morti i combattimenti delle ultime 24 ore tra le forze vicine al governo e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Il bilancio, il più pesante da anni, è stato reso noto dall'agenzia di stampa francese France Presse. In Nepal sono stati recuperati 2 operai dal tunnel idroelettrico dove erano bloccati dopo le devastanti inondazioni della scorsa settimana. Uno dei sopravvissuti ha riferito che nella galleria si trovano altre persone ancora in vita e le ricerche proseguono. In tutto i lavoratori dati per dispersi in una dozzina di infrastrutture idroelettriche sono quasi un migliaio. All'appello nell'intera regione himalayana mancano sempre oltre 5.000 persone. I morti menzionati dall'ultimo bilancio ufficiale sono più di 1.300. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e molto caldo per la stagione. Domani a sud sarà ancora soleggiato con velature ad alta quota e massime in rialzo fino a 32 gradi. A nord sarà più variabile con rovesci sparsi e massime sui 25 gradi.
0: In Ticino al momento sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sul pian Scairolo da Grancia a Noranco e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen le code sono di 6 km e i ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.

15:05, sono Francesca Margiotta insieme con voi ancora fino alle 16:30 qui in questo programma che si chiama Passaggi e passa attraverso tante storie diverse e tante novità musicali, perché oggi ne sono uscite un po' e quindi anche in quest'ora ne avremo un assaggio. Ma questa canzone dei Commodores in origine, rifatta dai Faith No More, è tutta una

facile come una domenica mattina. La parola easy in inglese è l'aggettivo che vuol dire letteralmente facile, ma vuol dire anche tranquillo, vuol dire sereno, a posto. E allora questa canzone, che sembra un po' una canzone romantica o che calma l'anima, in realtà è una canzone che parla di una rottura, di una precisa volontà, il dolore, ma anche la serenità di sapere di aver fatto quello che si poteva e di dover tornare in qualche modo a sollevarsi. I Faith No More, che rifanno una canzone dei Commodores scritta proprio da quello che a suo tempo era il cantante e autore del gruppo, cioè Lionel Richie. Adesso c'è un'informazione di viabilità e poi andiamo su una novità che invece ci porta a un'atmosfera meno di rottura. Si informa che sulla A2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Dicevo, sì, non si rompe una storia d'amore nella canzone che ascoltiamo adesso, che è una novità di un altro cantante e autore del sud degli Stati Uniti, che si chiama Leon Bridges. Lui è un 37enne nato nel sud degli Stati Uniti, diventato famoso nel 2015. Chiaramente si ispira, vista anche un po' la sua terra di origine, al gospel, al soul, al rhythm and blues, molto degli anni 50 e 60, e quindi lo accostano a dei predecessori di grande calibro come Sam Cooke, per esempio. Ecco, negli anni però Leon Bridges ha esplorato un territorio ibrido tra soul, funk, psichedelia, ritmiche globali. Lo sentirete in questa Talk It Over, primo singolo estratto da un album che uscirà il 25 settembre e che si intitola Happiness Anytime, e dunque felicità in qualsiasi momento. Atmosfere intime avvolgenti in questo disco, ci dicono, almeno un lavoro che supera un po' i confini di genere, proprio sperimentando con questa bella voce carismatica e melodica che sicuramente dà il resto degli ingredienti a questo disco caldo e pieno di groove. Ma le parole di Leon Bridges prima di ascoltare Talk It Over: per me la felicità non è qualcosa da inseguire. Vorrei che questo album rimanesse dentro le persone, quasi nelle loro ossa. Viviamo con la sensazione di dover risolvere tutti i problemi del mondo e questo può farci sentire inadeguati o sopraffatti. Il mio ruolo è portare leggerezza. Spero che questo disco riesca a trasmettere proprio questo. Questa è la filosofia del progetto, che si concretizzerà in tutto l'album il prossimo 25 settembre. Questo è il suono di Talk It Over.

Sabato 5 settembre, Piazza del Sole a Bellinzona. Green Day, una giornata per parlare di ambiente e sostenibilità. 80 espositori, giochi, esperienze, attività interattive e idee concrete. Clarissa Tami ci aspetta in diretta dalle 10 con Diamoci una mano. Green Day, da vedere a Bellinzona, da sentire alla radio. Su Rete 1, sabato 5 settembre. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: E la nostra mente lavora quando sentiamo le date di certe canzoni. 1987, Skin Trade, Duran Duran. Con la mente andiamo alle nostre esperienze in quel momento lì della nostra vita. Cosa facevamo? Cosa facevate nel 1987? Pensiamo e riflettiamo e ricordiamo quanto la nostra mente sia capace di essere plastica e di spostarsi nel tempo. È un altro dei pregi, delle caratteristiche che sono stati raccontati nel corso di questi pomeriggi in cui abbiamo ascoltato l'intervista di Manuela Bieri con questa giornalista e saggista Eliana Liotta, e che ci hanno raccontato tutto ciò che la nostra mente desidera o di cosa ha bisogno per stare bene. Trovate tutti questi appuntamenti su rsi.ch, sul nostro sito, all'interno della pagina dedicata ai podcast, dove trovate questi contenuti e molti moltissimi altri. Andiamo a chiudere questa settimana insieme a Manuela Bieri e alla sua ospite.
1: Ciclostilabili.
2: A questo punto lo abbiamo capito. Al nostro cervello piacciono e servono un sacco di cose. Cose che, a pensarci bene, sono le più belle della vita. Amare e stare in compagnia, imparare cose nuove, emozionarsi, mangiare sano, dormire bene, concedersi dei piaceri. In questa ultima puntata, prima di fare un po' il sunto di quanto detto fin qui con la nostra ospite, la giornalista e saggista Eliana Liotta, coautrice con la neuroscienziata Michela Matteoli del saggio La mente radiosa, i cibi ai pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, ci togliamo una curiosità. È vero che usiamo solo una piccola parte del nostro cervello? Frase che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita.
3: Questo è un mito che veramente stenta a tramontare. No, non è affatto così. Noi usiamo tutto il nostro cervello. Il nostro cervello ha riserve limitate, tra l'altro. È un sistema energetico che ha dei limiti, e infatti una cosa importantissima è riuscire a eliminare l'eccesso di informazioni e di tenere solo i ricordi che ci servono. Noi viviamo in un continuo bilanciamento tra quello che dimentichiamo e quello che tratteniamo.
2: I bambini sono spugne, questo viene sempre detto. I bambini piccoli immagazzinano di tutto e di più. È vero?
3: E questo è verissimo. I bambini nascono con tutti i loro neuroni già belli e pronti, e man mano che crescono costruiscono tra un neurone e l'altro le sinapsi, i collegamenti. Queste sinapsi sono tantissime intorno ai 3 anni di età, durante l'infanzia, e proprio come se avessimo un albero pienissimo di foglie. Quindi è vero che i bambini assorbono come spugne, assorbono tantissime informazioni, ma col passare del tempo questo albero deve essere potato. Si chiama proprio pruning l'operazione che avviene durante soprattutto l'adolescenza fino ai 18-21 anni. Vengono eliminate le sinapsi ridondanti, cioè quelle che non si usano, quelle che si usano meno, e vengono rafforzate le sinapsi che si usano di più. Quindi è durante la giovinezza che viene costruito quello che sarà poi la base del cervello adulto. È molto importante che nulla interferisca con questa operazione così delicata di giardinaggio, di potatura. Ecco perché è particolarmente importante che i ragazzi non abusino né di sostanze stupefacenti né di alcol.
2: E vorrei aggiungere nemmeno di social. Faccio bene?
3: Beh sì, i social ci danno svariate problematiche, possono essere vantaggiosi per certi versi, ormai ci viviamo e non possiamo più, diciamo, tornare del tutto indietro, però i bambini piccoli, i ragazzi davvero dovrebbero, i bambini piccoli non dovrebbero farne uso, ma ormai ci sono varie leggi in tutto il mondo su questo dei social. Tutti noi non dovremmo abusarne, intanto per un fatto di concentrazione. Ogni volta che noi interrompiamo un'attività che stiamo facendo per guardare il messaggino su WhatsApp o per guardare quel determinato reel è come se noi spegnessimo un circuito cerebrale e ne riaccendessimo un altro, come se dovessimo ogni volta accendere il motore dell'auto, e questo comporta fatica mentale. Non a caso, se noi dobbiamo fare un lavoro che richiede concentrazione, che sia nel mio caso un capitolo di un libro, per un ragazzo studiare un paragrafo di storia, è bene concentrarsi almeno per 20 minuti su quello e non farsi distrarre, altrimenti poi bisognerà ritrovare la concentrazione da capo, e tutto questo ci rende sbadati e decisamente più stanchi e con una minore in generale capacità di concentrazione. Poi c'è tutto il grande tema dei social, i social e gli algoritmi che li governano, algoritmi che conoscono benissimo come funziona il nostro cervello arcaico, soprattutto quando ci arrabbiamo, quando ci sentiamo minacciati. Quando noi vediamo una minaccia che può essere anche simbolica, in passato era un serpente a sonagli, adesso è anche una minaccia simbolica di sentirci esclusi, no? Per esempio, allora in quel caso si spegne la corteccia cerebrale, letteralmente la parte logica, e si attiva l'amigdala, che questa parte del cervello arcaico deputata a gestire le emozioni e che ci mette subito in guardia, pronti a combattere o a fuggire nel caso di un pericolo. Abbiamo a quel punto una cascata di ormoni, tra cui quello dello stress principale, che è il cortisolo, che ci tiene svegli, in allerta, un po' palpitanti, con respiro affannoso. Dicevo che gli algoritmi conoscono benissimo il nostro cervello perché premiano i contenuti particolarmente divisivi, cioè quelli che provocano in noi rabbia e paura. Li premiano perché portano gli utenti a condividere di più, a mettere più like, a commentare di più. In realtà foraggiano in noi una continua tensione, una continua paura, una rabbia sottostante, e ci portano anche, secondo qualcuno, a modificare le nostre abitudini di pensiero. Noi possiamo avere dei pensieri che sono complessi, riflessivi, larghi, così come è la vita, così come sono le sfumature del nostro animo. Oppure possiamo impigrirci e restare su ragionamenti polarizzati, destra-sinistra, giusto-sbagliato, cattivo-buono, straniero-cittadino. Tutto questo ha influenza sulla nostra salute mentale, sulla nostra salute fisica e poi in generale sulla salute della nostra società e della nostra umanità.
2: Eliana, in chiusura di questo ciclo dedicato al cervello, ti chiedo di riassumerci lo schema che c'è alla fine del vostro saggio. Uno schema che dovremmo tutti appuntare in casa da qualche parte per ricordarci come avere o mantenere una mente radiosa.
3: 12 nutrimenti materiali e immateriali, potrebbero essere anche di più, e che a noi piace fare gli elenchi, ci viene abbastanza facile. E allora io e Michela Matteoli abbiamo enucleato questi nutrimenti. Il primo che voglio ricordare è stare con gli altri, perché noi abbiamo bisogno fisico di stare con le altre persone, dei rapporti sociali. Apprendere. Per il cervello è bene fare il cervello e quindi essere curioso e imparare sempre nuove cose. Rilassarsi. Ma sì, adesso poi insomma ci sono le vacanze in arrivo, non sentiamoci in colpa, il cervello ha bisogno di relax. Fare attività fisica è importante anche per la nostra mente, non solo perché produciamo un po' di endorfine con l'attività fisica che ci rendono di un umore migliore, ma anche perché l'attività fisica ci fa produrre molecole che nutrono in un certo senso i nostri neuroni. Seguire la dieta mediterranea, perché ci dà tutti i nutrimenti materiali di cui ha bisogno il cervello, le cellule nervose per la costruzione dei neurotrasmettitori. Stare alla luce del sole, per regolare i nostri ritmi circadiani, ma anche per produrre la vitamina D, che è alla base di un cervello sano. Dormire il giusto, importantissimo per la memoria e per la salvaguardia della salute del cervello, per allontanare malattie neurodegenerative. Provare piacere, il piacere è alla base della nostra sopravvivenza, quindi lasciamoci guidare dai piaceri senza diventarne schiavi. Abbracciare la spiritualità e meravigliarsi, che significa uscire dal nostro piccolo ego e trascenderci e sentirci parte del mondo, parte della nostra umanità e dell'universo. Leggere, perché leggere in fin dei conti è vivere tante vite, ed è anche un'ottima strategia, provano gli studi, contro il decadimento cognitivo. Infine, in questo periodo ne abbiamo particolarmente bisogno di ricordarlo, coltivare la pace. Il nostro cervello non sta bene nelle situazioni di conflitto, il nostro cervello sta bene quando è in pace con se stesso e con gli altri.
1: Ciclostilabili.

questo suono piacevolmente retro dei Selton, band brasiliana che canta in italiano perché da tempo vive a Milano. Sta canzone aveva già qualche annetto, però insomma una realtà musicale da conoscere che, dicevo, ha questo suono un pochino e piacevolmente retro. Torniamo sulle strade un attimo per informare che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. E augurando a tutti buon viaggio, possiamo continuare a raccontare cosa succede nel mondo o sul mappamondo, perché questa notizia ci porta direttamente all'ONU, che potrebbe dire addio alla classica mappa del mondo che usiamo da secoli, che sarebbe quella disegnata nel 1569 dal cartografo e navigatore fiammingo Gerhard Kremer, che però, siccome in italiano c'era questa abitudine di tradurre tutti i nomi, viene chiamata la carta Gerardo Mercatore o semplicemente Mercatore. Per l'epoca fu una rivoluzione, immaginate disegnare il mondo intero, le coste, le forme dei paesi, le distanze tra di loro. Oggi resta un punto di riferimento per la navigazione, ma e poi per tutti noi che abbiamo un mappamondo, che da bambini abbiamo studiato proprio magari guardando un mappamondo. Però la vera verità, quella di cui forse ci rendiamo conto quando dal mappamondo arriviamo alle cartine dei singoli stati, non rispetta le reali dimensioni dei continenti, soprattutto dell'Africa, e per questo molti chiedono di sostituirla con una più accurata. Soprattutto il Togo, tra l'altro, sembra che abbia chiesto con calore all'ONU di adottare un nuovo planisfero. La proiezione del Mercatore o di Kremer, se così volete, vorreste, perché è in fondo era fiammingo, quindi lo vogliamo, era pensata per i marinai, ma distorce forme e proporzioni. Per esempio, le regioni che sono vicine all'equatore, cioè la linea che taglia il mappamondo a metà in orizzontale, sono molto più piccole, e quelle ad alta latitudine, quindi quelle in alto, molto più grandi. Per esempio, Groenlandia e Africa sembrano quasi della stessa grandezza, ma in realtà l'Africa è 14 volte circa più grande della Groenlandia, quindi capite che uno può ingannarsi con la percezione. Secondo il ministro degli esteri del Togo, dicevamo che nel Togo ci tengono molto, la discussione non è politica ma scientifica, giustamente si basa su prove geografiche che tutti dovremmo accettare, la reale area di un paese rispetto ad un altro. La risoluzione comunque è sostenuta da molti paesi, tutti i 54 stati membri dell'Unione Africana, anche se le risoluzioni ONU non sono vincolanti. Se fosse approvata, questa potrebbe portare per esempio all'aggiornamento dei programmi scolastici, delle tecnologie di uso quotidiano, per esempio anche della rappresentazione politica del mondo, visto che la proiezione di Mercatore è ancora lo standard globale. Da anni storici e

le cose sono un po' diverse rispetto al mappamondo. Chi dice perché ora viene subito soccorso dal ministro del Togo, che dice perché no? Quando guardiamo la mappa del mondo pensiamo che per noi, noi che viviamo in Africa, dice, sia tempo di cambiare la narrazione. È il momento per l'Africa di assumersi la responsabilità di cambiare ciò che possiamo cambiare da soli e soprattutto, aggiungerei io, la corretta percezione del mondo. Quindi voi siete atlantisti o mappamondisti? L'Atlante geografico? Mi mandavano ad aprirlo quando facevate una domanda su un paese. Mamma, ma dove si trova l'Argentina? Vai e prendi l'Atlante. No, dimmelo tu. Così. Casa mia è così.

grazie per aver fatto delle considerazioni intorno a questa istanza del Togo e degli stati africani che chiedono che il mappamondo si vesta delle reali proporzioni delle nazioni che, abbiamo detto, sull'Atlante, sulle cartine hanno una dimensione, ma sul mappamondo decisamente sono senza proporzione reciproca. Esiste, scrive Eric, un bellissimo sito che si chiama The True Side of, dunque the True Size, quindi scritto The True Size, cioè vuol dire la vera misura, che mostra la reale dimensione delle nazioni rispetto ad altre. Grazie Eric, mi piace molto questo sito. Daniele dice: ma già più di 30 anni fa all'università si lavorava sulla cartografia satellitare pixel dopo pixel. Le carte dei cartografi, esploratori e empiristi erano già roba da storia della scienza. Boh, sì, qua stiamo parlando del mappamondo, di come sono. Poi dopo, chiaramente, grazie ai dati satellitari, per esempio, abbiamo la perfezione sulle dimensioni, confini, eccetera. Qua si parla proprio di una rappresentazione. E poi un vecchio mappamondo che fa la sua comparsa nella nostra bacheca WhatsApp con una bella foto di un micione seduto vicino al mappamondo, tutto azzurro, perché insomma guardare l'oceano, gli oceani, non uno solo, i mari e gli oceani, capiamo che il nostro è veramente un pianeta verde e blu, e speriamo che resti così. Allora, la volete una bella novità? Ma bella? No, perché io ce l'ho, e per me è bello tutto quello che arriva dal patrimonio di Prince, che non c'è più da tanti e tanti anni, però ogni tanto arriva qualcosa. Sappiamo che Prince era uno che aveva una produzione quasi compulsiva. Lui non riusciva a stare neanche un giorno senza scrivere, suonare, registrare. E allora arriva una raccolta di inediti, anzi è già arrivata, in realtà è uscita da qualche giorno, si chiama Timeless, cioè senza tempo. È un altro album postumo di Prince, una specie di viaggio nella sua carriera attraverso 10 canzoni, 9 in studio e una dal vivo, scelte per coprire tutti gli anni della sua storia, dal 1977 al 2016, anno della sua scomparsa. Le tracce sono messe in ordine cronologico in base a quando sono state registrate. Si parte con quella del 1977 che si chiama I Am You e che ascoltiamo tra poco, e si chiude con una versione dal vivo registrata nel 2016. Non è la prima raccolta di inediti all'interno dell'archivio di Prince, ma è la prima realizzata dalla nuova gestione del patrimonio, perché sapete che quando un artista del genere non c'è più, c'è chi si occupa di tutto il suo patrimonio, una sorta di fondazione, a volte sono i familiari o in questo caso altre persone. Nel 2022 sono cambiate un po' di cose, e qualche tempo fa, qualche settimana fa, dopo mesi in cui si parlava di un'edizione deluxe di un altro disco, invece è stata annunciata l'uscita di un progetto nuovo che è arrivato pochi giorni fa, dopo la fine di un controverso, la storia di un controverso e lungo documentario su Prince, perché nel febbraio dell'anno scorso avevano detto che non si sarebbe fatto, e poi hanno detto quelli del patrimonio che gestiscono adesso l'archivio e il patrimonio che il materiale è finalmente disponibile. Insomma, restiamo lì nel mistero, ma intanto abbiamo Timeless, che è un disco che pesca da ogni decennio della carriera di quest'uomo che aveva il sacro fuoco della musica. E allora ascoltiamo questa canzone che ci riporta un inedito inciso nel 1977 che ha questo titolo: Io sono te, I am you.

Qualche giorno fa è uscito Timeless, album postumo di Prince, che se n'è andato 10 anni fa. I Am You è il primo singolo estratto che ci porta anche alla canzone mai uscita, più vecchia di questo disco, del 1977. Qualche precisazione: 9 canzoni di questo album, 7 delle quali sono inedite assolutamente, 2 sono versioni alternative o precedenti di canzoni già note. All'inizio chi gestisce il patrimonio di Prince ha detto che nulla era stato aggiunto o modificato, che non era stata usata l'intelligenza artificiale. Poi è venuto fuori che su un brano sono state aggiunte solo parti di fiati registrate all'inizio di quest'anno, mentre per gli altri brani non ci sarebbero sovraincisioni postume né aggiustatine con l'intelligenza artificiale. Certo, dico io, non ne aveva bisogno Prince. Abbiamo parlato invece prima, per il nuovo di Malika Ayan, della mano autorale di Pacifico, che è un grande scrittore di canzoni, un grande autore ma anche un cantante, e dunque guarda un po' il caso ce lo troviamo qui con una canzone molto molto carina del 2008, incisa con Gianna Nannini, che si chiama Tu che sei parte di me.

E con Gianna Nannini e Pacifico arriviamo quasi alle 16, ma prima della prossima canzone volevo ancora raccontarvi qualcosa su mappamondi, carte geografiche, eccetera. Parlavamo di modificare le proporzioni del mappamondo, certo non delle cartine che ormai sono super dettagliate grazie alle tecnologie, ma del vecchio mappamondo che è stato disegnato praticamente a metà del 500. Ma ce n'è uno che è molto affascinante, che qualche anno fa il Museo Galileo di Firenze ha pubblicato con una possibilità di interattività. È una mappa monumentale del mondo conosciuto allora, nel 400, realizzata dal frate veneziano conosciuto come Fra Mauro. Ecco, adesso c'è una geolocalizzazione che ti fa seguire la rotta di Marco Polo. In questo caso non è un vero mappamondo, è una carta circolare con tanto di cornice dorata, soprattutto perché lì è disegnato il mondo conosciuto fino a quel momento. Però è un prodotto cartografico molto affascinante, 1400, conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e appunto in copia presso il Museo Galileo di Firenze, che lo ha messo online e quindi in tre lingue, italiano, inglese e cinese, tradizionale e semplificato, e dunque è fruibile gratuitamente per chi vuole andare a vedere com'era il mondo nel 400 e che razza di viaggione si è fatto Marco Polo, anche se il mappamondo non era proprio quello di adesso. Proprio no.

0: questa è una canzone che all'inizio degli anni 90 ha avuto un successo sconfinato, questa specie di tormentone che avevamo un po' tutti sulla bocca, eh? Crystal Waters, Gypsy Woman. Siamo arrivati a una nuova pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Zali. I risultati dell'autopsia resa nota dalla procura continuano a escludere l'intervento di terzi. Non è ancora stato appurato se la vittima stesse nuotando o fosse caduta in acqua. Per chiarire tutti i dettagli proseguono sia le valutazioni mediche sia le indagini con la raccolta di testimonianze e la valutazione di altri elementi circostanziali. La ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ha accolto con sollievo la fine del lungo procedimento penale sulla frana del Pizzo Cengalo e, guardando avanti, chiede che si faccia chiarezza sulle competenze legate ai pericoli naturali. Questa mattina tutti gli imputati sono stati assolti dalle accuse di omicidio colposo plurimo per la morte nel 2017 degli 8 escursionisti. La Corte non ha ravvisato alcuna responsabilità. Ancora per la cronaca giudiziaria, rischiano fino a 15 mesi i due principali imputati al processo che si è aperto stamattina a Zurigo contro 6 membri del gruppo di estrema destra Jung et Tat. Sono accusati di danneggiamenti, violenza e incitamento alla discriminazione. La data della sentenza non è nota. Dall'estero, un attacco di droni russi ha colpito la sede dei servizi di intelligence ucraini nel centro storico di Kiev. Il presidente Zelensky precisa su Telegram che il velivolo puntava direttamente all'ufficio del capo. Almeno 5 persone sono rimaste ferite. In Nepal proseguono le ricerche del migliaio di operai dispersi nei tunnel idroelettrici. Oggi ne sono stati recuperati 2. Uno dei sopravvissuti ha riferito che nella galleria bloccata dalla devastante alluvione di una settimana fa si trovano altre persone in vita. Domani a sud sarà ancora soleggiato con velature ad alta quota e massime in rialzo fino a 32 gradi. A nord sarà più variabile con rovesci sparsi e massime sui 25 gradi.
0: In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece ai portali della Galleria del San Gottardo in direzione nord sulla A2 tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Erzfeld e Göschenen, code di 7 km e ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nei Grigioni, rallentamenti sulla A13 tra Coira Sud e Rotenbrunnen in direzione sud e infine nella regione di Soletta, code con ritardi fino a 30 minuti sulla A1 tra Kriegstetten e Herkingen in direzione di Zurigo. A chi proviene da Berna con direzione San Gottardo è consigliato deviare sulla A6 e sulla A8 in direzione di Thun Brünig dallo svincolo del Wankdorf sulla A1. Le 16:04 ancora con Francesca Margiotta per 25 minuti circa, nei quali torneremo a parlare di porte. Forse chiuderemo definitivamente la porta sull'argomento porte? Non credo, avendone più o meno tutti una.

quando mi dimenticavo di chiudere la porta a casa, una delle porte che magari mia nonna voleva che io chiudessi, mi diceva: ma sei nata in barca? Perché faceva riferimento ovviamente a quelle barche piccole senza porta. Poi ti capita magari di andare su una barca di una certa dimensione e scopri che lì invece le porte ci sono. E allora come si mette? E comunque con la parola porta ci sono molti detti, molti modi di dire. La parola che sta a definire l'oggetto porta e non il verbo portare, naturalmente. A me viene in mente: chiusa una porta si apre un portone, eh? Oppure con le chiavi d'oro si apre ogni porta. Così mi vengono in mente questi detti qui, anche se so che tra poco con Enrica Alberti parleremo di come una porta aperta o una porta chiusa possa cambiare anche il destino. Insomma, se la trovi aperta e la oltrepassi, potresti trovarti a vivere una cosa che magari non sarebbe successa se la porta fosse rimasta chiusa. Tra pochissimo andiamo a quella serie, dunque, di cose che accadono quando una porta ci conduce in un luogo del destino.

0: Andrea Settembre, detto semplicemente Settembre, è proprio il suo mese, dunque quando lo ascoltiamo ci sentiamo particolarmente partecipi del suo cognome, visto che oggi è il 4 di settembre. Caro Andrea, abbiamo ancora delle settimane per ascoltarti e io continuerò a fare questa battuta che è già un po' appassita. Due settimane, canzone nuova per questo cantautore napoletano di 25 anni che l'anno scorso ha vinto le nuove proposte al Festival di Sanremo. La parola porta da riflettere ad alcuni di voi, per esempio il messaggio di Giuseppe dice bello questo argomento, le porte del passato troppo grandi per le proporzioni dell'altezza media. Ieri si parlava proprio in guardacaso anche delle porte delle cattedrali, per esempio porte e finestre troppo grandi e scomode, e poi dopo invece il passato ci testimonia di porte molto piccole costituite in quel modo perché è vero l'altezza media era inferiore, ma anche perché tutto ciò che era una porta, una finestra piccola impediva per esempio al freddo di entrare, questo soprattutto al nord. Però adesso andiamo a questa porta specifica, una porta che cambia la vita, dei momenti decisivi che si presentano un po' a sorpresa, un incontro, una scelta, pochi secondi di anticipo o di ritardo. Guarda caso conclude questa settimana parlando delle porte che riconosciamo solo dopo averle attraversate.
1: Guarda caso.
2: Le porte che cambiano la vita. Questa settimana abbiamo scoperto che una porta può proteggerci, separarci, accoglierci. Oggi parliamo di un altro tipo di porta. Quelle che una volta attraversate cambiano il corso della nostra vita. In inglese si chiamano sliding doors, le porte scorrevoli, letteralmente.
3: Vi siete mai chiesti cosa poteva accadere? Sarebbe andata diversamente se aveste preso il treno invece di perderlo. Di quanto sarebbe cambiata la vostra vita se foste arrivati 10 minuti prima?
4: Ci sei? Stupatore, buono a nulla!
3: Invece di 10 minuti più tardi.
2: Da queste sliding doors è nato un film nel 1998 che ha fatto diventare questa un'espressione di uso comune. La protagonista perde un treno oppure riesce a prenderlo, e da quel momento il film racconta due vite parallele nate da un dettaglio veramente di pochi secondi. Dal 98 sliding doors è diventato un modo di dire, indica quel momento in cui una piccola decisione cambia completamente il nostro futuro.
3: Due vite, due occasioni e un destino che attende dietro due porte scorrevoli.
2: La porta del primo giorno. C'è una porta che tutti ricordiamo, quella della scuola, il primo giorno di scuola, oppure quella dell'università, oppure quella del primo lavoro. Entriamo senza sapere che cosa ci aspetti. Solo molti anni dopo ci rendiamo conto che quel momento ha cambiato la nostra vita. In fondo, le sliding doors, le porte che cambiano la nostra vita, sono quasi sempre così. Le riconosciamo soltanto dopo averle attraversate. Quante persone hanno cambiato città, professione o persino paese dopo aver varcato la porta di un ufficio per un colloquio di lavoro? Da fuori è soltanto una porta. Dentro può esserci un contratto, una nuova carriera, oppure un rifiuto che a distanza di anni si rivela un'opportunità diversa. Le sliding doors non sono sempre successi, a volte sono delle occasioni mancate che aprono strade impreviste. Molto banalmente, si chiude una porta, si apre un portone.
5: È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
2: Arrivò la domanda consueta al nostro antropologo Andrea Jacot de Combe e gli chiediamo perché in tutte le culture attraversare una porta è diventato il simbolo dell'inizio di una nuova fase della vita. Che cosa rappresenta quel gesto dal punto di vista dell'uomo?
6: Attraversare una porta, un cancello, un portale, una botola ha un forte valore simbolico perché marca il passaggio da un luogo all'altro e quindi può marcare anche, per astrazione, il passaggio da un momento di vita all'altro, da una condizione sociale all'altra. Ci sono per esempio molti riti di iniziazione che prevedono uno spostamento, il passare sotto qualcosa, può essere un arco, può essere un albero sacro, e tutto ciò è proprio per marcare non solo la transizione fisica, spaziale, ma anche proprio di status sociale. Ecco che dunque attraversare una porta viene spesso e volentieri anche vista come la fine di qualcosa e l'inizio di qualcos'altro. Da lì appunto le famose sliding doors, questi momenti cardine nella vita di una persona che, se attraversati o meno, se vissuti o meno in un determinato modo, ne dovrebbero determinare il futuro. Noi operiamo continuamente delle scelte, e la porta, con la possibilità di attraversarla o no, di passare da un locale o da un luogo all'altro, metaforicamente ricalca molto la scelta, questa scelta continua che noi facciamo nella nostra vita. Ecco quindi che attraversare una porta vuol dire passare da una condizione sociale, personale, a un'altra.
2: Le porte nei riti di passaggio. Anche dei matrimoni la porta ha un significato particolare. In molte tradizioni lo sposo prende in braccio la sposa per farle attraversare la soglia della nuova casa. È un'usanza antichissima, presente in forme diverse già nel mondo romano. La soglia rappresenta il passaggio da una vita all'altra. Cambia la casa, ma soprattutto cambia la condizione della persona. Provate a pensarci. Qual è stata la vostra sliding door? Una porta che avete deciso di aprire o una che avete trovato chiusa? Un treno perso o un treno preso? Una telefonata? Un trasloco? Una scelta apparentemente piccola che col tempo ha cambiato tutto? Forse le sliding doors non esistono solo nei film. Esistono nella storia di ciascuno di noi.
7: Non aprite quella porta.
2: Cinque puntate abbiamo guardato una porta come forse non l'avevamo mai guardata prima. Abbiamo scoperto che può proteggerci, creare uno spazio tutto nostro, stabilire un confine, accogliere qualcuno e qualche volta cambiare il corso di una vita. La prossima settimana partiremo da un altro oggetto quotidiano, perché spesso sono proprio le cose più semplici a raccontare le storie più sorprendenti.
1: Guarda caso!

continuano le vostre riflessioni interessanti sulle porte. Si vede che l'argomento vi ha interessati. Roby dice: le sliding doors, le porte scorrevoli, a volte sono proprio una roulette tra la vita e la morte. Comunque io sono per le porte aperte. Dice che a casa sua praticamente l'unica porta è quella della toilette, e quest'estate ha dormito 2 mesi con la porta di casa aperta. Che sballo, dice. Fiduciosa Roby, però, bisogna dirlo anche. A volte però la fiducia viene anche premiata con la fortuna o con il caso, eccetera. Comunque anche Giuseppe continua a interrogarsi su alcuni portoni. Avete presente quei portoni molto grandi che al loro interno contengono una porta piccina? Beh, questi sono portoni che a volte servono per far passare cose grosse e poi di solito restano chiusi con un passaggio proprio per l'umano aperto e basta. Ma a volte, trovandosi quello che mi manda per foto su una scala, alla fine di una piccola scaletta, io direi che il portone è stato creato per dare un po' di tono all'abitazione, insomma. Mia zia aveva sempre la porta aperta, dice. Piero, ma aveva un Rottweiler. Questa è un'altra. Qua Piero è veramente un super spiritoso. Parliamo ancora un secondo con una notizia carina di porte che si chiudono e si aprono su aspetti diversi della vita. E io la intitolerei Bracconiere Redento, questa, o Bracconieri Redenti, perché sappiamo che in diverse nazioni americane africane il grande problema è quello del bracconaggio, che va a sterminare animali che sono a rischio di estinzione e per i quali a volte bisogna proprio che ci siano delle guardie apposite. Addirittura in alcuni stati i guardiani dormono con i rinoceronti. Beh, in Nigeria alcuni ex bracconieri oggi sono diventati i guardiani di una delle ultime foreste pluviali del paese, la riserva forestale dell'Omo, nello stato di Ogun. Tra loro c'è un personaggio, ho visto la sua intervista, si chiama Sunday Abiodun, ha una 40 d'anni, è cresciuto in una famiglia di cacciatori, per 15 anni ha usato i suoi saperi per trovare animali da cacciare, anche specie a rischio come quella più tormentata dal bracconaggio, e cioè il pangolino, che è quel mammifero a scaglie molto particolare. Ecco, lui ha capito però, guardandosi intorno in Nigeria, che bufali e leopardi stavano scomparendo. Un tempo erano comuni, crescendo nel giro di pochi decenni ha visto che non ce n'erano quasi più, e così nel 2017 ha iniziato a collaborare con una fondazione che si occupa proprio della conservazione degli animali, e da allora protegge la stessa foresta in cui prima cacciava. È una riserva che copre uno spazio di circa 130.000 ettari, è parte di una riserva della biosfera UNESCO. All'interno ci sono elefanti di foresta, scimpanzé, la scimmia cercopiteco dalla gola bianca, sono tutte specie minacciate. Ma qual è il problema? Non solo il bracconaggio, ma il disboscamento illegale, l'espansione agricola e ovviamente, come dicevo, sì, il bracconaggio. E dunque se ne vanno non solo gli animali, ma anche se ne va il loro habitat naturale, se ne va la foresta. E dunque per fermare questo declino ci sono ex cacciatori e bracconieri che fanno i ranger, e quindi chi conosce meglio di loro la foresta? Loro ci entravano per cacciare, conoscevano a menadito il territorio, avevano una formazione che capiva anche dove si muovevano gli animali, no? Quindi una formazione di esperienza sulla fauna, e così lavorano con le comunità che conoscono, pattugliano la zona e tutelano la vita selvaggia che c'è in mezzo a questa foresta. Io direi che è una bella storia quella di un bracconiere redento che da aggressore è diventato difensore, rimanendo nello stesso luogo, amando la natura e proteggendo alla fine la sua di natura, il suo di habitat naturale, anche quello dell'uomo.

0: Io volevo salutare Axel, mi ero dimenticata.
1: È finita così. Sai che un tempo facevamo insieme questa fascia?
0: È
1: Sembra
0: vero?
1: passata una vita e mezza.
0: Un po' lo è.
1: Eh sì.
0: E niente, io volevo prima di tempo reale salutare gli ascoltatori, le ascoltatrici, dire che 7:20 lunedì torna col duo Margiotta Fusetti e augurare buon ascolto a tutti perché adesso ci sei tu.
1: Ecco, io sono pronto,
0: Buon
1: ho preso la
0: lavoro.
1: cloche, quindi abbiamo fatto questo cambio in volo.
0: Sì, buon lavoro. Scusate se ho sconfinato un po', ma auguro a tutti una buona fine di settimana.
1: Buon weekend,
0: Ciao,
1: Fra.
0: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Noi siamo pronti a partire, 16:30, mandiamo la nostra presigla.
2: Five,
1: Poi c'è la sigla
2: four,
1: vera.
2: Three, two, one.
1: Donald Trump ci mette la faccia anche sui dollari. Il volto del presidente Trump compare infatti sulle monete da un dollaro, coniate per celebrare i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 1776. Una questione che in realtà da tempo ha creato un acceso dibattito, in particolare da una parte i deputati democratici al Congresso che ritenevano questa mossa illegale. Illegale in base ad una legge del 1866 che negli Stati Uniti vieta di ritrarre persone viventi sui dollari. Dall'altra parte, in primis, il segretario al tesoro Scott Bessent, favorevole sulla misura di un precedente, quando nel 1927, anche lì per un anniversario, il 150esimo dell'indipendenza, l'allora presidente Coolidge era apparso sulla monetina da mezzo dollaro accanto proprio a George Washington. George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, ma anche il primo presidente a rifiutarsi categoricamente di imprimere il proprio volto sulle monete, perché George Washington voleva distinguersi dai monarchi europei che proprio sulle loro monete si facevano ritrarre. 250 anni dopo, quella di non apparire come un re sembra non essere esattamente in cima alla lista delle preoccupazioni di Donald Trump. Eccoci qua, ci salutiamo ufficialmente. Pronti a partire? Tempo Reale, Rete 1, buon pomeriggio, buon venerdì da Axel Belloni. Avete già sentito la voce insieme alla voce della Fra, ma vi dico ciao, buon pomeriggio, ben arrivati ufficialmente anche in questo venerdì di prima settimana di scuola nel Canton Ticino, ma anche prima settimana di palinsesto, diciamo, chiamiamo anche noi scolastico per quanto riguarda Rete 1, quindi tempo reale con le notizie, con quelle di giornata, con quelle che arriveranno, lo dico spesso, dalle 16:30 alle 18. Prima di cominciare, nel vero senso della parola, abbiamo dato questa notizia sulle monete che riguarda Donald Trump, andiamo rapidamente sulle strade. Sulle strade per aggiornarvi sulla situazione del traffico, che in Ticino è già particolarmente intensa. Al momento ci sono dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece ai portali della Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono 4 km di colonna. I ritardi sono di una quarantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è ancora aperta. Nell'altra direzione, quindi verso il Ticino, tra Hersfeld e Göschenen, le colonne sono di 7 km, i ritardi di 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nei Grigioni ci sono dei rallentamenti sulla A13 tra Coira Sud e Rottenbrunnen in direzione sud. Nella regione invece di Soletta ci sono code con ritardi fino a mezz'ora sulla A1 tra Krickstetten e Herkingen in direzione di Zurigo. A chi proviene da Berna con direzione San Gottardo, quindi si consiglia di deviare sulla A6 e sulla A8 in direzione Thun-Brünig a partire dallo svincolo del Wangdorf, questo sulla A1. Ed eccoci qua, pronti a partire con il nostro sommario, quindi con le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Partiamo dal Nepal, due operai salvati da un tunnel idroelettrico. Dopo 9 giorni, dopo oltre una settimana dalla gigantesca alluvione in Nepal e Tibet, due operai sono stati estratti vivi dal tunnel di un cantiere. Secondo uno di loro ci sarebbero altri sopravvissuti ancora nel tunnel. I dispersi solo in quello stesso impianto idroelettrico sono oltre 500, di cui 100 nella galleria dove sono stati recuperati I2. Una piccola, parziale buona notizia a fronte in realtà di un bilancio che continua ad aggravarsi. In Nepal i morti sono quasi 1300, i dispersi oltre 5000. Tra di loro molti operai di una dozzina di impianti idroelettrici dove le squadre di soccorso continuano a scavare alla ricerca di sopravvissuti. Dall'altra parte, sul fronte tibetano invece, le autorità cinesi riferiscono di 21 morti e 541 dispersi. Veniamo in Svizzera, dove è saltato l'accordo proprio tra Svizzera e Germania per i sistemi di difesa aerea Patriot. Sistemi di difesa che saranno più cari. I Patriot, lo diciamo, sono sistemi missilistici di difesa aerea e antimissile, sono sviluppati negli Stati Uniti, ma la Svizzera intende acquistare questi sistemi missilistici per rafforzare la propria difesa aerea a lunga gittata. Lo scorso anno gli Stati Uniti avevano deciso di vendere alla Germania i Patriot inizialmente destinati alla Svizzera, motivo per cui la Svizzera ha cercato di trattare con la Germania. La Germania, che dopo aver ricevuto i

di franchi. E arriviamo nella Svizzera italiana, due notizie dalla Svizzera italiana. Partiamo dal Ticino, donna annegata nel Ceresio, secondo l'autopsia asfissia da annegamento all'origine del decesso. La 52enne, che è stata trovata morta lo scorso 18 agosto nelle acque del lago Ceresio, all'altezza di Melide, sarebbe morta per annegamento. Quindi nessuna patologia, nessun malore e nessun coinvolgimento di terzi all'origine del decesso, è quanto scrive il Ministero Pubblico del Canton Ticino. L'autopsia ha invece rilevato un tasso alcolemico molto elevato e la presenza di benzodiazepine nel sangue. Un mix che potrebbe, secondo il Ministero Pubblico, aver compromesso lo stato di coscienza della donna, favorendone quindi l'annegamento. In ogni caso l'inchiesta prosegue con l'analisi delle tracce, la raccolta di testimonianze e ulteriori accertamenti medico-legali, anche in collaborazione con l'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. Lo ricordiamo, la 52enne trovata morta lo scorso 18 agosto è la donna che aveva diffuso gli audio che avevano innescato il caso del consigliere di Stato Claudio Zali. E chiudiamo andando nel Grigioni italiano, frana del Pizzo Cengalo, prosciolti i 5 imputati. Il Tribunale della Regione Maloja ha prosciolto tutti e 5 gli imputati dall'accusa di omicidio colposo plurimo per la frana del Pizzo Cengalo del 2017, nella quale, lo ricordiamo, morirono 8 persone. Per il Tribunale, nelle settimane precedenti la frana del 2017, non ci sono stati segnali che potessero far prevedere un evento di tale portata, come invece sosteneva l'accusa. Tra gli imputati, oltre all'allora sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, figuravano un geologo esterno, un collaboratore del comune di Bregaglia e due funzionari dell'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali. Imputati che quindi non hanno omesso per negligenza di adottare misure come quella di chiudere i sentieri escursionistici nella zona a rischio, come chiedeva appunto la difesa. Siamo arrivati con il nostro sommario alle 16.39, ce la siamo presa un po' comoda quest'oggi, ma d'altronde è anche venerdì. Tempo reale sono le notizie di giornata, le notizie in tempo reale, ma anche la musica. Come questo brano del 2010, Waka Waka.

0: Sudafrica.
1: Sì. 2010 mondiali in Sudafrica, Waka Waka, This Time for Africa, Shakira era lei a dare la colonna sonora a quei mondiali, come d'altronde ha fatto anche quest'anno con Dai Dai. Allora, diversi messaggi, già lo 076 321 1113, vi ringrazio per questo, è sempre il modo per chiacchierare con tutta la Rete 1 su tutto l'arco delle 24 ore, ne arrivano parecchi soprattutto sulla decisione di coniare appunto queste monete negli Stati Uniti con il volto di Donald Trump sulla moneta da un dollaro. Qualcuno ci scrive tra i vari messaggi, è un messaggio che è emerso più volte, sul storicamente a suo tempo sulle monete veniva messo il volto di chi sostanzialmente aveva in mano il potere, quindi il volto sulle monete dava l'idea di chi era il denaro e chi esercitava il potere, e questo nostro ascoltatore fa riferimento all'epoca già degli imperatori romani, evidentemente quando non esistevano le fotografie. Farsi ritrarre su una moneta, o così come farsi ritrarre su una statua, era un modo per, diciamo, aumentare la fama in quel caso di un imperatore. Lasciamo questo tema, andiamo su un altro argomento, un'altra notizia di oggi che ci porta a parlare della crisi di Volkswagen che continua, perché Volkswagen ha annunciato, lo ha fatto in realtà nel tardo pomeriggio di ieri, di voler tagliare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030, quindi altri 50.000 posti di lavoro nei prossimi 4 anni. Entro il 2030, quindi complessivamente, verranno tagliati, almeno alle cifre attuali, 100.000 posti di lavoro da Volkswagen. Vuol dire che il 15% dei lavoratori, delle lavoratrici di Volkswagen non avrà più un posto di lavoro. In particolare ad essere colpite da questa misura sono 3 fabbriche di Volkswagen in Germania e un'altra fabbrica in Germania che però produce Audi, fabbriche che per il momento non chiudono, quindi rimangono, vengono fortemente ridimensionate, non chiudono, anche se la chiusura non è da escludere per puntare eventualmente ad altri tagli. Non soltanto tagli del personale, quelli annunciati a Volkswagen, che ha detto puntiamo a dimezzare per risparmiare dei soldi, dimezzeremo la nostra gamma di modelli entro il 2035. Vuol dire che entro il 2035 la metà dei modelli ora in circolazione da Volkswagen non verrà rinnovata, quindi rimarrà solo la metà dei modelli di Volkswagen. E a proposito di modelli e di marchi che potrebbero saltare, secondo una rivista economica tedesca, la Volkswagen potrebbe ritirare dal mercato il marchio Seat, marchio spagnolo che però fa parte insieme ad altri marchi del gruppo Volkswagen, quindi potremmo non avere più a che fare con questo marchio storico. Lo ricordiamo, il gruppo Volkswagen possiede, oltre a Volkswagen, oltre a Seat, anche Audi, Skoda, ma anche Cupra ma auto di più alta gamma, dalla Porsche alla Lamborghini alla Bentley fino alla Ducati. Secondo il consiglio d'amministrazione, questa serie di misure, tra cui il taglio di, ripeto, di 50.000 posti di lavoro e il dimezzamento della gamma di modelli, dovrebbe essere una misura efficace per garantire la sostenibilità a lungo termine della Volkswagen, che è confrontata, lo hanno riconosciuto anche loro, con una crisi molto profonda. Ne parliamo non da ieri, ne parliamo da tempo della crisi della Volkswagen. Diversi sono i motivi, allora proviamo a ricapitolarli rapidamente. Sicuramente la concorrenza delle automobili cinesi è un fattore che ha inasprito la crisi della Volkswagen, è probabilmente il motivo principale. In particolare modelli cinesi marche cinesi come la BYD sono diventate molto competitive, e soprattutto nell'ambito delle auto elettriche, con prezzi più bassi e a volte addirittura con sistemi di controllo software anche più avanzati rispetto a Volkswagen. Quindi la concorrenza cinese è un fattore. Altro fattore, ho citato l'elettrico, è proprio la transizione all'elettrico. Volkswagen, che aveva puntato fortemente con grossi investimenti nell'ambito dell'elettrico, nelle batterie elettriche e nei nuovi modelli elettrici, dall'altra parte però il pubblico, gli acquirenti, non hanno risposto così favorevolmente come ci si era aspettati, cioè hanno comprato meno auto elettriche rispetto a quanto Volkswagen avesse investito in quel settore. Altro fattore di crisi è lo sviluppo di software, che ha richiesto più fondi, è stato più costoso rispetto al previsto, e poi ci sono degli elementi politici e degli elementi strutturali. Partiamo dagli elementi strutturali. Volkswagen, l'abbiamo detto, è un marchio che possiede altri marchi, è un colosso, ma è anche un pachiderma che, quando deve muoversi e deve prendere delle decisioni come aziende grosse, richiede lunghi tempi, ma soprattutto ha una struttura amministrativa complessa che costa parecchi soldi. Quindi un altro motivo è proprio questo: quando c'è una struttura complessa e gli affari vanno bene, nessun problema; quando gli affari vanno un po' meno bene, rimane la struttura complessa che costa molti soldi. E chiudo con un fatto, diciamo così, di politica e di geopolitica. I dazi americani sulle automobili, per favorire le automobili americane, hanno evidentemente dato una mazzata anche a chi esporta in questo ambito, tra cui anche la casa tedesca. E inoltre le tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti sul tema dei dazi hanno ulteriormente ridotto i margini di una casa, come dicevamo, automobilistica storica, che però sta probabilmente attraversando quella che è la sua crisi peggiore di sempre della sua storia. Ripeschiamo da qualche anno fa questa canzone, che è la seconda che ci ascoltiamo questo pomeriggio. Loro sono Lo Stato Sociale e Una Vita in Vacanza. Dopo una settimana di ripresa a scuola può essere già il sogno di molti.

0: Questa sigla vuol dire che vogliamo parlare di previsioni del tempo. Lo facciamo con Luca Nisi da Locarno Monti. Buon pomeriggio, Luca, ben arrivato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, che weekend ci aspetta davanti a noi?
1: È un fine settimana che a sud delle Alpi continuerà a essere estivo. Oggi abbiamo avuto delle temperature in modo esteso sul territorio di 31-32 gradi, domani sarà simile. Oggi è una giornata molto limpida, la giornata di domani a sud delle Alpi sarà caratterizzata però da velature ad alta quota, tratti estese e dense, quindi un sole un po' più offuscato, un po' meno sole sull'Alto Ticino, però come detto ancora una giornata che a livello di temperature sarà decisamente estiva. La giornata di domenica poi tornerà a essere più limpida, qualche banco nuvoloso basso al mattino, per il resto tanto sole, temperature ancora fino a 29-30 gradi. A nord delle Alpi avremo un piccolo intermezzo domani, nel senso che un debole fronte freddo sfiorerà la Svizzera nordalpina, questo porterà soprattutto sulla parte centro-orientale del paese qualche banco nuoloso in più, quindi solo in parte soleggiato, con qualche rovescio sparso nel corso della giornata, passaggio tempo abbastanza soleggiato e asciutto a partire da ovest. Domenica la giornata nord delle Alpi sarà anch'essa più soleggiata rispetto al sabato. Quello che cambieranno saranno le temperature. Se a sud l'estate continua, a nord delle Alpi le temperature calano. Oggi abbiamo superato in certe località i 30 gradi, domani ci fermeremo sui 25 gradi e domenica non si supereranno i 26-27 gradi.
0: Grazie Luca per questa previsione, ovviamente gli appuntamenti con la meteo rimangono anche nel fine settimana e noi ci risentiamo presto sempre qui a Tempo Reale. Buon weekend a te e buona serata.
1: Grazie mille, buon fine settimana a tutti.

0: Somebody to Love, ovviamente Queen, ma la voce, oltre a quella dei 72.000 di Wembley, è quella di George Michael. Freddie Mercury se n'era andato l'anno prima, e proprio nel 1992 venne organizzato il 20 aprile questo mega concertone a Wembley, 7 anni dopo Live Aid, un concerto tributo ovviamente alla memoria di Freddie Mercury, con i Queen, che scelsero George Michael con l'onore di rappresentare chiaramente la voce da solista, e questo concerto anche chiaramente per ricordare Freddie Mercury, ma anche per sensibilizzare le persone sull'importanza della consapevolezza sull'AIDS, che ovviamente, lo ricordiamo, si era portato via l'anno prima Freddie Mercury, uno dei concerti memorabili che abbiamo potuto in parte riascoltare con questa versione di Somebody to Love. Non qualcosa da amare, ma qualcosa, non qualcuno da amare, ma qualcosa da amare, con questa notizia, poi la approfondiamo dopo le 17, una notizia che ci porta nella biblioteca dell'Abbazia di San Gallo, che secondo una classifica ha il soffitto più bello al mondo. Ha preso 97 punti su 100 il soffitto della Stiftsbibliothek, quindi la biblioteca dell'Abbazia di San Gallo, ed è quindi risultata la struttura architettonica con gli interni più pregevoli al mondo. Se avete occasione di andarci, andateci con questi interni in legno, lucido, estremamente anche delicati, tanto che siete obbligati a infilare quei pantofoloni sopra le scarpe per non rovinare il legno, ed evidentemente i volumi, i manoscritti e diciamo il loro la preziosità del sapere racchiusa nella biblioteca di San Gallo. L'approfondiamo dopo le 17 questa notizia, anche perché appunto si sono fatte le 5 e quindi spazio al notiziario.
1: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia e le indagini proseguono. Umberto Gatti.
2: La procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale, che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche, che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze, ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
1: Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo che causò 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. La ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, raggiunta da Stefano Barbusca, chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità.
3: Il procedimento è durato 9 anni ed è stato anche per me molto pesante, e sono molto contenta oggi di poter chiudere questo capitolo.
4: Un tema centrale è stato quello del ruolo del comune e del cantone.
3: Ci siamo accorti che effettivamente le competenze tra cantone e comune non sono ben chiare per quanto concerne i pericoli naturali. I comuni non hanno la possibilità di avere dei geologi all'interno del comune, degli esperti. Noi dipendiamo dagli esperti del cantone e l'ufficio foreste e pericoli naturali deve assumersi questo compito e deve sostenere i comuni e non delegare tutta la responsabilità ai comuni. Quindi io invito adesso il governo, invito il Gran Consiglio a voler far sì che l'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali capisca qual è il suo ruolo e si prenda anche le sue responsabilità. E poi per finire vorrei anche ricordare anche oggi una cosa che non dimenticherò mai, che il 23 agosto 2017 sono morte 8 persone e che sono veramente molto vicina alle famiglie e ai loro amici.
1: In Ticino sono riprese le ricerche della 36enne scomparsa durante una nuotata sabato 29 agosto nel Ceresio di fronte a Brusino. La polizia, la quale negli scorsi giorni ha nuovamente scandagliato i fondali fino a Morcote in attesa degli specialisti di Ginevra. Per l'attualità dall'estero crescono le tensioni tra Belgrado e Bruxelles per gli onori militari tributati alle spoglie di Ratko Mladic, condannato per genocidio e deceduto in carcere. Aveva 84 anni. Il Consiglio d'Europa esorta a opporsi alla glorificazione dei criminali di guerra. La commissaria Marta Kos, responsabile per l'allargamento, ha annullato una visita e richiamato al rispetto dei valori non negoziabili su cui si fonda l'Unione Europea. I funerali dell'ex comandante dei Serbi di Bosnia sono stati annunciati per lunedì. L'Ucraina ha definito una grave provocazione da parte della Russia l'attacco sferrato contro la sede dei servizi di intelligence a Kiev. Il capo della diplomazia, Sibiga, accusa Mosca di sabotare i nuovi negoziati previsti con l'arrivo domenica degli inviati di Trump. Domani a sud sarà ancora soleggiato con velature ad alta quota e massime in rialzo fino a 32 gradi. A nord sarà più variabile con rovesci sparsi e massime sui 25 gradi.
0: Le 17:05 minuti, la sigla è quella di Tempo Reale, Rete 1, di nuovo buonasera, ben arrivati da Axel Belloni, andiamo subito ad aggiornarvi sulla situazione a livello viario. Cominciamo dalle strade ticinesi, dove la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio in direzione di Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in entrambe le direzioni e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione ai portali della Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, quindi tra Quinto e Airolo, ci sono code di 4 km, i ritardi sono di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, in direzione del Ticino, le code sono di 6 km, i ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nei Grigioni, rallentamenti sulla A13 tra Coira Sud e Rotenbrunnen in direzione sud. E infine, nella regione di Soletta, code con ritardi fino a 40 minuti sulla A1 tra Krickstetten e Herkingen in direzione di Zurigo. A chi proviene da Berna in direzione San Gottardo è consigliato quindi di deviare sulla A6 e poi sulla A8 in direzione di Thun Brünig a partire dallo svincolo del Wangdorf sulla A1. Ci eravamo lasciati in sospeso, vi ho lasciati in sospeso con questa notizia che riguarda il soffitto e gli interni della biblioteca di San Gallo, dell'abbazia di San Gallo, che secondo appunto questa classifica sono i più belli al mondo. Una classifica che mette in ordine gli edifici al mondo in base al pregio della propria architettura degli interni. Ora, il soffitto della biblioteca dell'abbazia si è preso il primo posto con 97 punti su 100 davanti al Palazzo Mysore in India e davanti al Palazzo del Parlamento di Budapest. È interessante come è stata svolta questa ricerca, perché è stata svolta da un'assicurazione di viaggio che ha utilizzato la tecnologia del eye tracking, cioè il tracciamento degli occhi. Cosa guardano, dove guardano gli occhi, per quanto tempo guardano una determinata cosa. In particolare, questa tecnologia si basa su una telecamera che registra, misura e poi analizza la rapidità con cui gli ambienti attirano gli occhi, l'attenzione dell'occhio del visitatore. Da partire da questi elementi è possibile, come dicevo, trarre delle conclusioni, cioè vedere per quanto tempo il visitatore è concentrato su un determinato dettaglio, che potrebbe essere appunto il soffitto, per dopo quanto tempo toglie lo sguardo, quindi la sua attenzione cala, e in base a questo parametro San Gallo è risultato il soffitto più bello al mondo, quello della Biblioteca di San Gallo. Onestamente, come dicevo prima, è un ambiente talmente suggestivo, con il legno, con questo silenzio che evidentemente caratterizza un luogo sacro e pure una biblioteca, e il fatto che si respiri sapere, perché evidentemente ci sono questi 170.000 manoscritti che alcuni hanno più di 1000 anni, che hanno anche loro un loro odore, un loro profumo, mettiamola così, che forse, almeno dalla mia esperienza, il soffitto non passa quasi in secondo piano, nonostante evidentemente la bellezza. Però appunto, tanto meglio se questa classifica mette San Gallo in cima, ed è un ulteriore, diciamo, attestato di vanto per quella che è una biblioteca che è patrimonio dell'UNESCO. Se non ci siete mai andati, andateci a San Gallo a vedere la biblioteca dell'abbazia, ma anche in generale tutta l'abbazia di San Gallo, perché è veramente una visita che vale la pena. Torniamo indietro agli anni 80 con questo brano, Ray Parker Jr., che diede la colonna sonora a Ghostbusters.

0: da qualcosa che non si può fotografare come gli spiriti, i fantasmi di Ghostbusters. Era uno infatti dei temi proprio nei vari film che sono stati fatti a tema Ghostbusters, a quella che abbiamo scelto questa per questa prima settimana di Tempo Reale come la fotografia della settimana. È un piccolo giochino che facciamo ogni settimana, scegliamo una fotografia che ha attirato la nostra attenzione, che anche in redazione ha attirato la nostra attenzione e che quindi potremo eleggere a fotografia della settimana. Ovviamente dietro questa fotografia c'è un racconto e c'è una notizia.
1: Coraggio, fammi un bel sorriso.
2: Ricordati che devi scatto.
3: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
0: Un ponte mobile, uno di quelli che si apre, uno di quelli che si solleva a metà e che poi si richiude, da una barca che sta nel fiume sotto il ponte, una barca dei pompieri, il getto di un idrante arriva direttamente sul ponte. Poi guardi bene e i due pezzi del ponte, che normalmente quando il ponte è percorribile dalle auto sono allineati, non sono esattamente allineati. Questa è la foto che abbiamo scelto come fotografia della settimana. Siamo a Chicago, Stati Uniti, e il ponte sul fiume è il ponte du Sable, uno dei più percorsi della città americana. La foto in realtà si aggiunge a tutta quella lunga lista di fotografie che nel corso di questi mesi hanno testimoniato gli effetti di un'estate, lo abbiamo ripetuto, ancora molto calda. Il ponte è bloccato proprio perché non è allineato, ma non è un errore degli ingegneri, non c'è nessun problema ingegneristico alla base. La causa è la dilatazione termica, cioè in parole povere il caldo ha riscaldato il metallo della struttura del ponte, facendo dilatare il metallo aumenta di volume ben oltre i margini previsti e quindi, ecco, morale della favola, il ponte si è disallineato, un po' come succede quando anche lì a causa del caldo i binari del treno risultano disallineati proprio perché il metallo si espande. Il ponte è stato ovviamente chiuso e poi con l'acqua fredda o temperatura ambiente dell'idrante si è cercato di raffreddare la struttura proprio per cercare di ridurre il volume del metallo. Raffreddando il metallo si cerca di ridurne il volume. Ovviamente il blocco del ponte ha creato grossi ingorghi a entrambi i portali, diciamo su entrambe le sponde del fiume, e considerando oltretutto che si tratta di una città di oltre 2 milioni e mezzo di abitanti come Chicago, ma soprattutto considerando il fatto che su questo ponte transitano decine di migliaia di auto e di altri mezzi ogni giorno. Nessuno si è fatto male, fortunatamente, ma intanto, lo diciamo ancora una volta, ai fiumi in secca, ai laghi svuotati, ai prati ingialliti dalla siccità, a questo rullino delle foto dell'estate calda 2026 possiamo ora aggiungere anche il ponte di Chicago.

Achille Lauro con La Città degli Angeli, brano di quest'anno. Allora, i prossimi minuti ci permettono di parlare ancora di Uber. Ne abbiamo parlato ieri per due motivi, breve riassunto. Perché c'entra Uber nel nuovo servizio di taxi, nel nuovo servizio di robotaxi che è stato lanciato a Londra. Ma ne abbiamo parlato anche perché proprio ieri Uber aveva annunciato il taglio di 3.300 posti di lavoro. Oggi ne parliamo perché è stata lanciata una class action da parte degli autisti di Uber. Migliaia di autisti di Uber da diverse parti d'Europa, dal Regno Unito ai Paesi Bassi, alla Germania, alla Francia, fino alla Polonia e alla Romania, si sono uniti in questa causa legale collettiva contro il loro datore di lavoro, quindi contro Uber, e lo hanno fatto in un processo che si è tenuto ad Amsterdam, dove c'è la sede europea di Uber. L'accusa è di aver violato le norme europee sulla privacy e, adesso spieghiamo come, di aver ridotto i guadagni degli autisti attraverso un sistema di remunerazione gestito in maniera automatica tramite algoritmi e senza che ci fosse dietro il controllo umano. Allora, diciamolo subito, la class action, ne sentiamo parlare più frequentemente nel diritto anglosassone, ma è possibile anche in Europa, è un'azione giudiziaria collettiva, una causa collettiva, come dicevo, quando più persone sono annunciano di essere danneggiate dallo stesso ente e di essere danneggiate nello stesso modo, si mettono insieme per questa causa collettiva. Spesso succede contro grosse aziende, quando evidentemente la voce del piccolo dipendente è infinitesimale rispetto ad un'azienda grossa, come è il caso di Uber. Allora, veniamo all'accusa. Secondo chi rappresenta gli autisti, a partire dal 2020, quindi negli ultimi 6 anni, Uber avrebbe modificato i propri sistemi di pagamento e di selezione delle corse per determinare in maniera automatica, quindi tramite, come dicevamo, algoritmi, sia il compenso di ogni corsa sia il conducente che viene scelto. L'assegnazione presa senza un intervento umano, quindi attraverso algoritmi, secondo appunto chi difende gli autisti, sarebbe una violazione della normativa europea sulla tutela dei dati personali. In altre parole, Uber avrebbe quindi raccolto e usato illegalmente i dati personali non dei suoi utenti ma dei propri autisti, e lo avrebbe fatto in maniera illegale per sviluppare proprio i propri sistemi di machine learning. Oltre a questo, quindi oltre al fatto che i propri dati sono stati prelevati in maniera, secondo gli autisti, illecita, gli stessi autisti lamentano di questo sistema di Uber che ha sottratto loro migliaia di euro, migliaia di franchi di stipendio. In particolare, questo sistema automatizzato avrebbe fatto scalare lo stipendio medio di un autista di Uber su tutti questi paesi coinvolti di in media 7.000 franchi all'anno. Evidentemente prezzo espresso in euro, ma noi abbiamo fatto la traduzione in franco, quindi in media tra tutti questi paesi, tra tutti questi autisti che si sono uniti in questa causa comune, costoro avrebbero visto il proprio stipendio, a causa di questo sistema automatizzato, ridursi di 7.000 franchi all'anno, che è già quasi una mensilità consistente, mettiamola così, perlomeno in Svizzera. Oltretutto, questa causa nei confronti di Uber si aggiunge ad un'altra causa che l'autorità olandese per la protezione dei dati aveva fatto contro Uber, infliggendo una multa di 800 milioni a Uber, anche in quel caso proprio per la gestione automatizzata degli account degli autisti. Ora, contro questa causa, quella legata alla gestione automatizzata degli account degli autisti, Uber ha già detto di voler fare ricorso. Mentre relativamente a questa class action, la notizia è di oggi, Uber respinge le accuse, sottolinea che è al libero arbitrio dei singoli autisti quello di accettare o rifiutare le corse, è anche al libero arbitrio quello di ricevere informazioni o meno sulle destinazioni dalle quali vengono chiamati come tassisti, e quindi accettare oppure meno. Uber inoltre sottolinea che la quota trattenuta sulle corse, quindi la seconda lamentela, quella secondo cui gli autisti avrebbero visto il proprio stipendio ridursi in maniera importante, Uber dice la quota trattenuta sulle corse negli ultimi anni è rimasta stabile, e inoltre la maggior parte dei nostri ricavi come Uber finisce agli autisti. Insomma, gli autisti hanno fatto causa e vedremo adesso quale sarà la risposta ufficiale di Uber e come sarà il procedimento, diciamo, giudiziario.

Bombastic Shaggy dal 1995, 30 anni fa questa, più di 30 anni fa questa canzone. Torniamo ad oggi e ad una notizia che è molto luganese, ma riguarda un lido che è molto frequentato anche dai turisti. Parliamo del Lido San Domenico sul sentiero di Gandria, notizia locale, dicevamo, perché come era già stato anticipato, alla fine il municipio di Lugano ha deciso che il futuro del Lido San Domenico verrà deciso tramite due concorsi pubblici che verranno pubblicati il 7 di settembre e saranno chiusi poi a ottobre. Due concorsi decisi dal municipio di Lugano, uno che prevede la sola gerenza del Lido, l'altro che permette invece al futuro gestore di investire direttamente nella struttura. Nel caso del primo concorso, chi se lo aggiudicherà avrà un contratto di 3 anni, rinnovabile eventualmente per altri 3 anni. Nel secondo caso invece sarà previsto un contratto di 10 anni con un affitto minore a fronte dei maggiori investimenti che il proprietario in questo caso farebbe sul Lido San Domenico, che come i lidi insomma è di proprietà della città. Il municipio che ha detto ci vogliono due concorsi per il futuro del Lido San Domenico, ma intanto la città avvierà la domanda di costruzione per trasformare parzialmente la struttura di questo Lido, un Lido che ha una sua particolarità, che ha una sua spartanità, mettiamolo così, un Lido spartano, ma in questo sta anche il fascino di questo angolo, diciamo, di Lugano. Dicevo, la città di Lugano ha deciso di avviare la domanda di costruzione per trasformare quella che ora è una buvette in un vero e proprio esercizio pubblico. Questo ve lo dico perché è prevista poi nella nuova gestione un'apertura per tutto l'anno del Lido, che vada quindi oltre anche la stagione balneare. Detto questo, le autorità politiche, in particolare il municipio di Lugano, ha detto che non si vuole stravolgere il carattere popolare e informale, un po' come dicevo, del Lido San Domenico, non si vuole trasformarlo in un luogo esclusivo, ma si vuole mantenere un po' l'anima di questo posto, con evidentemente un Lido con anche eventi collaterali, come potranno essere eventi e concerti. In ogni caso, il bando di concorso verrà aperto tra 3 giorni e resterà aperto i due bandi di concorsi fino a ottobre.

0: Sono le 17.31, siamo pronti a parlare di sport. Mi ha raggiunto Giordano De Lucia.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, da dove vuoi partire oggi?
1: Guarda, c'è poco questa sera, anche se entriamo in una fine di settimana importante, ci sono tanti eventi e uno di questi eventi è la Formula 1, il Gran Premio di Monza, sempre molto seguito, molto atteso anche dalle nostre parti. Oggi c'è stata l'inizio, così c'è stato l'inizio con le prove libere e con le due Ferrari davanti, Leclerc davanti a Hamilton, poi Russell su Mercedes, Lawson e Antonelli. Antonelli, che è questo il grande tema di questo weekend di Monza, fare il tifo per il tifo, leggevo sulla Gazzetta,
0: per la Ferrari,
1: per la Ferrari o per Antonelli, c'è un po' questo è il tema, insomma, le due Ferrari contro Antonelli, che però partirà dal fondo griglia perché c'è la penalizzazione per aver utilizzato un motore in più, ci sono dei limiti nell'usare un po' le risorse all'interno dei vari team, sì. E lui ha già sfruttato questa possibilità e dunque deve essere penalizzato e partirà dal fondo dello schieramento, una gara di rincorsa per il leader del mondiale ventenne, pochi giorni fa ha compiuto gli anni, insomma, e vi arriva per la prima volta da grande favorito, da grande così uomo protagonista a Monza, dove metterà anche un casco così di riferimento ai colori italiani, alla sua patria, e poi dall'altra parte invece c'è la Ferrari che vuole omaggiare Michael Schumacher con una livrea tutta speciale che ricorda l'auto del 1996, quando Michael Schumacher vinse il titolo mondiale.
0: Ci sono tutti i presupposti, visto che parte dal fondo, per una gara epica, diciamo così, e anche una rivalità, per il momento quella,
1: diciamo,
0: che è una rivalità epica.
1: Diciamo che Antonelli, con il suo carattere, ha fatto innamorare un po' tutti, soprattutto se sentivo i commenti recenti di chi gestisce la Formula 1, elogiare proprio il suo carattere, la sua umanità e la sua capacità di attrarre un nuovo pubblico verso la Formula 1. Antonelli, a soli 19, l'anno scorso 18 anni, ha avuto subito questo impatto forte proprio per la sua gentilezza, la sua educazione, il suo modo di essere prima di tutto persona, ragazzo, giovanissimo, e che entra in un mondo anche a volte sofisticato.
0: Quello aggiunto poi alle serie televisive, e diciamo che hanno dato, certo, una nuova spinta alla Formula 1. C'è altro? Abbiamo altro? Allora, detto, un weekend comunque che si avvia pieno di eventi.
1: Certo, ieri abbiamo visto Lugano che ha vinto, lo ritroveremo domenica
0: all'ultimo
1: respiro con Aieti, che giocherà contro la sua squadra, il Basilea, che poche ore prima l'aveva apprestato, c'è un intreccio di tante storie, poche ore prima in questa settimana aveva prestato il Basilea a Aieti a Lugano. E ieri sera è entrato al 67esimo, al 94esimo segna Aieti la rete che regala i tre punti alla squadra di Crocitorti, che va in testa alla classifica, torna in testa alla classifica a punteggio pieno, insomma un momento clamoroso della squadra bianconera in questo inizio stagionale. Lugano che giocherà domenica pomeriggio contro il Basilea a Basilea, e ci sarà anche il motivo di interesse legato a Aieti, che giocherà contro la squadra che lo ha prestato, di fatto lo ha bocciato, e lui praticamente in 20 minuti di gioco ha segnato un gol, quello che aveva fatto tutto, cioè lo stesso bottino di quanto aveva fatto l'anno precedente a Basilea, insomma.
0: Sì, poi probabile che partirà il titolare.
1: Non credo parta titolare, lo ha detto anche Crocitorti.
0: Okay.
1: Gli manca un po' di condizione fisica, ma è l'importante che la metta dentro.
0: Certo, certo. Giordano, se c'è altro, se no...
1: Sì, l'Atletica, ricordare, l'Atletica è un weekend che chiude di fatto la stagione 2026, perché a Bruxelles sono le finali della Diamond League, sapete, i migliori si affrontano nelle varie discipline, ed è quasi un record quello che viene stabilito dai nostri atleti in questa edizione, perché ci sono 6 atleti svizzeri che si giocheranno il diamante della Diamond League, questa lega che è itinerante, insomma, di meeting in tutta Europa e in tutto il mondo, che poi portano a una classifica e a un premio finale che si contendono i migliori. E allora ricordo, stasera c'è già nel salto in lungo Simone Hammer, domani avremo l'Obalo 5000, Verrò 800 metri, attenzione a Audrey Verrò, poi Moser nel salto con l'asta e Mumenthaler nei 200 metri.
0: Occhi quindi anche su Bruxelles. Grazie Giordano,
1: grazie a voi.
0: Buon lavoro, buona serata. Ovviamente lo sport torna dopo 6 di sera. Andiamo invece adesso a vedere un po' come la situazione sulle strade. Lo chiediamo a Daniele De Mattè. Buonasera Daniele, da Bien, com'è la situazione?
2: Buonasera a tutti e buon viaggio a chi è in auto. Da Bien, dalla redazione di Via Swiss. Allora, venerdì all'insegna del traffico intenso sulle strade.

0: Interna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Amsteg e Göschren, le code sono ora di 5 km e ritardi di circa 50 minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschren è chiusa, ma in direzione del Ticino. Nei Grigioni, rallentamenti sulla 13 tra Coira Sud e Rottenbrunnen in direzione sud, così come da Rottenbrunnen a Reichenau in direzione di Coira. Sul resto della rete viaria nazionale, infine, segnaliamo code o forti rallentamenti in Romandia sulla 1 da Coppé alla dogana di Bardonnay in direzione della Francia con ritardi fino a 50 minuti. Nel cantone Argovia sulla 1 tra Ditikon e Arau Est in direzione di Berna, anche qui con ritardi di circa 40 minuti. E infine nella regione di Soletta sulla 1 tra Kristetten e Niederbipp in direzione di Zurigo con ritardi di circa mezz'ora.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, questa sigletta, tornata questa settimana con Tempo Reale, ci permette di aprire una finestra su un fatto, un evento di questi giorni, di cui si parla anche in altri appuntamenti informativi, ma ci prendiamo qualche minuto in più per cercare di costruire anche un po' il contesto attorno a questo fatto. Il fatto è una sentenza che è arrivata oggi. Infatti oggi, l'abbiamo detto anche in apertura, è arrivata la sentenza per il processo legato alla frana del Pizzo Cengalo del 2017. 9 anni dopo. Il tribunale della regione Maloja da Pontresina ha prosciolto i 5 imputati dall'accusa di omicidio colposo plurimo per la frana del Pizzo Cengalo, nella quale erano morti 8 escursionisti. In particolare, per la cronaca, per il tribunale, nelle settimane precedenti alla frana, quindi nel 2017, non ci sono stati segnali che potessero far prevedere un evento di quella portata, come invece sosteneva l'accusa. Ricostruiamo un po' il contesto, dicevo, come siamo arrivati anche a questo processo, partendo proprio dalla frana. 23 agosto 2017, siamo poco dopo le 9:30 del mattino. Dalla parete nord-est del Pizzo Cengalo in Val Bregaglia si staccano 3 milioni di metri cubi di roccia che precipitano sul ghiacciaio. Il ghiacciaio misto a roccia genera una gigantesca colata di detriti che scende la Val Bondasca rapidissimamente e travolge

il villaggio di Bondo, appunto in Valbregaglia. La frana travolge 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri che si trovavano proprio per un'escursione in Valbondasca, escursionisti che non verranno mai ritrovati. Ora, a 9 anni di distanza, e anche insomma, è un po' il motivo per cui è stato fatto questo processo, la domanda grossa che rimaneva anche al centro della vicenda giudiziaria è questa: la frana poteva essere prevista? E quindi, se fosse stata prevedibile, i sentieri della Valbondasca sarebbero dovuti essere chiusi dalle autorità politiche? Ora, la sentenza ha stabilito di no. È un processo, come dicevamo, anche quello giudiziario lungo, partito nel 2017, quando la procura grigionese apre un procedimento per chiarire eventuali responsabilità sulla gestione del pericolo. 2 anni dopo il procedimento finisce in un decreto di abbandono da parte della procura, che ritiene che la frana non era prevedibile, quindi non c'è negligenza da parte di chi si è occupato, appunto, delle autorità politiche e non solo, che si sono occupati della faccenda. L'anno dopo, nel 2020, però, i familiari fanno prima ricorso al tribunale grigionese. Il ricorso viene respinto a livello cantonale, ma lo stesso ricorso a livello superiore, quindi al tribunale federale, viene accolto, e il tribunale federale riapre l'inchiesta sulla frana del Pizzo Cengalo. Riapre l'inchiesta chiedendo una perizia esterna. A incaricarsi della perizia esterna è un geologo vodese che nel 2023 stabilisce, secondo la sua perizia, che nei giorni precedenti ci sarebbero stati segnali proprio per prevedere una grande frana in tempi relativamente brevi. Per l'accusa, quindi, il rischio di tenere aperti i sentieri e lasciare aperto l'accesso alla Valbondasca è inaccettabile. È sulla base di questa perizia che viene formalizzata l'accusa, quindi si apre l'iter che ha portato al processo della fine di agosto, quindi viene formalizzata l'accusa per omicidio colposo plurimo nei confronti di 5 imputati. 5 imputati che sono, a questo punto erano, l'allora sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, 2 funzionari dell'ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Grigioni, un geologo consulente esterno e un collaboratore del comune di Bregaglia. 2024, si arriva al 2026, dopo 2 rinvii, a fine agosto si celebra il processo, lo abbiamo detto, e dal processo oggi è arrivata una sentenza, quindi arriviamo all'oggi. Per la procura gli imputati avrebbero, questo motivo, insomma, la base su cui si è sviluppato il processo, per la procura gli imputati, 5 imputati, avrebbero dovuto quantomeno raccomandare la chiusura dei sentieri della Valbondasca, e pertanto l'accusa ha chiesto pene pecuniarie sospese. Per la difesa invece gli imputati si sono basati su informazioni di esperti. La stessa sindaca di Bregaglia, l'allora sindaca di Bregaglia Giacometti, aveva dichiarato di essersi fidata delle indicazioni di esperti, in quanto non era e non è tuttora geologa. La sentenza di oggi, lo ribadiamo, che ha scagionato i cinque imputati, i 5 imputati sono stati prosciolti a 9 anni di distanza dalla tragedia. Cosa rimane a questo punto? Chiaramente rimane il grosso tema della responsabilità delle autorità nella gestione di questi pericoli naturali. Qual è quindi il confine tra quello che può essere o non può essere scientificamente previsto, come come una frana nella fattispecie, e qual è il confine rispetto a quanto le autorità devono assumersi o meno il rischio. Oltre a questo c'è la gestione delle competenze tra comuni e cantoni. Comune e cantone, l'avete sentito? L'allora sindaca, oggi consigliera nazionale, Anna Giacometti, ai nostri microfoni ha ribadito che i comuni, tra cui anche i comuni di Bregaglia, dipendono dagli esperti del cantone, dipendono dall'ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Grigioni. I comuni concretamente non possono avere geologi al proprio interno, ma i comuni devono appoggiarsi sul cantone per far leva su questi esperti. E quindi la stessa Giacometti oggi, a fine a sentenza pronunciata, ha chiesto a governo e Gran Consiglio grigionese, nella fattispecie, di chiarire il ruolo dell'ufficio cantonale e nella gestione proprio della responsabilità tra comuni e cantone. Evidentemente, per chiudere, quello che resta, lo ha ribadito anche con un pensiero alle vittime e ai familiari la stessa Giacometti, quello che resta è una tragedia, quella del 2017, quella del Pizzo Cengalo, rimangono le vittime, le 8 vittime, e rimane una valle che per sempre ha cambiato il suo volto.

Rain con Drops of Jupiter, 17:51, tra una decina di minuti l'appuntamento informativo della sera con i colleghi dell'informazione, quindi con 6 di sera. Noi anticipiamo dando uno sguardo ai temi in pagina sulle altre testate giornalistiche nella Svizzera italiana e in Svizzera. Allora vediamo di cosa si parla a quest'ora del giorno. Tema in primo piano sul Corriere del Ticino: la donna scomparsa nel lago Abrusino, con le ricerche che vanno avanti. La donna era scomparsa il 29 agosto, quindi sabato, nelle acque del Cereso, nel Ceresio. Negli scorsi giorni gli agenti hanno scandagliato le acque tra Morcote e Brusino in attesa dell'intervento degli specialisti subacquei della polizia cantonale di Ginevra, secondo appunto Rescue Media. Poi la notizia è riportata dai principali portali. Continuano le ricerche appunto nelle acque del Ceresio. Andiamo da un estremo all'altro quasi della Svizzera italiana. Andiamo a San Bernardino: strade più sicure con la nuova caserma dei pompieri. Dall'Ufficio Federale delle Strade sono arrivati 13 milioni per la fase 1 di rinnovo e ampliamento del centro di manutenzione che di San Bernardino, che ospita anche la nuova caserma dei pompieri e comprende pure un nuovo silo e una stazione di rifornimento. Altro tema, tutt'altro tema su 20 minuti, si guarda avanti ad uno dei temi in votazione a fine mese. Tra i vari temi si voterà sul tema legato all'iniziativa sulla neutralità promossa dall'UDC. Soldati svizzeri morti, giovani UDC scioccano con un video di guerra, questo è il titolo di Tio in questo caso. Giovani UDC, che come il partito promuovono sia l'iniziativa sulla neutralità, lo fanno attraverso un film bellico autoprodotto mostrando una Svizzera in guerra. Le critiche dalle altre parti politiche, in particolare in questo caso viene riportata un'affermazione di una esponente del centro. E cosa mostra questo video? Una sirena che ulula mentre sopra la città di Berna si alza un fungo atomico. La Svizzera in guerra, questa è la frase pronunciata da un finto giornalista in un finto telegiornale mostrato nel video. Attacchi aerei che quindi avrebbero poi colpito diverse città svizzere e membri dell'esercito chiamati a difendere il nostro paese. Il video termina in un cimitero con il logo appunto dei promotori dell'iniziativa e la frase: affinché non si arrivi mai a questo. Questo è stato uno dei modi appunto di promuovere l'iniziativa. La risposta di una delle voci dei giovani UDC: vogliamo scuotere i giovani, e aggiunge che un sì alla neutralità svizzera garantirebbe la nostra pace che dura da secoli. Questo è quanto affermano chiaramente i promotori, e il dibattito è ancora lungi dall'essere concluso, nel senso che evidentemente in questo mese ci sarà modo di farsi un'opinione sul tema. Andiamo rapidamente oltre Gottardo sulla stampa romanda per segnalarvi qual è la stazione, il cluster ferroviario più apprezzato in Svizzera. È quello di Preuilly-Malet, quindi siamo nel Canton Vaud, ne riferisce il 24 Heures. Assegnato il premio di mobilità svizzero al distretto Preuilly-Malet, la giuria premia un luogo che dimostra in modo esemplare come possano interagire trasporto pubblico e sviluppo urbano. Si è distinto quindi il distretto di Preuilly-Malet, che si è aggiudicato il premio davanti ad altri distretti svizzeri che non trovo più, ma entrambi della Svizzera interna. Ticino, che invece non figura nelle prime posizioni rispetto a questa classifica. Chiudiamo andando rapidamente all'estero. Oggi andiamo sulla stampa italiana, ma un tema europeo, ne riferisce il Corriere della Sera. La Commissione europea prepara un nuovo quadro normativo che permetterebbe ai governi europei, a regioni e comuni, di introdurre restrizioni agli affitti turistici e alle case secondarie nelle aree caratterizzate da forte stress abitativo. Non si tratterebbe di divieti, perché non è il caso, dell'Unione Europea non può imporre divieti, ma si sarebbero stabiliti i criteri a partire dai quali i vari paesi membri potrebbero poi introdurre nella propria legislazione delle regole. Vengono indicati i parametri all'interno, insomma i parametri europei che caratterizzano una zona a forte stress abitativo, parametri che vanno dal prezzo medio delle abitazioni
viene aumentato a causa proprio dello stress abitativo fino a un peggior rapporto prezzo-reddito, peggiorato negli ultimi 10 anni. E questo articolo, sempre del Corriere della Sera, sottolinea come nei casi più gravi, secondo questa proposta ancora come normativa europea, potrebbe essere sospesa la concessione di nuove autorizzazioni e vietata l'attività. Erano soltanto alcuni dei titoli che potete trovare sulla stampa, non soltanto, come diciamo, di casa nostra, ma anche dei paesi a noi vicini. Siamo arrivati alle 16:56, direi che possiamo giocarci il lento di oggi per chiudere la trasmissione. Bon Jovi con Bed of Roses.

0: Tra un minuto 6 di sera, le previsioni del tempo tra poco. Lasciatemi ancora augurarvi un bel fine settimana, passate un bel weekend, riposatevi. Se lo vorrete domani, noi saremo come Rete 1 un po' sparsi sul territorio, saremo a Locarno nel corso del pomeriggio, c'è il triathlon di Locarno tutto questo fine settimana, quindi se vorrete passare a salutarci dalle 14, ma anche un po' prima, alle 16 saremo in diretta proprio da lì, ovvero dal Lido di Locarno, per raccontarvi il dietro le quinte del triathlon. Fatto ciò, detto ciò, le previsioni del tempo proprio per questo fine settimana.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Previsioni per domani sabato: al sud in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di velature ad alta quota, al nord solo in parte soleggiato con a tratti qualche rovescio sparso. Temperature al sud tra 18 e 32 gradi, al nord fra 17 e 25.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Ben ritrovati da Nicola Luend. Alcolemia molto elevata e presenza di benzodiazepine, quanto hanno rilevato le analisi tossicologiche nelle indagini relative alla donna 52enne annegata a Melide, all'origine dei file audio che hanno portato alle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Lo ha fatto sapere il Ministero Pubblico in un comunicato dalla lunghezza inusuale. Torneremo poi sulla soluzione di tutti gli imputati nel processo relativo alla devastante frana del Pizzo Cengolo di 9 anni fa. Un sospiro di sollievo per le autorità, ma in generale la pressione su di loro e sui funzionari comunali, cantonali e federali in questo genere di casi cresce dal punto di vista delle responsabilità e dei rischi legali connessi al loro ruolo e alla loro carica. Ne parleremo con un ospite. Oggi sosteremo a lungo a destra e anche più in là, stiamo parlando di destra politica. In Italia il governo Meloni ha infatti battuto ogni record italiano di longevità, quasi 4 anni al potere, che commenteremo con due analiste. Poi tappa in Germania per presentare un voto locale dall'importanza nazionale, quello nella Sassonia-Anhalt, dove l'Alternative für Deutschland potrebbe diventare la principale forza politica locale. E chiuderemo il giro in Svizzera, a Zurigo, teatro di un processo contro 6 elementi del gruppo Jung et Tat. Per l'esperto di estremismo di destra Dirk Bayer, che abbiamo intervistato, la sentenza, qualunque essa sarà, non scoraggerà i membri del movimento che continueranno a considerarsi vittime della giustizia. Uova e salmonella, un binomio poco augurante che pochi giorni fa ha condotto al ritiro dal mercato ticinese di lotti specifici di uova locali.
5: La scoperta è stata fatta direttamente nel pollaio, quindi è stato da parte del lavatore che ha fatto uno di questi campionamenti che sono obbligatori, si sono messe in evidenza salmonelle, poi si sono messe in evidenza anche proprio le salmonelle che interessano la salute umana.
4: Il veterinario cantonale Luca Baccerini, che ci spiegherà i controlli che vengono effettuati a vari livelli. Rimangono comunque casi rari. E a questo punto possiamo iniziare. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Apriamo questa edizione con le novità emerse in sede di indagini sulla donna 52enne annegata a Melide lo scorso 18 agosto. La donna, lo ricordiamo, aveva diffuso gli audio che coinvolgevano il consigliere di Stato Claudio Zali e all'origine delle sue dimissioni. Ed è anche colei che ha fatto scattare l'indagine per reati contro l'integrità sessuale. La procura ticinese ha comunicato oggi i risultati degli ulteriori esami che erano stati ordinati per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Già dai primi momenti il Ministero Pubblico ha escluso perlomeno tendenzialmente l'intervento di terzi e ha privilegiato l'idea dell'annegamento. In studio con me Umberto Gatti, dunque questa ipotesi rimane la principale.
6: Sì, questo almeno è quanto ha comunicato la procura ticinese dopo gli esiti della perizia medico-legale, perizia che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e altri esami di laboratorio. Insomma, è quello che dovrebbe essere il quadro completo. Perizia che consente dunque alla procura, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento.
4: C'era grande attesa per i risultati tossicologici, cosa dicono?
6: Hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, farmaci che sono utilizzati per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata era in linea con le dosi di una terapia, si presume dunque ci fosse una prescrizione medica. Il problema è stata la combinazione tra alcol e questi farmaci, una combinazione che può compromettere la coordinazione e il livello di coscienza, in pratica la capacità di reazione, fattori che avrebbero favorito o addirittura contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento.
4: Umberto, adesso una domanda sulle indagini, cosa succede?
6: Le indagini restano aperte, i risultati degli esami rafforzano l'ipotesi dell'annegamento e le prove raccolte al momento escludono il coinvolgimento di terze persone. Per scrupolo la procura ha chiesto anche un approfondimento agli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo per una ulteriore valutazione radiologica.
4: Quindi al centro c'è questo comunicato, va detto un comunicato della procura piuttosto lungo, molto lungo, ricco di dettagli anche sulla vittima, si è entrati anche un po' nella sua sfera privata, qualcosa a cui in realtà, Umberto, non siamo abituati.
6: No, certo, di solito riceviamo poche righe su alcuni avvenimenti dove vengono rilasciate veramente solo le informazioni essenziali. Bisogna dire che siamo in un contesto di forte pressione mediatica, non solo verso il mondo politico ma anche verso la procura e su come sta svolgendo le indagini. Se la procura avesse comunicato oggi semplicemente che l'annegamento era la causa principale e che non c'erano elementi sul coinvolgimento di terzi, sarebbero rimaste diverse domande e ipotesi. Si è probabilmente voluto comunicare in questa maniera anche per cercare di togliere qualche dubbio o ipotesi alternativa su questa vicenda. Comunicato della procura, quello odierno, nel quale viene detto che ulteriori comunicazioni in futuro sugli sviluppi dell'inchiesta avverranno quando ci saranno nuovi elementi consolidati.
4: E questi erano gli aggiornamenti su questa vicenda che sta ormai ci sta occupando da varie settimane, gli aggiornamenti con Umberto Gatti. Nessun colpevole a più di 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cengalo che provocò la morte di 8 escursionisti, il Tribunale della Regione Maloja ha assolto le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Ne abbiamo peraltro già parlato nell'edizione principale delle 12:30. Il verdetto è stato comunicato questa mattina a Pontresina, dove c'era per noi Stefano Barbusca. Allora Stefano, quali sono le ragioni di questa decisione?
7: Oggi la presidente della Corte Franziska Zender Fasciati ha spiegato che anche se i rischi dovuti all'instabilità del Pizzo Cengalo erano noti da quasi 6 anni, dagli atti non è emersa alcuna prova di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni prima del distacco di 3 milioni di metri cubi di roccia che travolse 4 tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci. Per gli imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo consulente esterno del cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca Anna Giacometti, è quindi arrivata l'assoluzione.
4: E come ne escono le autorità? Cosa possiamo dire da questo punto di vista?
7: Secondo la Corte, tra i 5 accusati ci sono importanti differenze di ruolo e di competenze. Da un lato, gli esperti del cantone e il geologo esterno erano chiamati a sorvegliare il Pizzo Cengalo, cosa che fecero anche con sopralluoghi effettuati sul posto, e a suggerire al comune i provvedimenti da adottare. Ma nei giorni prima del distacco non riscontrarono un rischio immediato e, considerata l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri, nel rispetto del principio più volte evocato in dubio pro reo, i 3 sono stati assolti. Dall'altro ci sono il forestale del comune di Bregaglia e l'ex sindaca del medesimo comune Anna Giacometti, che ha sempre sostenuto di non essere una geologa e di doversi per forza affidare alle raccomandazioni degli esperti. Per loro 2, ha fatto capire la Corte, non poteva esserci che la soluzione. Stamattina Anna Giacometti, che dal 2019 siede tra i banchi del Consiglio nazionale, ha ribadito che secondo lei gli esperti del cantone devono sostenere i comuni.
8: I comuni non hanno la possibilità di avere dei geologi all'interno del comune, degli esperti pericoli naturali, quindi noi dipendiamo attendiamo dagli esperti del cantone, e l'ufficio foreste e pericolo naturale deve assumersi questo compito e non delegare tutta la responsabilità ai comuni. Quindi io invito adesso il governo, invito il Gran Consiglio a voler far sì che l'ufficio cantonale foreste e pericolo naturale capisca qual è il suo ruolo e si prenda anche le sue responsabilità.
7: Ufficio che, tramite il forestale cantonale Urban Meissen, ha espresso sollievo per il fatto che sia stata pronunciata una sentenza di prima istanza e che gli imputati siano stati assolti. Assoluzione che in qualche modo rassicura anche quegli amministratori comunali chiamati a convivere sui propri territori con i pericoli naturali, come ci ha confermato il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli.
9: Io ho appreso con piacere la sentenza che scagiona gli imputati e che praticamente conferma un po' quello che si è sempre detto e sperato, che non siano i politici di milizia quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili e tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'organo politico poi di decidere, però non è l'ente politico che deve fare la decisione. Per me questa sentenza libera un po' da certe paure che avevamo.
7: Paure alimentate negli ultimi anni anche dalla frequenza con cui si sono registrate frane e colate detritiche.
4: La cronaca giudiziaria con Stefano Barbusca. Il processo sulla frana del Pizzo Cengalo, al di là dell'assoluzione di tutti gli imputati, ha fatto riemergere la questione del carico a cui sono sottoposti le autorità politiche e i funzionari pubblici. Se ne faceva cenno proprio nell'ultima risposta del sindaco Giovanoli. Nel pomeriggio allora abbiamo sentito Marzio Della Santa, responsabile della sezione enti locali del Canton Ticino.
10: In questi termini non posso che accogliere con un sospiro di sollievo la sentenza, nella misura in cui proprio assolve sia le autorità politiche che i funzionari. Non so valutare la singola fattispecie, ma quello che posso dire è che chiaramente in caso di sentenza definitiva contro l'autorità politica e i funzionari delle amministrazioni cantonali e comunali, molto probabilmente si sarebbe scatenata tutta una reazione da parte di chi oggi è chiamato, domani sarà chiamato ad affrontare situazioni simili o anche meno complesse, affinché il rischio zero venga applicato, e quindi vietando il passaggio attraverso dei sentieri, vietando l'accesso a delle strutture private che non adempiono compiutamente a tutti i requisiti, per esempio in materia di protezione del fuoco e via discorrendo. Non che queste situazioni non siano evidentemente da controllare, osservare e soprattutto nei controlli regolari anche proprio sanzionare laddove questi requisiti non sono soddisfatti, ma è chiaro che l'autorità politica, grazie anche al sostegno dei funzionari, deve essere in grado di valutare, ma anche valutare non in maniera rigida, ma proprio interpretando quelli che sono i vari interessi in gioco in quella situazione e evidentemente proprio quello che è il rischio reale o presunto da parte dei tecnici.
4: Lei vede comunque il rischio che con l'infittirsi anche di certe procedure si arrivi poi a far pensare più volte una persona se intraprendere una carriera di quel genere?
10: Sì, penso di sì. Penso che in definitiva, soprattutto la mediatizzazione di certe decisioni che sono magari prese da parte dell'autorità giudiziaria, ma non solo, anche in termini di vigilanza da parte delle autorità superiori, possano portare sostanzialmente a un certo disimpegno, che andrebbe così ad aggiungersi a un crescente disimpegno, perché ognuno di noi, preso da tante necessità, da tante aspettative nella vita privata, dedica sempre meno tempo alla cosa pubblica. Quindi in questo senso la paura poi di essere perseguiti, vuoi sul piano civile, vuoi sul piano penale, può disincentivare oggettivamente l'accettazione o solo la candidatura ad una carica pubblica. Ma questo in realtà vale anche per i funzionari delle amministrazioni, siano comunali, cantonali o federali, e quindi in questo senso poi evidentemente c'è anche una responsabilità dello Stato nei confronti sia di chi fa politica ma anche di chi è all'interno delle amministrazioni, di tutelare quantomeno questi aspetti, garantendo minimamente quella che può essere anche una certa copertura di natura giuridica.
4: Delle assicurazioni fondamentalmente, ecco, questa può essere la strada per rafforzare un minimo l'idea che un mestiere di questo genere possa essere fatto senza troppo troppi timori?
10: Beh, io credo che questa sia una via per cercare di rendere meno, se si può dire, si può permettere meno pericolosa l'esercizio di una funzione o l'assunzione di una carica, però in realtà la questione di fondo è sempre legata a un dibattito di società, proprio in merito a quella che è la responsabilità che ognuno di noi deve assumersi di fronte a una situazione potenzialmente a rischio e quella che invece è il ruolo dello Stato e quindi che può essere comportare un intervento limitativo delle libertà individuali. Posso fare un esempio: quest'estate sono stato in Danimarca e mi sono trovato camminando lungo il territorio in situazioni che da noi il cui accesso sarebbe stato decisamente vietato o fortemente limitato. In Danimarca sostanzialmente si richiama la presenza di un pericolo, ma poi si lascia all'individuo valutare di volta in volta se e in che misura questo pericolo lo vuole affrontare.
4: Le parole di Marzio Della Santa, responsabile della sezione enti locali del Canton Ticino. In Italia adesso, per tornare sul record di longevità del governo di Giorgia Meloni. Poco fa a Bari sono iniziati i festeggiamenti di Fratelli d'Italia a sottolineare i 1143 giorni consecutivi di lavoro, quasi dunque 4 anni, un record appunto.
11: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
4: Il giuramento di Giorgia Meloni era il 22 ottobre 2022 nel Palazzo del Quirinale. Francesca Torrani, nostra corrispondente da Roma, ha stilato un bilancio di questi 4 anni di governo Meloni con Veronica De Romanis, docente di economia europea alla LUIS di Roma, e con la cronista parlamentare per la 7, Alessandra Sardoni. Sentiamole.
12: La parola che attraversa i primi 4 anni del governo a guida Meloni è stabilità, che però equivale in termini di riforme a immobilismo, visto che nessuna modifica di rilievo è stata introdotta. Professoressa Veronica De Romanis, è stato così anche a livello di politica economica?
13: Sì, Meloni non ha fatto riforme che avrebbero potuto creare problemi ai suoi due partiti alleati e non ha fatto nulla dal punto di vista della politica economica, quindi è un po' un modo di navigare a vista, cioè mettere delle misure temporanee per far fronte all'emergenza, ma non c'è stata una visione di medio-lungo termine. È mancata un po' la politica economica, lo vediamo dai conti pubblici, è vero che il disavanzo è sceso, ma è sceso principalmente perché è stato cancellato il bonus 110, misura assolutamente scellerata, la Meloni ha fatto molto bene a cancellarlo, e le entrate sono aumentate per impulso dell'inflazione, ma non c'è stata lì un'azione vera di revisione e ricomposizione della spesa.
12: Il bonus 110, spieghiamo, è quella misura fiscale che ha offerto una detrazione del 110% sulle spese per lavori di ristrutturazione mirati a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici. È stato introdotto dal governo Conte 2 nel maggio del 2020. Per tornare alle cose fatte, Giorgia Meloni rivendica ad esempio l'alto grado di occupazione che il suo governo ha determinato. Dunque sono dati positivi per il paese.
13: Meloni guarda i dati aggregati, ha ragione a dire che sono aumentati, e però bisogna contestualizzare a livello europeo: l'occupazione aumenta in tutti i paesi europei. Se andiamo a guardare l'incremento, il nostro è uno dei minori. Poi se andiamo a guardare dentro i dati, abbiamo sempre un problema enorme di giovani e di donne, quindi occupazione femminile e disoccupazione giovanile che sono altissime.
12: Alessandra Sardoni segue da vicino la politica italiana, è cronista parlamentare. Allora, qual è la cifra di questo governo? Si torna di nuovo alla stabilità?
14: Beh, è questa, nel senso che la stabilità è stata un obiettivo fin dal primo momento, è un obiettivo raggiunto, però è un obiettivo che deriva da una situazione parlamentare, dall'esito elettorale del 2022, quindi nello stesso tempo è un traguardo raggiunto ma anche un'occasione sprecata, perché una maggioranza così forte, un governo con una dinamica parlamentare anche ridotta all'osso, poteva fare delle politiche economiche, poteva fare delle riforme eccetera, e invece questo non è stato fatto.
12: Una curiosità: è vero che voi cronisti parlamentari, da quando c'è appunto il governo Meloni, andate molto meno in aula a seguire i lavori, e perché?
14: Si va meno in aula perché quasi tutto viene deciso deciso a Palazzo Chigi, cioè nella sede del governo, tutto viene deciso da un Consiglio dei Ministri, sono decreti che poi vengono approvati molto molto spesso, troppo spesso, con un voto di fiducia. Quindi non c'è dinamica parlamentare, non c'è confronto con le opposizioni, e questo depaupera anche le opposizioni e le rende anche poco efficaci, ma naturalmente questo accentra tutto a Palazzo Chigi.
12: Dunque il governo Meloni stabilisce il record, è il più lungo dalla Prima Repubblica, 1143 giorni, ha battuto il secondo governo Berlusconi, che è stato in carica tra gli anni 2001 e 2005.
4: La Germania e non solo guardano questo fine settimana la piccola regione tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt, dove domenica si vota per il rinnovo del Parlamento regionale. Il fatto che delle elezioni amministrative riscuotano così tanto interesse è legato alla forte avanzata del partito di ultradestra dell'Alternative für Deutschland. Per l'AfD è infatti concreta la possibilità di diventare la principale forza politica locale. Con noi il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue, al quale chiedo prima di tutto di descriverci questo land tedesco e anche le ragioni per cui l'AfD fa così tanta paura.
15: Va precisato innanzitutto che la Sassonia-Anhalt, con i suoi 2 milioni di abitanti, è una delle regioni meno popolose della Germania, un land che dopo l'unificazione delle due Germanie nel 1990 ha vissuto infatti una fortissima emigrazione. Ben 1 milione di cittadini hanno lasciato la loro regione per trasferirsi in altri Länder tedesco-occidentali, dove avevano maggiori possibilità di trovare un lavoro. Ad andarsene sono stati più giovani, le donne e le persone in possesso di buone qualifiche professionali. La conseguenza di questo esodo è che oggi la Sassonia-Anhalt è una delle regioni con la popolazione più vecchia della Germania, col più basso benessere e anche con la più bassa natalità. Gli unici poli industriali degni di questo nome sono quelli di Bitterfeld, con la presenza di imprese chimiche e farmaceutiche, e Leuna, con una grande raffineria di proprietà di un consorzio franco-tedesco. Che la Germania intera e anche l'Europa, direi, seguono con grande apprensione e interesse queste elezioni amministrative ha forse a che fare con la possibilità che la destra radicale dell'AfD diventi qui non solo il primo partito, ma che potrebbe conquistare addirittura la maggioranza assoluta dei seggi. È un partito davvero estremo e ultranazionalista che non si può paragonare certo con altri cosiddetti partiti populisti di destra in Europa. Alcuni lo considerano addirittura di ispirazione neonazista, e la prospettiva che possa andare al potere fa davvero paura a molti.
4: Walter, resta ancora con noi. Ci siamo infatti chiesti quali politiche porterebbe avanti l'AfD nel caso dovesse conquistare il potere in Sassonia-Anhalt. Bettina Müller ha interpellato su questo Giovanni Di Lorenzo, caporedattore del settimanale Die Zeit, fra i più prestigiosi e venduti in Germania.
16: Quali sono le preoccupazioni se l'AfD dovesse davvero andare al potere? Abbiamo visto che anche a livello nazionale è comunque al 28%.
17: Ma quello che Sachsen-Anhalt vogliono già annunciato di fare è, per esempio, di abolire l'obbligo di andare a scuola. Questo è un cambiamento profondo. Pure un'altra cosa che fa molta paura è di uscire dal sistema della televisione pubblica, e in più ha la possibilità nella giustizia, nella polizia, nei servizi segreti di cambiare il personale.
16: Quindi insomma si profilano dei grossi cambiamenti. L'AfD propone una svolta totale, cioè di avere la Russia come partner, non come avversario. Quindi la Germania si è profilata in questi anni come uno dei pilastri dell'aiuto all'Ucraina, lo abbiamo visto anche con l'incidente all'aeroporto di Lipsia. Quanto è importante questa svolta sulla posizione che la Germania dovrebbe avere nei confronti della Russia e dell'Ucraina?
17: Senz'altro la AfD ha, come anche la sinistra radicale in Germania, un altro atteggiamento verso gli aiuti che stiamo dando da l'Ucraina. Sono molto più critici e molto più disposti al compromesso invece di una risposta militare, e nella ex Germania dell'Est questo, lì c'è un legame storico con la Russia che è rimasto un pochino paese. Questo è senz'altro un altro fattore che aiuta la AfD. E una terza cosa, secondo me importantissima, è che la gente ha paura del grande cambiamento dovuto soprattutto al digitale e all'intelligenza artificiale, cioè hanno paura di perdere il benessere. Anche questo giova sempre a movimenti populisti e radicali.
4: Queste le spiegazioni di Giovanni Di Lorenzo, lo ricordo, caporedattore del settimanale Die Zeit. Torno a Berlino, torno da Walter Rau. Allora, quali sono i possibili scenari politici dopo il voto di domenica? Quali maggioranze potrebbero governare la regione?
15: Ma nei sondaggi l'AfD viene attestata intorno al 40-41% dei voti. La possibilità che riesca a conquistare una maggioranza assoluta non è da escludere, ma al momento mi sembra poco probabile. L'unico partito disposto a coalizzarsi con l'AfD è del resto quello populista della sinistra filorussa di Sarah Wagenknecht, ma nei sondaggi questo partito viene visto intorno al 3%, quindi ben al di sotto della soglia del 5% necessaria per entrare nel Parlamento. Più probabile a questo punto è una sorta di grandissima coalizione fra tutti gli altri partiti, ovvero cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e i post-comunisti della Die Linke. Il loro sarebbe però un governo un po' anomalo che unirebbe assieme anime politiche molto eterogenee, dai conservatori, neoliberisti della CDU fino ai laburisti ed ex marxisti della Linke. È chiaro che alla lunga non può essere questa la risposta politica all'avanzata della destra radicale. Un eventuale trionfo dell'AfD Sassonia-Anhalt rischia di paralizzare, insomma, la politica tedesca anche a livello federale, indebolendo ulteriormente la grande coalizione fra CDU ed SPD del cancelliere Friedrich Merz.
4: Le spiegazioni di Walter Rau. E adesso ci occupiamo di un alimento fra i più diffusi, molti di voi certamente l'avranno in cucina, ovvero le uova. Ne parliamo perché nelle scorse settimane in Ticino sono stati disposti dei richiami. Lidl, Aldi e poco dopo anche Migros avevano annunciato infatti il ritiro dal mercato di lotti specifici di uova ticinesi, e questo a causa di una possibile contaminazione da salmonella. I consumatori sono poi stati invitati a non consumare il prodotto e a restituire le confezioni interessate per il rimborso. Nel frattempo, va detto, la situazione, così ci è stato assicurato, è rientrata. Ebbene, partendo dal caso piuttosto raro, ci siamo però chiesti come si giunge a questi richiami e sulla base di quali controlli. Il contributo è di Romina Lara.
18: Ci siamo anzitutto rivolti al laboratorio cantonale, che però in questo caso è stato coinvolto solo in un secondo momento per la parte che riguarda la tracciabilità e la vendita. Tutto, ci ha spiegato il direttore Nicola Forrer, è nato infatti da una procedura di autocontrollo fatta da un'azienda produttrice. Da qui il richiamo dei lotti di uova di produzione ticinese, nel frattempo già arrivati nei supermercati.
19: Bisogna dire che la salmonella normalmente la si riscontra nella stalla, rispettivamente nell'animale. Nell'uovo è più difficile trovarla, perché la probabilità che passi dall'animale all'uovo è comunque molto bassa. Quindi si è trattato di un ritiro precauzionale.
18: Le procedure di controllo sono sistematiche. Il veterinario cantonale Luca Bacciarini descrive diversi passaggi e a più livelli.
20: Una gallina ovaiola, prima ancora di iniziare la deposizione, già nell'incubatorio vengono controllate, poi a 15-20 settimane, poi a 22 settimane e poi ogni 15 settimane di deposizione vengono controllate dall'allevatore stesso. Poi noi facciamo dei prelievi, ad esempio a fine deposizione, prima di andare al macello, prima di essere eutanasiate le galline ovaiole, vengono controllate. Quindi diciamo così che i controlli sono molto frequenti, molto stretti per quanto riguarda il pericolo di salmonella.
18: Controlli che partono fin dai genitori delle future galline ovaiole. Le leggi e le direttive vigenti impongono tutta una serie di obblighi anche agli allevatori, non solo di controllo ma anche di segnalazione. Casi di contaminazioni da salmonella dove si producono uova da consumo sono comunque rari, dice Bacciarini. L'ultimo in Ticino risale al 2020. Bacciarini chiarisce poi che le uova richiamate a fine agosto riguardavano un unico allevatore e un'unica stalla.
5: La scoperta è stata fatta direttamente nel pollaio, quindi è stato da parte del lavatore che ha fatto uno di questi campionamenti che sono obbligatori. Si sono messe in evidenza salmonelle, poi si sono messe in evidenza anche proprio le salmonelle che interessano la salute umana.
18: L'ufficio del veterinario cantonale ha disposto verifiche anche nelle altre tre stalle dello dello stesso allevamento, con un esito però negativo. Tamponi ambientali nelle feci, nella lettiera, la polvere e analisi di vario tipo.
20: Siamo noi che abbiamo detto di richiamare le uova, che abbiamo messo il sequestro su quella stalla, siamo noi che abbiamo indicato come fare la pulizia e disinfezione.
18: Ma di quante uova parliamo? Tenuto conto del numero massimo di 3.500 galline consentito per stalla, Bacciarini stima partite di 3.000 uova per una settimana o poco più. Difficile d'altra parte stabilire con certezza come si siano infettati gli animali. Se è vero che i controlli servono anche a scongiurare un eventuale contagio verticale tra le galline, ci sono però altri vettori possibili: l'acqua, il contatto con altri animali come ratti, insetti e via dicendo.
20: L'ipotesi più probabile è un contatto o con animali infestanti, topi ratti, oppure con gli uccelli selvatici che, defecando all'interno dei parchi, quindi dove le galline ovaiole escono, hanno nelle feci contaminate con le salmonelle, hanno poi infettato le galline ovaiole.
18: E che misure sono scattate e scattano in generale per l'allevamento in cui si accerta una positività?
20: Raramente la gallina ovaiola si ammala, quindi mostra sintomi, ma purtroppo appunto in questo caso non è possibile farle diventare non più portatrici di salmonelle, quindi sono state eutanasiate tutte.
18: Anche il direttore del laboratorio cantonale, Nicola Forrer, rassicura: la situazione è rientrata.
19: L'azienda ha attuato le misure necessarie per debellare la malattia, diciamo così, nelle proprie stalle, e quindi anche le uova sul mercato adesso sono sicure.
18: Tra i distributori che hanno proceduto al ritiro precauzionale delle uova nostrane la scorsa settimana c'è Migros Ticino, e il motivo per cui si sono visti ancora di recente gli scaffali mezzi vuoti è probabilmente, ci ha precisato Migros, che molti clienti si sono orientati verso le altre varietà, esaurendone le scorte più rapidamente del previsto. L'assortimento è ora tornato alla normalità.
4: Restiamo in Ticino per parlare di alberi da salvare. L'episodio di cronaca più recente riguarda il taglio dei 13 platani, poi ridotti a 7, alle scuole nord di Bellinzona, taglio che ha suscitato diverse opposizioni, fra cui quella della Società Ticinese per l'Arte e la Natura. E proprio la Stan, per evitare altri casi simili, ha ora presentato una proposta di regolamento a livello comunale per la tutela degli alberi. Ce ne parla Marcello Ierace.
1: Grazie. Le conclusioni del rapporto della maggioranza sono state accolte con 53 voti favorevoli, 23 voti contrari.
21: È il 7 novembre 2022 e il Gran Consiglio ticinese ha appena detto sì ad un rapporto che chiede di bocciare l'iniziativa del deputato dei Verdi Nicola Schönenberger. Il tema è quello della salvaguardia degli alberi, di tutti gli alberi, anche quelli non protetti. Una sconfitta che induce la Stan a cambiare strada, rivolgendosi direttamente ai comuni. E così, 4 anni più tardi, ecco una proposta elaborata dall'avvocato Giorgio De Biasio, pronta per essere inserita nei regolamenti comunali. 17 articoli che indicano come proteggere gli alberi e quando invece è possibile autorizzarne il taglio.
22: Intanto lo stato di salute dell'albero. Il pericolo significativo per persone o beni, vale a dire quando un albero è instabile. La cura per il patrimonio arboreo circostante, evidentemente talvolta un albero mette in pericolo altri alberi, o quando gli spazi abitativi sono gravemente compromessi da ombra, umidità e altri effetti.
21: Ma l'obiettivo è anche quello di aumentare la presenza degli alberi nelle città. Ma dove?
22: Le strade sono quegli spazi che potrebbero essere in parte sacrificati con potenziamento del trasporto pubblico per aprire al verde mediante piantumazione. Questi progetti sono stati realizzati in tante città, penso a Barcellona in particolare, anche Sion recentemente, perché sappiamo il traffico porta inquinamento, mentre l'albero l'inquinamento lo risolve alla fonte.
21: E sono già 2 i comuni che valuteranno l'introduzione di questo nuovo regolamento: Lugano tramite una mozione del Verde Danilo Baratti e Mendrisio su proposta di Tiziano Fontana, che oltre ad essere presidente della Stan è anche consigliere comunale della lista civica.
23: A livello comunale vediamo in tutto il Ticino associazioni di abitanti di quartiere che lottano anche con petizioni a favore del mantenimento degli alberi esistenti o rispettivamente della piantumazione di nuovi alberi, per cui riteniamo che ci sia una sensibilità diffusa tra i cittadini in generale, e quindi speriamo che anche a livello di consiglio comunale ci sia una buona ricezione.
21: Molti di questi alberi da proteggere si trovano però in proprietà private, una questione non da poco, ancora De Biasio.
22: vanno contemplati anche i motivi che potrebbero portare alla rimozione di un albero. I motivi in tema di proprietà privata è uno sfruttamento ragionevole delle possibilità edificatorie. Ragionevole non vuol dire qualsiasi sfruttamento autorizza il taglio dell'albero, soltanto uno sfruttamento ragionevole, e questo è un discorso di ponderazione degli interessi.
21: L'auspicio della Stan è dunque che i comuni aderiscono a questa proposta con una scelta differente da quella fatta 4 anni fa dal Cantone.
4: Ed ora la classica segnalazione del venerdì, cioè del tema del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, dedicato ad uno dei leitmotiv estivi, cioè quello del gran caldo. E di fronte agli effetti delle temperature estreme, il Consiglio federale è stato criticato per il suo immobilismo, soprattutto dalla sinistra. Bersaglio principale delle critiche è stato il ministro dell'Ambiente Albert Rösti, che la scorsa settimana, durante una conferenza stampa, ha difeso la sua strategia climatica e ha annunciato alcune misure. Ma cosa propone concretamente chi critica il Consiglio federale di passività e che margini politici ci sono? Sentiamo un estratto dell'episodio.
16: Il cambiamento climatico è tornato al centro dell'agenda politica. Chi ha preso l'iniziativa quest'estate con delle proposte concrete?
0: Allora, senza grandi sorprese, i Verdi per primi, loro giocano sul loro terreno politico, che è quello del clima. Rösti è stato attaccato pesantemente, direttamente. La presidente del partito, Lisa Mazzone, ha detto che Rösti non è adatto a guidare il dipartimento che si occupa dell'ambiente. Ci sono poi state delle proposte concrete da parte dei Verdi, la richiesta della creazione di una segreteria di Stato per la protezione del clima, ce ne sono per altri settori, segreteria di Stato che ha un margine di manovra maggiore rispetto a un semplice, tra virgolette, ufficio federale. Un'altra proposta concreta viene anche dal presidente dei Verdi Liberali, Jörg Grossen, ovvero la creazione di nuovi bacini idrici di ritenzione nelle zone in cui i ghiacciai si stanno sciogliendo, per trattenere l'acqua che sennò fondamentalmente finisce per lo più nel mare del nord. E anche da parte sua un sistema nazionale di monitoraggio dei consumi idrici, il tutto che va inserito in una nuova, quella che definisce lui, strategia di anticipazione e non di semplice reazione ai cambiamenti climatici.
4: La politica svizzera e le temperature estreme, questo è il titolo del nostro podcast appena pubblicato, curato da Bettina Müller e Alessio Veronelli. Lo trovate sul sito e applicazione RSI e sulle maggiori piattaforme audio ricercando Il Mondo Là Fuori. E lo potete anche ascoltare in radio domani alle 13.30 su Rete 1. Sono le 18.35, fra poco graviteremo di nuovo nell'orbita dell'estrema destra, saremo di nuovo a processo, questa volta a Zurigo, dove alla sbarra ci sono i vertici del gruppo Junge Tat, un movimento di cui tratteggeremo i contorni con un esperto di prevenzione della criminalità. Prima con Giuseppe Bucci, altre notizie di giornata.
2: L'accordo di libero scambio tra stati della ELS e Mercosur deve essere approvato con alcuni accorgimenti, quanto raccomanda la Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati con 11 voti a 2. La Commissione propone una soluzione di compromesso, ovvero 517 milioni di franchi per compensare le perdite previste nel settore agricolo per il periodo 2028-2033 e non gli 880 milioni per il periodo 2028-2035 che in giugno erano stati bocciati dal Consiglio nazionale. Ora la palla passa al Consiglio degli Stati. Gli emissari di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, si recheranno per la prima volta a Kiev domenica nell'ambito degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, lo ha riferito un alto funzionario ucraino. Una visita questa che è stato oggetto negli ultimi mesi di negoziato. Prima di andare da Zelensky, Witkoff e Kushner faranno tappa a Mosca. Sul terreno intanto da segnalare che un drone russo ha colpito oggi la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev. La commissaria europea Marta Kos, responsabile per l'allargamento, ha annullato oggi una visita prevista in Serbia a causa di quella che ha definito la glorificazione del criminale di guerra Ratko Mladic, le cui spoglie sono state accolte con gli onori militari a Belgrado. Questa accoglienza, riservata a un uomo condannato per genocidio, è, ha scritto

0: gruppo e altri 4 membri. L'accusa principale nei loro confronti è quella di discriminazione e di incitamento all'odio. Non è ancora noto quando arriverà una sentenza. Con il nostro corrispondente a Zurigo Gianluca Olgiati, che ha seguito il processo, vogliamo fare il punto. Allora, Gianluca, cosa c'è in gioco oggi?
1: Molto, perché se è vero che alcuni membri di Jung & Tat in Svizzera hanno già avuto singole condanne, l'udienza di oggi suona un po' come un processo al modus operandi di questo gruppo di estrema destra. Camicia bianca, corpo palestrato, in prima fila davanti ai giudici oggi c'erano i vertici di Jung & Tat. Di cosa sono accusati? Beh, di una serie di reati tra il 2022 e il 2024, scontri con manifestanti di estrema sinistra, ma soprattutto 2 azioni di disturbo contro la comunità queer a Zurigo, una volta in chiesa, una volta durante una lettura rivolta ai bambini. I video pubblicati dallo stesso gruppo mostrano come si siano presentati incappucciati con striscioni e oggetti pirotecnici per boicottare l'evento e intimorire i presenti. Per l'accusa, una discriminazione e incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale. Il ministro pubblico ha chiesto per i 2 principali imputati una pena di 15 mesi, di cui 6 da scontare in prigione.
0: E come si sono difesi gli imputati?
1: In aula si sono rifiutati di rispondere alle domande del giudice, è loro diritto. Questo processo lo hanno però trattato nei loro video online, sostengono di essere criminalizzati dallo Stato per delle bagatelle. Per questo gli avvocati della difesa hanno chiesto il proscioglimento dalle principali accuse. Jung & Tat ne fa una battaglia per la libertà di espressione e questo è stato uno dei grandi temi del processo: dove tracciare un limite alla libertà di espressione. Per il Ministero Pubblico il limite non sta nelle opinioni, che possono essere radicali, possono essere contro l'immigrazione o contro l'omosessualità, ma questo limite sta nei mezzi, sta nel come queste opinioni si traducono in azioni che violano la legge, quindi violenza, intimidazioni, incitamento all'odio. È il confine sul quale Jung & Tat si muove volutamente, vedremo se stavolta si saranno spinti troppo in là.
0: Le spiegazioni sul processo in corso con Gianluca Olgiati. Ma cosa si cela dietro Jung & Tat? Beh, dietro l'aspetto ordinato e i video online curati si nasconde un movimento di estrema destra ispirato all'identitarismo europeo, con ramificazioni in Germania, Austria e Francia. Niente più stivali militari, ma le stesse idee xenofobe. Potremmo riassumere così il loro pensiero. Maria Iannuzzi ne ha parlato con Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la Prevenzione alla Criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, che da anni studia l'estremismo di destra in Svizzera.
2: In der Schweiz gibt es kaum noch andere rechtsextreme Akteure.
3: In Svizzera non ci sono praticamente più altri attori di estrema destra, c'è ancora Blood and Honor. In linea di principio però si tratta di un gruppo di vecchi fascisti che ormai non ha quasi più alcuna rilevanza. Jung & Tat è riuscita in pratica a diventare la portavoce dell'estremismo di destra in Svizzera e fino a pochi anni or sono ciò comportava ancora l'uso della forza. Al momento ha ridotto tale attività e si sta ora dedicando maggiormente all'attività ideologica, cerca di rinunciare alla violenza, è una scelta strategica perché non vuole finire nel mirino della polizia.
4: Professor Bayer, lei ha più volte spiegato che Jung & Tat non corrisponde all'immagine tradizionale dell'estrema destra. Che cosa la distingue dagli altri movimenti?
2: Genau, die Jung & Tat speist sich ein Stück weit aus der identitären Bewegung.
3: Sì, Jung & Tat si ispira in parte al movimento identitario nato alcuni anni or sono. L'obiettivo è anche quello di rendere l'estremismo di destra più attraente, più moderno e più cool agli occhi dei giovani. Per questo i membri del gruppo si presentano in modo curato e non si riconoscono come fascisti e non sfoggiano più i simboli dell'estrema destra come gli stivali militari. L'immagine è cambiata, ma per capire chi sono davvero bisogna ascoltare il loro messaggio. Le loro posizioni restano xenofobe e in alcuni casi contengono anche richiami alla violenza. In altre parole, l'estremismo di destra non si vede più nell'aspetto, ma continua a essere presente nei contenuti.
4: Quanto potrebbe essere dissuasiva un'eventuale condanna?
2: Ich bin mir sehr sicher, dass das Urteil, egal wie es ausfällt,
3: Sono assolutamente certo

0: detto che la sentenza, qualunque essa sia, non scoraggerà in alcun modo i membri di Junge Tat, li porterà piuttosto a continuare a considerarsi vittime della giustizia. Questo non farà che rafforzare ulteriormente le loro ideologie. Diverso potrebbe essere l'effetto sui simpatizzanti. Chi guarda dall'esterno potrebbe rendersi conto che aderire a questo movimento può avere conseguenze concrete, procedimenti giudiziari e, nei casi più gravi, perfino pene detentive. Di fronte a tale rischio, qualcuno potrebbe decidere di non fare il passo successivo. È qui che una sentenza potrebbe avere un reale effetto deterrente.
1: Quanto è concreto il rischio che Junge Tat sfrutti questo processo come una vetrina mediatica?
0: Junge Tat lo farà sicuramente. Circolano già ora i primi video che mostrano come sono entrati in tribunale e come si sono messi in posa davanti ai manifestanti. Ovviamente ciò viene usato a fini propagandistici per dimostrare che sono vittime di una giustizia e di una società ostili. Junge Tat inoltre comunica in modo estremamente professionale. Negli ultimi anni è riuscita a imporsi proprio grazie a una presenza molto curata sui social media e alla produzione di contenuti video efficaci. Da questo punto di vista, il processo contribuirà sicuramente ad attirare attenzione. Non credo però che tale maggiore visibilità si tradurrà automaticamente in nuovi aderenti. In Svizzera esiste una forte sensibilità nei confronti dell'estremismo di destra e una larga parte della popolazione rifiuta tali posizioni. Per questo motivo, dubito che il processo porterà a un incremento significativo dei membri di Junge Tat.
2: Zulauf zur jungen Tat führen wird.
3: Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la Prevenzione alla Criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo. Con le sue considerazioni siamo arrivati alla fine di questa edizione, curata con Giuseppe Bucci. A seguire c'è la pagina sportiva. Buona serata a tutti. Bene, ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con la Formula 1, perché è iniziata la fine di settimana del Gran Premio d'Italia a Monza. Nelle seconde prove libere disputate oggi, la Mercedes di Russell ha fatto segnare il miglior tempo davanti alla Ferrari di Leclerc, terzo il leader del mondiale Antonelli sull'altra Mercedes, quindi quarta posizione per la McLaren di Lando Norris. Nel ciclismo, alla Vuelta, vittoria del belga Van Aert, che oggi ha regolato allo sprint un gruppo di 9 fuggitivi. Lo spagnolo Massa ha conservato la maglia di leader con 1 minuto e 45 secondi di margine in generale sullo sloveno Roglic. Tra gli appuntamenti odierni spicca quello della Diamond League di atletica, con la prima giornata delle finali e di Bruxelles. Con diretta TV dalle 20, il primo svizzero a scendere in pista sarà Simone Hammer nel salto in lungo. Domani sarà poi la volta di Lobalu nei 5.000 metri e Moser nell'asta femminile, Mumenthaler nei 200 uomini e soprattutto Audrey Verrò, grande favorita degli 800 donne. Sentiamo David Conti.
4: Gli occhi saranno puntati soprattutto su Audrey Verrò. La friburghese arriva in Belgio dopo una stagione praticamente perfetta, fatta di vittorie e di una crescita che l'ha ormai portata stabilmente ai vertici mondiali degli 800 metri. Alla Weltklasse di Zurigo ha firmato il nuovo record svizzero in 1 minuto 53 secondi e 70 centesimi, miglior prestazione mondiale stagionale. L'unico piccolo neo è arrivato pochi giorni dopo, con la decisione di rinunciare al Gala Athletics di Bellinzona, dove attesa come una delle grandi stelle del meeting. Un forfè comunicato alla vigilia, motivato dalla necessità di recuperare fisicamente e mentalmente dopo settimane molto intense, ma che non ha nascosto una certa amarezza da parte degli organizzatori ticinesi. Una scelta che riporta proprio a uno degli aspetti sui quali Verrò sente di essere cresciuta maggiormente in questa stagione, quello mentale. Sì, penso che sia proprio una questione di mentalità, è un approccio che cerco di avere in ogni gara. Mi ripeto che sono imbattibile, perché credo che sia proprio pensando in questo modo che si riescano a raggiungere grandi risultati. È qualcosa che mi sono davvero messa in testa. Negli ultimi anni credo che il mio principale margine di miglioramento fosse proprio lì. Fisicamente stavo bene, gli allenamenti proseguivano nella giusta direzione, ma ho lavorato molto sull'aspetto psicologico. Penso che sia sia stato proprio questo a permettermi di fare la differenza e a contribuire in modo importante alla mia crescita degli ultimi anni. Ora però è di nuovo tempo di gara. Domani sera a Bruxelles, senza l'antagonista Hutchinson, ma con l'altra friburghese Veronica Vancardo, Verò proverà a chiudere nel migliore dei modi la sua Diamond League e a confermare una stagione che l'ha definitivamente consacrata. Completano il sestetto rossocrociato Angelica Moser nel salto con l'asta, Dominic Lobalu nei 5.000 metri, Timothée Mumenthaler nei 200 e già impegnato stasera Simon Ehammer nel lungo. Una finale di Diamond League con apparecchia svizzera, ma soprattutto con Audrey Verrot, chiamata all'ultimo grande esame di una stagione che l'ha catapultata nell'Olimpo delle Grandi.
3: Per il calcio ricordiamo che torna la Serie A con l'anticipo odierno della terza giornata tra Genoa e Como, inizio della partita alle 20.45. Infine nell'hockey, impegno amichevole questa sera per il Lugano che a San Gallo affronta dalle 19 il Rapperswil. Mentre in Champions League ci sarà il debutto del Davos e del Ginevra contro rispettivamente i norvegesi dello Stormhammer e i contro i tedeschi dell'Eisbären Berlino. Con questo è tutto, buona serata.
5: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa e i rallentamenti principali sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è ancora aperta. In direzione del Ticino invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km e ritardi di circa 40 minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Sul resto della rete viaria nazionale, infine, segnaliamo importanti rallentamenti in Romandia sulla 1 da Perlé alla dogana di Bardonet in direzione della Francia con 30 minuti di ritardo. Infine, per quanto riguarda i treni in navetta, a Kandersteg, alla stazione di carico dell'Hochberg, sono segnalate attese di un'ora. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
6: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: A 9 anni dalla frana mortale del Pizzo Cengalo c'è il primo verdetto: assolti tutti gli imputati. Oggi nelle voci la quarta tappa tra i tesori storici, artistici e spirituali delle Alpi Retiche. Buonasera da Roberto Scolla. Al termine di un procedimento lungo e tortuoso, questa mattina il Tribunale della Regione Maloja ha assolto le 5 persone, tra cui l'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, che erano accusate di omicidio colposo per la scomparsa di 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 da una frana staccatasi dal Pizzo Cengalo. Patrick Colombo, un punto, quello messo al capitolo penale di questa tragica vicenda, che potrebbe rivelarsi addirittura definitivo.
2: Beh, una premessa è d'obbligo. Quello chiusosi questa mattina al Centro Congressi Rondo di Pontresina con la lettura della sentenza da parte della Corte Penale del Tribunale della Regione Maloja è il processo di primo grado. Quello emesso è dunque un verdetto non definitivo. Adesso le parti, procura, accusatore privato e difese, hanno 10 giorni di tempo per l'annuncio d'appello, ossia per chiedere le motivazioni scritte della decisione. Il verdetto motivato, qualora richiesto, potrà poi essere impugnato davanti al Tribunale d'Appello, iter ricorsuale che, vista l'assoluzione di tutti gli imputati, dovrebbero essere di principio la pubblica accusa o il legale dei familiari delle vittime interessati ad avviare. Ma per ora nessuno si sbilancia, a partire dal procuratore pubblico Bruno Ulmi.
3: Enttäuscht bin ich sicherlich nicht.
2: Il magistrato ha negato di essere deluso per la decisione della Corte. D'altro canto, egli stesso aveva messo l'accento su alcuni elementi a discolpa degli imputati.
3: Aber ich habe gleichzeitig auch darauf aufmerksam gemacht auf die entlassenen Momente für die Angeklagten.
2: Nei prossimi giorni, sentiti i vertici del Ministero Pubblico grigionese, deciderà se richiedere o meno le motivazioni scritte della sentenza.
3: Wir werden es intern analysieren und dann entscheiden, ob wir die Begründung verlangen.
2: In aula, il rappresentante della pubblica accusa aveva proposto pene pecuniarie sospese per i 5 imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca dello stesso comune e oggi consigliere nazionale Anna Giacometti, tutti responsabili, stando all'atto d'accusa, di non avere ravvisato il pericolo nei giorni precedenti la tragedia dell'imminenza di un disastro come il crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia dal Pizzo Cengalo avvenuto il 23 agosto del 2017. Segnali premonitori sotto forma di vari distacchi di roccia ce n'erano stati diversi. C'erano, insomma, secondo l'accusa, tutte le premesse per chiudere ogni via d'accesso alla Val Bondasca al più tardi entro il 22 agosto di quel 2017 ed evitare così la morte di 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci.
1: Una tesi non condivisa dalla Corte.
2: Che, ha spiegato la presidente Franziska Zender Fasciati, negli atti e nelle tesi portate in aula non ha trovato alcuna prova incontrovertibile di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni che hanno preceduto la tragedia. Di qui l'assoluzione dall'accusa di omicidio colposo per i 5 imputati. La Corte ha tuttavia voluto tracciare una chiara distinzione di ruoli e competenze degli accusati. Da un lato, i 2 funzionari del cantone e il geologo chiamato a monitorare i movimenti del Pizzo Cengalo, 3 esperti che, in virtù delle loro conoscenze specialistiche, erano chiamati a valutare il pericolo di frane e, qualora l'avessero ritenuto opportuno, fare raccomandazioni al comune, compresa quella di un'eventuale chiusura dei sentieri in Val Bondasca. Ma nei giorni precedenti la frana non ravvisarono un rischio immediato, nemmeno nei sopralluoghi fatti nell'area, poi sepolta dalla massa rocciosa. Vista l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri di diligenza, in ossequio dunque al principio in dubio pro reo, i 3 sono stati assolti. Ben diversa la posizione di Giacometti e del forestale di Bregaglia, che non sono geologi né hanno particolari competenze scientifiche. Non potendo che affidarsi al giudizio degli esperti, non avevano alcun elemento per disporre la chiusura della Val Bondasca. I 2, ha lasciato intendere la Corte, non andavano nemmeno messi sotto accusa. La loro assoluzione era dunque l'unico verdetto possibile.
1: Ci sono voluti 9 anni per giungere a questo verdetto di non colpevolezza. Tempi lunghissimi, Patrick, che hanno aggiunto sofferenza soprattutto ai familiari delle vittime.
2: ai quali la Corte ha oggi espresso rincrescimento e dolore. D'altro canto, ha osservato la giudice Franziska Zender Fasciati, quello appena conclusosi è stato un procedimento molto complesso, con numerose parti coinvolte e documenti specialistici da analizzare. Inevitabilmente elevati i costi generati, più di 400.000 franchi tra spese procedurali e indennità ai difensori che andranno a carico del cantone. Ai familiari delle 8 vittime resta almeno la consolazione di aver ottenuto una completa e trasparente rielaborazione delle decisioni prese dalle autorità prima della tragica frana del Cengalo.
4: Wichtig ist immer gsi, dass man umfassend und transparent aufarbeitet, was damals für Entscheidungen getroffen worden sind.
2: Questo, ha detto il loro avvocato Reto Nig, stava a cuore ai familiari delle vittime e non che singole persone venissero condannate.
4: Für meine Mandantschaft ist von Anfang an nicht drum gegangen, dass einzelne Personen bestraft werden.
1: All'uscita dall'aula abbiamo raccolto la reazione di Anna Giacometti, sindaca di Bregaglia all'epoca della frana e dal 2019 consigliera nazionale. Sentiamola.
5: Io sono molto sollevata che il tribunale mi abbia assolta e che abbia però anche assolto il mio ex collaboratore forestale del comune di Bregaglia.
6: Questo Anna Giacometti dopo un procedimento lungo che ha reso tutto molto più difficile.
5: Sì, il procedimento è durato 9 anni ed è stato anche per me, non tutti 9 anni, ma regolarmente anche molto pesante, e sono molto contenta oggi di poter chiudere questo capitolo. E desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi lunghi anni.
6: Un tema centrale è stato quello del ruolo del comune e del cantone.
5: Durante il procedimento ci siamo accorti che effettivamente le competenze tra cantone e comune non sono ben chiare per quanto concerne i pericoli naturali. I comuni non hanno la possibilità di avere dei geologi all'interno del comune, degli esperti in pericoli naturali, quindi noi dipendiamo dagli esperti del cantone e l'ufficio foreste e pericoli naturali deve assumersi questo compito e deve sostenere i comuni e non delegare tutta la responsabilità ai comuni. Quindi io invito adesso il governo, invito il Gran Consiglio a voler far sì che l'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali capisca qual è il suo ruolo e si prenda anche le sue responsabilità.
1: La consigliera nazionale Anna Giacometti al microfono di Stefano Barbusca. L'attualità e Grigioni Sera terminano qui. La linea passa ora all'approfondimento.
0: Voci del Grigioni Italiano.
7: Una cordiale buonasera da Alessandro Tini e Antonia Marsetti. Oggi compiamo la quarta tappa del nostro viaggio tra i tesori storici, artistici e spirituali delle Alpi Retiche. Se nella scorsa puntata siamo saliti fino ai 1793 metri di San Romerio a Brusio per visitare la chiesetta di San Remigio, oggi rimaniamo legati a quel filo invisibile che unisce la Svizzera all'Italia e ci fermiamo su un promontorio roccioso che domina la città di Tirano. Parliamo della chiesa di Santa Perpetua, una straordinaria sentinella di pietra che da oltre 1000 anni sorveglia dall'alto la valle. Un luogo carico di misteri, di allineamenti astronomici unici e di tesori d'arte medievale che per secoli sono rimasti nascosti sotto strati di calce. E per svelare i segreti di questo antico oratorio e dello storico ospizio che accoglieva i viandanti, anche questa settimana ospitiamo il professor Gianluigi Garbellini, storico, ricercatore, una delle voci più autorevoli per la storia e l'arte della Valtellina.

0: Iniziamo da un momento che per il professor Garbellini deve essere stato indimenticabile. L'8 dicembre del 1991, giorno dell'Immacolata, durante i restauri dell'abside di Santa Perpetua viene rimossa la calce e appare una scritta in latino. In quel momento la chiesetta rivela finalmente la sua vera identità. Sentiamo dalle sue parole tutta l'emozione di quell'istante.
1: Bene, ma devo entrare in qualche dettaglio proprio molto personale, perché non immaginavo che lei mi chiedesse dell'8 dicembre. Io ero reduce da un incidente in Spagna, fatto ospedale a Siviglia, mi avevano investito e avevo le stampelle e avevo voluto però salire a Santa Perpetua, perché un mio amico restauratore mi aveva telefonato. Io ero poi a San Gallo, ma ero venuto a casa in macchina, le mie stampelle, okay? E mi dice: guarda te, dico, mi diceva questo restauratore, mio amico Marco, fa: è uscito un prete, dipinto un prete sulla parete. E io dico: ma che prete? Ma cosa c'entra? Ah, vai a vedere, perché secondo me è un prete. E allora sono salito quel giorno lì, era anche piovoso, era brutto, l'8 dicembre, freddo. Sono entrato, ero solo in questa chiesa, sono andato avanti, ma ho anche detto: prendi pure una spugna, intingela nell'acqua, passala sopra le pitture senza paura, perché non succede niente. Io non l'avrei mai usato. Ecco, e così ho fatto. E così, ho guardato bene, guarda bene, dicemi, un prete, ma che prete d'Egitto? Sei una donna, è una matrona. E poi dopo, sempre con la mia spugnetta, lì sopra, zam, zam, zam, caspita, è uscito S-C-T-A, Sancta, per... E poi dopo non si leggeva più, ma era evidente. Per l'altro pezzetto era caduto l'intonaco, e dico: ma è Santa Perpetua. E quindi lì è bellissima questa immagine, con le braccia aperte come nelle figure paleocristiane, vestita alla romana, perfino il naso adunco come hanno le donne tipiche, le donne dell'Algeria, di quella zona lì. Ecco, insomma, io dico: guarda che c'è il nome Santa Perpetua, ed è l'immagine che affascina per la sua semplicità, la sua essenzialità.

0: La figura di Santa Perpetua nell'affresco colpisce proprio per questa sua disarmante semplicità. Sì. È rappresentata come un orante, con le braccia aperte, i palmi rivolti in avanti, senza aureola, con una tunica scura e un paglio. È un'iconografia antichissima che ricorda le catacombe paleocristiane.
1: Sì. Ecco, la storia dell'aureola aveva complicato un po'. Ma come una santa che non ha l'aureola? E perché siamo andati a guardare le varie immagini, non è che siano molte, di Santa Perpetua nei mosaici ravennati, nel Duomo di Parenzo, ecco, in Dalmazia, e così, e ecco, lì ha anche la sua aureola. La nostra non ha l'aureola. E perché non ha l'aureola? Però è lei di sicuro, chi può essere, chi non può essere. E ancora oggi qualcuno ha il dubbio che in mancanza dell'aureola non sia la santa.
0: Come si spiega la presenza di un modello così arcaico in un affresco medievale e nel cuore della Valtellina?
1: Dunque sì, la storia di questi affreschi ancora non è finita. Siamo ancora alle prime righe. Il Bertelli, un grande studioso della pittura alto medievale, in un primo tempo, come le ha viste, pittura carolingia, già aveva, abbiamo anche il documento pubblicato sul Corriere della Sera. Poi dopo hanno cominciato a fare ragionamenti, e che io ricordo hanno fatto un convegno su questo, avevamo discusso molto. Ecco perché poi ci sono le famose teorie anche all'interno degli studiosi, e un mio amico carissimo è studioso di storia, lui è fermo al documento scritto, quello, punto e basta. Io sono un pochino diverso, dico, ci sono oggigiorno le scienze ausiliarie, perché è stato dimostrato anche qui in Valtellina, chiese citate nei documenti in modo tardivo, quando poi facendo gli studi, gli scavi scientificamente condotti, hai dovuto appurare che si tratta di documenti di anteriori anche di un secolo o due magari, e si trovano magari anche degli arredi, degli oggetti che ti indicano perfettamente l'epoca e il tempo. Quindi, ecco, io sono convinto che anche a Santa Perpetua è successo qualcosa di simile, perché non puoi, ecco, un mio amico, lui ha anche scritto, e abbiamo discusso in quel convegno, io ero presente, 1164, la prima citazione sul documento, ecco, lui la prende come data di partenza, invece è una data che attesta l'esistenza. Ma ci sono altre cose. Ecco, ad esempio, io ho cercato di approfondire lo studio sull'architettura, perché anche l'architettura di Santa Perpetua, dalla parte proprio più antica, quella originale, vedi quelle tipiche caratteristiche di un periodo anche preromanico, la forma dell'abside, le finestrelle, una lunga, una corta, due anziché tre, la chiusura a ferro di cavallo, è prima del romanico. L'altare, poi a Santa Perpetua abbiamo anche l'altare originale, quindi che non c'è più a San Remigio, perché hanno ingrandito l'abside. Questo tipo di iconografia, questo tipo di proporre le figure, io sono arrivato ai codici benedettini. In effetti, nei codici miniati di quel periodo troviamo elementi bizantini, elementi carolingi messi insieme. Comunque c'è una cosa strabiliante: se tu accosti alcune di queste figure dei codici e guardi i nostri affreschi, come mettono i piedi, come le vesti, i panneggi sono fatti, il colore, l'atteggiamento delle mani, questi volti girati appena appena, no, è proprio evidente che il pittore aveva presente questi codici, o li aveva visti o ne aveva una copia. Era un sistema che si diffonde in quel periodo. Il periodo è quello quale, può essere il decimo secolo, il nono secolo, l'undicesimo, perché va avanti per un bel po'. Cioè non è che lo puoi fissare in modo determinato, ma è questo è un sistema di pintura, di raffigurazione che nasce dai codici, è evidente.
0: Come abbiamo ricordato la scorsa settimana per San Romerio, anche la chiesa di Santa Perpetua è un bene di inestimabile valore storico che appartiene al comune di Tirano. Gestire, valorizzare e mantenere vivi questi monumenti millenari è una sfida quotidiana per le amministrazioni locali. Antonia Marsetti ha incontrato per noi il sindaco di Tirano, Stefania Stoppani.
2: San Remigio, Santa Perpetua e poi la Madonna di Tirano, tre realtà religiose connesse, strettamente legate al comune di Tirano. Sindaco, cominciamo con Santa Perpetua.
3: Santa Perpetua rappresenta appunto uno zeno d'occhio, quindi un'antica, chiamiamola così, locanda che i religiosi mettevano a disposizione dei mercanti di passaggio e costituiva un passaggio obbligato tra la Valtellina e le vicine vallate svizzere, Valposchiavo, Engadina e poi a salire. Una piccola realtà monastica che era probabilmente fiorente nel Cinquecento e che in qualche modo contribuisce proprio anche alla edificazione della basilica. Secondo quanto è riportato dalla storiografia, addirittura il Papa dell'epoca chiede che i beni della chiesa di Santa Perpetua e della vicina chiesa di San Remigio, oggi in territorio svizzero, quindi siamo nel comune di Brusio Valposchiavo, venissero legati alla costituenda fabbrica della basilica, così da poterne permettere il completamento e l'inaugurazione nel 1528, come avvenne.
2: Una chiesa che è stata anche tra virgolette scandagliata negli anni recenti perché è entrata a far parte di alcuni progetti Interreg che hanno permesso appunto di sondare ad esempio le fondamenta e quindi tutta la parte geologica.
3: Diciamo che dalla seconda metà degli anni Ottanta, quando la chiesa fu oggetto di un bel restauro che ne riportò alla luce il catino absidale con gli affreschi che la decoravano e poi le pareti laterali, la chiesa è tornata a essere un elemento dell'offerta culturale ma anche turistica tiranese. Oggi è inserita nel circuito delle visite guidate organizzate dal nostro consorzio turistico e l'intenzione è proprio quella di valorizzarne la posizione e di valorizzarne la presenza all'interno soprattutto dei cammini storici che collegano la Valtellina con la vicina Svizzera. Penso in particolare ad un progetto Interreg, l'ultimo che abbiamo attivato, si chiama Cross UNESCO, che vede diversi attori attorno a un tavolo e che tra le varie azioni comprende proprio anche la riattivazione del sentiero storico che dalla piazza della Basilica conduce verso la vicine vallate svizzere, valorizzando anche i camminamenti ciclopedonali e che quindi potrebbe essere uno degli strumenti per valorizzare in particolare questa chiesa. Chiesa molto bella che oggi è visitabile, come dicevo, solo dall'esterno per chi percorre queste antiche vie oppure durante le visite guidate organizzate durante l'anno. Quindi l'obiettivo è proprio quello di valorizzarla in futuro al massimo.
0: E adesso Antonia Marsetti ci porta fisicamente dentro Santa Perpetua. Vogliamo farvi respirare l'atmosfera di questa chiesa raccolta e possente, farvi ascoltare la sua acustica straordinaria e svelarvi persino qualche piccolo, curioso aneddoto popolare. Antonia è salita fin lassù insieme a Pietro Maletti, guida turistica del Tiranese ed esperto assoluto di edifici religiosi della zona.
4: Abbiamo aperto la porta di Santa Perpetua, siamo nell'aula, non ha quindi navate laterali e da qui possiamo già vedere una cosa straordinaria che ci si rende conto solo se la si indica. L'asse principale della chiesa non è in direzione precisa. Questa è una regola che viene inserita nelle chiese romaniche, in molte chiese anche europee, per dirne una, la cattedrale di Coira, dove questa cosa è molto evidente. L'asse principale gira verso sinistra, perché la testa del Cristo, quando muore, piega verso il braccio destro. Quindi, guardando il Cristo, lui ha la testa piegata a sinistra e l'asse principale della Chiesa piega a sinistra in rispetto del momento in cui il Cristo proprio muore sulla croce.
2: Una Chiesa che si può dire molto raccolta, una volta che si entra sembra di essere un po' sospesi nel tempo, una Chiesa semplice, però nello stesso tempo possente.
4: Non dimentichiamo che è un romanico e le chiese romaniche già di per sé hanno un fascino straordinario. Questa chiesa è datata fra il 950 e il 1100, poi gli storici sapranno dire molto meglio di me. Quindi questa caratteristica di chiesa accogliente, anche dove si respira lo spirito. Non per nulla nell'abside si vedono due finestrelle, una esattamente dietro l'altare principale, che possiamo definire, anche se non è propriamente così, un monolito, e un'altra finestrella volta più sulla sinistra. Hanno una funzione molto importante e specifica, perché la finestrella che è dietro l'altare principale permette l'ingresso del primo raggio di sole il 21 di giugno, solstizio d'estate, e questo raggio di sole percorre l'intera navata. Il messaggio è molto preciso. I cristiani dicono: il sole che nasce ogni giorno dietro le montagne e il Cristo che arriva e porta nuova speranza, nuovo spirito agli uomini. E con il raggio del sole Cristo tratta tutti allo stesso modo.
2: E leggevo che anche il 7 di marzo, quando si celebra Santa Perpetua, accade la stessa cosa?
4: Sì, esattamente, con la finestra laterale. Questa finestra permette il primo raggio di sole quando il sole nasce dietro le montagne, il 6 di giugno alle 6:30, il 7 di marzo circa alle 8:30, e questo raggio di sole entra in diagonale, va a dividere in due l'altare, passa esattamente sopra la piastrella dove sotto ci sono le reliquie che rendono consacrata la chiesa, e va a toccare il punto dove c'era il tabernacolo. Quindi il messaggio è Cristo che arriva e va ad illuminare i suoi sacramenti.
2: Qui nulla è lasciato al caso.
4: Niente è lasciato al caso, dalla posizione, dall'asse che cambia, anche proprio dalla posizione che è a strapiombo sulla città. Sa, qui a Tirano abbiamo questo detto che quando qualcuno ha un mal di testa, un mal di denti molto forte e non c'è niente che glielo fa passare, però ha questa ultima possibilità: viene su a Santa Perpetua, fa il giro di corsa della chiesa e gli passa sicuramente il mal di denti o il mal di testa, perché in realtà ci sono 250 metri di caduta, quindi passa di sicuro qualsiasi cosa.
2: Pietro Maletti, ai turisti, a coloro che vengono qui fin quassù per vedere questa chiesetta, racconta altri aneddoti?
4: Beh, prima di tutto la presenza dei frati conversi. Non erano frati consacrati, ma erano fratelli che si erano uniti per aiutare i pellegrini che passavano lungo questa strada, che era una delle più importanti dell'arco alpino. Qualcuno l'aveva anche definita la strada imperiale, perché qui passavano eserciti, ma poi soprattutto l'interno con la sua acustica. C'è un punto proprio davanti all'altare dove il sacerdote si metteva a recitare la messa, e in quel punto esatto faceva sentire la sua voce amplificata come se avesse avuto un amplificatore moderno. Pensiamo all'età della chiesa e ai calcoli che gli architetti hanno fatto per ottenere questo effetto acustico. Ma se vuole possiamo andarlo a sentire.
2: Ma direi proprio di sì.
4: Vediamo di trovare il punto esatto. Eccolo qua. Si sente la mia voce come se io avessi la testa dentro uno scatolone. Questo è l'effetto acustico dato dalla costruzione del catino absidale dell'abside in generale.
2: Maletti, confermo, forte e chiaro. Direi che questa è un'altra curiosità che dà ancora più fascino a questa chiesetta. Adesso qua ci troviamo di fronte a questo ciclo di dipinti scoperto nel 1987, e qui abbiamo la nostra Santa Perpetua che morì martire.
4: 280 dopo Cristo, Santa Perpetua, convertita al cristianesimo, viene martirizzata nella Arena di Cartagine assieme alla sua ancella Felicita. Non per nulla la chiesa è dedicata anche a Felicita, e la cosa formidabile, cosa che dico ai turisti che vengono qui, è che in mezzo a tanti santi uomini c'è una donna che non è la Vergine ma è proprio Santa Perpetua.
2: Sono figure appunto maschili, si vedono imponenti, e questa donna che sembra in quasi adorazione con questo palmo delle mani rivolto verso il cielo.
4: Esattamente come facevano gli antichi sacerdoti cristiani, ma anche in certe occasioni i sacerdoti del nostro tempo, che alzavano le mani verso Dio per chiedere l'aiuto divino e pregare il divino.
2: Pietro Maletti, è persino un peccato che questa chiesa sia sempre chiusa. Ci sono occasioni per poterla visitare, perché appunto è troppo bella per non essere vista?
4: Durante l'estate, quando la rettoria del santuario celebra la messa al giovedì sera, durante i mesi estivi, oppure anche di prendere parte a visite guidate che vengono organizzate dal Consorzio Turistico di Tirano in alcuni giorni delle settimane di luglio e di agosto. E poi anche se la chiesa è chiusa, comunque qua ci sono degli abitanti fissi.
2: Chi sarebbero?
4: È una piccola colonia di scorpioni di montagna, non sono velenosi, possono dare, se dovessero pizzicare, creano un piccolo disagio. Piccoli scorpioni di montagna di colore nero che vivono sotto il pavimento, quindi se nessuno li disturba, loro non disturbano i turisti.
2: Allora io direi che ci possiamo anche appropinquare verso l'uscita, così non disturbiamo questi padroni di casa ormai. Io però, Pietro Maletti, la ringrazio infinitamente, la visita è stata molto piacevole e mi auguro che anche i nostri ascoltatori colgano l'occasione per chiamarla, per chiamare l'ufficio turistico e coinvolgerla in una nuova uscita.
4: Bene, vi ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori, e per quanto riguarda gli scorpioni sono buoni, li conosco tutti per nome.
0: Guardando la chiesa di Santa Perpetua arroccata sopra Tirano, quale messaggio veicola ai giorni nostri questo luogo sospeso tra cielo, roccia e storia? Sentiamo ancora il professor Gianluigi Garbellini.
1: Faccio un po' fatica a liberarmi dalle emozioni che provo io, perché per me questa è una cosa talmente dalla finestra che a casa mia io vedevo la Perpetua, sembrava che mi venisse giù in braccio. È un luogo talmente suggestivo anche su queste rocce così aspre, così. E ogni tanto penso, ma se si stacca un faldone di roccia e mi viene giù la chiesa. E quindi dall'idea questo luogo sospeso in alto, eppure lì hanno costruito. Quale suggestione può dare a uno? Io non lo so, perché mi pare che al giorno d'oggi tanti non hanno più nemmeno occhio da vedere, da capire, e testa da capire. La superficialità imperante. Però, come l'ho detto all'inizio, faccio fatica a togliermi cosa ha significato, cosa significa tuttora questa chiesetta. E non credo che le suggestioni che provo io le possano provare i primi che passano. Però indubbiamente attira l'attenzione lì sulla roccia. Qualcuno non sa che passava una strada, non sanno che era un itinerario transalpino che univa l'Italia al nord. Non pensiamo mai che su quella strada, al di là delle Alpi, prendeva due diramazioni ben precise, il fiume Reno, il Danubio. E gli itinerari, anche del commercio, degli spostamenti, perché l'uomo è curioso, non ama, vuole muoversi, vuole conoscere, vuole andare a vedere dove va a finire, ecco, lungo i fiumi. E questo passo del Bernina apre tuttora un panorama vastissimo sull'Europa. E sta Santa Perpetua è lì ancora a ricordarci che c'era questo cammino frequentato da chissà quanta gente. Ecco, chissà che cosa ha rappresentato per uno che arrivava dopo tanto cammino, arrivava lì e c'è lo sbocco dalla valle stretta di Poschiavo e si apre questa bella valle. Tu guardi verso est, verso ovest, vedi questa bella vallata, ti si allarga il cuore, sei in un posto diverso, se in un posto aperto si apre il mondo, e viceversa quelli che abbandonando lì si inoltravano dentro queste valli paurose, piatta mala, e lo facevano, ma pater ave gloria.
5: Gloria in excelsis.
0: Termina qui questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.

0: could be.
1: Steve Winwood con Valerie, buonasera, ciao, Davide Gagliardi al microfono in questa edizione serale del programma serale, appunto, Effetto Sera. Come va? Passato un buon venerdì? Pronti per un buon e bel sabato? Speriamo. Si parte qui con Paolo Nutini, dico si parte all'interno di Effetto Sera, ma chi ha la radio accesa da un po' di canzoni ne ha anche già sentite parecchie. E in questa Candy c'è tutta la sua anima, nel senso che c'è il suo stile di cantare, il modo di raccontare queste storie, queste situazioni, no? Una melodia cantata e raccontata. Tra l'altro il testo parla di queste Candy, di un rapporto complicato, una voce, quella di Paolo Nutini, che sembra quasi raccontare, no? Una storia vissuta in prima persona. Infatti lui ha detto più volte, diceva in qualche intervista riferendosi a questa canzone, che il brano era molto personale, quasi troppo personale, quindi inizialmente aveva dubitato di inserirlo nell'album proprio perché legato a una relazione importante della sua vita. E spesso capita nell'arte, non sempre, ma che qualcuno scrive, dipinge, recita qualcosa e poi dice: ma io però vorrei un po' mascherarmi dietro questo, cioè non è che mi piace raccontare che fa parte di me, e quindi anche nella musica questo. Però poi lo abbiamo saputo, no? Che la storia che c'era dietro. Paolo Nutini.

Informazioni viabilità delle 19:41 minuti in Ticino: sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, e sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen, coda di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Per quanto riguarda i treni navetta, a Kandersteg, alla stazione di carico dell'Oechberg, sono segnalate attese di un'ora. Buon viaggio a chi segue la radio dall'auto. Questa canzone molto rappresentativa, secondo me, di Eros Ramazzotti, perché sì, insomma, gli appartiene, no? Più bella cosa, questo è il titolo, com'è che faceva? Più bella cosa di te, bella cosa di te non c'è. Vabbè, ascoltiamola tutta, così ripercorriamo il testo.

0: Massimo Zenari, direttore della divisione della cultura e degli studi universitari del DEX. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12:45.
1: Rete 2.

Chouchou, the SBB song, è anche la canzone dell'FFS, ecco perché proprio il titolo riporta questo, the SBB song di Brandy Butler, arrivata a Zurigo. Adesso invece chanson en français, quindi qua si passa anche da una lingua all'altra, et t'es avec toi. Insomma, anche qui l'amore in un certo senso, però da un altro punto di vista, cioè non tanto la storia d'amore raccontata, ma, che a volte forse è peggio, ma dico io, la nostalgia per un qualcosa che è passato magari da poco ed è però lì che non ce l'hai presente, no? Ce l'hai solo in mente, ovvero in questo caso di questa canzone Été avec toi, l'estate con te, proprio un'estate vissuta con qualcuno in particolare, che non per forza deve essere l'anima gemella o una persona conosciuta in vacanza, ma persone in generale importanti, compagni di viaggio, amici, ma anche momenti, no? Non per forza luoghi o persone, quindi momenti di libertà, spensieratezza. Ecco che Adèle Castillon li ha messi in questa canzone, cioè ha messo dei ricordi, una serie di ricordi anche molto concreti, li sentiremo, no? En français, vacanze, treni, serate, chiacchierate sul balcone, la pioggia magari di un momento particolare, le gite, le risate. E se uno pensa, no? Soprattutto a settembre, quando per molte persone c'è un prima e un dopo, no? Le vacanze, l'estate, ecco che poi col settembre, penso a chi ha magari i figli che tornano a scuola dopo la pausa estiva, chi magari ha preso, non tutti, ma chi ha preso le vacanze durante il mese di luglio, di agosto, ecco che poi settembre-ottobre il tutto diventa solo un ricordo. Ecco, Adèle Castillon ha messo questo sentimento della nostalgia di quello che è passato, soprattutto in estate, in questa canzone. C'è anche una frase ricorrente, no? L'été avec toi, est-ce que tu t'en souviens? L'estate proprio con te, te la ricordi? Ed è proprio la canzone che segna il tono principale del brano, cioè ti ricordi quel momento felice insieme? Guarda che però non è passato, cioè è vivo nella memoria. Et t'es avec toi.

loro sono i Carousel, arrivano dal canton Jura con questa Voilà, e dal francese ancora all'italiano adesso, un italiano però che non è solo italiano, ma c'è anche una parte dell'italiano, cioè il sardo. In questa canzone spunta la luna dal monte, tra l'altro magari anche a molti, ma a me viene in mente soprattutto, più che la canzone, l'esibizione di Sanremo del 91. Adesso l'anno l'ho dovuto controllare perché è l'anno in cui è uscita la canzone, però ricordo che ci fu anche proprio un applauso lunghissimo, no? Pierangelo Bertoli, Tazenda, questa cosa strana al momento, ai tempi, ovvero mescolare anche due lingue, no? L'italiano e il sardo in questa canzone intensa, poetica, che parla degli ultimi, degli emarginati, disamparados, però anche proprio della speranza di questa luna e la sua illuminazione per la notte, quindi un po' di luce nel buio, non nell'oscurità. La ascoltiamo quindi dopo tanti anni da quando uscì qui su Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Roberto Ortelli, in apertura alla cronaca regionale, la donna 36enne scomparsa dalla fine di agosto nel lago di Lugano è stata ritrovata morta. Oggi il suo corpo è stato recuperato a una profondità di circa 72 metri, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ticinese, a circa 320 metri dalla riva. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato agenti della polizia cantonale e della società svizzera di salvataggio di Lugano. La donna svizzera, residente nel canton Zurigo, era stata dichiarata scomparsa il 29 agosto dopo essere uscita per una nuotata nel lago. Una prima ricerca, avviata dai soccorritori, non aveva dato esito positivo. Per localizzare e recuperare il suo corpo, le squadre di ricerca hanno infine utilizzato anche un drone. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Claudio Zali. Lo indicano i risultati della perizia medico-legale che, oltre all'autopsia, contiene le indagini radiologiche, tossicologiche, istologiche e altri esami di laboratorio. Escluso anche per il momento il coinvolgimento di terzi. Le indagini vanno comunque avanti e sono stati richiesti esami supplementari anche all'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo che ha causato 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. La ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità. Dall'estero crescono le tensioni tra Belgrado e Bruxelles per gli onori militari tributati alle spoglie di Ratko Mladic, condannato per genocidio e deceduto in carcere. Aveva 84 anni. Il Consiglio d'Europa esorta a opporsi alla glorificazione dei criminali di guerra. La commissaria Marta Kos, responsabile per l'allargamento, ha annullato una visita e richiamato al rispetto dei valori non negoziabili su cui si fonda l'Unione Europea. I funerali dell'ex comandante dei Serbi di Bosnia sono stati annunciati per lunedì. E l'Ucraina ha definito una grave provocazione da parte russa l'attacco sferrato contro la sede dei servizi di intelligence a Kiev. Il capo della diplomazia ucraina, Sibiga, accusa Mosca di sabotare i nuovi negoziati con l'arrivo previsto domenica degli inviati di Trump. E gli emissari di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, si recheranno per la prima volta a Kiev domenica nell'ambito degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Lo ha riferito un alto funzionario di Kiev. Una visita questa che è stata oggetto negli ultimi mesi di negoziato. Prima di andare da Zelensky, Witkoff e Kushner faranno tappa a Mosca. Sul terreno, come detto, intanto si segnala che un drone russo ha colpito oggi la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev. Domani le previsioni annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di velature ad alta quota. Al nord parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato.
1: Info viabilità delle 20 e 3 minuti. In Ticino sono segnalati tuttora i seguenti rallentamenti: sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Vassen e Göschen in coda di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschen è chiusa in direzione del Ticino. Treni navetta a Kandersteg alla stazione di carico dell'Öchberg sono segnalate attese al momento di 30 minuti. L'effetto sera di questo 4 settembre continua ad aprire la nuova ora, i Simply Red, Remembering the First Time.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

Sì, cantavano già una decina, anzi di più, qualche anno in più di una decina. I Simplas con Lady Chen in questa canzone. Love is free, l'amore è libero, no? O l'amore non costa nulla? Beh, qui si potrebbe un attimo disquisire sul significato del titolo della canzone. Allora, Aureli, grazie mille per i saluti che arrivano puntuali qua in studio al nostro numero di contatto, ma anche per il flyer che hai mandato, la segnalazione, diceva lei stessa, magari a qualcuno interessa, e quindi conviene prendere già nota della data, il 26 settembre, credo sia un sabato, fra due o tre settimane, più o meno, sì, 26 settembre, passeggiata al chiar di luna, una piacevole serata in vetta a Lema, al Monte Lema, organizzata con la partecipazione dell'associazione Le Pleiadi. Si può scoprire di più sul sito che ci segnala Aureli, lemamountain.ch. Sembrava una citazione in francese, no? Lema è lemamountain.ch. Sabato 26 settembre, una bella passeggiata al chiar di luna. Quindi grazie per questa segnalazione.

0: questi tempi online, dove le connessioni, l'online prende una importanza sempre maggiore, anche magari quando non ci si accorge, ci sono persone, ci sono associazioni che cercano di favorire i contatti umani, gli incontri. Tra queste c'è Ciao Table, per esempio, e infatti domani pomeriggio, sabato, al quartiere Maghetti di Lugano torna un evento, Porte Aperte di Ciao Table, quindi un'occasione per incontrare altre persone, ma soprattutto anche per conoscere, scoprire associazioni culturali della regione, gruppi che si occupano di varie attività, dall'escursionismo ai giochi da tavolo, al ballo, al teatro, a tutte quelle attività poi da fare durante il tempo libero. Poi uno degli obiettivi magari non è proprio incontrare domani le persone per chiacchierare, sicuramente si farà, ma è magari incuriosirsi su un'attività, conoscere un'associazione, farne parte, iniziare a frequentare magari dei corsi, e quindi col futuro, cioè a lungo termine, poi si conoscono persone, si chiacchiera, si incontra realmente al di là dello schermo. Un evento gratuito aperto a tutte le età, e quindi domani pomeriggio, quartiere Maghetti, Lugano. Tra le varie attività c'è anche l'associazione di videoautori, tra l'altro un'associazione che sta nascendo, mettendo assieme associazioni che hanno una lunga storia dietro. E io proprio di questo volevo chiacchierare brevemente con Vincenzo D'Apuzzo, che è presidente del VAM, Associazione Video Autori del Mendrisiotto, che per esempio qui da più di 40 anni documentano con immagini, filmati la regione, gli eventi, la vita, ma anche la finzione, la creatività del Mendrisiotto. Vincenzo D'Apuzzo, buonasera, benvenuto su Rete 1.
1: Buonasera, grazie mille per l'invito.
0: Allora, non vorrei aver già confuso qualcuno, quindi ripetiamo bene. Io ho detto Vincenzo D'Apuzzo, presidente del VAM, e poi qui apro sempre la parentesi, mi era già capitato anni fa quando l'ho avuta in diretta, se qualcuno penserà all'ascolto, ma io avevo un pediatra, un medico D'Apuzzo, sì è proprio lui, è quel Vincenzo D'Apuzzo. No, mi ricordo era capitato anche l'altra volta. Allora, diciamo, presidente del VAM, Video Autori Mendrisiotto, ma domani a quartiere Maghetti l'associazione si chiamerà VAT, quella che sta nascendo. Facciamo chiarezza, una panoramica su quanto sta succedendo.
1: Beh, il problema è che queste associazioni stanno invecchiando, nel senso che i soci diventano sempre più vecchi e sempre meno numerosi. Allora è sicuramente ideale unire questi tre club che ancora esistono in Ticino: Videoautori Lamone, e il CIAC, che è Videoautori di Lugano, e il VAM, che è Videoautori di Mendrisio, per cercare di aumentare un po' il numero e unirci, e magari l'idea è proprio quella di reclutare dei nuovi soci.
0: Però appunto è strano, diceva, stanno invecchiando. No, non è strano che la gente invecchia, questo è normale, però col mondo, lo dicevo prima, no, tutti che fanno filmati, internet e social, cioè i ventenni adesso sono dei cameraman quasi, no? Vuol dire che però non si interessano poi a queste associazioni che mettono insieme le passioni? Cioè, giovani non ce ne sono?
1: Trovo che sono bravissimi questi youtuber, ma effettivamente loro hanno un pubblico, un palcoscenico virtuale. A noi piacerebbe adesso che avessero di nuovo un palcoscenico in presenza, quindi che possono discutere dei filmati che fanno e presentarli a un pubblico anche di, diciamo, di gente che ha un po' di esperienza, ma su un grande schermo. Ecco, questo è anche lo scopo.
0: Questa infatti è una bellissima idea, perché secondo me all'ascolto qualcuno, magari una nonna, un nonno, un genitore, dice: vabbè, mio figlio è sempre lì, fa i filmati con gli amici, YouTube, sì, li posta, la gente commenta sotto col pollice, eccetera. Però magari, sì, unendosi all'associazione Video Autori, questi video si potranno vedere nei cinema, no? Come stavo dicendo, grande schermo, intende cinema, bellissimo. Sì.
1: E poi abbiamo pensato anche un altro target, che sono i giovani pensionati.
0: Ah, bella.
1: Noi siamo già dei vecchi pensionati, nel senso che chi va in pensione magari ha voglia di affinare un po' il suo hobby che avrebbe voluto sempre realizzare, e quindi entra in un gruppo dove diamo dei corsi, diamo una formazione, diamo la possibilità di scambiarci delle esperienze.
0: Ma bisogna già essere un po' magari fotografo, un po' camera? No, proprio uno può arrivare da un altro mondo.
1: Assolutamente no, perché appunto uno che è in pensione magari non sa cosa fare, ecco, c'è un gruppo di persone con cui condividere un certo hobby, sì. Poi ci sono sempre i nipotini da filmare, no?
0: Infatti sì, certo, e fare i video, farli vedere non solo a Natale, ma appunto magari vedevo sul vostro sito che a volte vi trovate appunto magari al cinema Lamone, fate vedere su grande schermo. Sì. Poi ci sono i concorsi, sì, però anche, perché non sì, è solo il filmatino così del compleanno, cioè c'è chi fa anche voi veri e propri film.
1: Sì, sì, sì. Poi ho sempre fatto un po' con i video amatori o i video autori del Mendrisiotto, è quello di fare delle produzioni televisive con delle camere, con una regia mobile, con un apparato con una regia esterna, proprio
0: come facciamo qua le dirette televisive noi, ecco. Ma questa sbaglio, domani proprio al quartiere Maghetti in Ciao Table si potrà vedere e toccare con mano, vero Vincenzo D'Apuzzo?
1: Sì, proprio domani quello che facciamo, mettiamo una regia mobile lì al centro Maghetti con due camere, con un grande schermo dove si proiettano le immagini che vengono riprese dalle camere, dove uno può fare un'intervista, può mettersi dietro la camera, può andare in regia, cominciare a schiacciare i bottoni e vedere l'effetto che fa, proprio per far vedere come funziona, e uno proprio può anche giocarci.
0: Perché dice giocare, però in effetti questo, almeno quando io frequentavo anche qui nei nostri studi, anche per curiosità, le regie televisive, eccetera, sembra, no? Ha detto giocarci, uno magari schiaccia camera 1, camera 2, però tutto questo non è quasi mai casuale, cioè c'è tutto un linguaggio dietro, vero? Che va pensato.
1: Assolutamente, quello che possiamo anche far vedere, possiamo anche spiegare, e poi registriamo che tutto quello che facciamo, che se poi uno vuole qualcosa lo può vedere. Abbiamo ancora una novità, che mettiamo a disposizione il numero di telefono sullo schermo, di modo che uno clicca sul codice QR e può col suo telefonino fare direttamente un WhatsApp con la regia e quindi va in onda.
0: Cioè una diretta, come se fosse una diretta TV.
1: Esatto, si mette davanti al telefonino o fuori sul mercato, riprende qualcosa e lo trasmette al pubblico che è all'interno del centro Maghetti.
0: No, ma da
1: vedere come funziona.
0: Da vedere, ma soprattutto viene in mente a me questa cosa, per vedere anche la passione vostra, cioè oltre a Vincenzo D'Apuzzo chi ci sarà? Ci sarà qualche socio ancora dell'associazione
1: sì,
0: domani?
1: Sì, ne abbiamo diversi che vengono, certo.
0: Bello,
1: certo.
0: Ma per vedere, perché io ricordo appunto, quanti anni avrà fatto in uno studio medico? 40 forse? 30, 40?
1: Di più di 40.
0: Più di 40 anni in uno studio medico, eppure questa passione, chi lo conosce lo sa, non l'abbandona mai. Ma ecco, quando fu la prima volta che Vincenzo D'Apuzzo, oltre al curare i bimbi del Mendrisiotto e oltre, disse: ma a me piacerebbe anche fare il regista o filmare? C'è un momento nella vita?
1: Sì, io il primo film l'ho fatto a 16 anni.
0: Ah, proprio.
1: Che ero andavo al ginnasio, abbiamo fatto una storia di studenti, e poi dopo, quando ero all'università, effettivamente anche lì avevo messo uno studio televisivo
0: addirittura
1: di Berna,
0: bellissimo,
1: sì, e già lì trasmettavamo agli studenti o ai medici in formazione, trasmettevamo delle immagini dei piccolini, dei neonati, che non potevamo trasportare nel grande Ursal, nella sala dove c'era il pubblico, e li trasmettevamo sul grande schermo, era un bianco e nero ai tempi, sì.
0: Bellissimo, adesso quindi sembra l'ordine del giorno, no? Le operazioni, gli interventi chirurgici con il computer, sì, il robot, ma sì, faceva sì. Già, era stato un visionario allora.
1: Sì, già lì facevamo delle riprese in sala operatoria, avevamo messo una telecamera all'interno della lampada che usa il chirurgo per centrare la sala, il campo visivo, sì, quindi roba del 72, 73.
0: Anni 70 già, vedi, si scoprono cose nuove, perché sembra solo adesso l'intelligenza artificiale faccia tutto, ma c'era già chi vedeva. Quindi vede lì dal lavoro del medico anche quella passione che dura ancora oggi, no?
1: Assolutamente. La passione per il forse video. Meno medico adesso.
0: Uno abbandona qualcosa e fa di più altro, perché comunque mi ricordo anche nell'altra intervista qualche anno fa, non è solo filmare, ma è anche proprio la regia, cioè
1: sì,
0: uno
1: studia
0: da regista, invece chi se lo fa sulle ossa non è facile, cioè sì, bisogna pensare a tantissime cose.
1: Diciamo, non siamo dei professionisti, siamo dei dilettanti.
0: Però col fare, l'esperienza insegna. Quindi chiunque fosse curioso di scoprire un po' l'associazione, adesso la posso già chiamare ufficialmente VAT, Video Autore Ticino?
1: Non ancora ufficialmente, infatti, perché l'assemblea costitutiva la faremo in gennaio. Adesso è l'idea di promuovere questa associazione e convincere tutti che ha un senso, che ha un senso di mettersi assieme e non fare delle cose nel proprio orticello,
0: troppo,
1: ma di farla con un livello ticinese. Sì. Sì.
0: Quindi diciamo la neonascente VAT sarà domani, bene, con VAM, sì, Mendrisiotto, VAL di Lamone, CIAC, Cineamatori Ceresio, lì al quartiere Maghetti, sì, a partire dalle 15 si potranno schiacciare quei bottoni della regia, bellissimo. Ah, tra l'altro, sì, domani sera anche a Neo in TV ci sarà un servizio dove si parla di voi, quindi perfetto, weekend dedicato all'audiovisivo del Ticino in questo caso.
1: Grazie mille, sì.
0: Grazie Vincenzo D'Appuzzo, buona serata, alla prossima.
1: Grazie, buona serata anche a te. Grazie.

Madonna con Into the Groove. Adesso si parla di amicizia. Tra l'altro mi è venuto in mente che potrei anche dare un premio fra poco per tutti quelli che mi diranno qualcosa sull'amicizia, ma vi spiego fra poco, perché stavo leggendo una spiegazione scientifica su come nascono le amicizie. Cioè, sembra che siano spontanee, che accadano spontaneamente durante la vita, come se fosse, no, questione magari di chimica, di pelle, però la psicologia sociale mostra che dietro molti legami di amicizia esistono meccanismi un po' prevedibili, ovvero la vicinanza fisica, proprio la ripetizione degli incontri, quindi la fiducia che aumenta gradualmente, e anche il fatto di condividere certe attività. Quindi non è tanto, un po' sì, ma questo lo aggiungo io, non la scienza forse, non è tanto la magia, no, della casualità, di questo sesto senso, ma c'è della psicologia che lo spiega. Per esempio, si pensa magari di scegliere degli amici per affinità o carattere, in realtà il primo fattore è la vicinanza. Sedersi accanto a qualcuno a scuola, lavorare magari nello stesso ufficio per tanto tempo, vicini di scrivania, frequentare la stessa palestra, aumentano queste attività le probabilità che si crei un legame tra le persone che si vedono regolarmente. La psicologia osserva questo fenomeno non da ieri, ma da fino dalla metà del Novecento, e nei primi anni 50 già ci fu uno psicologo e sociologo, Leon Festinger, che insieme ad alcune altre persone dell'ambiente studiò le relazioni tra le famiglie di un complesso residenziale per studenti sposati, scoprendo che le amicizie nascevano molto più spesso tra i vicini di casa che tra persone più lontane, no? Fu una scoperta, e quindi analizzarono un po' questo fenomeno. Incontrarsi spesso cambia anche il modo in cui si percepisce una persona. La psicologia chiama questo fenomeno mere exposure effect, cioè la semplice esposizione ripetuta. Tende a rendere ciò che ci è familiare anche più piacevole. Questo meccanismo contribuisce a spiegare perché molte amicizie nascono anche in ambienti come scuole, corsi, uffici, palestre. Nel 68, anche qui del Novecento, 1968, un altro psicologo, Robert Zaione, dimostrò che questo effetto riguarda molti tipi di stimoli, compresi anche i volti umani. Cioè, più si guarda un volto umano, più quel volto ci piace, secondo la psicologia. Nel caso dell'amicizia, la ripetizione degli incontri aumenta quindi le probabilità che una semplice conoscenza diventi qualcosa di più. Poi l'articolo continuava, poi ve ne racconto ancora un pezzettino, ma facciamo così. Mi piacerebbe sapere, perché tra le amicizie c'è sempre quella o quei personaggi, quegli amici un po' più speciali di altri, quindi sono curioso di sapere questo. Visualizzate nella vostra testa, se avete voglia di partecipare e anche vincere un piccolo premio, adesso vi dico, l'amica o l'amico del cuore, e ditemi, finite la frase: per me il mio amico del cuore, la mia amica del cuore è quella persona che, perché non è scontato, uno dice ma sì che mi aiuterebbe sempre nel momento del bisogno, ma se uno ci pensa un po' di più magari trova anche qualcosa che spiega perché è diventata amica del cuore, è diventato amico del cuore negli anni. Quindi scrivete al numero nostro di contatto 076 321 1113: la mia amica del cuore o il mio amico del cuore è così perché? E poi lo leggo. Tra tutte le persone estrarrò a sorte, sorpresone, 5 matite infinite. Avete in mente quelle che regaliamo ogni tanto qui a Rete 1, quelle matite che non finiscono mai, perché c'è una piccola punta metallica che però sembra proprio la matita, ma non vanno temperate, non bisogna cambiare, quindi per quello si chiamano matite infinite, e io estrarrò a sorte 5 matite. Quindi mio amico del cuore è così perché, e terminate la frase: grazie, find my way.

Continuava questo articolo, diceva, cioè non basta però la vicinanza, no, a una persona perché scatti e diventi questo rapporto amicizia. L'altro passo, anche qui sembra ovvio, però insomma lo spiegano da un punto di vista della psicologia, è la fiducia. Secondo la social penetration theory, elaborata negli anni 70 dalle psicologi Altman e Taylor, le relazioni si costruiscono attraverso una progressiva apertura reciproca. Aspetti sempre più personali della propria vita vengono condivisi poco alla volta, favorendo fiducia e reciprocità. Uno studio di un'altra università ha mostrato poi che le relazioni si consolidano più facilmente quando le persone condividono attività ricreative e conversazioni informali, anche al di fuori dei contesti obbligati come quelli del lavoro o dello studio. In altre parole, non conta solo il tempo trascorso insieme, ma il modo in cui lo si trascorre. In effetti, se uno pensa, dice, magari ho conosciuto persone in vacanza, è nata un'amicizia, però poi se uno la confronta con altri tipi di amicizia, ecco che è diversa, magari meno intensa, meno forte, proprio perché sono mancati questi aspetti di durata e soprattutto di questa fiducia. Quindi continuate anche, chi vuole, a scriverci al nostro numero WhatsApp. La mia amica o il mio amico del cuore è del cuore proprio perché, e poi estrarrò anche a sorte le matite infinite. Carmen Consoli adesso con Parole di Burro,

prima dell'informazione delle 9 ancora qualche minuto, quindi, per inviare questa frase, questa vostra credenza sull'amicizia. Poi procederò all'estrazione delle 5 matite infinite, questo gadget speciale senza la grafite, però c'è una piccola punta metallica che però lascia le tracce sulla carta, permette di scrivere come se fosse una matita per tantissimo tempo senza consumarsi, quindi senza temperino, niente mine da sostituire. Ecco perché viene chiamata matita infinita. Quindi scrivete perché secondo voi il vostro amico o amica del cuore è quella persona lì. Uno dei messaggi, per esempio, dice Mirko: l'amico del cuore è colui che, se deve vedere, è cieco, se deve sentire è sordo, se deve dire qualcosa è muto, perché gli fai una domanda, poi semmai ti risponde chiaramente, senza pudore, senza paura di rovinare l'amicizia, ma ti fa capire cosa stai sbagliando. Grazie Mirko per questa interpretazione. Parteciperai anche tu all'estrazione della matita infinita, altrimenti 076 321 1113, avete ancora qualche minuto. Alan Sorrenti, Donna Luna.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Roberto Ortelli. La donna di 36 anni scomparsa dalla fine di agosto nel lago di Lugano è stata ritrovata morta. Il suo corpo è stato recuperato a una profondità di circa 72 metri, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ticinese, a circa 320 metri dalla riva. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato gli agenti della polizia cantonale e i membri della società svizzera di salvataggio di Lugano. La donna svizzera, residente nel canton Zurigo, era stata dichiarata scomparsa il 29 agosto, dopo essere uscita per una nuotata nel lago. Una prima ricerca avviata dai soccorritori non aveva dato esito positivo. Per localizzare e recuperare il corpo, le squadre di ricerca hanno infine utilizzato anche un drone. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Claudio Zali. Lo indicano i risultati della perizia medico-legale che, oltre all'autopsia, contiene le indagini radiologiche, tossicologiche, istologiche e altri esami di laboratorio. Escluso anche per il momento il coinvolgimento di terzi. Le indagini vanno comunque avanti e sono stati richiesti esami supplementari anche all'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo che causò 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. La ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità. Negli Stati Uniti il processo a Lindsay Clancy, la donna che ha ucciso i suoi 3 figli piccoli strangolandoli nel gennaio del 2023, è stato dichiarato oggi nullo. Lo ha annunciato il giudice. Dopo 5 settimane di udienze e 6 giorni e mezzo di deliberazioni, la giuria ha dichiarato in una nota di non essere riuscita a trovare un verdetto unanime. A rendere così complicata la decisione è stato il fatto che, secondo la difesa, Clancy non sia penalmente responsabile della morte dei suoi figli perché in quel momento soffriva di psicosi post partum, una condizione che l'ha portata, come lei stessa ha raccontato, a soffrire anche di allucinazioni. L'accordo di libero scambio tra stati della ALS e Mercosur deve essere approvato con alcuni accorgimenti e quanto raccomanda la Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati. La Commissione propone una soluzione di compromesso, ovvero 517 milioni di franchi per compensare le perdite previste nel settore agricolo per il periodo 2028-2033 e non negli 880 milioni per il periodo 2028-2035 che in giugno sono stati bocciati dal nazionale. Ora la palla passa al Consiglio degli Stati. Le previsioni per domani: a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di velatura ad alta quota. Al nord parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato.
3: Situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen, segnalata coda di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'effetto sera di questo venerdì 4 settembre sera entra nella terza ora e ad aprire questa nuova ora, Chris Rea, Josephine.

Sabato 5 settembre, Piazza del Sole a Bellinzona. Green Day, una giornata per parlare di ambiente e sostenibilità. 80 espositori, giochi, esperienze, attività interattive e idee concrete. Clarissa Tami ci aspetta in diretta dalle 10 con Diamoci una mano. Green Day, da vedere a Bellinzona, da sentire alla radio. Su Rete 1, sabato 5 settembre. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

Fino a qui Alessandra Amoroso, canzone di un paio di anni fa. Allora, fra poco si viaggia con il Guardiamoci in Giro, ovvero il mio appuntamento in cui si prende l'aereo virtuale di Rete 1, ci si sposta in una località e poi lì, oltre che scoprire una realtà del luogo, si ascoltano le radio in diretta che stanno andando in onda in quella parte del mondo. Prima però, concludendo il tema dell'amicizia di prima, che insomma si diceva è più facile avere degli amici o delle amiche, cioè farsi amico di qualcuno quando c'è questa vicinanza, poi scatta la fiducia, però appunto non è casuale, no? È la vicinanza, si vede spesso una persona, scuola, ufficio, e molto più probabilmente si diventa amici di casi in cui magari scatta o pare scattare un'amicizia in vacanza. Però l'articolone finiva con un qualcosa di interessante, ecco, a questo non avevo mai pensato. Esisterebbe un elemento meno visibile, infatti, che metterebbe, no, insomma, le carte sul tavolo per poi instaurare un'amicizia: il modo in cui si interpreta il mondo particolare, vero? E questo è uno studio anche recente dell'anno scorso, coordinato dalla University of California, che ha osservato che le persone che reagivano in modo simile agli stessi filmati avevano maggior probabilità di diventare anche amiche, queste persone, nei mesi successivi. Questi successivi non significa che il cervello riconosca automaticamente l'amico ideale, ma con una certa affinità, no? Nel modo di percepire il mondo, sì, questa sì che favorisce la nascita di un legame duraturo. Oggi poi psicologia, neuroscienze spiegano sempre meglio, no, come nascono queste relazioni. Però, secondo me, rimarrà sempre impossibile prevedere quali incontri si trasformeranno davvero in un'amicizia, perché magari la scienza dice la tendenza è quella lì, scattano quelle determinate cose, ma alla fine, cioè alla fine, insomma, la mente, chimica o non chimica, la mente è quella dentro di noi, no? Il cuore è nostro. Quindi se una persona diventa amica e lo si sente davvero, qualsiasi sia la spiegazione, quella cosa rimane. Se invece c'è magari un'antipatia così, insomma, c'è poco da fare in quel caso. Allora, fra poco si viaggia. Stasera andremo in Brazil. E non per cose che potrebbero aspettarsi, eh? Cioè non c'è il Cristo Redentore, le spiagge, no. Un luogo sorprendente.

0: Saif qua con Bresh, con questo Parlare d'Amore. E come dicevo, è il momento di spiccare il volo verso il Brasil, un luogo sorprendente, almeno mai stato, ma da quanto leggevo sembrerebbe. Poi ho visto una fotografia, le persone ferme, impalate lì davanti all'esposizione. È un museo, Museo Rio de Janeiro, Museo delle immagini dell'inconscio, unico al mondo, fondato nel secolo scorso, nel 1952, da una psichiatra brasiliana, Nisa de Silveira, una donna rivoluzionaria in un certo senso, perché si oppose ai trattamenti psichiatrici più aggressivi dell'epoca. Quindi in questo senso aveva reagito a quello che non condivideva, reagito seppur del suo settore, del suo ambito, però lei scelse l'arte come strumento per comprendere e aiutare i pazienti psichiatrici. Nel corso degli anni quindi sono state raccolte centinaia di migliaia di opere, tra dipinti, disegni, sculture, no, realizzate da persone che vivevano profondamente in queste esperienze psichiche, cognitive, anche problematiche da un certo punto di vista. Quindi non erano artisti e non avevano magari mai preso in mano un pennello prima di quel momento, ma proprio durante le cure, ecco, che si dedicavano all'arte. E anche per questo le loro opere sono state considerate come una straordinaria finestra, no? Su quella che era l'immaginazione umana, della mente soprattutto. Il museo si trova in un quartiere di Rio, Enguinho de Dendro, e ancora oggi è un importante centro di studio proprio sulla salute mentale, oltre che un luogo aperto al pubblico, no? Quindi da una parte clinica in un certo senso e poi anche esposizione di queste opere che sorprendono sì, ma fanno anche riflettere e fanno, credo io, anche del bene a tutti, anche chi non ha avuto dichiaratamente dei problemi a livello psichiatrico. La collezione di queste opere, iniziata dalla psichiatra brasiliana Nise de Silveira nel 1952, è considerata anche un patrimonio di valore internazionale. Un museo quindi che racconta la storia di anche battaglie in un certo senso, battaglie però dei sogni, no? Delle paure, della creatività che in un certo modo è nascosta dentro ognuno di noi. Poi arrivano situazioni della vita in cui purtroppo deve uscire. Ora, lasciamo il museo, ma non torniamo ancora dalle nostre parti. Rimaniamo lì, in Brasile, a Rio de Janeiro. Adesso non so se precisamente andremo in quel quartiere del museo, perché lì ci sono tantissime stazioni radio, ma chi ascolta spesso questo mio momento in effetto sera sa che sono un fan diventato di questo viaggio presso le stazioni radiofoniche dei luoghi che visitiamo, e quindi andiamo lì. Attenzione, in questo momento a Rio sono le 16:24, fra pochi secondi le 16:25, qui le 21:25, e mi seleziono su questa radio. Sentiamo un po' cosa sta andando in onda in questo momento della musica.
1: Jacaré FM, a radio web das comunidades. Ao vivo é mais gostoso.
0: No, sembrerebbe quasi della pubblicità, vediamo. No, una canzone. Ou uma sigla, magari.
2: Tô fazendo amor com outra pessoa.
0: No, no, qua proprio canto. Magari è una radio che trasmette dal vivo. Vabbè, ci spostiamo in un'altra stazione radio, sempre lì a Rio de Janeiro, in diretta adesso su questa. Cosa c'è? Della musica también. No, questo era spagnolo, comunque. È pomeriggio in Brasile, quindi non hanno radio in cui stanno facendo dibattiti, chiacchierando un po', ma ce ne sono davvero tantissime. E il bello di questo sito, uno si posiziona col mouse sul pallino, sul cerchiolino, e può ascoltare.

una sera mi ricordo che era capitato in Sud America, per caso mi ero selezionato su una radio che in quel momento stava trasmettendo una canzone in spagnolo di Eros Ramazzotti, che io tra l'altro non avevo riconosciuto. Questa sembrava quasi la Pausini, però no, in effetti non è lei. Ancora qualche secondo di stazioni radio brasiliane. E poi lasceremo il luogo di questa sera del Guardiamoci in Giro. Hanno tanta musica, Vediamo questa, l'ultima. C'è musica anche lì. Quindi ci solleviamo, sono le 16:27 minuti a Rio de Janeiro, che è stata la meta del nostro Guardiamoci in Giro di questa sera. Torneremo presto in un'altra località del mondo, in un'altra stazione radio del mondo.

L'aeroplano virtuale di Rete 1, pronti a attraversare tutto l'oceano e atterrare. Ecco che il nostro luogo è sempre più lontano. Vedo l'Europa, vedo la Svizzera là, dei puntini colorati. Qui è ormai notte, sono le 21:28, sera più che notte. Atterriamo sulle frequenze ancora di Rete 1 e ad attenderci qui c'è un disco del 65. Anche questo parla di città, in un certo senso, ma una città vuota era Mina.

Bugina Heads, eccola qua, la canzone appena terminata. Mi è capitato sotto mano una lista di numeri legati all'abbronzatura. Solitamente se si parla di abbronzatura è nei mesi estivi o comunque dopo i cosiddetti mesi dove magari più persone hanno fatto vacanza. Anche se negli ultimi anni è sempre magari meno di moda l'idea di dire devo abbronzarmi, no? E poi soprattutto è aumentata tanto anche la prevenzione sulla protezione da mettere sulla pelle quando si sta al sole o perché si fa una passeggiata normale o perché proprio si sta sdraiati al lido in spiaggia per prendere il sole. Sempre proteggere, anche gli esperti non si stancano mai di dirlo. Questa pagina però aveva tante cifre legate al mondo dell'abbronzatura. Una delle più interessanti è questa, secondo me, 1923. Che cosa vuol dire? Sono dei codici, no? È un anno, il 1923. Cosa è successo? Coco Chanel, dicono, si abbronza per caso a Cannes e lancia la moda della tintarella. Prima era segno di povertà, cioè era abbronzato solo chi lavorava nei campi, mentre chi era benestante, ricco e non era per niente abbronzato, no? Era un modo per vedere da che parte della società si stava, su che scala si stava, mentre lei per caso prende del sole e lancia la moda della tintarella. 1923. Poi, 6 sono i fototipi della pelle della scala Fitzpatrick, dal primo che si scotta, no, sempre, al sesto che non si scotta mai. Questo, no, fototipo 1, prendi sempre a bruciatura, 6, mai. Il 4, per esempio, corrisponde alla carnagione cosiddetta olivastra. Lo 0, anche questa una cifra interessante, è il numero di melanociti, le cellule che sintetizzano la melanina, tra pelli chiare e tra pelli chiare e pelli scure. Cioè cambia solo quanto pigmento producono, ma non quanti melanociti ci sono. 2/3, qua sono due numeri, 2/3 sono i giorni perché compaia la vera tintarella. Prima la pelle ripara il DNA, poi produce il pigmento, quindi quel vero colore arriva solo dopo i 3 giorni, quel colore diverso, no? Dal proprio colore naturale. L'80% i raggi UV, radiazione ultravioletta, che passano attraverso le nuvole, la scottatura arriva anche quindi con il cielo coperto. Ecco perché chi fa della prevenzione dice anche se siete in spiaggia sotto l'ombrellone o anche se uscite, andate a fare una passeggiata in montagna magari nuvoloso, mettete la protezione solare perché appunto vedi l'80% dei raggi UV passano anche attraverso le nuvole. Più 10% è l'intensità UV in più per ogni 1000 metri di altezza. Ecco qua, anche qui dice sono stato in montagna e mi sono bruciacchiato perché ho messo meno crema. Appunto, uno sale 1000 metri e c'è un 10% in più di intensità. La neve poi riflette fino all'80%. Sempre per quanto riguarda le radiazioni ultraviolette ad alta energia, cioè gli UVB, quelle più pericolose, fermati da un solare con fattore di protezione 50, sono il 98%. Il fattore di protezione 30 ne blocca il 97%, quindi raddoppiare il fattore serve a poco, dicono però. Sempre mettere la protezione. Il tempo, 2 ore, altra cifra, dopo il quale la protezione va riapplicata e prima ancora dopo bagni o forte sudorazione. Poi ancora qualche cifra, qui 1935 nasce Ambra Solaire, il primo solare con un vero filtro UV, ideato dal fondatore di L'Oréal, e da 3 a 10 sono i giorni di effetto di un'auto abbronzante, la molecola che scurisce la pelle agisce con la reazione che dora i cibi cotti, anche qui ecco paragonano la reazione chimica. 34 grammi circa è la quantità di crema solare necessaria per proteggere tutto il corpo e questo articolo di Focus diceva anche che quasi nessuno ne usa abbastanza, quindi torniamo a quello con cui ho aperto dicendo quindi ascoltiamo gli esperti e quindi protezione sempre. Questo è stato un breve viaggio nel mondo dell'abbronzatura. Adesso Gabriella Cilmi con Sweet About Me.

Informazioni per chi viaggia. Sulla A5 Vienna direzione Soletta, tra la galleria Büttenberg e il raccordo di Bözingenfeld, sono segnalati degli oggetti sulla strada. Prestare attenzione. A2 Lucerna direzione Basilea, tra il raccordo di Hagnau e il raccordo di Wiese, colonna per un cantiere con ritardi fino a 30 minuti. Sulla 9 Losanna direzione Vevey, tra Belmont e Villaggiot-Yon, problemi anche lì a causa di un incidente. Attenzione.

America con Survival, anni 80, mentre una decina d'anni dopo gli anni 90, i Pooh vincevano il Festival di Sanremo con Uomini Soli, una canzone che parlava di solitudine, come dice già anche proprio il titolo. Tra l'altro però il testo racconta diverse forme di solitudine, cioè quelle di una persona che si trova purtroppo da sola, quelle di una relazione finita, chi magari anche non è solo, ha amici, ha tante persone attorno, ma si sente magari una persona incompresa e quindi in un certo senso un tipo di solitudine anche quella, chi magari cerca ancora un punto fermo nella propria vita, non lo trova e allora in quella ricerca, in quel modo di vivere è ancora una persona molto sola, quindi non c'è un protagonista unico ma tante storie che si intrecciano e che mostrano come la solitudine possa riguardare veramente tutte le persone. Tra l'altro il successo anche di questo brano che portò i Pooh a vincere Sanremo fu talmente grande che segnò anche uno dei momenti più alti della carriera del gruppo, quindi eccola qua. A volte, mi pare inizi così, a volte un uomo è da solo, vero? Fra qualche secondo iniziano, sentiamo.

Brighter than the sun, ma cosa c'è di più brillante, di più chiaro, di più illuminato del sole? Ma non lo so, insomma, in questa canzone però ce l'hanno raccontato. Adesso c'è anche un'altra canzone che questa sera sono capitate spesso, canzoni che contengono fatti personali, situazioni personali che hanno colpito, no, gli artisti che poi hanno deciso di mettere quella storia, quel racconto in musica. Qui Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, nato da una fine, da un nuovo inizio, no? Questo fatto suo personale, il momento in cui una storia importante è alle spalle, ma il cuore e la mente fanno ancora fatica a lasciare andare quello che è ormai è passato, e le persone dicono: vabbè, se è passato, basta, no? Bisogna chiudere un occhio, bisogna voltare pagina in un certo senso. Qui la pagina si volta, ma rimane bella, piena di storie, di racconti. Dopo le informazioni delle 22, lascerò il posto in studio a Nicola Colotti, Marco Trovesi per Fino a Tardi. Da parte mia, Davide Gagliardi, quindi buon ascolto ancora, buon divertimento anche, e a presto.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Roberto Ortelli, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, lo ha detto poco fa Donald Trump, ricordando di aver risolto già 8 guerre. I due inviati del presidente statunitense saranno prima in Russia e poi a Kiev. Abbiamo un'idea per la pace tra Russia e Ucraina, ha detto Trump, sottolineando che Vladimir Putin e Zelensky si odiano. Il presidente ha quindi parlato dei numerosi morti da ambedue le parti. A suo parere, Witkoff e Kushner sono due grandi negoziatori, vedremo se possiamo fare qualcosa, ha concluso Trump, aggiungendo di parlare con il presidente russo Putin, di conoscerlo bene e di sapere che non ha alcuna intenzione di attaccare territori della NATO. E Donald Trump ha anche parlato dell'ormai prossimo incontro a Washington con il presidente Xi Jinping, sostenendo di avere anche un buon rapporto commerciale con la Cina, di aver organizzato una cena di Stato con il leader di Pechino e sua moglie. Attacco missilistico iraniano contro obiettivi statunitensi in Giordania, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citata a fonti arabe da Erez, il quotidiano israeliano. In precedenza i sistemi di difesa aerea erano stati attivati nel sud della Giordania, secondo Saberen News, un canale iracheno affiliato a milizie filo-iraniane. Dall'interno circa 300 persone hanno partecipato questa sera a una marcia commemorativa con un minuto di silenzio a seguito della sparatoria avvenuta lo scorso fine settimana durante un rave party nell'area dell'ippodromo di Shahen ad Arau. L'evento è stato pianificato dagli organizzatori della festa finita in tragedia. Il corteo è iniziato in un parcheggio vicino alla piscina nella zona di Shahen per concludersi all'ingresso dell'ippodromo, dove i presenti hanno depositato candele e fiori, restando in silenzio per diversi minuti prima di andarsene. 6 membri del gruppo di estrema destra Jung et Tat sono comparsi oggi davanti alla giustizia zurighese con l'accusa di discriminazione e incitamento all'odio. Nel corso del dibattimento la procura ha chiesto pene detentive di una 15 di mesi, di cui 6 da scontare in carcere, per i 2 principali imputati, mentre la difesa ha invocato la loro assoluzione. Fuori dall'edificio del tribunale si sono radunati un centinaio di manifestanti antifascisti. La sentenza sarà pronunciata soltanto ulteriormente. E veniamo alle previsioni per domani, che annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di velature ad alta quota. Al nord parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato.

0: Donnelly, uno dei fondatori degli Eagles, ci cantava dei ragazzi dell'estate, The Boys of Summer, in questo che si preannuncia probabilmente come l'ultimo weekend veramente estivo per quanto riguarda le temperature. Dovrebbe esserci un cambiamento a metà della prossima settimana.
1: Sta scherzando, vero?
0: Ni. Così dicono da più parti.
1: Così dicono gli uni. Ma non gli altri.
0: Ma non gli altri.
1: Adesso qui è chiaro che con le previsioni, diciamo, a lunga scadenza, la meteorologia
0: ha qualche difficoltà.
1: No, soprattutto ha delle prudenze.
0: Sì.
1: Perché spesso i meteorologi dicono: guardate, che fare previsioni a due settimane ha una valenza relativa.
0: Sì.
1: Tuttavia, mettendo in fila le ultime cose che si sono lette, a cominciare dagli allarmi lanciati dalle Nazioni Unite sul rischio che El Niño di quest'anno rischia di essere il più, diciamo, devastante degli ultimi 500 anni, quindi comunque ci sono allarmi in questo senso che però riguardano soprattutto l'Oceano Pacifico, soprattutto le coste occidentali del continente americano ed eventualmente quelle orientali dell'Australia e del, diciamo, del continente asiatico. Ma mettendo insieme i dati arrivati dall'analisi del succedersi di periodi di caldo e canicolare, che sono stati i più caldi degli ultimi 200 anni o comunque da quando esistono le misure, adesso qualcuno dice che siamo già in preda a una sesta fase di canicola, perché ovviamente le temperature di questi giorni sono nettamente superiori alla media stagionale.
0: Assolutamente.
1: E qualcuno dice: sì, può darsi che effettivamente ci sia un'interruzione come tu preconizzi e forse ti auguri, ma c'è qualcuno che dice che con le temperature anomale più calde rispetto alle medie potremmo arrivare addirittura fino a novembre.
0: Sì.
1: Quindi,
0: comunque non me lo auguro, visto che la prossima settimana sarò in montagna e sono abbastanza freddoloso, quindi
1: ecco.
0: Mi augurerei il contrario.
1: Aspetta, no, intendiamoci, tu non ti auguri che arrivi
0: un calo drastico delle temperature,
1: ma i cali drastici delle temperature dipendono anche dal, diciamo, dall'entrata di perturbazioni atlantiche che possono effettivamente scombinare un po' le cose, ma resta il fatto che probabilmente sul Mediterraneo le temperature magari non caleranno brutalmente. Dopo il problema sono gli scontri tra zone di aria fredda, zone di aria calda, e quello che poi succede nel mezzo lo sappiamo, lo possiamo intuire. Però avere letto che c'è chi preconizza addirittura che le temperature calde possano protrarsi fino a novembre, per qualcuno freddoloso come te potrebbe essere anche una buona notizia.
0: No,
1: per chi
0: in fin dei conti no, comunque.
1: Spera nell'arrivo di precipitazioni possibilmente non violente in breve tempo, ma continue su un tempo più lungo, non sarà sicuramente una bella notizia. Però giuro, stasera non parleremo di meteorologia, perché penso che anche i nostri ascoltatori non ne possano più di sentire notizie che poi, insomma, più delle volte sono anche ripetitive nel sottolineare quanto, ahimè, quello a cui stiamo assistendo ha a che fare comunque con la questione dei mutamenti climatici. E cercheremo invece di raccontarvi qualche aneddoto sia musicale che anche cinematografico, che anche scientifico, insomma quello per il quale i nostri 24, 25, 26 ascoltatori magari ci sopportano fino a mezzanotte, ecco. Ci supportano fino a mezzanotte.
0: I quali, come sempre, possono comunicare con noi via WhatsApp allo 076 321 1113. Ma presentiamoci anche, voilà. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi. Facciamo tardi per...
1: Ah, perché non l'abbiamo fatto,
0: no.
1: Siamo così maleducati, non ci siamo neanche presentati.
0: L'ultimo fino a tardi della settimana. Buon venerdì e buon weekend.

Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il Triathlon di Locarno. E ci sarà anche Rete 1 con Alice Petrazzini e Axel Belloni in diretta per raccontarci gli atleti, il pubblico e soprattutto gli arrivi. Il Triathlon di Locarno, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Su Rete 1 sabato dalle 14 alle 16. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: Com'è sempre rassicurante sentire un pezzo di Phil Collins.
1: Sì.
0: Vero?
1: Suona familiare in qualche modo.
0: Ha qualcosa
1: è una voce che ci accompagna da, come dire, da sempre.
0: È qualcosa di classico, è qualcosa di ti fa sentire a casa, anche se è musica anglosassone. Speriamo che anche i nostri ascoltatori non stop loving us.
1: Sì. Salutiamo Ore e Paolo, che tra i vari hobby ha anche la raccolta dei funghi. Grazie.
0: No, complimenti soprattutto per l'incetta che ha fatto.
1: Sì.
0: Dalla fotografia che ci ha mandato.
1: In Austria, se ho ben capito.
0: Segno che magari un po' di pioggia che è caduta comunque sporadicamente, qualche effetto, diciamo, anche sulla crescita dei funghi può averla avuta, però non mi faccio molte illusioni su un autunno ricco di funghi, perché però i funghi sono imprevedibili e quindi anche questo non si può mai dire. Non è detto che se c'è stata un'estate siccitosa poi durante l'autunno magari di funghi non se ne vedano.
1: Beh, in Ticino credo, comunque nella Svizzera italiana in questi giorni è stato raccolto un porcino da tipo 1,5 chili. Enorme, gigantesco.
0: Beh, diciamo che si sarà sviluppato grazie al calore nella terra, che insomma lo ha tenuto bene al caldo. Detto questo, ci corre l'obbligo, direi, tipo annunci di pubblicità progresso, insomma, quelle comunicazioni ufficiali che andrebbero sempre date, di fare attenzione, grande attenzione quando si va a caccia di funghi, perché ahimè gli incidenti non sono rari e il rischio poi di farsi male o anche peggio si accresce proprio nella stagione dei cosiddetti fungiat, quindi mi raccomando prudenza, perché dopo i fungiat hanno i loro luoghi, diciamo, segreti e conosciuti, però poi quando comincia la ressa di quelli che vogliono andare a caccia di funghi e quindi quelli che vogliono spostarsi in altre zone, poi rischiano magari di andare su terreni che non sono così noti, e il rischio, insomma, non sono cose da non prendere alla, diciamo, sotto gamba, e non uso a caso il termine. Ecco, quindi auguri a chi ne raccoglierà tanti, ma soprattutto prudenza, guardate sempre dove mettete i piedi.
1: Parliamo di musica, di bella musica, continuiamo ad ascoltarne qui nella sera di Rete 1. È uscito da qualche giorno, circa una settimana, il secondo disco di inediti di Prince. Ricordiamo che Prince si è spento nell'aprile del 2016, aveva 57 anni.
0: E qui ti fermo subito, perché quando tu mi hai detto stasera parliamo di Prince e dell'uscita di un nuovo brano, di un nuovo album, io ti ho guardato stralunato, ho detto ma aspetta un attimo, Prince è morto nel 2016. Sì. Artista straordinario che insomma ha cambiato non poco lo stile e le regole. E io ti ho detto, ma scusa, com'è possibile che escano ancora brani, addirittura album di una star che è già scomparsa da parecchi anni?
1: 10 anni.
0: Da 10 anni. Beh, e tu mi hai guardato candido e mi hai detto, ma guarda che è una cosa assolutamente normale.
1: Soprattutto
0: allora,
1: per Prince.
0: Ecco, appunto, spiegamelo però.
1: Che per anni, se non decenni, ha conservato migliaia, non dico qualche decina, migliaia di canzoni mai pubblicate, delle versioni alternative, dei video, delle registrazioni dal vivo, in un vero bunker, una stanza blindata e climatizzata nel seminterrato dei suoi studi di Paisley Park a Minneapolis. Dopo la sua morte, non avendo lasciato un testamento, non avendo lasciato combinazioni della serratura o chiavi di qualsivoglia genere, il cavò, perché è proprio il caso di dirlo,
0: per aria.
1: Più o meno è stato aperto da una società fiduciaria perforando la porta blindata. Quindi tutto il materiale poi è stato trasferito in una struttura di archiviazione a Hollywood perché fosse digitalizzato e conservato nel migliore dei modi.
0: Prima che racconti il seguito di questa vicenda, che è abbastanza intricata, vale forse la pena sottolineare che se Prince non aveva lasciato combinazione, non aveva lasciato disposizioni, insomma, ha reso il tutto poco utilizzabile, sì, e poco, diciamo, ricostruibile, probabilmente lo si deve anche al fatto che non prevedeva di lasciarci, insomma, di lasciare la vita terrena così repentinamente.
1: Sì, forse, perché no? È morto per, definiamola, un'overdose accidentale di fentanyl. Lui soffriva di dolori molto intensi, cronici, e
0: era diventato, insomma, un abusatore di questa sostanza.
1: No, pensava in realtà di assumere un comune antidolorifico, ma inconsapevolmente ha ingerito delle pillole, questa è la versione ufficiale, contraffatte, che contenevano del fentanyl.
0: Vabbè, quella del fentanyl è una brutta storia, sì, e tra l'altro, ahimè, poi ha tutta una serie di addentellati, sì, sì, anche legati alla geopolitica. Ma resta
1: e non
0: il
1: è
0: fatto...
1: l'unico artista, comunque anche Michael Jackson ci ha avuto a che fare, Tom Petty, diversi, sempre per combattere in qualche modo i dolori dovuti anche ad una vita intensa, soprattutto per quanto riguarda i concerti dal vivo. Comunque
0: mi viene il sospetto che sia successo anche con Bruce Lee, ma al di là di questo, è vero che quando Prince è morto è stata una notizia che ha colpito, insomma, abbastanza come un fulmine a ciel sereno, sì, un po' come è stato anche con il caso di Amy Winehouse, mm-hmm, e quindi queste morte premature ovviamente hanno poi tutta una serie di conseguenze che sul momento non si valutano, ma che poi si fanno sentire con il passare degli anni, e con Prince questo è accaduto, diciamo, in maniera, insomma, hai penato fatica per capire come sono andate le cose, vero?
1: Sì, non vi racconto tutti i dettagli, perché le dispute legali sull'eredità sono ancora in ballo, se vogliamo. Si parla comunque di un valore ufficiale di più di 150 milioni di dollari, che comprende non solo beni materiali, ma soprattutto i preziosissimi cataloghi musicali e i diritti d'autore. Non avendo moglie o figli in vita al momento della morte, il tribunale ha identificato come eredi legali la sorella e 5 fratellastri. Nel 2022, dopo 6 anni di battaglie legali e decine di milioni di dollari spesi a livello giudiziario, si è giunti a una transazione che ha diviso il patrimonio tra i fratelli e una società indipendente di edizioni musicali, ma la cosa è durata poco. Nel 2024 alcuni manager hanno fatto causa a parte degli eredi. L'accusa è stata quella di aver tentato legalmente di modificare lo statuto societario per escludere i professionisti dal controllo. Insomma, la cosa non è finita. Ma intanto, in qualche modo, The Prince Estate, ente al momento, mentre vi parlo, ufficialmente caricato di gestire e preservare l'eredità e il catalogo musicale della leggenda della musica di Prince, ha cominciato a pubblicare del materiale inedito. È uscito la scorsa settimana Timeless, una raccolta che ripercorre la sua evoluzione dalla fine degli anni 70, quindi dagli inizi fino al 2016, con alcune rarità e dei brani che non sono mai stati pubblicati prima.
0: Beh, interessante, perché stiamo parlando, hai detto, degli anni 70.
1: A partire dagli anni 70, sì, perché lui
0: che è un Prince, quindi abbastanza inedito rispetto, diciamo, a quello che noi conosciamo più volgarmente, perché io di Prince ricordo, diciamo, un'esplosione planetaria, direi piuttosto verso gli anni 80.
1: Purple Rain fondamentalmente, però diciamo alcuni addetti ai lavori lo conoscevano già. Beh, certo. Dagli inizi.
0: Ti ricordi che io ti ripeto sempre ogni volta, come un disco rotto, che nel 1984 mi trovavo, sì, casualmente, sì, a Los Angeles e assistetti al Men's Chinese Theater, okay, alla proiezione, sì, del film, sì, Purple
1: la
0: Rain.
1: La sappiamo.
0: E che l'entusiasmo dei giovani presenti a quella proiezione mi è rimasto nella mente ancora adesso. Cioè io vedere Prince che sale sul palco in una proiezione cinematografica, quindi non dal vivo, ahimè, non posso dire di averlo visto dal vivo, ma vedere la reazione dei giovani di fronte a questa star che stava diventando davvero planetaria, lo sarebbe diventata di lì a poco, mi aveva colpito moltissimo. Infatti ho detto: chi è costui? Perché io ovviamente ero un po' ignaro. un po' ignorante, e l'ho capito dopo chi era il signor
1: dopo
0: Pranzo.
1: Qualche mese, ecco il fenomeno
0: il genio di Minneapolis, il folletto di Minneapolis, sì, sì. O addirittura ho letto che aveva questa sigla Tough Cap, che sta per The Artist
1: Formerly Known as Prince. Questo dopo una disputa molto accesa con l'etichetta discografica, che voleva imporre un po' in qualche modo i suoi dettami, scelte artistiche e quant'altro.
0: E lui
1: gli ha detto: io non mi chiamo più Prince, mi chiamerò l'artista una volta conosciuto come Prince, e si rappresenterà addirittura con un simbolo che univa il simbolo maschile a quello femminile.
0: Beh, guarda, il titolo di questo album mi sembra particolarmente azzeccato.
1: Timeless. Sì.
0: Senza tempo.
1: Senza tempo. Prince senza tempo, anche la sua generosità, perché ha anche regalato delle canzoni a colleghe, ad esempio Nothing Compares to You, l'ha regalata a Sinéad O'Connor, certo. Come dopo aver ascoltato Céline Dion cantare in duetto Beauty and the Beast, colonna sonora della Bella e la Bestia, film Disney, se ne innamora.
0: E le regala.
1: Scrive una canzone, la canta, se la suona come spesso suonava tutti gli strumenti e gliela invia, gliela propone.
0: Straordinario anche il titolo del brano che credo tu voglia proporci, perché sì, davvero a sentire queste cose, no? Ti rimane quella.
1: E Céline Dion la incide tra l'altro nel 1992 e sulle note di copertina di quell'album. Lei stessa scrive: è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito o provato. Grazie per l'onore. La canzone però sarà risuonata, ma in questo nuovo disco Timeless, pubblicato da una settimana, abbiamo finalmente occasione di ascoltare la versione originale di Prince. È stata appena remixata e remasterizzata, ma da sottolineare il fatto rigorosamente senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La registrazione originale è del 1991, il titolo è With This Tear.

0: Conoscono la pelle d'oca.
1: Straordinario. Sì. Veramente straordinario.
2: Da Timeless, questo è stato il primo singolo, se vogliamo, pubblicato lo scorso mese di aprile in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince. Da ricordare che, come buona abitudine del signor Roger Nelson, la canzone è stata interamente scritta, prodotta, arrangiata e interamente suonata da lui stesso. Tra l'altro è una canzone che descrive il dolore di una persona che ha perso il proprio partner in seguito a una malattia terminale.
1: E cioè, quindi, il titolo, abbiamo detto, è With This Tear, che vuol dire
2: con questa lacrima. E in un verso dice: e scrivevi ogni giorno delle cose che avremmo potuto fare quando il tuo dolore fosse svanito, ma l'unica cosa che è svanita sei stata tu.
1: No, veramente una finezza incredibile, bello tra l'altro poter ascoltare questa versione, questa variante di Prince, che, no, che non è forse quella forse più nota al grande pubblico. C'è veramente uno stile inimitabile, verrebbe da dire che molti hanno cercato anche di imitarlo. Io prima ho detto, forse in maniera un po' dissacrante, che forse Michael Jackson che deve qualcosa a Prince piuttosto che il contrario, e forse magari è un po'...
2: Anche se Jackson aveva cominciato molto tempo prima, però in quegli anni soprattutto c'era una rivalità non ufficiale tra i due. E tra l'altro il progetto We Are The World,
1: sì, famoso.
2: A proposito di quel progetto, qualcuno aveva tentato di farli incontrare,
1: ma la cosa poi non funzionò.
2: La cosa poi non funzionò
1: perché i due non si erano mai incrociati.
2: No.
1: E anche questo forse è un destino particolare. Sì. Ma detto questo, così ti do il destro per annunciare di che cosa poi altro volevamo parlare, perché sto pensando che rendiamo omaggio anche a un altro artista, in questo caso una donna
2: da record, che ecco, oggi festeggia il 45esimo compleanno, è Beyoncé.
1: Ecco, e mi viene da dire che in fondo anche un artista come lei, da milioni di dischi, potrebbe aver ascoltato e magari anche imparato qualcosa,
2: certo,
1: da un puro sangue come Prince, perché credo che davvero questo tipo di finezza e di elaborazione drammatica e varietà, poi anche perché poi ci sono brani di Prince che sono molto più pop, molto più speed, però qui davvero è straordinario. Mi chiedo, ecco, magari ci sono degli artisti, dei cantanti, delle artiste, delle cantanti che forse qualcosa hanno recepito di questo stile. E forse la stessa Beyoncé.
2: Avremo occasione di sentire sicuramente nei prossimi anni altro materiale inedito conservato per decenni nel caveau di Minneapolis. Quindi tra poco parleremo di Beyoncé. Abbiamo fatto le 22:39, siete all'ascolto di Fino a tardi, da dire effetto sera.
1: Ma c'è il bianconiglio che ci sta correndo già dietro. Listen.

Sulla 13 Locarno Ascona presso la galleria Mappo Morettina è segnalato pericolo in entrambe le direzioni a causa della presenza di persone sulla strada.

0: con le mani sbuzzi, si sbuzzi le cipolle. Era Zucchero alla fine degli anni Ottanta, forse nella prima fase, insomma, della sua carriera. 22:48, il Bianconiglio ci corre dietro, siamo vicini al notiziario delle 23. Un saluto a Salvatore, il nostro numero WhatsApp eventualmente può servire anche per dei messaggi, lo ricordiamo, 076-321-1113. Salvatore augura buon viaggio alla cara zia Michela, buon rientro in Germania. Invece Magda ci scrive: Prince è e resterà ineguagliabile, d'accordo, però bella e raffinata anche questa canzone degli Anacoustic, che in realtà non conosco.
1: Non la conoscevo neanch'io e subito ho detto a Marco, non male, quindi mi sento in buona compagnia.
0: Sì,
1: grazie.
0: È un gruppo che di quelli di casa nostra che anch'io apprezzo particolarmente, sono grigionesi, si chiamano Anacoustic e la canzone che abbiamo sentito prima di Zucchero era The Love You Feel. Anacoustic, che di tanto in tanto così compaiono nelle nostre playlist musicali. Parliamo, scusate, dell'artista che si è aggiudicata il maggior numero di Oscar della musica americani nella storia. È Beyoncé, che oggi festeggia il suo 45esimo compleanno.
1: Anche lei non è più una ragazzina, eh?
0: No, infatti, me la facevo più giovane. Comunque in carriera si è portata a casa 35 grammofoni, perché Grammy è poi l'abbreviativo di gramophone. E il premio appunto ha la forma di un grammofono. Il record assoluto di grammofoni sia tra artiste femminili che in assoluto è suo, con 35.
1: Dietro è un po' come vincere l'Oscar al cinema.
0: Sì, è l'equivalente musicale. Al secondo posto, giusto per fare qualche nome, con solo tra virgolette 31, si parla di musica classica, con direttore d'orchestra che io non conoscevo, ma tu, Nicola, in questo ambito sei formidabile, Georg Scholti,
1: mi dicevi? Scholti, perché in realtà non era il suo vero nome, si chiamava Stern, ma è stato sì un grande direttore d'orchestra, tra l'altro uno dei primi ad aver registrato l'integrale della tetralogia di Richard Wagner, che all'epoca era anche un'impresa dal punto di vista tecnico, insomma lui lo ha fatto. E di Scholti so che esiste una panchina a lui dedicata a Castiglion della Pescaia, perché andava sempre in vacanza lì. E quindi c'è una piazzetta che domina il mare a Castiglion della Pescaia, siamo in Toscana, e c'è scritto: questa panchina è dedicata proprio al maestro Georg Scholti. Ci sono un sacco di video tra l'altro di lui che dirige, e quando lo si guarda e lo si ascolta dirigere l'orchestra, c'è una interpretazione sua, se avete occasione andatevela a sentire, della marcia funebre di Siegfriedo dal Crepuscolo degli Dei. Adesso vado a memoria, sì, il Crepuscolo degli Dei, vabbè, insomma, la famosa marcia funebre di Siegfriedo. Vi assicuro, quella di Scholti è notevole. Torniamo a Beyoncé, che mi hai detto tra l'altro avere una lontanissima parentela con un altro grande mostro della musica classica, ma dopo io ammetto cascavo proprio dal pero, perché tu mi accennavi del fatto che c'è un musicologo che è riuscito a ricostruire che potrebbe essere cugina di ottavo grado, imparentata da lontano con Gustav Mahler.
0: Sì, e tra l'altro io ho stampato
1: l'albero genealogico
0: la mia ricerca e per qualche motivo l'ho persa, ma l'ho recuperata.
1: Vabbè, ma adesso non ti voglio furviare.
0: No, l'ho trovata. Allora, il legame di sangue sarebbe stato rivelato dal critico musicale e scrittore britannico Norman Liebrecht all'interno di un suo libro. Quindi frugando nell'albero genealogico di Gustav Mahler, ha scoperto che alcuni parenti stretti di Mahler erano emigrati negli Stati Uniti verso la fine dell'Ottocento. Lì uno di loro si è unito alla famiglia di Beyoncé, che ha origini afroamericane e creole francesi. I critici musicali poi hanno accostato il titolo di alcuni brani di Beyoncé e di Mahler, come Green Light di Beyoncé e il movimento vocale Ulricht, luce primordiale.
1: Beh sì, tra l'altro adesso qui non voglio tediare, perché sennò non riusciamo a parlare di Beyoncé, ma semmai ne accenniamo dopo. Il fatto che il legame tra Gustav Mahler e gli Stati Uniti, l'America, è comunque un legame non casuale, ma semmai aggiungo qualcosa dopo. Veniamo a Beyoncé, okay. 45 Beyoncé... anni sono comunque, insomma, l'età della maturità, eh?
0: Sì, e comunque già da un po' di tempo è una delle artiste musicali più vendute di sempre. A oggi ha venduto circa 200 milioni di dischi, è l'unica donna cui i primi 8 album hanno debuttato ognuno direttamente in testa alla classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti. Ha un patrimonio notevole che condivide col marito, rapper e produttore Jay-Z. Sono forse una delle coppie artistiche più danarose in circolazione. Beh, lei oggi compie 45 anni e proprio oggi ha pubblicato l'album B-Day, 20° anniversario Deluxe Edition, che è una riedizione speciale che celebra il 20° anniversario del suo secondo album, originariamente uscito in questo stesso giorno di 20 anni fa, quindi in occasione del suo 25° anno. Ci sono 31 brani, ci sono delle perle rimaste per parecchio tempo negli archivi, delle nuove tracce in lingua spagnola, delle collaborazioni, e tra i brani inediti vi propongo questa con la collaborazione del produttore abbastanza remida, devo dire, in questi ultimi anni, Pharrell Williams. Can I Watch You, Beyoncé.

0: Uno dei dischi, uno dei brani inediti dalla versione deluxe, ventesimo anniversario di B-Day, il secondo album di Beyoncé pubblicato in occasione del suo 45esimo compleanno oggi. E per questa occasione tutti i video musicali, originariamente girati in pellicola 35 mm, sono stati rimasterizzati, ricolorati e rimasterizzati con una risoluzione altissima, la famosa 4K, ecco.
1: Ti confermo peraltro che anche nella scheda biografica di Gheorghe Scholti, che si trova su Wikipedia, è confermato il fatto che è stato fino al 2023 colui che aveva ottenuto il maggior numero di Grammy Award, ed è stato superato appunto soltanto appunto nel 2023, il suo record è stato superato da Beyoncé, ma fino al 2023 Gheorghe Scholti era lui, l'artista con il maggior numero di Grammy Award, ne aveva ottenuti 31.
0: Ecco, dando un'occhiata ancora a questa top 10, al terzo posto con 29 c'è Chick Corea, jazzista, al quarto posto produttore, ed un solo, Quincy Jones con 28, seguono per merito Alison Krauss, musica country e bluegrass, per merito con John Williams, celebre compositore di colonne sonore, con 27, seguono il rapper Kendrick Lamar, per merito con Pierre Boulez, direttore d'orchestra, con 26, ancora Jay-Z con 25, già marito di Beyoncé, pari merito con Stevie Wonder e, parliamo ancora di musica classica, Vladimir Horowitz, pianista.
1: Bella questa commistione tra artisti, sì, pop e classici. Ci sarebbe molto altro da dire, semmai lo diremo dopo gli aggiornamenti con il notiziario delle 23.
2: Rete 1.
0: Le 23, appunto.
3: In studio Roberto Ortelli a Goldach, nel Canton San Gallo. La polizia cantonale ha sgomberato stasera una scuola conducendo un'operazione su vasta scala. Un portavoce della polizia ha confermato che nessuno è rimasto ferito e che non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. In una breve dichiarazione rilasciata poco meno di mezz'ora fa, la polizia cantonale di San Gallo ha affermato che l'operazione su vasta scala era ancora in corso. Il centro di coordinamento delle emergenze ha ricevuto diverse segnalazioni attualmente in fase di verifica e la polizia non ha potuto fornire ulteriori dettagli al momento. Finora non si segnalano feriti. La cantonale fornirà ulteriori informazioni non appena saranno disponibili conferme. Dal canto suo, il quotidiano San Galler Tagblatt ha riportato sul suo sito che nella scuola si stava svolgendo una non precisata festa. La donna di 36 anni, scomparsa dalla fine di agosto nel lago di Lugano, è stata ritrovata morta. Il suo corpo è stato recuperato a una profondità di circa 72 metri, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ticinese, a circa 320 metri dalla riva. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato gli agenti della polizia cantonale e membri della società svizzera di salvataggio di Lugano. La donna svizzera, residente nel canton Zurigo, era stata dichiarata scomparsa il 29 agosto dopo essere uscita per una nuotata nel lago. Una prima ricerca, avviata dai corritori, non aveva dato esito positivo. Per localizzare e recuperare il corpo, le squadre di ricerca hanno utilizzato anche un drone. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Claudio Zali. Lo indicano i risultati della perizia medico-legale che, oltre all'autopsia, contiene le indagini radiologiche, tossicologiche, istologiche e altri esami di laboratorio. Escluso anche per il momento il coinvolgimento di terzi. Le indagini vanno comunque avanti e sono stati richiesti esami supplementari anche all'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo che causò 8 morti, la Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. La ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità. Domani a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di velature ad alta quota. Al nord parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato.
2: Lo sport. Apriamo con il tennis e Carlos Alcaraz, che senza problemi si è qualificato questa sera agli ottavi di finale degli US Open. Lo spagnolo ha superato il cinese Wu in tre facce di set. Prossimo suo avversario sarà l'americano Paul, numero 21 al mondo. Avanza anche Medvedev, il russo impostosi sul francese Rinderknecht, è sempre in tre set. Nell'hockey, dopo tre sconfitte, il Lugano è tornato a successo nella sua preparazione in vista del campionato. In amichevole a San Gallo, i bianconeri questa sera hanno battuto 7-3 i Rappersville. L'ultimo test pre-campionato per la squadra di Mitel sarà giovedì a Kloten, debutto martedì 15 settembre in casa contro il Ginevra. Per il calcio, terzo turno di Serie A che si è aperto stasera con il successo 4-1 del Como in casa del Genoa. Per il ciclismo alla Vuelta, il belga Van Aert ha vinto oggi, regolando lo sprint, un gruppo di 9 fuggitivi nella 13ª tappa con arrivo a Loja in Andalusia. Lo spagnolo Mas ha conservato la maglia di leader e ha 1 minuto e 45 in generale di vantaggio sullo sloveno Roglic. Infine, per l'atletica, terzo posto finale per Simon e Hammer, che nella tappa conclusiva di Diamond League a Bruxelles ha chiuso con un balzo di 8,26 m alle spalle del giamaicano Gale, 8,46 m. Al secondo posto il favorito, il greco Tentoglu, che ha chiuso con 8,40 m. Domani, ultima giornata di gare, con occhi puntati sugli altri 5 svizzeri impegnati, tra questi la più attesa, Audrey Verrot, negli 800 donne.

Viviamo nell'epoca dell'individuo sovrano, autonomo, performante, impeccabile. Poi però basta un dolore, una perdita, una crepa qualsiasi e scopriamo che Aristotele aveva ragione. Siamo animali relazionali. Concita De Gregorio racconta La cura, una riflessione sulle relazioni che non fanno notizia, ma cambiano la vita. Gli incontri di Rete 1, Concita De Gregorio, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: e mi arriva al mare. Grande intensità, con le voci di Riccardo Cocciante e Paola Turci, canzone tra l'altro con un significato profondo. Cocciante l'ha dedicata a Nelson Mandela, qui rinchiuso per la vita in un metro quadro appena. Nelson Mandela si è fatto 27 anni di prigione per la sua lotta contro l'apartheid in Sudafrica. 23:15, ultimo appuntamento della settimana con Fino a Tardi qui su Rete 1. Buona serata da Nicola Colotti, lui e da Marco Trovesi, me. Riccardo Cocciante, tra l'altro, sta festeggiando i suoi 80 anni compiuti di recente, i 60 anni di carriera, e proprio ieri sera ha tenuto un concerto in Piemonte durante il quale ha ricordato gli inizi abbastanza difficili quando i discografici criticavano la sua statura e il suo modo di cantare. Lui stesso dice: non avevo il fisico del cantante, era scartato, giudicato male perché non rispondeva ai canoni classici del bello e del cantante alto e slanciato. Mi viene in mente, insomma, in quel periodo, per esempio, un Claudio Baglioni, giusto per fare un paragone.
1: Beh, forse a questi livelli l'aspetto fisico dovrebbe passare in secondo piano, perché poi bisognerebbe valutare comunque la qualità,
0: certo,
1: della voce e della musica.
0: Però il mercato...
1: Sì, e qui torniamo un attimo invece a quanto dicevamo nel ricordare il 45esimo compleanno di Beyoncé. Marco, tu forse l'avrai anche detto, io scusami perché prima intanto ero concentrato al computer per cercare notizie, quindi magari mi è sfuggito che lei, per celebrare questo compleanno, ha proposto un'edizione speciale, no, del suo secondo album B-Day, giusto?
0: Sì, sì.
1: Ecco, vabbè.
0: Da cui abbiamo ascoltato uno dei brani inediti.
1: E quindi era giusto ricordare anche questo, ma prima, quando andava in onda il notiziario, e ci siamo scambiati qualche riflessione, riprendendo anche la classifica dei Grammy Awards.
0: Del maggior numero di Grammy Awards, sì, vinti nella storia.
1: Mm-hmm. E ricordavamo appunto che fino al 2023 il detentore del maggior numero di Grammy Awards era il direttore d'orchestra di origini ungheresi, Sir Georg Scholti. E mi sono detto: ma che strano, però, cioè, voglio dire, è stato comunque un grande della musica, ha fatto veramente delle cose straordinarie. E mi sono chiesto com'è possibile che invece un artista come Beyoncé, che è abbastanza commerciale, diciamolo pure,
0: sì,
1: abbia potuto ottenere invece, battere questo record e arrivare a quanti? 35?
0: 35 contro i 31 di Scholti.
1: Ecco, adesso non che io ti voglia scaraventare addosso la responsabilità di rispondere a una domanda così impegnativa.
0: So già dove vuoi arrivare.
1: Ecco, cioè,
0: com'è possibile?
1: No, te la metto in una formula magari più agevole. Cioè, sono più meritati i 31 Grammy Awards che ha vinto Georg Scholti o i 35 che ha vinto Beyoncé?
0: O i 28 solo 28 di Quincy Jones?
1: O solo i 28 di Quincy Jones?
0: E di John Williams, che comunque sì, sono tutti nella top 10, però insomma c'è un certo,
1: insomma, diciamo,
0: divario,
1: ecco, fa parte
0: a livello di
1: un po'
0: spessore artistico, sicuramente.
1: Fa un po' parte dell'industria discografica,
0: sì,
1: di questi ultimi anni, che si basa su tutta una serie di indicatori che poi possono avere il loro peso, perché chiaramente anche, presumo, siano delle giurie che determinano chi sarà il vincitore del Grammy Award, si basa su diversi parametri, quindi sicuramente c'è quello della orecchiabilità, commerciabilità, piacevolezza,
0: vendibilità multimediale, la definirei oggi.
1: Ecco, e quindi se in tutto questo una professionista come Beyoncé è riuscita sempre comunque ad imporsi, sicuramente qualche motivo c'è, però viene anche da dire che probabilmente alle sue spalle ha anche una grossa macchina, diciamo, di marketing, che sicuramente aiuta, poi sicuramente,
0: sì,
1: anche un grande seguito di pubblico. Ecco, ammetto che io, da, insomma, purista di una certa qualità musicale, ma in questo caso parlando di un personaggio come Sir Gersholti, ho un debole proprio perché l'ho ascoltato fin da ragazzo e ho anche insomma apprezzato le sue grandi produzioni, soprattutto la cura maniacale che aveva nel dirigere l'orchestra anche durante le registrazioni. Ti ho fatto vedere tra l'altro prima un piccolo video, se avete occasione andatevelo a vedere anche su YouTube, di Sciolti che dirige la Siegfried Fire March, insomma del Crepuscolo degli Dei, la Siegfried Trauer March, quindi la marcia funebre di Siegfriedo dal Crepuscolo degli Dei
0: di Wagner,
1: di cui peraltro appunto Sciolti aveva registrato l'intera tetralogia, che sono 16 ore passa di musica, cosa che all'epoca non era affatto scontata, perché voleva dire che comunque dovevi prendere l'orchestra, portarla in studio e fare, costruire con questa orchestra un percorso lunghissimo, e sicuramente Sciolti è stato anche in questo anche abbastanza un precursore dell'idea che avesse quasi più valore la possibilità di registrare che non di esibirsi in concerto. Poi ci sono scuole di pensiero diverse, c'è chi dice invece che no, meglio sentire sempre l'orchestra dal vivo, col direttore che dirige dal vivo, ma detto questo c'è dietro una montagna di lavoro e una capacità magnetica proprio di trascinare l'orchestra, e se guardate alcuni video delle prove con i Berliner Philharmoniker o altre grandi orchestre, vedrete che Sciolti era veramente un grande affabulatore musicale, quando raccontava e spiegava per esempio ai maestri dell'orchestra il perché Wagner avesse inventato uno strumento apposta per le sue opere, che è la famosa tuba wagneriana, che sostituiva per potenza, Wagner la preferiva, al classico corno francese, insomma, e spiega bene quale deve essere il ruolo di questi strumenti all'interno della costruzione dell'orchestra. Quindi ci metteva un'anima,
2: una presenza, e si vede, e lo dico da profano in questo senso, e ti ho fatto un paragone anche con un'altra direttrice d'orchestra di cui si è parlato non benissimo nei mesi scorsi in Italia.
1: Questa è un'altra questione che adesso sulla quale non scenderemo, perché poi chiamerebbe in causa anche tutta la discussione complicata e anche spinosa della possibilità che le donne abbiano di raggiungere posizioni apicali quando si tratta di direzione d'orchestra. Non sono tantissime, ce ne sono di bravissime, ed è giusto che da questo punto di vista l'accesso alla direzione d'orchestra e di grandi orchestre di donne venga incentivata, ma non per ragioni che non siano, diciamo, strettamente legate alle loro capacità direttoriali e al loro impegno nel fare musica, come peraltro facevano questi grandi direttori d'orchestra. Detto questo, va detto che anche Beyoncé però probabilmente merita un plauso, se non altro per la sua capacità anche lei di coinvolgere comunque il pubblico dal palco, e questo sicuramente ha determinato anche una buona parte del suo successo. Sì. Detto questo, ammetto che personalmente provo qualche brivido di incertezza pensando che Beyoncé ha vinto più Grammy Awards di Georg Sciolti, ma questo è una mia riflessione personale.
2: Tra poco parleremo degli Ig Nobel, non quelli assegnati ieri a Zurigo per la prima volta al di fuori dei confini statunitensi, ma un po' della storia di questi premi anche abbastanza divertenti. Real Thing, You to Me are Everything.

0: Rete 1, molti di voi probabilmente hanno conosciuto questa canzone grazie alla versione italiana di Marina Rey, grande successo Primavera, ma quella che abbiamo ascoltato era l'originale del 1976 dei britannici Real Thing. Si parlava ieri sera, in occasione dell'assegnazione dei premi Ig Nobel 2026, per la prima volta, come dicevo poco fa, assegnati al di fuori dei confini degli Stati Uniti, e diciamo la commissione che se ne occupa ha stabilito che Zurigo fosse il luogo ideale, e c'era anche una motivazione, mi dicevi Nicola ieri.
1: Beh sì, da un lato perché la Svizzera aveva anche il vantaggio di essere più facilmente raggiungibile, quindi per molti partecipanti, molti invitati, forse era più semplice rispetto agli Stati Uniti, ma sicuramente c'era anche la questione del fatto che negli Stati Uniti, insomma, non spira proprio un'aria favorevole alla propagazione della scienza, intesa anche come comunicazione, e il fatto che poi l'amministrazione Trump abbia teso a penalizzare istituzioni accademiche e quant'altro, insomma, probabilmente non rendeva il clima particolarmente favorevole a un'iniziativa come questa, che può sembrare insomma scanzonata, ma in realtà nasconde comunque una serietà per quanto riguarda almeno la volontà di fare divulgazione del metodo scientifico e del modo anche di perseguire il metodo scientifico. Mm-hmm. Da questo punto di vista trovate un approfondimento anche sul nostro sito, che ricorda appunto come sono stati assegnati i premi Ig Nobel 2026, con questa serata che era densa di presentazioni scientifiche, ma anche di lati più ridanciani e appunto scanzonati. Però effettivamente l'idea è che prima si ride, ma poi si pensa anche a come ci si trova rispetto poi alla valutazione proprio scientifica, cioè chi propone uno studio e vuole ottenere un riconoscimento deve comunque sottoporlo al vaglio e al giudizio di una vasta comunità scientifica. Insomma, questa è un po' l'idea che sta dietro questi Ig Nobel. Dopo è la scelta dei temi, ovviamente, che può far sorridere, perché alcuni effettivamente visti dal punto di vista dei premi Nobel effettivamente possono sembrare un po' bizzarri. Si è parlato tanto appunto del premio Ig Nobel che tra l'altro vede coinvolto, credo, un istituto di ricerca svizzero in questo senso, quello dell'aver preso 25 luoghi diversi dove sotterrare delle mutande di cotone
0: e studiarne la biodegradabilità,
1: ecco. la loro biodegradabilità dopo un mese, e vedere quanto effettivamente ogni terreno dove erano state sotterrate queste mutande ha potuto, grazie alla presenza di microorganismi, ridurre praticamente in brandelli queste mutande, segno che là dove le mutande venivano recuperate più, diciamo, ridotte a un insieme di
0: decomposte,
1: più quel terreno era ricco di biodiversità. E questo era comunque una cartina di tornasole per misurare anche la salute del terreno. Questo, e quindi c'era comunque uno scopo serio nel fare questo.
0: Oltre al latte di scarafaggio, che sarebbe più nutriente di quello vaccino, ma questo ci ha spinto poi, dopo la trasmissione, a fare una ricerca anche sulla storia degli Ig Nobel e sugli Ig Nobel che sono passati in qualche modo alla storia. E alcune sono davvero divertenti.
1: Sì, ce ne sono una quantità, perché si è cominciato già, adesso scusate se io devo sfogliare, ma non so, che a qualcuno non piace sentire il rumore dei fogli, ma li ho messi, diciamo, in un ordine abbastanza caotico, perché si parte dal 1991 e trovate la lista completa su anche sul sito ufficiale, ma se volete un riassunto più sintetico lo trovate facilmente anche su Wikipedia, e ce ne sono alcuni che sono davvero, adesso, a leggerli tutti ci passa una settimana. Però alcuni sono veramente meritevoli di essere citati. Leggendo, già nel 93 si cominciava alla grande, perché mi sono segnato che il premio Ig Nobel del 1993 per la chimica fu assegnato a James Campbell e a Gaines Campbell del Lookout Mountain, Tennessee, che erano dei pedanti portatori di profumo per aver inventato le strisce profumate da mettere nelle riviste, e quindi l'idea che avessero inventato un sistema per le strisce profumate che trovate ancora oggi, anche quando
0: sì, comprate il campioncino, insomma.
1: Sì, anche i campioncini quando comprate i deodoranti, per esempio, per la macchina. Oppure il premio Ig Nobel per la matematica assegnato per a un visionario e costante profeta della statistica per aver calcolato l'esatta probabilità che Mikhail Gorbaciov fosse l'anticristo, ed è arrivato a calcolare che c'erano 710 miliardi, 600 non so cosa milioni, una cifra contro una che potesse essere, per dire. Nel 94 la matematica viene assegnato alla Southern Baptist Convention dell'Alabama, misuratori matematici della moralità, per aver stimato contea per contea quanti cittadini dell'Alabama andranno all'inferno se non si pentono. Allora, in questo caso il calcolo è... Ma ne avevo trovato uno geniale nel 1996. Allora, il premio Ig Nobel per la chimica viene dato a un ricercatore per lo scottante tempo record in cui è riuscito ad accendere un barbecue 3 secondi utilizzando carbone e ossigeno liquido. Con il rischio di saltare per aria.
0: Infatti è l'ossigeno liquido che mi ha suscitato qualche perplessità.
1: Poi il premio Ig Nobel,
0: non con la fiamma ossidrica,
1: no, per la medicina, a dei ricercatori che avevano, in questo caso il premio è veramente serio, perché viene assegnato a dei ricercatori, e sono parecchi, tra l'altro uno di questi è anche presidente della Brown and Williamson Tobacco Company, per la loro inconfutabile scoperta, come testimoniato dal Congresso degli Stati Uniti, che la nicotina non crea dipendenza.
0: E beh, detto da una Tobacco Company,
1: la provocazione ci stava tutta, certo. Cioè gli hanno dato il premio proprio per aver cercato di far passare una teoria che poi si è rivelata ovviamente...
0: Questo era veramente Ig Nobel.
1: E certo, quindi. Così come il premio Ig Nobel nello stesso anno per la pace attribuito al presidente francese Jacques Chirac per aver commemorato il 50° anniversario di Hiroshima testando delle armi nucleari nell'Oceano Pacifico. Come a dire, ecco. Poi anche il premio per la fisica invece a un ricercatore per i suoi studi sulla legge di Murphy, e specialmente per aver dimostrato che la fetta di pane cade più spesso dal lato imburrato.
0: E quello sì, quello l'ho sentito. Invece leggevo nel 2009 l'Ig Nobel per la salute pubblica va all'invenzione del reggiseno maschera antigas. Reggiseno che all'occorrenza può essere convertito in due maschere antigas separate per proteggere le vie respiratorie, ovviamente in caso di emergenza. Ma oltre a questa idea, l'inventrice, tale Elena Bodnar, ha brevettato il reggiseno maschera antigas ed è riuscita a farlo indossare ai veri premi Nobel durante la cerimonia di premiazione che quell'anno si era tenuta ad Harvard.
1: Tanto tengo a ricordare che una famosa marca di reggiseni che è poi diventata, diciamo, simbolo stesso di un sistema di fasciatura, diciamo, sostenuta del seno, era stata elaborata da dei creatori che avevano studiato effettivamente la tenuta delle dinamiche dei ponti a sospensione ad arco, cioè in pratica avevano realizzato questo sistema che si chiamava, lo dico perché altrimenti non si capisce, Criss Cross.
0: Ah, okay.
1: E questo sistema Criss Cross era stato studiato analizzando per esempio la costruzione di alcuni ponti costruiti con una certa tecnica. Quindi questo si racconta, forse è una leggenda metropolitana, ma effettivamente sì, le due cose si legano. Io ammetto che non avrei esitato a dare il premio Ig Nobel per l'informatica nel 2000 a Chris Niswander o Niswander di Tucson in Arizona per aver inventato PoSense, un software che riconosce quando un gatto sta camminando sulla tastiera del computer. Io trovo che sia veramente geniale. Cioè, questo si è messo a creare un software per capire se il tuo gatto ha camminato sulla tastiera del tuo computer. Ma anche il premio Ig Nobel 2000 per la pace è stato assegnato alla Royal Navy. Mm-hmm. Per aver ordinato ai suoi marinai di smettere di usare palle di cannone vere e invece di gridare bang.
0: Va bene,
1: qui ce n'è veramente per i beati. Mi piace molto anche il premio Ig Nobel per l'astrofisica nel 2001 a Jack Van Impe e Rexella Van Impe della Jack Van Impe Ministries, Rochester Hills, Michigan, per la scoperta che i buchi neri intesi come oggetti astrofisici hanno tutti i requisiti tecnici per essere la sede dell'inferno. Straordinario. O quelli che hanno analizzato il perché gli spaghetti a spezzarli si rompono in pezzi più piccoli e perché questi pezzi non sono uguali. Cioè, Cosa implica lo spaccare gli spaghetti? Quindi una
0: cosa che faccio regolarmente, che sicuramente fa arrabbiare i puristi dello spaghetto, io li spezzo a metà, però non si riesce mai a spezzare un mazzetto di spaghetti senza farne dei pezzettini più piccoli. C'è una spiegazione logica?
1: Beh, dipende ovviamente dalla struttura dello spaghetto, dall'umidità, dall'essiccazione, e quindi è chiaro che dopo dipende anche dal diametro dello spaghetto. Però se uno vuole mettersi a analizzare tutte le variabili fisiche che fanno sì che tu possa spezzare o meno lo spaghetto, effettivamente ce ne sono una miriade d'altri. Fammi solo dire che il premio per, come genio, secondo me, come genio dell'inventiva in questo senso legata ai brevetti, secondo me va al signor John Keogh di Hawthorne in Australia, che ha vinto il premio Ig Nobel per la tecnologia nel 2001 per aver brevettato la ruota nel 2001, e il premio l'ha ricevuto anche l'ufficio brevetti australiano per aver concesso il brevetto. Cioè, questo è riuscito a brevettare la ruota.
0: Cioè, Nessuno ci aveva mai pensato prima.
1: È andato all'ufficio brevetti e ha detto: io voglio brevettare questa invenzione che è...

0: Luigi Giovanni Maria Panceri, detto semplicemente Gigi oppure Gatto. Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 92, Pippo Baudo gli chiese se avesse un soprannome, giudicando appunto il suo nome un po' troppo lungo per il mondo dello spettacolo, e gli consigliò a Gatto di usare quel vecchio nomignolo che si portava dietro dai tempi della scuola. Quindi tutti l'abbiamo conosciuto con il nome di Gatto Panceri. Una delle sue belle canzoni era Le tue mani.
1: Marco, ieri sera abbiamo reso omaggio al regista del favoloso mondo di Amélie, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet. Giusto.
0: Sì, che apre il film ricordando che il 3 di settembre del 1973, se ricordo bene, veniva concepita appunto la protagonista del film Amélie, data del suo stesso compleanno.
1: E che è proprio la data di nascita di Jean-Pierre Jeunet, che il film il favoloso mondo di Amélie lo firma nel 2001. Il film precedente, lo abbiamo ricordato, è stato uno degli episodi di Alien, o Alien, in questo caso Alien la clonazione, che è il sequel di Alien 3. Allora, giusto per fare ordine, la saga di Alien, per chi l'avesse visto e per chi invece non l'avesse visto, è il film di fantascienza in cui c'è un essere piuttosto pericoloso che invade costantemente le vite di questi astronauti un po' bizzarri, queste astronavi che non si capisce bene quali ruoli debbano svolgere, ed è ruota tutto intorno a un personaggio che è Ellen Ripley, che è interpretato regolarmente, diciamo, da Sigourney Weaver, che l'ha resa, diciamo, famosissima.
0: E ricordiamo che Alien nasce dalla mente e dalla creatività di Hans Beat, credo, Giger.
1: Sì, diciamo, la sua realizzazione si chiama Xenomorfo, è questo organismo che ha delle sembianze che sono abbastanza inquietanti, ricordano per certi versi dei rettili oppure degli organismi marini estinti, o potrebbe anche ricordare per certi versi anche dei grossi insetti, che hanno anche però delle fattezze che possono essere vagamente antropomorfe. Comunque, dicevamo, Alien, il primo del 79 con la regia di Ridley Scott, il secondo dell'86, Alien scontro finale, invece la regia di James Cameron, Alien 3 del 92, che è considerato forse quello meno riuscito, la regia di David Fisher, e poi arriva Alien la clonazione del 97. Jean-Pierre Jeunet risolleva, potremmo dire, i destini del film e rappresenta questa improbabile vicenda, che poi appunto è fantascientifica, e cioè che la protagonista Ellen Ripley viene praticamente clonata 200 anni dopo la sua morte. In pratica l'alien precedente si era concluso con lei che praticamente sacrificava la propria vita per salvare l'umanità dal rischio di essere contaminata e invasa da questo xenomorfo. Viene riesumata, o meglio si recupera del sangue che era rimasto congelato da qualche parte, e si riporta in vita per clonazione una nuova Ellen Ripley, che però ha il sangue mischiato con quello dello xenomorfo. Quindi in pratica è una Ellen Ripley dotata di forza e comportamenti un po' strani rispetto all'originale. Quello che non sapevo è che esiste una ricostruzione molto fedele di una scena che è abbastanza all'inizio, in cui questa nuova Ellen Ripley si sta allenando giocando a pallacanestro e vuole a tutti i costi fare un canestro buttando la palla all'indietro sopra la testa, cercando di centrare il canestro. Allora, la scena è abbastanza articolata, ma quello che è interessante è che Sigourney Weaver si era allenata così bene da poter girare questa scena, e tanto ha provato finché è riuscita durante le riprese a fare canestro buttando la palla all'indietro senza vedere il canestro. Solo che quando è successo tutti hanno, sul set hanno esultato, e il regista ha detto no, ma a questo punto non possiamo passarla con tutti che esultano, perché altrimenti la scena non è credibile. E lei ha detto no, invece io voglio che questa scena venga tenuta così com'è, fate un montaggio per non far vedere l'entusiasmo degli altri presenti sul set, però questa scena deve essere considerata originale e io mi batterò perché si continui a vedere ed immaginare e a stabilire che effettivamente Sigourney Weaver, dopo essersi allenata diverse volte, ha buttato la palla all'indietro e ha fatto canestro. È un particolare di Alien divertente, anche perché il film ha una battuta abbastanza storica. Appunto, è lei che ritorna 200 anni dopo la sua morte, e quando uno degli altri comprimari gli dice: ehi Ripley, ho saputo che ti sei già imbattuta in questi cosi, intendendo gli xenomorfi, e lei risponde: esatto, fantastico, allora sentiamo come hai risolto. Sono morta.
2: Non male. Ecco, se volete vedere questi xenomorfi in tutte le loro, in tutti i loro sviluppi, appunto, idea di Hans Rudi, non Beat, Hans Rudi Giger.
1: C'è il museo
2: nel borgo di Gruyère, Canton Friburgo. C'è la più grande collezione permanente delle sue opere. Ci sono tavole e ci sono anche degli alien declinati anche in modo diversi, sempre altrettanto inquietanti, devo dire.
1: Beh, direi che Rambaldi con E.T. e Giger con lo xenomorfo restano tra i due più grandi creatori, diciamo, di personaggi costruiti proprio fisicamente per renderli particolarmente realistici.
2: Siamo ai titoli di coda, parlando di cinema, siamo arrivati ai titoli di coda per questa settimana di fino a tardi, settimana prossima si prende qualche giorno di vacanza.
1: Però avrete modo di seguire, anche grazie ai nostri colleghi, quello che succederà da qui fino al 12 di settembre alla Mostra Cinematografica di Venezia.
2: Certo.
1: Quindi per gli appassionati di cinema sicuramente quella è un'occasione imperdibile. E vabbè, poi ci saranno comunque, diciamo, ci sarà musica di Rete 1, ci sono comunque gli appuntamenti con lo sport. Insomma, noi torniamo presto.
2: Torniamo presto. Nicola Colotti,
1: Marco Trovesi,
2: un caro saluto e buona fine di settimana in nostra compagnia. I saluti arrivano su Material Lover con Siena Spiro della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. A presto!
1: Grazie di essere stati con noi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Alcol e farmaci, fattori determinanti per l'annegamento della 52enne Amelide, pubblicati ieri gli ultimi aggiornamenti sulla sua autopsia, le indagini continuano. Tutti assolti nel processo legato alla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti, per la Corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Volkswagen sopprimerà 100.000 posti di lavoro in Germania. La misura, concordata da direzione e sindacati, sarà operativa dal 2030. Sabato 5 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. Nessun colpevole a più di 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cengalo che provocò la morte di 8 escursionisti, il Tribunale della Regione Maloja ha assolto le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Il verdetto è stato comunicato ieri mattina a Pontresina, dove per noi a seguire quanto accadeva in aula c'era Stefano Barbusca.
2: La presidente della Corte Franziska Zender Fasciati ha spiegato che anche se i rischi dovuti all'instabilità del Pizzo Cengalo erano noti da quasi 6 anni, dagli atti non è emersa alcuna prova di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni prima del distacco di 3 milioni di metri cubi di roccia che travolse 4 tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci. Per gli imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo consulente esterno del Cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca Anna Giacometti, è quindi arrivata l'assoluzione. Secondo la Corte, tra i 5 accusati ci sono importanti differenze di ruolo e di competenze. Da un lato, gli esperti del cantone e il geologo esterno erano chiamati a sorvegliare il Pizzo Cengalo, cosa che fecero anche con sopralluoghi effettuati sul posto, e a suggerire al comune i provvedimenti da adottare. Ma nei giorni prima del distacco non riscontrarono un rischio immediato e, considerata l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri, nel rispetto del principio più volte evocato in dubio pro reo, i 3 sono stati assolti. Dall'altro ci sono il forestale del comune di Bregaglia e l'ex sindaca del medesimo comune Anna Giacometti, che ha sempre sostenuto di non essere una geologa e di doversi per forza affidare alle raccomandazioni degli esperti. Per loro 2, ha fatto capire la Corte, non poteva esserci che la soluzione.
1: Il corpo senza vita della donna di 36 anni scomparsa dalla fine di agosto nel lago di Lugano è stato ritrovato ieri attorno alle 13.30 ad una profondità di circa 72 metri, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ticinese, a circa 320 metri dalla riva, a Morcote. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato agenti della polizia cantonale e membri della società svizzera di salvataggio di Lugano. La donna svizzera, residente nel cantone di Zurigo, era stata dichiarata scomparsa il 29 agosto, dopo essere uscita per una nuotata nel lago. Una prima ricerca avviata dai soccorritori non aveva dato esito positivo. Per localizzare e recuperare il corpo, le squadre di ricerca hanno infine utilizzato anche un drone. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia. Le indagini proseguono. Umberto Gatti.
3: La procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
1: Dall'estero Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha detto Donald Trump ricordando di avere già risolto 8 guerre. I due inviati del presidente saranno prima in Russia e poi in Ucraina. Abbiamo un'idea per la pace tra Kiev e Mosca, ha detto Trump, sottolineando che Vladimir Putin e Zelensky si odiano. Il presidente ha quindi parlato dei numerosi morti da ambedue le parti, a suo parere. Witkoff e Kushner sono due grandi negoziatori, vedremo se possiamo fare qualcosa, ha concluso Trump, aggiungendo di parlare con il presidente russo Putin, di conoscerlo bene e di asserire che non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. In Germania Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro che vanno ad aggiungersi ai 50.000 già preannunciati negli scorsi mesi. La notizia è arrivata giovedì inter da serata. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minori.
4: La decisione è arrivata dopo che il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità i tagli proposti dal direttore generale Oliver Blume. Il consiglio di sorveglianza è composto da 20 membri, tra i quali ci sono rappresentanti dei dipendenti, degli azionisti, dei sindacati e dello Stato della Bassa Sassonia, regione dove si trova la sede di Volkswagen, a Wolfsburg. La decisione è stata definita da alcuni analisti come sorprendente, in quanto ha evitato uno scontro tra Volkswagen, sindacati e Bassa Sassonia. Il taglio di 100.000 posti rappresenta la più grande ristrutturazione del gruppo nei suoi 89 anni di storia. Non tutti saranno però licenziamenti, infatti per una parte si procederà a prepensionamenti e fluttuazioni naturali. Oltre alla riduzione dei posti di lavoro, Volkswagen ha proposto anche la chiusura di 4 stabilimenti di produzione in Germania. In questo caso sindacati e Bassa Sassonia si sono detti contrari e vogliono che si trovino soluzioni alternative a queste chiusure. Ad oggi Volkswagen, con 650.000 posti di lavoro, è il primo produttore automobilistico in Europa e il secondo a livello mondiale dietro a Toyota. Non è ancora stato comunicato il dettaglio di dove verranno tagliati 100.000 posti di lavoro, ma una parte molto importante sarà in Germania.
1: RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
5: Si apriamo con il tennis e Carlos Alcaraz, che senza problemi si è qualificato questa sera agli ottavi di finale degli US Open a New York. Lo spagnolo ha superato il cinese Wu in tre facili set. Suo prossimo avversario sarà l'americano Paul, numero 21 al mondo. Avanza anche Medvedev, il russo, impostosi sul francese Rinderknecht, sempre in 3-7. Nell'hockey, dopo tre sconfitte, il Lugano è tornato a successo nella sua preparazione in vista del nuovo campionato. In amichevole a San Gallo i bianconeri hanno battuto 7-3 il Rapperswil, mentre in Champions League successo all'esordio e all'overtime del Davos 3-2 sui norvegesi dello Storam, mentre c'è stata la facile vittoria del Servette 6-2 contro gli Eisbären di Berlino. Per il calcio, terzo turno di Serie A che si è aperto stasera con il successo 4-1 del Como in casa del Genoa. Nel ciclismo alla Vuelta il belga Van Aert ha vinto oggi, regolando allo sprint un gruppo di 9 fugitivi nella 13ª tappa con arrivo all'Oja in Andalusia. Lo spagnolo Mas ha conservato la maglia rossa di leader e vanta 1:45 di vantaggio sullo sloveno Roglic. Infine nell'atletica, terzo posto finale per Simone Hammer, che nella tappa conclusiva di Diamond League a Bruxelles ha chiuso con un balzo di 8,26 alle spalle del giamaicano Gale, 8,46. Secondo posto per il favorito, il greco Tentoglu, a 8,40. Domani ultima giornata di gare con occhi puntati su altri 5 svizzeri, tra questi la più attesa Audrey Verrone negli 800 metri femminili.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 5 settembre. Previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con passaggio di velature ad alta quota. Al nord parzialmente soleggiato, con qualche rovescio isolato. Le temperature al sud saranno comprese tra 18 e 32 gradi. Al nord tra 17 e 25. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Matteo Valenti, regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio per trascorrere una serena notte.
0: Chitisi, gli intramontabili di Rete 1.

Era un giorno che ieri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: È l'una, in studio Roberto Ortelli. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Claudio Zali. Lo indicano i risultati della perizia medico-legale, che oltre all'autopsia contiene le indagini radiologiche, tossicologiche, istologiche e altri esami di laboratorio. Escluso anche, per il momento, il coinvolgimento di terzi. Le indagini vanno comunque avanti e sono stati richiesti esami supplementari anche all'Istituto di Medicina Legale di Zurigo. È il corpo senza vita della donna di 36 anni, scomparsa dalla fine di agosto nel lago di Lugano, è stato ritrovato ieri attorno alle 13.30 ad una profondità di circa 72 metri, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ticinese, a circa 320 metri dalla riva a Morcote. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato agenti della polizia cantonale e membri della Società Svizzera di Salvataggio di Lugano. La donna svizzera residente nel canton Zurigo era stata dichiarata scomparsa il 29 agosto dopo essere uscita per una nuotata nel lago. Una prima ricerca avviata dai soccorritori non aveva dato esito positivo. Per localizzare e recuperare il suo corpo, le squadre di ricerca hanno infine utilizzato anche un drone. Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo che causò 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. La ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità. E circa 300 persone hanno partecipato questa sera ad una marcia commemorativa con un minuto di silenzio in seguito alla sparatoria avvenuta lo scorso fine settimana durante un rave party nell'area dell'ippodromo di Schaken ad Aarau. L'evento è stato pianificato dagli organizzatori della festa finita in tragedia. Il corteo è iniziato in un parcheggio vicino alla piscina, sempre nella zona di Schaken, per concludersi all'ingresso dell'ippodromo dove i presenti hanno depositato candele e fiori, restando in silenzio per diversi minuti prima di andarsene. Sport, tennis, Carlos Alcaraz senza problemi si è qualificato agli ottavi degli US Open dopo aver superato il cinese Wu in 3 facili set. Ora lo attende lo statunitense Paul, numero 21 al mondo. Avanti anche Daniil Medvedev, impostosi sul francese Rinderknecht. Nell'hockey, dopo 3 sconfitte, Lugano è tornato al successo nella sua preparazione in vista del nuovo campionato. In amichevole, ieri a San Gallo, i bianconeri hanno battuto per 7-3 il Rapperswil. Infine, nel calcio, la Serie A italiana, terzo turno del campionato, che si è aperto ieri sera con il successo per 4-1 del Como in casa del Genoa. Infine le previsioni per oggi, sabato 5 settembre, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con passaggio di velature ad alta quota. Al nord parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato.
0: Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentornati a Casa Svizzera. Siamo sempre molto contenti di darvi il benvenuto, ma soprattutto di farvi accomodare qui nel nostro Stammtisch, nel nuovo salotto di Casa Svizzera. Alice Pedrazzini, Fabrizio Casati, è venerdì, ma noi siamo pronti, Alice, a far partire un weekend che, lo diciamo, dovrebbe essere ancora bello, troppo caldo, perché l'allarme canicola tornerà in un qualche modo, almeno così ci dicono proprio per sabato, sarebbe il primo sabato di settembre, quindi immaginate un po' il livello.
3: Questo è in Svizzera.
2: Certo.
3: Però noi siamo una casa svizzera che non sta solo qua. No. Questa settimana in particolare siamo andati oltre i confini, perché ci sono delle persone che lasciano questo paese ma non lo lasciano davvero, rimangono collegate, le nostre antenne.
2: Certo.
3: E noi oggi ci svegliamo in un posto che non ha niente a che vedere, ancora una volta, come ieri già eravamo a Malta. Oggi mi sveglio, vedo deserto ovunque.
2: È vero, però vedo anche un bel po' di montagne, c'è anche un po' di verde.
3: Sì, dei canyon, sembrano un po' dei canyon.
2: Certo, giusto, bello. Bello, tra l'altro mi pare di guardare, di scorgere anche scene di serie TV, una in particolare fondamentalmente la più incredibile che io abbia mai visto, Breaking Bad. C'è lì vicino, c'è Albuquerque. Vi dice qualcosa?
3: Vedo anche delle astronavi, vedo un'area, con scritto 51.
2: Eccola lì.
3: Ci sono forse degli alieni, non capisco.
2: speriamo di no. Però tra l'altro ieri hai detto, eravamo a Malta, abbiamo parlato dell'ultima fatica di Nolan, di Odissea, e Nolan lì dove andiamo adesso c'è stato, perché ci troviamo a Los Alamos dove hanno girato Oppenheimer, proprio lì perché è nato il progetto Manhattan. Ma soprattutto siamo nel Nuovo Messico, dove per noi c'è Cecilia. Ben trovata Cecilia, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Ben trovata, buongiorno mica tanto, perché in realtà è la una del mattino, quindi in realtà mi viene quasi da dire buonanotte, Cecilia.
4: Tra un po' sì, forse.
2: Forse, Cecilia Frattangelo, allora, siamo da quelle parti, come mai mi viene da dire si trova in quel del New Mexico?
4: Questa è una domanda abbastanza facile quando si dice che si vive qua. Non è un posto molto conosciuto, non è uno stato che di solito viene scelto, ma sono qua perché mio marito lavora al Laboratorio Nazionale di Los Alamos, che è molto grande, molto abbastanza conosciuto nel suo ambito almeno, e quindi niente, ci siamo trasferiti qua per questo, non so per quanto, per un paio d'anni, per 3-4, lo sappiamo.
3: New Mexico, tu hai appena detto dove lavora tuo marito. Tu invece di che cosa ti occupi? Ti avevamo già sentito sulle onde di Rete 1 e ti occupavi in quel caso dell'integrazione delle persone, delle famiglie, degli scienziati che vengono lì. Abbiamo citato Oppenheimer poco fa, poi ci arriviamo, capiamo che effettivamente non è uno stato, non è un posto anche nello stato del New Mexico tanto conosciuto, ma se pensiamo al Novecento e a quello che è stata la bomba atomica, quello
2: certo.
3: È un posto importante,
2: la
3: ma ci arriviamo.
2: Segreta, esatto, certo, assolutamente.
3: Però un luogo di scienziati e tu lì ti occupavi di integrarli nella società, di anche a livello linguistico, insomma, fai ancora quello? Che cosa fai lì?
4: Allora, io mi occupavo di quello in Svizzera, in realtà, quando lavoravo per la Croce Rossa, quindi era un'integrazione un po' diversa. Qua ho puntato più sull'insegnamento, perché è un po' quello di cui hanno bisogno, e come un grande vantaggio di noi svizzeri che sappiamo tante lingue e loro ne hanno bisogno, per cui ho potuto insegnare un po' tutte le lingue di cui avevano bisogno, ecco.
3: Perché ci stai dicendo che ancora oggi arrivano degli scienziati e delle scienziate con le loro famiglie, siete in mezzo al deserto e quindi c'è un po' questi, siete un po' isolati?
4: Sicuramente sì, Los Alamos è stata creata apposta in mezzo a nulla, proprio perché era segreta, era una città all'inizio, c'era solo il laboratorio, poi a poco è diventata una città vera, però comunque la città più vicina è Santa Fe, che è a 40 minuti più o meno in macchina. Però sì, ci sono tante persone che si trasferiscono qua e quindi poi nelle scuole imparano come prima, seconda, terza lingua varie, soprattutto lo spagnolo, ecco, perché ovviamente il New Mexico è bilingue, è uno dei pochi stati bilingue ufficialmente, e quindi spagnolo, inglese, poi c'è chi impara il tedesco, chi impara il francese. Sì, però un po' è divertente, ecco.
2: È divertente di sicuro. Tra l'altro anche la tua vita, l'abbiamo detto con Alice, tu sei stata già presente come espatriata all'interno di Alba Chiara negli anni. Ci fa molto piacere ritrovarti anche per raccontare un pezzo di Svizzera che si trova appunto all'estero, in questo caso ancora più lontano. Però prima hai avuto delle esperienze a Pamplona, a Barcellona, sempre girando. Quindi da quanto tempo è che in realtà sei, tra virgolette, lontana da casa con il fisico, ma con il cuore, l'abbiamo capito, ci sei sempre, e come stai portando un po' di Svizzera in giro per il mondo, ed è una bella cosa e ti ringraziamo.
4: Beh, dal Ticino manco dalla fine del liceo, è finito il liceo, sono partita e quindi sono passati 13 anni, sì, e quindi non sono più tornata in Ticino, cioè nel senso sono tornata ovviamente ma non a viverci.
2: Sì, sì, certo.
4: Quindi sì, prima in Spagna, poi in Italia, nel frattempo un po' di Austria, poi a Berna gli ultimi anni e adesso qua.
3: Allora, quello che mi viene da chiedere è che cosa ti manca di più di questa Svizzera e cosa non ti manca per nulla lì dove ti immaginiamo a Los Alamos, lo ripetiamo, in questa cittadina montuosa del Nuovo Messico.
4: Allora, mi mancano tutte le persone, la famiglia, gli amici, e quello, vabbè, è la cosa più difficile stando così lontani e non poter prendere un volo all'ultimo momento e dire vabbè, torno. E poi, vabbè, il cibo, la qualità del cibo che c'è in Europa in generale, la materia prima proprio, il formaggio, i salamini, insomma, tutte queste cose che ho già chiesto ai miei genitori di preparare per quando torneremo a Natale e avere tutto pronto.
3: mi sembra giusto. Invece, che cosa non ti manca che ci fa apprezzare, magari capire anche dove sei in questo momento?
4: È il clima quello qua, è un, soprattutto venendo da Berna, devo dire che è stato un grande cambiamento. Il sole che c'è qua tutto l'anno, quando abbiamo deciso di venire abbiamo cercato quanti giorni all'anno c'è sole, è una cosa tipo 320 quindi abbiamo detto sì, assolutamente.
2: Questo lo capiamo,
4: è bellissimo.
2: Lo capiamo, anche se in realtà appunto quest'anno purtroppo da una parte mi viene da dire anche da noi ci sono stati tanti momenti di sole, anzi come avrai sentito un attimo fa ce ne saranno ancora tanti, anche molto caldi. Detto questo, un'altra cosa che mi viene da chiederti, avendo visto un po' di immagini di Los Alamos, non è esattamente una città di quelle americane che ci immaginiamo, quindi grattacieli almeno per quanto riguarda la parte moderna, no? Perché spesso e volentieri le città americane hanno queste parti moderne molto alte con un sacco di grattacieli. Come dicevamo, Santa Fe è la capitale, non si trova esattamente molto lontano da te. Anche lì c'è qualcosa di molto differente rispetto alle città americane che abbiamo nella nostra testa.
4: Sì, assolutamente. Il New Mexico è molto particolare perché mantiene il suo stile dappertutto, in tutte le città. Santa Fe ha questo stile di case che sembrano fatte di terra, comunque molto arrotondate, proprio tipo un film di Zorro. Ecco.
2: Sì, ricorda un po' il Messico davvero.
4: Sì, e Los Alamos, vabbè, è una cittadina che è costruita poco a poco e quindi con case che si sono aggiunte nel tempo, poi appunto un posto con molti incendi, quindi zone che sono state distrutte e poi ricostruite, quindi con stili molto diversi, però sì, è un deserto a 2200 metri, per cui particolare anche come quello che possono fare, ecco.
3: Dall'alto vedevamo degli alberi, sono più alberi, sono più cactus, che tipo di vegetazione hai se guardi fuori dalla tua finestra?
4: Cactus no, non ci sono, ce ne sono alcuni ma sono più messi apposta per fare un po' di scena. ci sono tantissimi cespugli, tantissime cose un po' roby, ci sono dei sempreverde, ci sono alcuni tipo pini marittimi più o meno, però sì, fa specie perché appunto non piove mai e comunque ci sono alcuni alberi nonostante appunto l'altitudine, il deserto, il caldo, il sole, è molto bello e ci sono tantissimi animali poi anche.
3: È vero, che tipo di animali?
4: Che vivono qua. Ci sono, si chiamano cervi mulo per esempio, sono delle specie, un incrocio tra un cervo e un cerbiatto che sono... cioè che vivono qua e questi vivono proprio tranquillamente in città, cioè ti attraversano la strada tranquillamente davanti, sono nel giardino, poi ci sono gli orsi.
3: Aspetta, ferma un secondo, conosci il cervo mulo? È l'animale più pericoloso del parco nazionale di Yosemite. Ne hai incontrati già? Perché noi quando vi sentiamo vogliamo capire quanto la percezione, quello che arriva qua è davvero così.
4: Sì, qua sono davanti casa, stanno spesso anche nel vialetto, proprio fanno le scale nel posteggio. In realtà qua sono talmente abituati che sono come dei gatti, cioè non si importano proprio di noi e vanno tranquillamente, semmai si spostano loro se arriva una persona troppo vicina.
2: O comunque appartiene alla famiglia dei cervi, giusto per capire, 150 kg il maschio, una novantina la femmina, sono piuttosto grossi, ma sono molto carini, a me piace, sembra un po' un moose, mi piace molto.
3: E gli orsi ti piacciono, Fabrizio? Perché appena
2: sì, ma non avvicinerei proprio la mia sostanza alla loro, mettiamola così.
3: Gli orsi hai detto?
4: Sì, gli orsi, sì, quelli sono un po' più pericolosi, soprattutto le mamme con i cuccioli.
2: Certo.
4: Quelli non ho ancora visto uno, non sono ancora riuscita, ma so che spesso ci sono nel condominio dove abito, ci sono i bidoni della spazzatura fuori e la mattina spesso si trovano aperti e con tutto tirato fuori, per cui sì, girano anche qua. Ci sono anche i puma, c'è la lince, tanti serpenti. Cioè, è molto vario, molto bello. I coyote, ovviamente, ecco, il coyote è stato il primo animale che ho visto quando siamo arrivati.
2: Mamma mia, tra l'altro arrivano un sacco di messaggi allo 076-321-1113, vi ringraziamo tutti. C'è qualcuno che ovviamente ha sentito parlare degli alieni, dell'Area 51, parliamo di laboratori, questo momento un po' internazionale all'interno di un piccolo posto, tra virgolette, sempre in America. Gli UFO se ne parla? Ci sono storielle da campeggio, chiedono per esempio?
4: Non così tanto, proprio perché qua, essendo scienziati tutti, diciamo che sono molto per, appunto, per la scienza, per le cose visibili, per le cose reali, però sì.
3: Più tangibili.
2: Sì, tra Nevada, insomma, New Mexico, sono tutti un po' lì.
3: Mentre stavamo per atterrare, eravamo in Nevada, è lì che ho visto l'Area 51. Certo, poi siamo atterrati, ci siamo spostati, perché siamo un UFO noi, parlando di alieni. Casa Svizzera, noi diciamo sempre, un piccolo UFO che gira e poi atterra. Siamo atterrati da te, lo ripetiamo, allo Alamos, per chi si è acceso la radio adesso. Siamo nella città, l'abbiamo detto, di Oppenheimer. Progetto Manhattan, quel programma appunto segreto che l'abbiamo detto durante la Seconda Guerra Mondiale, ha portato alla costruzione delle prime bombe atomiche. Un film ha riportato l'attenzione su questa cittadina. Mi chiedo quanto sia rimasto anche quali tracce ci sono, cavalcano tanto questo momento storico nel Novecento, e soprattutto mi chiedo se anche durante le riprese tu eri lì, non eri lì, se ne è parlato. Quanto c'è di Oppenheimer nel posto in cui tu vivi?
4: Allora, io non c'ero ancora quando hanno fatto, cioè non ero ancora qua quando hanno fatto il film. Io sono vivo qua da gennaio 2025, per cui è ancora relativamente poco. Allora, però sì, c'è tutto. C'è la casa di Oppenheimer che si può visitare, ci sono mille statue, ci sono tutte le strade, si chiamano Trinity, Oppenheimer. Insomma, tutto quello che è relativo a, sono tutti i nomi delle strade, sono quelle. E sì, c'è ancora la casetta che era il punto di accesso. Ora è stata trasformata, però è lì. All'entrata del paese c'è una specie di, non so, di costruzione che dice Los Alamos, benvenuti a Los Alamos, dove vengono fatte le scoperte. E insomma, c'è dappertutto.
3: Però
4: sì,
3: non è abbandonato, ecco, questa è una cosa. No, magari potevi pensare che poi venisse abbandonato, invece ci confermi che continua a essere un luogo di scienziati e scienziate. Giusto una piccola chicca, siamo casa svizzera.
2: Sì, siamo tutti di famiglia.
3: Una cosa bella, no, più che altro una cosa bella è che se io guardo prima di te, noi siamo collegati con una svizzera che si trova lì, ma prima di te c'era già un pezzo molto importante di Svizzera, una persona molto importante. Egon Brecher era un fisico nato a Zurigo, arrivato lì anche lui a Los Alamos nel 1944, e se pensiamo a quegli anni era proprio il momento del progetto Manhattan,
2: certo.
3: E lui ha lavorato con Enrico Fermi, e quindi questa è una cosa che ci ricorda che la Svizzera c'è, non dobbiamo nemmeno far troppi giri, noi siamo pronti a farli, Fabri, pur di parlare di tanti temi, ma qua non dobbiamo nemmeno farli, abbiamo Cecilia e abbiamo avuto anche Egon Brecher.
2: Pensa che roba, quindi già la ringraziamo in più, siamo anche
4: a questo livello.
2: Però c'è tempo, voglio dire, sei tranquilla.
3: Sei appena arrivata,
2: il tempo di ambientarti bene ci sei. Tra l'altro arrivano anche un sacco di saluti da persone che conosci, Angelina, Michelino per esempio dice sei il nostro mito, sei partita seguendo il tuo grande amore, sei un grande esempio per tutti noi, stai vivendo questo meraviglioso momento con il tuo Anas, che salutiamo anche noi, quindi siete forti, strepitosi, ci mancate tanto e non vediamo l'ora di riabbracciarvi e conoscere la meravigliosa Sara, perché è arrivata anche Sara.
4: Sì, da 2 mesi e mezzo, sì.
2: Grande. Siamo molto contenti di averti avuto con noi, speriamo di ritrovarti, perché a questo punto sei ufficialmente un'antenna di casa svizzera, te lo diciamo.
4: Volentieri, molto volentieri.
2: Grazie ancora.
3: Grazie per averci permesso di risvegliarti con te, buonanotte
4: grazie.
3: A te.
2: Ciao, grazie.

0: Ping pong. Ping pong.
1: Ping pong di sicuro, intanto però ve lo ricordiamo, noi partiamo sempre con un brano svizzero, lei era Caroline Chauvin, che è veramente molto brava, ma noi abbiamo un momento ping pong, la nostra sfida.
0: Ping pong delle notizie, sì. Perché succede di tutto in questa Svizzera, chi dice che ci sia noia non ha ancora ascoltato il ping pong.
1: Assolutamente no, parto io con la prima?
0: Vai.
1: Allora, l'abbiamo in realtà già un po' spoilerata, perché ieri ci sono stati gli Ig Nobel in Svizzera, stiamo parlando dei premi dedicati alle ricerche scientifiche che prima fanno un po' ridere, ma poi in realtà ti danno da pensare, quindi le cose che in realtà hanno pagato un'equipe di scienziati per fare delle cose anche piuttosto assurde. La cosa bella è proprio che c'è sempre un metodo scientifico e in questo caso a vincere il premio Ig Nobel dell'anno,
0: che questa volta era a Zurigo, diciamo,
1: che è a Zurigo,
0: per la prima volta.
1: Sì, esattamente. Allora,
0: e vedi, già hai detto non bisogna ridere. Scusa, sono cose serie. Cosa hai portato?
1: Hanno seppellito delle mutande.
0: E questo è quelli che hanno vinto.
1: Più di 1000 persone in tutta la Svizzera hanno sotterrato due normali paia di mutande di cotone nei propri terreni. Più la mutanda si decompone, maggiore è l'attività biologica del suolo, ma dai. Quindi batteri, funghi, lombrichi, eccetera.
0: Allora, tu hai detto, prima fanno ridere e poi pensare.
1: Sì, perché in realtà ti fa pensare a questa roba qua. Allora, hanno ottenuto un risultato concreto.
0: Okay.
1: Quindi, fondamentalmente, ce l'hanno fatta. Nei terreni biologici le mutande venivano degradate molto più rapidamente che in diversi terreni coltivati convenzionalmente.
0: Quindi?
1: Questa è la base. Quindi, terreni più affamati di mutande sono risultati quelli di prati e giardini, questo l'abbiamo capito. Il ricercatore, che si chiama, facciamo nome e cognome perché è importante, Marcel van der Heijden, ha ammesso una cosa meravigliosa. Dice, avrebbe potuto fare lo stesso esperimento con le magliette di cotone, ma probabilmente non avrebbe interessato nessuno, invece le mutande, sai che roba. Cioè, più o meno la prova numero uno è mutande, i dati sono serviti per creare una mappa della salute dei terreni svizzeri, quindi questo qualcosa di buono l'hanno fatto, però di base hanno vinto il premio Ig Nobel dell'anno.
0: Però questa, sai che l'hai detta bene all'inizio, hai detto ti fa sorridere e poi no, ti fa ridere ma poi ti fa pensare,
1: sì.
0: Perché alla fine lui ha attirato l'attenzione, sai che ti strappa la risata,
1: sì.
0: E poi alla fine in realtà ti fa capire lo stato di salute e lui è riuscito a provare che
1: con 1000 mutande ha detto ok, funziona tutto bene a livello biologico, andiamo bene perché ci sono degli animaletti, dei batteri, delle cose che fanno decomporre.
0: Sì, beh, anche marketing mutande. Quello, quindi la scienza deve essere anche marketing.
1: C'è gente pagata per questa roba qua.
0: Lui ha vinto.
1: Lui ha vinto su tutti, numero uno.
0: Questo è quello che è successo in Svizzera ieri.
1: Sì.
0: Abbiamo una notizia di questa mattina invece. Forse anche lì fa capire anche di come noi riusciamo a infilarci in ogni notizia, ma qua per davvero. Allora, i siti dove si comprano online a prezzi bassissimi prodotti.
1: Sì.
0: Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo di Shane, che entra, diciamo, lì dove si vende moda, accessori, prezzi stracciati.
1: E tante polemiche.
0: È anche l'entrata deludentissima in borsa di questo sito. Da anni sentiamo parlare anche di Temu, gigantesco, come chiamiamolo, un bazar, dove trovi un po' di tutto.
1: Online.
0: Esatto, che paghi pochissimo ogni prodotto, ma anche noi svizzeri abbiamo il nostro con grandi offerte, ne abbiamo diversi, uno in particolare si chiama Dine Deal.
1: Sì.
0: Dine Deal, perché ne stiamo parlando? Perché ve ne parlo, perché questo sito di offerte da prendere a ciuffare al volo, stavo guardando poco fa, volevo farvi degli esempi, sono solo marche, quindi non posso farveli, vi dico, sì, che vendono scarpe al 50%, dei gommini a forma di orsetto a dei prezzi stracciati, ma solo per quella durata di
1: lasso
0: tempo.
1: Lasso di tempo molto limitato, sì,
0: ecco,
1: è vero.
0: Loro sta malissimo, Dine Deal sta molto male, crisi di liquidità, minaccia la sua sopravvivenza, appena ricevuto dal tribunale di Zurigo, distrettuale di Zurigo, una moratoria, 4 mesi per riprendersi e poi il rischio, altrimenti è quello, non sta ancora fallendo, ma è molto a rischio. Di chi è la colpa? Di quelli che abbiamo citato poco fa.
1: Sì, dei giganti che arrivano da, diciamo, molto oltre Gottardo, mettila così.
0: Sono loro che vanno un po', se andiamo verso est. Tra l'altro Dine Deal, mi sono chiesta, ancora svizzero? No, non è più svizzero. Lo era finché funzionava. È stato venduto da Ringier, uno dei principali gruppi editoriali svizzeri. 2 anni fa è stato venduto a una società tedesca, una società di investimento. Lì era stata, fatturava 100 milioni di franchi. Adesso molto meno.
1: Molto meno.
0: Occhio, teniamolo d'occhio, sì. Però possiamo parlare anche di siti che vendono a basso prezzo in Svizzera e non stanno bene per colpa degli altri.
1: Certo, di sicuro.
0: E non è l'unico problema.
1: No, c'è Elisa con L'anima vola e tra poco arriviamo degli ospiti.
0: Hai vinto te.
1: Ho vinto io, dici. È Ig Nobel.

0: Tutt'altro, cara Elisa, anzi siamo molto attivi qui a casa svizzera. 076 321 1113, questo è il nostro numero per far parte ovviamente del nostro Stamtisch, che si è popolato, Alice.
1: Abbiamo degli ospiti, e questo è quello che succede, è che la nostra casa è sempre aperta, porte
0: certo,
1: aperte.
0: Ci mancherebbe, assolutamente.
1: Allora, li salutiamo subito, poi spieghiamo anche di cosa parleremo. Certo. Io saluto Catarina Berni, responsabile della comunicazione di Ticino Turismo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E saluto anche Fabian Schönwetter, qui alla mia destra, tu ti occupi di relazioni pubbliche di comunicazione sempre per Ticino Turismo.
3: Esatto, buongiorno anche da parte mia.
0: Ciao!
1: Allora, noi partiamo dalla premessa, Fabri. Allora, noi ci siamo guardati e abbiamo detto, noi viviamo in uno di quei paesi in cui le persone vanno in vacanza.
0: Certo, giusto, è già una roba bellissima. Sì.
1: E anche in un'area della Svizzera, penso alla Svizzera italiana, in cui veramente viviamo anche tanto di chi viene a trovarci, sentiamo... può parlare tantissimo tedesco, penso al Ticino in questa fase anche della stagione.
0: Poi noi arriviamo dal locarnese, cioè, insomma, sappiamo di cosa parliamo.
1: E quindi ci diciamo, ma noi sappiamo davvero tutto? Noi sappiamo che abbiamo una miniera d'oro vera qui in Ticino?
0: Sì, a Sessa.
1: A Sessa. Sì. Oppure che possiamo entrare in una diga? Oppure che abbiamo tanti, tanti laghi a forma di cuore, ecco. Beh, ho fatto solo qualche esempio. Oppure se vado nella Svizzera italiana, mi allontano, che abbiamo delle marmitte scavate nei ghiacciai, insomma, abbiamo dei castagneti, penso alla Val Bregaglia. Insomma, abbiamo detto, ma perché non prenderci un momento, prossimamente, anche come impegno, di viaggiare di più come dei turisti in casa nostra?
0: Sì.
1: E allora abbiamo detto, ma facciamo così, noi adesso cominciamo, partiamo con voi che siete venuti a trovarci e cerchiamo di capire anche noi che viviamo questo territorio, che cosa non sappiamo e soprattutto cosa dite voi alle persone fuori, perché siete voi che raccontate, il vostro mestiere è raccontare il nostro paese, questa regione anche partendo dal Ticino, a chi viene a trovarci. E quindi mi chiedo, ma cosa gli raccontate, cosa avete deciso di raccontargli, che tipo di comunicazione fate? Guardo Catarina, per esempio, Berni, so che avete tantissime persone anche che vengono per dei viaggi stampa. Sì. Mi hai detto domani arriva qualcuno.
2: Domani arriva la signora, una giornalista della Süddeutsche Zeitung, che farà tutto un percorso qua in Ticino. Abbiamo preparato per lei anche tutto il viaggio con persone da intervistare. Lei farà tutto un reportage della Valle di Muggio, per esempio.
1: Bello. E come lo scegliete voi quando vi scrivete?
2: Allora, noi facciamo tantissime attività al di fuori dal Ticino, ovviamente. Stiamo lavorando tanto sulla Svizzera interna, ma anche la Germania, che sono i mercati più importanti per noi qua in Ticino.
1: Quindi non è un caso che sentiamo parlare tanto tedesco.
0: Esatto.
2: No, non è un caso, e quindi fa parte del nostro lavoro andare anche in questi mercati per promuovere il Ticino, e facciamo tanti eventi media. Abbiamo appena lanciato la nostra campagna Devi averlo vissuto, che è anche questa soprattutto sul mercato lingua tedesca, e quindi facciamo venire i redattori della Germania, per esempio, come questa signora della Süddeutsche Zeitung. Però l'altra volta abbiamo fatto venire un giornalista che scrive per la rivista più importante dal punto di vista sostenibilità, che si chiama Mondberge, che è una bellissima rivista, e l'abbiamo portato su un'alpe dove trovava ancora delle capre grigie rara, specie rara.
0: Certo.
1: Esatto. Valle Maggia, Valle Verzasca.
2: No, era sopra Tessarete.
0: Ah. Valle Verzasca, capra nera della Verzasca.
2: Capra nera della Valle Verzasca. E lui aveva anche delle capre del Appenzeller.
0: Okay.
2: No, aveva un misto di capre, era proprio una bella scoperta. E poi lui è andato, l'abbiamo portato anche a Bordei.
0: Che bello.
2: Quindi proviamo sempre di raccontare in modo sostenibile anche per le zone giuste, per i media giusti.
1: Se arriva il Blick, per esempio, mi chiedo, magari non lo portavate lì in quel luogo?
2: Esatto, non sarebbe stato interessante per loro, magari è più interessante vedere qualcosa più vivace, no? Andare al lago, Dolce Vita, non so.
0: Certo, figurati, riesco a vedere perfettamente. Ma per esempio per questa signora che porterete in Valle di Muggio, perché la Valle di Muggio, come mai avete...
2: Perché loro hanno chiesto e volevano fare tutto nel reportage.
0: Certo.
2: Perché è ancora un po' scoperto. aperto, no? Nel senso che non è così conosciuto.
0: Peccato, perché poi è una,
2: esatto,
0: una,
2: quindi proviamo proprio anche a raccontare queste cose un po' nascoste anche nell'ottica della nostra campagna, far vedere un po' le chicche e le cose,
0: cioè, quindi parlano
2: i hidden gems,
0: giusto,
2: no?
0: le gemme nascoste, quindi parlano un po', che ne so, dell'albergo diffuso per arrivare fino allo Zincarlin, tutte queste,
2: esatto,
0: queste cosine,
2: esatto,
0: queste chicche che abbiamo, sì, scudellate.
1: Poi mi chiedo, va sempre assecondato anche il turista, perché effettivamente portare a scoprire le gemme, chi ascolta, sappiamo, ne avevamo parlato anche con Mattia Storni, che è specialista proprio della strategia di Ticino Turismo, porta a delle persone in dei luoghi che magari prima non erano turistici, e quindi anche voi avete una grande responsabilità, portate un giornalista, un influencer, una persona in un luogo che potenzialmente poi diventa conosciuto, coi pro e contro.
2: No, esatto, e per quello che prendevo questo esempio della rivista Sostenibile, perché questo potevo portare in questo posto. Io non posso portare qualsiasi persona a Bordei, no? Già arrivarci non è così facile, però anche con altri posti, no?
1: Abbiamo detto Ticino 365, non l'abbiamo ancora citato, ma abbiamo citato un'altra campagna vostra, che è quella Devi averlo vissuto. Ti guardo, Fabian, sì, cosa dobbiamo aver vissuto? Magari anche noi che ce l'abbiamo a mezz'ora da casa e non l'abbiamo ancora visto. Che cosa raccontate lì? E a chi?
3: Allora, principalmente la campagna Devi averlo vissuto è rivolta, chiaramente, come ha detto Catarina, ad un pubblico della Svizzera interna e del sud della Germania, però anche il ticinese può, secondo me, vivere quello che è veramente il Ticino, il territorio. Quindi personalmente ci sono dei posti bellissimi adesso in autunno, che mi rallego un po' a quello che è il foliage. Penso alla Centovallina, una bella gita in treno fino a Camedo. Penso per esempio alla Val Carassino sopra Olivone, che con un gioco di contrasti con anche il lago artificiale della diga veramente crea qualcosa di magico. Penso al Monte Generoso e anche tutte quello che sono le sue pendici, quindi per esempio una passeggiata all'interno del bosco, però facendo attenzione a guardare anche dove si mettono i piedi.
0: Assolutamente,
3: è importante.
0: Si scivola, esatto. Anche i fungiata l'ascolto, insomma, stiamo.
3: Esatto.
1: Ci sono funghi, non ce ne sono.
0: Ieri sei andata? Niente?
1: Niente.
0: Zero. Ma zona sbagliata, io conosco gente che invece è una marea.
3: E sicuramente, collegandomi a fungo, penso anche ai prodotti del territorio, quindi adesso un momento autunnale, abbiamo le vendemmie, abbiamo le sagre, penso al 70° della sagra dell'uva che ci sarà a Mendrisio.
0: Certo. Beh, adesso poi è appena partito per Bacco, no?
3: Esattamente, anche per Bacco a Bellinzona, fuori dai nostri uffici praticamente, è iniziato proprio ieri e andrà avanti fino a domenica, ma lì, oltre a semplicemente il festeggiare quello che è la vendemmia, quindi la festa della vendemmia, ci sono anche un sacco di animazioni musicali, ci sono i mastri bottai che arrivano da Küsnacht a far vedere come vengono costruite le botti, ci sono le degustazioni, chiaramente, e quindi tutto un ventaglio di possibilità per vivere il territorio e scoprirlo.
0: Certo, questo è un bellissimo modo per raccontare della nostra regione, una regione che, abbiamo detto, per noi è ragione di vita, ma soprattutto la viviamo, ma per tante persone diventa un posto che magari non hanno mai conosciuto, da scoprire, ed è lì che entra un attore, appunto, come Ticino Turismo per raccontarlo. Fabian, per te, che poi sei giovane, sei sicuramente un ragazzo molto accogliente, la domanda è dritta: quanto è facile secondo te promuovere il nostro territorio?
3: Allora, appunto,
0: quanto è difficile,
3: dico,
0: la seconda?
3: Certo, no. Allora, ti dico, personalmente, prima di tutto è una fortuna poter lavorare e promuovere un territorio bello come il nostro e vario. Da giovane ti dico che prima di entrare in Ticino Turismo magari qualche gemma, qualche posto, qualche luogo non lo conoscevo. E chiaramente, essendo dentro all'agenzia che promuove il nostro territorio, chiaramente si ha poi più una visione generale di quello che è il territorio. Però abbiamo anche un'agenda online, per esempio, che rende molto facile e fruibile trovare, per esempio, degli eventi che ci sono in Ticino, delle attività, delle manifestazioni, delle esperienze, delle agri esperienze. Quindi veramente oggi probabilmente è più facile rispetto a quando ero più giovane, quando ero più piccolino,
0: sì.
3: Trovare, non so, Fabi, cosa
0: certo,
3: ne pensi
0: ha fatto
3: tu?
0: Il PR totale, cioè, ha raccontato esattamente quello che trovate e che si può trovare, perché comunque ci sono sempre più cose da fare. È vero che questa idea del Ticino 365 gradi parla chiaro, cioè vuol dire giorni più che altro, più che gradi, ma anche gradi. tutto è stato destagionalizzato, non ci sono più le stagioni di una volta per tanti motivi, anche a livello climatico, ma soprattutto anche forse i fruitori, i viaggiatori sono un po' diversi, no?
2: Sì, l'abbiamo anche visto, no? Quest'estate con tutta questa afa canicola, che tanti cercavano la montagna. Adesso, per esempio, da noi adesso si prolunga l'estate, no? Certo. Che voglia andare a fare il Tamarolema, per esempio, no? Adesso sarebbe un bel momento, no? Sto pensando se lo faccio domenica, sì, vediamo. Sì. Però anche lì, no? Stiamo portando sempre più anche i giornalisti nel tardo autunno, adesso

0: L'anno scorso già abbiamo lavorato tanto sulla stagione prolungata, ma non solo. Anche
1: certo,
0: tutto l'anno.
1: è vero. Tra l'altro lì ci hai fatto vedere il sito, le varie agende.
2: Per chi ci guarda anche su RSI La 2 era per capire quanti eventi ci sono che voi raccontate a chi viene, che volete attirare, ma sono anche per chi vive il territorio. Quindi questo spazio che noi ci siamo presi, proprio questo impegno di raccontare anche agli ascoltatori e le ascoltatrici che sono sul territorio e hanno magari il Festival dei Corni delle Alpi dietro casa, Bellinzona, questo fine settimana, oppure la Fiera del Fumetto ce l'hanno accanto a Manno, oppure l'Ascona Polo Cup, vuoi vedere che qualcuno è su un cavallo e gioca questo sport, o il perbacco, penso. Insomma, sono tutte delle cose che voi raccontate sul vostro sito e che noi racconteremo anche nelle prossime settimane, ma che forse dimentichiamo noi, che sono anche fatte per chi vive il territorio. Voi volete attirare, ma appunto c'è gente che arriva dappertutto. Caterina, io mi chiedevo, ma da dove arrivano? Torno ai giornalisti, torno a chi è interessato a noi. Da dove arrivano per lo più? Chi è che
0: allora,
2: parla di noi poi nel mondo?
0: La maggioranza viene comunque dalla Svizzera interna e poi subito dopo c'è la Germania come mercato più forte. Però stanno crescendo anche mercati come l'Italia, l'America. Noi quest'anno abbiamo anche accolto il Travel Classics, c'erano quasi una cinquantina di giornalisti che hanno portato dall'America per raccontare il Ticino.
2: E cosa volevano vedere loro?
0: Loro hanno avuto tutto un programma grande, hanno per esempio visto un pezzo del tour teatrale guidato per la città di Bellinzona, però hanno esplorato tutto il territorio, in tutte le zone, nel Locarnese, erano anche nel Mendrisiotto, dappertutto sono stati.
1: Bellissimo, quindi siamo veramente molto international, un posto così piccolo che però offre davvero tutto, spesso e volentieri l'abbiamo detto anche noi, adesso mi viene in mente il momento di perbacco, il momento dedicato un po' alla vendemmia e salutiamo ovviamente tutti i vigneron all'ascolto, sembra un po' una Napa Valley, cioè che in America sinceramente è enorme, noi ce l'abbiamo in piccolo ma è tanto meravigliosa.
2: E quello è un gioco di parole che ho visto anche, di un giochino che avete fatto sui social per esempio adesso, ho appena visto.
3: Sì, cioè, abbiamo iniziato anche ad integrare alcuni giochi anche per esempio sulla campagna con la possibilità di vincere dei premi.
2: Voi avete messo quattro immagini dove dite quale non è Ticino, erano immagini del Mendrisiotto, della Leventina, immagini appunto di quello che abbiamo dei nostri vigneti, e uno era Napa Valley. Forse quello che appunto dimentichiamo anche noi è che ce l'abbiamo qui, abbiamo tanto in casa, bellissimo viaggiare, ma ve lo ripetiamo, la missione sarà quella nelle prossime settimane veramente di raccontarvelo un po' con quello sguardo che abbiamo quando andiamo all'estero e che forse Fabian quando siamo in casa dimentichiamo, abbiamo degli occhiali diversi, trovi?
3: Ma penso di sì in realtà, perché come dici te abbiamo un territorio bellissimo e io adesso faccio un esempio personale, quest'estate non sono andato all'estero in vacanza, ma
1: dove sei andato?
3: Da nessuna parte, appunto, in Ticino. No, nel senso sono rimasto nel nostro bellissimo cantone, perché si può andare al lago, si può andare al fiume.
2: Che fiume!
3: E io ti dico, da Locarnese espatriato a Lugano, i fiumi mi mancano tantissimo, per esempio la Maggia, sì, la Verzasca.
1: Figurati!
3: E quindi abbiamo veramente un territorio che non solo in estate, ma poi anche con il proseguo della stagione va esplorato. Io veramente, è quasi un appello. Cioè,
1: sì. State Ticinesi, qua, vivetelo fino a fine,
3: devi viverlo.
1: È lì il claim,
3: devi averlo
1: che
3: vissuto,
1: parla, assolutamente. Grazie mille davvero, quindi ci ritroveremo di sicuro. Grazie mille Caterina, grazie mille Fabian.
2: Sì, ci ritroveremo con delle storie anche, che voi valorizzate, perché l'abbiamo capito tutti, alla fine viviamo di esperienze, quindi ospiteremo anche persone nelle prossime settimane che ci faranno vivere delle esperienze sul territorio con quegli occhiali lì belli che hai quando sei turista.
1: Sì, tra l'altro a proposito, domani triathlon, sarai presente con Axel Belloni,
2: dalle 2 alle
1: in diretta,
2: 4, venite
1: la
2: a trovarci.
1: Mattina al Green Day ci sarà Clarissa Tami a Bellinzona, insomma siamo un po' dappertutto. Detto questo, noi però vi salutiamo con Michael Bublé e poi una sigla che conoscete molto bene. A lunedì, ciao a tutti!

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Edizione delle due, in studio Lino Bini. Timidi segnali di una possibile svolta nella guerra russa-ucraina. Kiev è in attesa di una risposta da Mosca su un possibile cessate il fuoco temporaneo nello spazio aereo durante gli incontri diplomatici previsti nelle prossime ore. Attesi nel fine settimana in Russia e in Ucraina, gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, il cui obiettivo è soprattutto quello di rilanciare le trattative per un accordo che faccia cessare le ostilità. Secondo le autorità ucraine si tratta di una prassi consolidata durante gli incontri di questo tipo. Intanto continuano i combattimenti al fronte, con l'esercito russo che anche in serata ha sferrato nuovi attacchi con missili e droni su diverse regioni, tra cui la capitale Kiev. Da un fronte caldo ad un altro è salito ad almeno 3 morti e oltre una ventina di feriti l'ultimo bilancio degli attacchi aerei israeliani avvenuti nel sud e nell'est del Libano. Ne dà notizia il Ministero della Salute libanese, secondo cui sono stati presi di mira 5 obiettivi nelle regioni di Tiro, Nabatie e nella valle della Bekaa nell'est del paese. Dall'interno è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita della 36enne scomparsa alla fine di agosto nel lago di Lugano. Lo comunica la polizia. La donna è stata recuperata ad una 70 di metri di profondità al largo della riva di Morcote. Era scomparsa dopo una nuotata nel lago. Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo in Val Bondasca nei Grigioni, che causò 8 morti. La Corte del Tribunale regionale di Maloja non ha riscontrato prove di segnali premonitori. Soddisfazione per questa decisione è stata espressa dalla ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, imputata, che ora chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità. Sono alcune centinaia le persone che in serata hanno preso parte ad una marcia per ricordare la sparatoria avvenuta lo scorso fine settimana a margine di un rave party ad Arau, un evento organizzato dai responsabili della manifestazione finita in tragedia. L'autore del folle gesto è stato arrestato. Si tratta di un 43enne